Questa puntata è dedicata a tutte le persone che stanno per uscire col cane, quelle che si alzano presto per consentire ai loro compagni a quattro zampe una passeggiata mattutina come si deve, non solo un veloce bisognino nell'aiuola, quelle che hanno cambiato le loro abitudini per condividere le giornate, le vacanze, le notti con i loro animali non umani. Questo lunedì 18 maggio è tutto per voi, che scendete in pigiama e ciabatte, a volte sotto la pioggia, e che considerate questo momento di guinzaglio, strattoni e sacchettini una parte bellissima della vostra vita.

0: in effetti bisognerebbe chiederglielo.
1: Ai cani o ai padroni?
0: No, ai cani.
1: Ai cani.
0: No, dai, ai padroni. È interessante questa cosa. C'è chi la vive come la passeggiata, il ritmo della vita. C'è chi invece
1: un po' la
0: come dire, si gode il cane per mille altre cose, però che palle.
1: Io sono una gattara, come ben sai, però in questi giorni in cui abbiamo incontrato un po' di ascoltatori al di fuori del programma, insomma, nella settimana dell'abbonaggio, molte persone mi hanno detto: vi ascolto prima di uscire col cane. E quindi così, una dedica a chi sta per uscire col cane. Tra l'altro in una mattina in cui si inizia a vedere un po' di luce, più del solito.
0: Si allungano
1: le
0: giornate.
1: Si anticipano. Era una settimana che non venivo così verso est.
0: Pensa che quando a luglio ti riposerai, ma continuerai a svegliarti alle 4.
1: Sarà il momento migliore. Sarà il momento migliore per vedere l'aurora, le rose alle dita. Buongiorno Claudio Iampaglia.
0: Buongiorno, come va?
1: Bene, ci ritroviamo dopo una settimana di abbonaggi, di incontri così fuori dagli orari consueti.
0: Sì, e tra l'altro sembra anche che anche noi dovremmo fare i cori.
1: Gli ascolta cori, certo, il 23 giugno.
0: Veramente?
1: Eh sì.
0: Anche noi?
1: Anche noi.
0: Ma ti giuro.
1: Ti giuro.
0: Vabbè, dobbiamo anche organizzarci con gli ascoltatori, prima o poi.
1: Ci toccherà farlo.
0: Beh,
1: sì.
0: Capiremo come.
1: Ci spiegheranno come fare e poi noi lo faremo. Ma saremo con
0: voi. La cosa vera interessante è chi sceglierà la canzone, noi o la scegliamo con gli ascoltatori?
1: Noi, allora, noi siamo nella, diciamo, ci è stata assegnata la zona cantautori. Da lì è un calderone, direi, piuttosto ampio qui attingere.
0: No, molto ampio, però qui ci sono tre metodi fondamentalmente: eleggere una classifica ristretta e far votare il pubblico del coro, imporre d'imperio la canzone.
1: Oppure? Non lo so, oppure? Così, improvvisare al momento.
0: Un pool d'esperti, un vate.
1: Un consiglio di saggi.
0: Esatto. Sai cosa potremmo fare? Potremmo metterci nel coro anche noi,
1: sì,
0: come tanti cittadini, e chiamare un maestro di cerimonie.
1: Sarebbe
0: o una maestra
1: un
0: di cerimonie.
1: Un MC, vai.
0: Eh?

0: così la notte è finita.
1: Sì, decisamente, decisamente. E sta finendo, finisce oggi, se non sbaglio, è oggi la chiusura definitiva, il Salone del Libro di Torino. Le pagine dei quotidiani sono piene di racconti di chi è passato nel padiglione, di chi, insomma, solo che spesso...
0: Una noia, devo dire, notevole.
1: Ma non lo so, insomma, è vero che è proprio il luogo di raccolta dei principali scrittori, direi a questo punto la fiera del libro più famosa, più importante.
0: No, per carità,
1: tale.
0: Però.
1: Però ecco, c'è sempre un racconto molto, molto piccolo di quello che ogni autore può esprimere, no? Perché è molto circostanziato all'incontro in cui è avvenuto, alle domande del pubblico, insomma, per cui è un po' difficile raccontare o fare così una carrellata su riflessioni un po' slegate, no? Per cui ho cercato qualcosa di più organico. Non l'ho trovato, ve lo dico subito. Però ecco, ad esempio, avulso da tutto, oggi c'è un articolo sul Fatto Quotidiano, è un'intervista che Antonello Caporale ha fatto a un docente di storia del pensiero politico, il professor Gennaro Carillo, è uno storico, e si è riflettuto su capitalismo e comunismo. Anche qui, insomma, siamo un po' fuori dalla contemporaneità, però lo spunto forse nasce dalla contemporaneità. Gli chiede Antonello Caporale: professore, esiste e si sta propagando la suggestione, a metà tra profezia e speranza, che il truce capitalismo trampiano farà risorgere il comunismo? E allora risponde il professore: fino a ieri si è detto che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, come se il capitalismo fosse un destino ineluttabile, un prodotto della natura, anziché una forma storica. Non ci sono elementi per concludere che sia arrivato al capolinea. Si è di sicuro trasformato da capitalismo a trazione finanziaria a tecnocapitalismo, alleandosi con le destre più illiberali. Ma la questione è che il capitalismo genera disuguaglianza. Non a caso si parla di rifeudalizzazione. Tuttavia, c'è un limite, un punto di rottura, oltre il quale le disuguaglianze che colpiscono miliardi di persone non sono più sostenibili. Quel limite è stato superato. Un segnale è il consenso tributato a quelle destre e che ora questo consenso pare esaurirsi. Bisogna domandarsi quale forme assumerà la risposta alla crisi. Ma non credo che la lotta si risolverà nella riscossa dell'idea comunista. Qualche elemento potrà sopravvivere e rivelarsi utile, ma indietro non si torna. Questo è perché l'articolo si intitola Il capitalismo è in coma, però bandiera rossa non tornerà. Questo è il titolo dell'articolo. Il problema è come si è realizzato, a quale prezzo, con quali sacrifici per la libertà dell'individuo. L'incubo, l'esito totalitario, il terrore era implicito nelle premesse stesse del sogno di emancipazione? Ma basta questo per accantonare ogni politica di redistribuzione, per considerare una bestemmia l'idea di una patrimoniale? Per Aristotele solo tra uguali può esserci uguaglianza e gli uguali sono sempre meno. Un solo esempio: gli esclusi dalle cure. Alla lunga, l'alleanza capitalismo-democrazia si è dimostrata illusoria, producendo disuguaglianza. Il capitalismo promuove l'oligarchia e alimenta quei conflitti dai quali la mistica della globalizzazione prometteva di averci liberato per sempre. Alternative a un comunismo assoluto sono state sperimentate subito e soffocate nella culla. Poi sono state tentate ibridazioni, dalla socialdemocrazia all'eurocomunismo, tutte per trovare una difficile conciliazione tra uguaglianza e libertà. La Cina è l'eccezione. Un impero che ha rivelato una capacità di adattamento mostruoso, colmando il divario tecnologico e dando vita a un ircocervo, l'economia socialista di mercato. Una forma di capitalismo politico in cui coesistono burocrazia celeste, partito unico, imprese, spinta innovativa faustiana. Si pensi all'egemonia nella ricerca sull'intelligenza artificiale. Per capire questa cosa da un altro mondo, parole come democrazia o comunismo non ci servono più. Poi, allora, Antonello Caporale riporta la cosa, la situazione italiana. In Italia la destra ritrova sempre il fascismo sulla sua strada. La sinistra, secondo lei, si accompagna ancora all'antica compagnia comunista? E risponde il professor Carillo: è un girare a vuoto che denota povertà di idee e di vocabolario. E intanto la talpa, la storia, scava le sue gallerie, va in direzioni che non ci sforziamo neppure di immaginare. E questa era l'intervista di Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano al professor Gennaro Carillo, uno storico dell'università. Ben in casa.
0: E siccome tu cercavi di evitare Torino, io ti ci riporto così, bellamente. Il nuovo disco di Willy il Peyote, è una citazione torinese. In cerca di uno schianto.
1: Subsonica.
0: Sì, ma di Willy il Peyote.
1: Sì.

0: Ed ecco che mi contraddico subito e vi riporto ad un filosofo, un autore che ha partecipato al Salone del Libro.
1: Ah, ecco, ti volevo.
0: Luciano Floridi è un filosofo, 62 anni, professore a Yale e tra i massimi esperti di etica digitale. È appena uscito un suo libro che si intitola Il nodo etico, informazione e valori nella società digitale per Raffaello Cortina. Ma mi ha interessato il suo modo di vedere questa nuova fase del pensiero, no, che stiamo attraversando. Dobbiamo costruire una zattera, è quello che dice, e adesso ce lo spiega meglio. Capire davvero la rivoluzione dell'intelligenza artificiale sul lavoro, sull'istruzione, sulla vita quotidiana, significa slegare finalmente gli ormeggi, significa navigare. Sulla terraferma delle nostre certezze e dei nostri modi di ragionare, infatti, rischieremmo di non capirci nulla. Dobbiamo fare come Platone, che nel suo Fedone raccontava Socrate su una zattera in mezzo al Mediterraneo e scriveva che la discussione filosofica da imbastire per giungere alla verità è come quella zattera da riparare mentre navighiamo, rischiando senza mai poter scendere e mentre navighiamo. Per parlare delle sfide dell'intelligenza artificiale, dice Floridi, dobbiamo partire dalle convinzioni che abbiamo assorbito senza capirle, dalla nostra urfilosofia, la nostra filosofia originaria, e distruggerle. Percorsi che Floridi esplora in due volumi, uno è per Mondadori La differenza fondamentale e un bito senza capirle, dalla nostra urfilosofia, la nostra filosofia originaria, e distruggerle. Percorsi che Floridi esplora in due volumi, uno è per Mondadori La differenza fondamentale e una per Raffaello Cortina Editore Il nodo etica. E sono dei

0: conoscenza e la verità che sembravamo avere ignorato e che ci fa tornare a Platone, a Montaigne, al filosofo austriaco Otto Neurath, quella schiera di pensatori separati dai secoli ma accomunati da una filosofia della barca e della navigazione, ci tornano utilissimi perché esplorano possibilità nuove senza l'ossessione di trovare un fondamento ultimo alla realtà. Così possiamo lasciarci alle spalle la nostra cultura terrestre, radicata nel territorio, che cerca fondamenti e strutture. Mare e terra, una tensione che Floridi illustra partendo dal punto dove i due poli si congiungono, la spiaggia, quella da cui il filosofo epicureo Lucrezio scriveva il suo De Rerum Natura. Dolce sul mare grande, quando i venti agitano le acque, contemplare da terra le fatiche degli altri. È la stessa cosa che nel 1611 Shakespeare fa dire a Miranda, personaggio della tragedia La Tempesta: «Ho sofferto con coloro che ho visto soffrire». Anche lei però lo dice da una spiaggia, come Lucrezio. Ecco che cosa sono stati più di 2 millenni di filosofia occidentale: stare sulla terraferma e guardare da lì le cose cambiare, il mare in tempesta, il nubifragio. Ma l'atteggiamento distaccato del filosofo oggi non funziona più, commenta Floridi, specialmente quando il mondo va a scatafascio. E dice, a dire il vero, non ha mai funzionato. Fondare le cose, trovare un senso ultimo, è lo scheletro nell'armadio di tutta la cultura occidentale. Tutti ci hanno provato e nessuno ci è riuscito. È un cimitero di fallimenti. Per cui, insomma, tutta la rivoluzione digitale, dice Floridi, parla con metafore acquifere. Il web, ad esempio, si naviga. Eppure noi, a differenza di San Paolo, non abbiamo un fine ultimo. Dobbiamo inventarlo, anzi, costruirlo. Serve un altro fine ultimo, un'escatologia secolare, un senso per orientarci nel mare della civiltà digitale. Il compito non è più rimandabile. Ora dobbiamo costruire la nostra zattera. Queste sono alcune riflessioni che trovate oggi sulla Stampa. È un'intervista di Francesco Munafò al filosofo Luciano Floridi. Il libro di riferimento è Il nodo etico, per Raffaello Cortina, editore.
1: Vedi? Mi ha fatto pensare un paio di cose.
0: Secondo te, appena ho detto Lucrezio, ti si è acceso l'occhio?
1: Un po' sì.
0: Lucrezio,
1: volevo stare attento.
0: Bravo.

0: In Excess.
1: Michael Hutchins, che quanto il cielo tempo, l'abbia in gloria.
0: Da quanto tempo non ascoltavi questo pezzo?
1: Sì, devo dire, da un bel po', da un bel po'. E invece adesso torno su un argomento che mi sta molto a cuore, che abbiamo affrontato da vari punti di vista, dal punto di vista della giustizia riparativa, dal punto di vista della mediazione per quando si parla di guerra e di pace. E qui invece parliamo di mediazione però a scuola. Non è un libro, è un articolo di Diana Ligorio oggi su Domani. Non solo punizioni, con la scuola riparativa si superano i conflitti. Così come accade nella giustizia penale, l'idea è quella di affiancare al sistema delle sanzioni disciplinari in ambito scolastico il modello della mediazione e della riparazione in una prospettiva di complementarietà, spiega Federica Brunelli della cooperativa Dicche di Milano, capofila del progetto Scuole Riparative. La scuola riparativa sceglie di lavorare sui conflitti della vita quotidiana a scuola, offese, illeciti disciplinari, reati, cambiando lo sguardo. La domanda non è soltanto come dobbiamo punire il colpevole, ma diventa cosa si può fare per riparare la relazione che si è rotta con l'altro e con la comunità. La scuola riparativa propone un incontro in cui le due parti sono invitate a dialogare con l'aiuto di mediatori terzi, imparziali e soprattutto equiprossimi, vale a dire capaci di avvicinarsi all'esperienza dell'uno e dell'altro, al loro modo di sentire, aprendo spazi di riconoscimento reciproco e possibili azioni di riparazione della relazione. Ho iniziato il progetto in prima media, racconta Carlotta, 14 anni. All'inizio non ero molto convinta, ero poco disposta al confronto. Al tempo dicevo cose tipo «stai zitto, con te non ho voglia di parlare». La mediazione le ha invece offerto un nuovo punto di vista. Ora non penso più «questa persona ha ragione, questa ha torto». Cerco di capire ogni persona, così la rivaluto. Oggi Carlotta è una mediatrice esperta. Abbiamo imparato a vedere la mediazione non come opzione, ma come necessità. Alcuni ragazzi vengono da noi in bagno e ci raccontano che è successa una cosa e chiedono di organizzare una mediazione. Prendiamo il caso di due amici di vecchia data. Uno cresce più in fretta, diventa il leader che catalizza le attenzioni della classe e lascia l'altro fuori dal gruppo. Il ragazzo escluso ci stava malissimo. Quando si è reso conto che l'altro ragazzo era disposto a riprendere il rapporto, è scoppiato in lacrime, racconta Carlotta. Se non ti ascolti, il conflitto si ingigantisce. Nella mediazione i confliggenti sono tenuti ad ascoltarsi. Ma io non pensavo di avergli fatto così male, io volevo scherzare, per me era un gioco. Queste sono le parole che ascoltiamo dai ragazzi quando comincia la loro consapevolezza. Ora si comunica molto in chat, quindi il conflitto viaggia tra tante persone e si ingigantisce, racconta Carlotta. Carlotta riferisce di conflitti arrivati dal mondo online. Un ragazzo ha chiesto una mediazione perché era stato cacciato da un gioco alla Play. Essere escluso dalla play del pomeriggio significa essere escluso dalla condivisione del racconto di quel momento in classe. Questa mediazione ha fallito, racconta la prof. I giochi hanno delle regole, ha detto il ragazzo escludente, e non c'è stato modo di ricomporre le parti. Sono un mediatore, ma sono stato anche un confliggente con un mio compagno di classe, racconta Ian, 13 anni, di Milano. Mi sentivo attaccato, ci insultavamo, io ci stavo molto male, per diverso tempo non ho dormito, così ho fatto richiesta di mediazione. All'ingresso della scuola c'è una scatola dove poter lasciare un messaggio con la domanda. I mediatori, un adulto e uno studente, sono esterni alla classe e ascoltano le versioni delle persone coinvolte. Rispecchiamo le emozioni che percepiamo e rimandiamo quello che ci arriva. Spiega un docente della scuola. L'immagine è quella di un iceberg. La punta emersa sono i fatti. La parte sommersa sono le emozioni e poi i valori. È importante abbassare la temperatura emotiva del conflitto per capire quali valori sono in gioco. Noi mediatori siamo come un ponte che collega due persone dalle parti opposte di un fiume, racconta Ian. L'esito della mediazione non è la riconciliazione, ma stabilire un livello minimo di convivenza. Decidiamo di non essere più amici e lo decidiamo pacificamente insieme. La mediazione per noi ragazzi è uno strumento vivo. Chiediamo di usarla quando non possiamo ricucire da soli. E queste sono riflessioni sulla mediazione, l'uso appunto del rapporto riparativo, della conversazione.
0: Molto bello, molto mi bello. Piace.
1: È un articolo di Diana Ligorio oggi su Domani. Oggi su Domani, mi piace sempre molto dirlo.
0: Molto interessante questa forma di tornare, no? Al confronto, alla parola, alla mediazione.
1: Ed è importante capirlo da
0: dialogo,
1: subito a scuola.
0: Questa... Invece che tutto dentro contrapposizioni, giusto o sbagliato.
1: Sì, sì, sì. Sono cose che poi ritroviamo sui giornali, anche per i casi di cronaca.
0: Tra poco vedi quante ne leggiamo.
1: Esatto, a quello mi riferivo. Sono arrivate le 6:29, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio. Di là, dal vetro, vedo già pronto Andrea Monti, c'è Sara Milanese, noi torniamo tra poco invece con il meteo.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Sul Libano, nonostante la proroga del cessate il fuoco concordata sabato a Washington tra Beirut e Tel Aviv, gli attacchi israeliani continuano, 7 le vittime ieri nel sud del paese, 15 i feriti. Tra i morti anche un importante leader militare di Hezbollah e la figlia di 17 anni. Bombe anche su Gaza, almeno 8 le vittime palestinesi nella sola giornata di ieri, tra i morti anche 3 operatori umanitari impegnati nella distribuzione di cibo a Deir el-Bala, nel centro della striscia.
2: Israele si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud flottiglia diretta a Gaza, lo rivela la stampa israeliana. Le 52 navi con a bordo 460 attivisti di diverse nazionalità si trovano al momento in acque internazionali al largo di Cipro. Nelle scorse ore hanno denunciato la presenza di droni e motovedette israeliane. Dovrebbero raggiungere le acque del territorio palestinese tra circa 2 giorni. Ieri il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato un vertice sulla sicurezza in vista del loro arrivo.
1: In Italia oggi sciopero generale del sindacato di base USB a sostegno della flottiglia, previste manifestazioni in alcune decine di città. A Milano appuntamento stamattina alle 10 in piazzale Loreto.
2: Resta fragile la tregua in Iran. Dopo aver convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere di guerra, Donald Trump è tornato ieri a minacciare Teheran. Accetti l'accordo o del paese non rimarrà nulla. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto anche un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu proprio per discutere della possibile ripresa del conflitto. Secondo il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per discutere delle opzioni militari statunitensi.
1: Sul sud dell'Ucraina la Russia ha lanciato nella notte un attacco combinato con droni e missili. Tra le regioni di Dnipro e quella di Odessa si contano almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini. I raid aerei russi arrivano a meno di 24 ore dal più massiccio attacco aereo ucraino sulla Russia. Nella notte tra sabato e domenica 600 ordigni hanno colpito in profondità il territorio russo, arrivando a Mosca, dove hanno provocato 3 vittime. Zelensky ha rivendicato la rappresaglia, presentandola appunto come una risposta all'ultima strage russa a Kiev. In serata il presidente ucraino ha però anche rilanciato le trattative diplomatiche e ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere il loro ruolo negoziale.
2: A Modena migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal sindaco dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. 5 di loro sono in ospedale, 1 è in condizioni gravissime. In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega in particolare insiste sul fatto che l'uomo arrestato è nato in Italia ma ha origini marocchine e nonostante finora la pista più probabile sia quella di problemi psichiatrici dell'uomo, il partito di Salvini continua a parlare di islamismo e cittadinanza. Toni diversi dal resto della maggioranza, compresa Giorgia Meloni, che ieri è andata a Modena insieme al presidente della Repubblica Mattarella per incontrare le persone ricoverate.
1: La Presidente del Consiglio ha scritto a quella della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo formalmente una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. Nel testo Meloni minaccia di non aderire al programma europeo SAFE che riguarda le spese militari se le istituzioni di Bruxelles diranno no. Al momento però la Commissione è contraria a un'ipotesi di questo tipo, come ha confermato un portavoce poco dopo la notizia dell'invio della lettera da parte della Presidente del Consiglio.
2: Infine lo sport, Mattarella ha incontrato Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vincitori del doppio maschile agli internazionali d'Italia. Poco prima il Presidente della Repubblica aveva assistito al successo di Jannik Sinner nella finale del singolo, l'ultimo italiano a conquistare il trofeo era stato Adriano Panatta 50 anni fa. Nella pallavolo maschile la Sirsi Coma Monini di Perugia ha vinto la sua 2ª Champions League consecutiva. Per la squadra Umbra è il 4º trofeo della stagione dopo Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Scudetto.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: E ritorna l'appuntamento con il meteo dopo una settimana. Mi mancava, devo dire la verità.
1: Beh, io andavo a sentirmi quello di Metroregione, devo dirti la verità.
0: Beh, ne
1: Le informazioni utili.
0: Giusto, giusto. Ne parliamo insieme a Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla, che bello risentirla.
2: Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, come previsioni, ecco, abbiamo un ritorno che segna un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo. Oggi una nuvolosità irregolare questa mattina e nel pomeriggio avremo molti cumuli con la possibilità di rovesci e anche di qualche temporale. Abbiamo come temperature massime tra 18 e 21 gradi, le minime tra 8 e 11 gradi. Poi nel corso della notte avremo ingresso del vento da nord e un veloce miglioramento.
0: Veloce?
1: Veloce.
0: Anche veloce.
2: Sì, sì. Sì, veloce nel senso che poi già domani sarà in buona parte soleggiato e probabilmente asciutto e poi andiamo verso una giovedì-venerdì anche insomma decisamente mite, quasi caldo, con temperature che saranno localmente fino le massime fino a 27, anche 28 gradi, quindi...
0: Ardita, arriva fino a venerdì.
2: Riscaldamento.
0: Già da lunedì sì, ci dà uno sguardo fino a fine
1: quando
0: settimana.
1: Quando può allungare un po' lo sguardo.
0: Quando può lo fa.
2: Sì, sì, a volte si può, sì.
0: Grazie mille a Camilla Galli. Va bene a farlo quando può. Grazie allora, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.

0: uno degli strani e unici esempi di Yodel di Manchester.
1: Tra l'altro, di cui entrambi sapevamo le parole dall'inizio alla fine. Abbiamo iniziato a cantare. Ma dopo tanti anni.
0: Guarda qua, Mauro che ci scrive: The Flame Rose to a Roman Nose.
1: Salutiamo Mauro che ci segue sempre. Allora, partiamo da una notizia. Posso scegliere? No, brutta. Allora, partiamo da una notizia brutta: l'epidemia di Ebola nel cuore dell'Africa. Almeno 80 morti, c'è un appello dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le oscure miniere d'oro di Mongwalu e Rwampara, la remota provincia di Ituri con la sua capitale Bunia e gli sfollati di tanti conflitti dimenticati, non sono mai sulle labbra dell'opinione pubblica. Ci è voluto il divampare di un focolaio di virus Ebola per attirare su quelle terre nel cuore dell'Africa gli sguardi preoccupati di paesi distanti migliaia di chilometri e anche i nostri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che è in atto un'emergenza di salute pubblica internazionale nella Repubblica Democratica del Congo, pur chiarendo che non si tratta di una pandemia. I casi sospetti sono finora 246 con 80 morti e dal quartiere generale di Ginevra l'OMS mette in guardia sul fatto che l'espandersi dei contagi potrebbe essere maggiore di quanto appare in questo momento. Ciò si deve alla difficoltà di intervento sanitario.
0: Stavo guardando il tracker della flottiglia perché da Al Jazeera stamattina c'è stato un allarme di imbarcazioni militari che si stavano avvicinando alla flottiglia un'oretta fa, però ancora non vediamo allarmi invece dai tracker e dai video che potete vedere su globalsubmoodflottiglia.org in diretta alla navigazione delle navi con... abbastanza tranquillo, c'è un po' di ondina, ma mi sembra che vada via.
1: Sono giorni che insomma vedono un po' di droni sorvolarli.
0: Sì,
1: però,
0: e stamattina vedevano anche delle barche
1: sì.
0: Militari.
1: È per questo che Al Jazeera dice che forse ci sarà un intervento dell'esercito.
0: Vabbè, comunque noi la guardiamo e ci stiamo attenti. Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano ci racconta esattamente questo. L'altra mattina fermi all'isola greca di Castellorizzo, altresì detta Megisti, chi dormiva all'aperto aveva messo la sveglia alle 5, chi non pregava si è alzato però per rispetto. Comunque succarsi il Sabadab, il motovegliero che ospita anche l'eurodeputato Dario Carotenuto dei 5 Stelle. Siamo in 20 e sono quasi tutti musulmani osservanti. I capitani d'equipaggio sono turchi, due palestinesi con passaporto giordano, due marocchini, due indonesiani, un tunisino musulmano, anche un canadese d'origine pakistana e un neozelandese figlio di un palestinese. Non le due donne a bordo, Mohia, filmmaker spagnola, e Megan, infermiera in una clinica veterinaria di San Diego in California. Si mangia dalla stessa pentola, pomodori, tante uova, tonno in scatola, cetrioli, datteri, olive e tè. Ieri sera il vice comandante ha cucinato il bulgur, il grano spezzato con le patate in umido. Ci sono stati applausi dalla ciurma. Nel racconto di Alessandro Mantovani anche le idee, no? Le idee politiche, il modo in cui ci si confronta, in qualche modo ci si conosce, anche perché davvero vite molto diverse, anche scelte, prospettive politiche molto diverse su questa nave. La stessa solidarietà per la Palestina, ma anche punti di vista del mondo davvero diversi. È molto interessante questo articolo, ripetiamo, pagina 6, il Fatto Quotidiano di Alessandro Mantovani, che ci fa conoscere le persone con cui sta viaggiando e che cosa pensano, perché lo fanno.
1: La flottiglia va su Gaza e in un'intervista sul Fatto Quotidiano a Walid Jumblatt, lo ricorderete, il leader del movimento nazionale libanese, la guida della comunità drusa, ci dice che in Libano c'è una mini Gaza. Walid Jumblatt ha scelto per la sua autobiografia, è uscita un'autobiografia. Amici, i Jumblatt sono una famiglia drusa che da decenni, dal proprio feudo di Mukhtara nella regione montuosa dello Shuf libanese, guida le sorti della comunità drusa del Libano, una minoranza nata dallo sciismo ismailita. Walid ha aderito al progressismo arabo schierandosi al fianco dell'OLP contro la destra cristiana. Per quanto riguarda la regione, c'è sempre la volontà di rimettere in discussione il Medio Oriente. È questa l'ambizione che ha guidato l'invasione degli Stati Uniti conflitti dell'Iraq nel 2003 col pretesto della presenza di armi di distruzione di massa, che in realtà non esistevano, per disgregare un paese unito come l'Iraq. La conseguenza è stata la disgregazione di tutto il mondo arabo. Dice Jumblat, questa volta si avanza il pretesto del grande Israele. Bisogna risalire alla dichiarazione Balfour e alla creazione di Israele. All'epoca Israele era una homeland, un rifugio, poi è diventato un impero. Un impero che non può sopravvivere se intorno a sé non regna il caos generalizzato. Perché si realizzi il grande Israele devono dominare tribù, sette, comunità. In una parola, il caos. C'è stato l'Iraq, c'è ora la scomparsa dei palestinesi dalla loro terra, che si sta compiendo per fasi successive. Adesso tocca a quelli della striscia di Gaza, dopo toccherà a quelli della Cisgiordania e forse, a termine, ai palestinesi di Israele del 1948. La questione è sapere se la Siria potrà restare unita. Disarmare Hezbollah, dice sempre Walid Jumblat, senza il ritiro di Tel Aviv è fumo negli occhi. Priorità Siria unita o tutta la regione finirebbe nel caos.
0: Siria unita o tutta la regione finirebbe nel caos. Infine raccontiamo questa di storia. Non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra al Golders Green Road. Dopo che varie ambulanze di un'associazione ebraica sono state bruciate, c'è tensione. Davide Lerner da Londra, lungo appunto Golders Green Road, l'arteria principale del quartiere cuore pulsante della comunità ebraica londinese. La pioggia batte sugli autobus rossi a due piani, sulle automobili gialle e blu della Metropolitan Police, dispiegata in forze o police, dopo una serie di attacchi di matrice antisemita. Racconta che c'è stato anche il Re Carlo che è venuto in questo quartiere, l'ha fermato un adesivo fresco di stampa con una stella di Davide blu inserita al centro della bandiera del Regno Unito. La Union Jack dice: non siamo ebrei con le ginocchia che tremano. È comparso dopo che lo scorso 23 marzo quattro ambulanze di proprietà dell'organizzazione caritatevole Hazzola sono state date alle fiamme sul luogo al bivio con Highfield Road. Tre mezzi sostitutivi nuovi di zecca, un uomo di un'agenzia di una sicurezza privata a sorvegliarlo, viene dal Pakistan, è un immigrato nel Regno Unito solo da due anni. Da allora ha vissuto un breve tratto di storia in cui i contraccolpi del disastro medio orientale sul tessuto sociale multiculturale britannico si sono fatti sempre più sentire. C'è, come dire, una serie di riflessioni. Davide Lerner intervista i negozianti, gli abitanti, e si ragiona di instabilità politica, si ragiona di odio razziale, di antisemitismo, ma anche, come dire, della difficoltà di affrontare l'identità della comunità, la propria difesa, la paura di alcuni, la voglia di restare di altri. E insomma, un gran bell'articolo firmato da Davide Lerner che ci fa vedere lo spaccato di una comunità che si sente in questo momento sotto attacco.

0: Mi sembra di intuire che il centro del mondo di cui parlano i Radio Dervish non sia l'Europa.
1: No, penso di no.
0: No, non credo nemmeno io. Però c'è un appello oggi su Domani, insomma, non dico per tornare ad essere il centro del mondo, ma se non altro per ritrovare una certa unità, una rivoluzione civica, di questo si parla. È un articolo a tre mani, una è Margrethe Vestager, poi c'è Guillaume Klossa e Slavoj Žižek, che scrivono: 10 anni dopo che un gruppo di leader europei del mondo della politica, degli affari e dell'opinione pubblica aveva invocato una nuova rinascita europea, il blocco si trova nuovamente a un bivio decisivo. La questione non è più se l'Unione Europea debba diventare una potenza globale, certamente deve farlo, ma se possa farlo in modo democratico e in tempo per plasmare, anziché subire, il nuovo ordine mondiale che sta emergendo. Naturalmente una tale trasformazione sarebbe più facile se l'Europa non avesse dei sabotatori nelle proprie file. E qui cita Orbán, che è stato destituito. La posta in gioco per l'Europa è esistenziale. Quasi 500 milioni di europei si trova ad affrontare un contesto geopolitico sempre più strutturato dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina. Mentre entrambi i paesi operano su scala civile, proiettando il proprio potere attraverso la tecnologia, la finanza, la sicurezza e l'ideologia, l'Europa rischia di scivolare in una dipendenza strategica, apprezzata per il suo mercato, il suo talento e i suoi dati, ma limitata nella sua capacità di agire politicamente. Occorre una rivoluzione civica, dicono, una riaffermazione dell'azione democratica a livello europeo per allineare istituzioni, cittadini e stati membri attorno a un progetto politico condiviso, altrimenti l'Unione Europea continuerà ad adattarsi alle pressioni esterne piuttosto che a plasmarle. I segnali di allarme sono già visibili. Le potenze straniere stanno sempre più spesso esercitando la loro influenza economica e utilizzando strumenti politici, tecnologici e culturali per influenzare ciò che accade in Europa. Di fronte a tali pressioni, la frammentazione europea diventa una minaccia alla sovranità europea. Per l'Europa il pericolo non è solo l'emarginazione geopolitica, ma un graduale indebolimento dei suoi principi fondanti: pluralismo, diritti fondamentali e Stato di diritto. L'impegno dei cittadini è già stato visibile ai momenti di crisi, ha sostenuto l'unità europea dopo la Brexit, ha reso possibile una risposta collettiva senza precedenti alla pandemia e continua a sostenere l'appoggio all'Ucraina. Il graduale emergere di una coscienza politica europea trascende i confini nazionali. Il passo successivo è tradurre questa visione del mondo condivisa in un'azione duratura e decisiva. Una tale trasformazione non è solo necessaria, ma inevitabile. Le forze che la guidano sono strutturali. Il cambiamento climatico, la digitalizzazione, le minacce alla sicurezza e l'interdipendenza economica operano tutte al di là dei confini nazionali. Inoltre, le generazioni più giovani vivono, lavorano e pensano già al di là dei confini nazionali, sperimentando una realtà quotidiana che la politica europea deve ancora riflettere appieno. Mantenere lo status quo non è più una posizione neutrale, ma un voto a favore del declino. Il vero rischio sta nel non fare nulla, dicono i tre sottoscrittori di questo appello: Margrethe Vestager, che è ex vicepresidente della Commissione europea, Guillaume Klossa, ex consigliere speciale per l'intelligenza artificiale del presidente della Commissione europea, e poi c'è Slavoj Žižek, che è professore di filosofia alla European Graduate School. E insomma, si parla di questa conferenza che ci sarà il 22 e il 23 ottobre, in cui i temi, insomma, sono importanti.
1: Beh, sarebbe da mic up, da microfono aperto.
0: Sarebbe da seguire.
1: La necessità,
0: sì,
1: di una Europa politica, la spinta, il, sì, non fare nulla, riprendo le frasi anche di Draghi, no? Mi sembra.
0: Sì, sì.
1: Fare qualcosa, smetterla di non fare, fate qualcosa.
0: Fate qualcosa.
1: Qualsiasi cosa. E allora vediamo un altro aspetto, anche questo chi lo sa, se da dibattito oppure no. Tende, coperte, sedie pieghevoli, gente accappata sotto la pioggia venerdì notte a Roma, in via del Corso, come a Milano, in piazza Gaeo Lenti, dove pure i Maranza e i Bagarini si sono messi in coda insieme ai collezionisti e a gente normale per avere il nuovo Swatch Royal Pop.
0: Ancora gli Swatch.
1: Orologio da tasca e non da polso, l'ultimo modello sfornato dalla casa svizzera 40 anni dopo lo sbarco ufficiale in Italia nel 1986, 385 euro al pezzo, per poi magari rivenderlo all'istante sulle varie piattaforme. Se ne può comprare uno solo al giorno a persona per negozio, un limite invalicabile che poi vedremo il motivo, che ha esasperato anche molti. Si tratta di un pocket watch, un cipollotto insomma, high tech, riedizione del Royal Oak Oak, l'iconico costosissimo gioiello di Audemars Piguet del 1971, ma anche lo Swatch Pop degli anni 80, insomma, è un oggetto già di culto prima ancora di uscire. Cos'è successo? Allora, sulla rete sono diventate virali le immagini delle code chilometriche davanti alle vetrine degli store, Londra, Osaka, New York, Singapore, tutti pazzi, sì, Piazza Milano, dice l'articolo di Fabrizio Caccia su pagina 23 del Corriere, addirittura l'hanno venduto a 1100 euro lì in piazza, sull'unghia, cash, così bam bam, sabato mattina, mentre tutto intorno volavano le sedie con la security in campo a tentare di sedare una rissa scoppiata, perché i Royal Pop nel frattempo erano andati esaurite, tanta gente incolonnata restava ancora lì all'asciutto. Ci scusiamo con i nostri clienti, ma il lancio è stato annullato per motivi di sicurezza e della folla, era un messaggio che è arrivato negli Emirati Arabi a Dubai, sì, perché si stavano già menando prima ancora che aprisse il negozio e quindi hanno chiuso tutto. Messaggi simili sono comparsi per i negozi di Londra, come per le città del nord dell'Inghilterra e della Scozia, eventi annullati per ragioni di sicurezza, ha detto la BBC, e per i punti vendita anche di Lione, Lille, Deauville, Rennes in Francia. A Singapore tale è stata la calca che in due centri commerciali di Dubai sono stati costretti a chiudere del tutto.
0: Allora vedi, emergenza Swatch più che emergenza energetica sarebbe quella.
1: Potete decidere se volete l'Europa politica o un Royal Pop Swatch. Segnaliamo. Per cosa battersi.
0: Esatto, l'avete sentito, la notizia l'avete sentita anche nel giornale radio, ci apre il Corriere della Sera, che è uno dei pochi quotidiani che non apre sui fatti di Modena. L'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, una lettera di Meloni a von der Leyen, la deroga al patto di stabilità prevista per le spese destinate alla difesa sia estesa a investimenti e misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. A chiederlo è Meloni, con una lettera inviata alla Presidente della Commissione von der Leyen. La Premier dice: non possiamo giustificare ai cittadini che l'Europa consenta flessibilità per sicurezza e difesa e non per difendere famiglie e imprese. Ma l'Unione Europea frena. Forse prima, perché siamo già in procedura di infrazione e non possiamo farlo.
1: Ma direi, il messaggero apre su Sinner, nella storia ha vinto Roma.
0: È pieno di è tornato, sì, il re di Roma.
1: E cioè poi il gigante, sai che la Gazzetta mi ha fatto notare, Andrea Monti, una cosa divertente. La Gazzetta noi non la guardiamo quasi mai, fa tipo 14 pagine
0: sul
1: del tennis, con scritto il gigante, il ritratto di Sinner, poi con Mattarella eccetera, e in prima pagina non ha nemmeno una notizia di calcio. È una notizia.
0: Nemmeno la festa di
1: ieri. Non ha nessuna notizia di calcio.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Sono le 6:58, la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con la rassegna stampa.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Probabilmente tra i best seller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
8: In via Magmaon all'84
7: c'è lo studio bibliografico CFA. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento. kgadola@gmail.com.
9: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
10: Popolare Network.
11: Buongiorno, le notizie delle 7. Medio Oriente senza tregua. Israele bombarda Gaza e Libano violando in entrambi i casi il cessate il fuoco. Solo ieri 7 le vittime libanesi, 8 quelle nella striscia, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir el-Bala. È Intanto crescono i timori per un assalto imminente alla flottiglia. Gli attivisti denunciano la presenza di motovedette e droni di Tel Aviv. Per la stampa israeliana, la marina si prepara a intercettarli. Contro l'Iran, nuove minacce di Trump. Accetti un accordo, non rimarrà più nulla. Gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere il conflitto. Domani convocata la Situation Room per discutere delle opzioni militari. A Modena, migliaia in piazza dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. La città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega insiste sulle origini marocchine dell'arrestato e parla di cittadinanza e islamismo, nonostante la pista terroristica sia stata esclusa. Meloni scrive a von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. In caso contrario sarà difficile aderire al programma militare SAFE, dice la Presidente del Consiglio. Ma la risposta dell'istituzione di Bruxelles è un no immediato. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: Rieccoci alle 7.03 di lunedì 18 maggio, presto, questi sono i titoli principali dei quotidiani. La Stampa apre con attentato a Modena, Tajani contro Salvini.
1: La Repubblica, Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Cudri non risponde, l'attentatore, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delingue, Tajani lo contraddice, Mattarelli e la Premier in visita ai feriti. La fotonotizia è Panatta che abbraccia Sinner con Mattarella che applaude.
0: Il Giorno, Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti e alla città, i presidenti in visita agli ospedali, l'incontro con il cittadino eroe, che sarebbe Luca Signorelli, il cittadino modenese che ha fermato l'aggressore.
1: Sì, erano in 5 o 6 a dir la verità.
0: Sì, dopo vi diciamo la foto insomma che un po' riassume questa cosa. In serata Piazza Piena contro l'odio, l'inchiesta, il fermato non era radicalizzato e Tajani appunto contro Salvini, come dicevi tu, l'aggressore non è un immigrato.
1: Domani Salvini fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca la destra. Sabato un'auto è piombata sulla folla in centro. Ieri Meloni hanno visitato la città i feriti. Il leghista Salvini togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, ma Tajani gli dice era italiano, quindi un po' difficile togliere il permesso di soggiorno, c'ha la cittadinanza.
0: Vediamo come leggono i quotidiani della destra quello che è successo a Modena. Il segnale di pericolo che arriva da Modena, scrive il Foglio, terrore da decivilizzazione anche in Italia. Chi sono queste figure ibride, inclassificabili, accomunate dall'odio per l'Occidente? Vi cito anche il titolo del giornale, l'attentato di Modena, c'è un'intervista al ministro Piantedosi, la mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle. Il ministro dice non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera.
1: Troppo comodo dargli del matto, la verità. Piantedosi parla di disagio psichiatrico, la sinistra si butta a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale, ma la strage di Modena, per fortuna non è stata una strage, non è solo il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione. E poi Libero, l'auto sulla folla Modena, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo. Quindi come vedete toni vari e assortiti.
0: Leggiamo i titoli all'interno del Corriere della Sera, che parla della tragedia di Modena, indagini sul coltello e social, Piantedosi appunto dice non è terrorismo, il 31enne ha detto ai PM sono confuso, ha passato la notte in cella davanti alla TV e alla pista del disagio psichico. Poi c'è un ritratto dell'aggressore, la vita ai limiti di El Cudri, scatti d'ira, urla e zero amici, stava esplodendo. Dentro il barista da cui andava tutte le mattine a prendere il caffè dice qui seminava il panico, si denudava, i genitori poi devono lasciare la casa. Il caso delle cure sospese, la sindaca dice che era sparito dal 2024, era seguito dal centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia per appunto degli episodi di schizzoidi. È stato un gesto di istinto, lo rifarei, ho mostrato che l'Italia c'è ancora, parla Signorelli, l'uomo che ha fermato il Cudri, scene terrificanti, a volte serve rispondere. Ecco, qui c'è la foto di chi ha fermato appunto l'aggressore, ci sono due padre e figlio egiziani che sono anche intervistati, il racconto di Osama, ho visto quell'arma così l'ho visto bloccato, Osama Mohamed Shalabi con il figlio Mohamed Osama di 20 anni. E nella stessa foto poi ci sono altri immigrati, ce n'è uno pakistano, uno che sembrerebbe essere indiano o comunque anche lui straniero. Infatti per il sindaco dice le foto con due italiani, due egiziani e poi i pakistani che arrivano e lo bloccano è la migliore risposta a quello sciacallaggio che oggi stiamo vedendo sui social. Poi ci sono Mattarella e Meloni dai feriti. Il grazie del presidente ai medici, la premier dice gli eroi sono delle persone comuni. C'è stata la visita agli ospedali sia di Modena sia quello di Bologna e l'incontro con i soccorritori. E poi ecco veniamo allo scontro in politica, via chi delinque ma è italiano. Permessi di soggiorno, duello tra la Lega e Fratelli d'Italia. C'è stato un botta e risposta tra Salvini e Tajani mentre Calenda dice no agli sciacalli e Vannacci attacca. Se importi il terzo mondo diventi terzo mondo. mondo. Roberto Vannacci dice quello che si sarebbe attesi da lui. Matteo Salvini parla della revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati gravi, ma nel farlo entrambi si trovano su un versante diverso, non solo da quello del centro-sinistra, in cui ricorre la parola sciacallaggio, ma anche da quello degli alleati. Il capogruppo alla Camera, spesso è l'anima più sanguigna di Fratelli d'Italia, dice: non è un italiano, Galeazzo Bignami, questo, non è un italiano ma un immigrato di seconda generazione. Certo che è un folle, ma deve pagare a casa sua, che per quanto mi riguarda non è l'Italia ma il Marocco. Antonio Tajani ricorda: chi è stato protagonista dell'evento di Modena non aveva un permesso di soggiorno, è un cittadino italiano.
1: Abbiamo bloccato quel pazzo, orgogliosi di essere egiziani ma abbiamo l'Italia nel cuore. Osama Shalabi ha 56 anni, da 30 vive in Italia, non ha la cittadinanza, fa il muratore a Milano ed era a Modena per un cantiere, passeggia vicino alla stazione col figlio Mohammed, arrivato da un paio di mesi in Italia. Anche lui era tra il gruppo che ha fermato l'attentatore. Sabato, appunto, sono nella foto. Non abbiamo fatto nulla di straordinario, dicono, alla domanda di Rosario Di Raimondo su Repubblica, per la politica adesso punta il dito contro gli stranieri, lui abbozza un sorriso e dice: nel mondo ci sono le persone buone e le persone cattive, io sogno un futuro in Italia per la mia famiglia. Ecco, invece di discutere di togliere di fare la rimigrazione, forse magari dare la cittadinanza a questi qua che si meritano di essere, come dire, eroi tanto quanto Luca Signorelli e gli altri italiani intervenuti.
0: L'analisi molto lucida, insomma, è cattiva, è quella di Flavia Perina, il crime show sovranista sulla Stampa. La visita alquanto silenziosa di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni a Modena, poche, pochissime parole, oltre quelle dette in privato ai feriti, mostra come dovrebbe comportarsi ogni istituzione davanti ai fatti di cronaca che fanno rumore e sconcertano l'opinione pubblica, ma rivelano anche una nuova e significativa divergenza nella maggioranza, perché sul fronte del sovranismo duro e puro, Matteo Salvini e Roberto Vannacci in testa, la musica è tutt'altra. Il folle atto diventa il pretesto per la bandiera della rimigrazione. Perina poi ricorda Rogoredo, la legge sulla difesa sempre legittima, la caccia all'uomo a trasformarsi in richiesta di impunità per il pistolero che lo ammazza. Ora vediamo un nuovo potenziale salto nel buio. Benzina sul fuoco di un'Italia dove già agiscono branchi di giustizieri etnici come quello di Taranto, capaci di assassinare a coltellate senza motivo il povero bracciante Cari Sacco in attesa dell'autobus per andare al lavoro. Nulla di quello che il crime show sovranista ha ipotizzato dopo la tragedia, nulla di quello che Matteo Salvini e Roberto Vannacci hanno fatto intendere per tutta la giornata di ieri è risultato vero.
1: Trump sente Netanyahu, la guerra può ripartire, era la quiete prima della tempesta, tutti i quotidiani hanno la foto di se stesso, insomma uno dei fotomontaggi di Trump che minaccia: se l'Iran non accetta un accordo non ne resterà più nulla, domani incontri generali, l'esercito israeliano è già pronto a nuovi raid, peraltro sta bombardando il Libano, e intanto la CP, la Corte Penale Internazionale, indaga sulle violenze dei coloni. Haaretz dice che c'è un'inchiesta sui due ministri dell'ultradestra, Smotrich e Ben-Gvir, per crimini in Cisgiordania. L'AIA per ora smentisce, cioè la CP, la Corte smentisce i mandati d'arresto, ma il dossier ci sarebbe, siamo a pagina 11 di Repubblica.
0: Il Fatto Quotidiano in prima pagina: 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Torniamo al caso di Modena, una falla che chiama in causa direttamente lo stato della salute mentale pubblica in Italia, da anni impoverita da sottofinanziamenti cronici, carenze di personale e servizi territoriali sempre più incapaci di seguire i casi più complessi. Ormai non ci sono risorse anche quando le persone chiedono aiuto, dice Tilde Barbieri, oggi appunto su Il Fatto Quotidiano.
1: Andiamo a vedere ancora gli esteri, sì, che avevo anticipato prima ancora di finire Modena. Trump tra Taiwan e Cuba, le isole contese sono pedine. Mattia Ferraresi su Domani: il presidente degli Stati Uniti tratta la sicurezza come merce di scambio con la potenza rivale. A Pechino ha ceduto la garanzia di difendere Taipei, in cambio vuole poter controllare L'Avana. Sono giorni in cui si parla di un processo contro Raul Castro negli Stati Uniti
0: d'America. Massimo Gaggi invece sul Corriere della Sera ci parla di Trump nella sua politica interna. Voto USA, la sfida dei collegi in difficoltà nei sondaggi in vista delle elezioni di midterm a causa del conflitto in Iran e dell'aumento dei prezzi. Trump cerca di vincere in anticipo e ha scatenato una guerra per il ridisegno dei distretti e i democratici partono sfavoriti.
1: Guardiamo solo un sondaggio al volo, la guerra ora balza in cima alle preoccupazioni degli italiani, non si vedeva da anni, il 51% degli italiani è preoccupato per la guerra, contate che era il 30% nel 2019, al massimo picco era stato raggiunto con lo scoppio con l'invasione della Russia in Ucraina, ma adesso siamo andati ben oltre il timore di nuove guerre del mondo e ovviamente gli effetti economici e di destabilizzazione sulla nostra società.
0: A proposito di Russia, pioggia di droni su Mosca, 4 morti, Zelensky dice azione giustificata, Mosca sotto attacco, Kiev rivendica la risposta nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio, un massiccio raid con droni ha colpito la regione della capitale russa.
1: Cosa impensabile, fino a un po' di anni fa, l'estate della crisi, italiani vacanze, scelte last minute, mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari, se al Sole 24 ore fa il suo approfondimento e la sua indagine su come saranno le vacanze.
0: Abbiamo anticipato prima, il titolo del Corriere della Sera non è su Modena ma è l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia. Adesso sono arrivate le 7.14, quindi il momento di passare la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Meteo Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.
2: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, Nieder, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett. Con l'orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
3: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
4: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
5: Sono le 7.16, questa è Metro Regione, buongiorno, i titoli. Contro l'aumento delle spese militari per il rafforzamento della scuola e della sanità pubblica, per stipendi dignitosi. Oggi lo sciopero generale indetto da USB, a Milano corteo alle 10, l'appuntamento in Piazzale Loreto. Ultima settimana di campagna elettorale per 93 comuni lombardi, domenica e lunedì si vota, tra le sfide più importanti Lecco e Mantova, nel milanese occhi puntati su Segrate, Bollate e Legnano. Cori, fuochi d'artificio sfottò, una folla enorme ieri ha festeggiato i campioni dell'Inter, il corteo partito da San Siro con i giocatori su un pullman scoperto ha attraversato la città per finire in Piazza Duomo. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Oggi nuvolosità irregolare al mattino e probabilmente asciutto. Nel pomeriggio e in serata molti cumuli con rovesce e qualche temporale. Sulla pianura rari fenomeni nella notte. Sulle Alpi nevicate fino a circa 1800 metri. Temperature massime tra 18 e 21 gradi, minime tra 8 e 11 gradi e zero termico a 2000 metri.
5: Oggi sarà una giornata di sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interesserà tutte le categorie. È una protesta contro l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza, in particolare il corteo di Milano che partirà alle 10 da Piazzale Loreto, ha come titolo Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Sentiamo Pietro Cusimano di USB Lombardia.
7: Noi diciamo che in coerenza con quanto avevamo già fatto tra fine settembre e inizio ottobre abbiamo assunto una decisione dello stesso livello, che quindi è quella di indire uno sciopero generale, anche perché sul piano istituzionale stavolta la flottiglia non ha nessuna copertura, quindi abbiamo deciso di indire questo sciopero generale in modo da dare una copertura politica in qualche modo anche istituzionale. L'appuntamento è alle 10 in piazzale Loretura, quindi abbiamo deciso di indire questo sciopero generale in modo da dare una copertura politica, in qualche modo anche istituzionale. L'appuntamento è alle 10 in piazzale Loreto, c'è ancora qualche, diciamo, momento di

0: sia perché ovviamente rappresenta una scelta politica del Comitato di Sicurezza. Noi riteniamo che sia abbastanza una scelta poco oculata quella di provare a impedire al corteo di terminare in Piazza della Scala.
1: Oggi per l'intera giornata lavoratori e lavoratrici del San Raffaele saranno in sciopero e si daranno appuntamento alle 9:30 in via Olgettina per poi partire in corteo fino al Palazzo della Regione. Al centro della protesta gli stipendi più bassi rispetto al 2012, le carriere bloccate, le esternalizzazioni. Margherita Napoletano, delegata sindacale RSU dell'ospedale.
2: Chiaramente rimarranno attivi i servizi essenziali, il pronto soccorso, le terapie intensive. Partiremo alle 9:30 dal piazzale principale dell'ospedale San Raffaele. Faremo un pezzo a piedi fino alla metropolitana Cascina Gobba, il punto di ritrovo intorno alle 10:30 davanti al grattacielo Pirelli e poi lì proseguiremo in corteo fino al Palazzo di Regione Lombardia, dove ci auguriamo che ci incontrino anche i vertici regionali, perché la situazione è molto grave. I soldi pubblici che vengono stanziati per il PNRR piuttosto che per i rimborsi delle prestazioni che la Regione acquista sul privato convenzionato, quale è il San Raffaele e tutto il gruppo San Donato, prendono poi dei lidi strani in Libia, a Dubai, in tutto il mondo. A volte questi affari non sono poi così redditizi e anzi sono fallimentari, quindi è come se i buchi fatti a Dubai venissero coperti con i soldi pubblici delle tasse dei cittadini della regione Lombardia. Questo per noi è inaccettabile. Adesso noi chiediamo che subito vengano resi pubblici tutti gli ospedali del gruppo San Donato e messi in sicurezza prima che altri soldi prendano altre strade. Rivendichiamo salari più alti, rivendichiamo quello che serve per trattenere gli infermieri medici che sono sempre più rari, quindi tornare ad un contratto che sia quello della sanità pubblica.
1: E oggi pomeriggio sarà presidio davanti ai cancelli della Nielsen per i lavoratori e le lavoratrici che protestano contro l'annuncio del licenziamento di 42 dipendenti dalla sede di Assago. Sentiamo Giuseppe Nardozza, delegato Filcamp CGIL, dipendente di Nielsen.
3: Abbiamo spronato in maniera molto, molto forte tutta la popolazione Nielsen a darci manforte durante la negoziazione che faremo appunto in Confcommercio, perché abbiamo bisogno di sostegno, perché abbiamo bisogno di forza, perché ci troviamo di fronte a una multinazionale che ormai da anni sta usando le motivazioni prima dell'offshore, poi del trasferimento di attività, poi della necessità di automatizzare i processi, di digitalizzarli e ultima adesso l'uso dell'intelligenza artificiale che sinceramente di intelligenza è intelligente a ben poco. Quindi chiediamo alle lavoratrici e ai nostri lavoratori di supportarci in questa cosa. Quello che noi stiamo chiedendo all'azienda è di ridurre ovviamente il numero degli esuberi e lì dove non sarà possibile cercare di trovare un aggiustamento sufficientemente congruo per dare la possibilità a quelle persone che sono a un breve spazio dalla pensione di poterci arrivare dignitosamente, potendo pagarsi tutti i contributi e sapendo che non perderanno nulla. Ovviamente nella negoziazione c'è anche l'azienda che molto spesso di fronte a queste cose fa fatica a capire soprattutto le problematiche di chi perde un posto di lavoro.
1: Just Eat ha annunciato il licenziamento di 42 dipendenti, quasi tutti impiegati negli uffici di Milano. In risposta, Filt CGL ha aperto lo stato di agitazione, definendo inaccettabile il ricorso ai licenziamenti. Sentiamo Luca Farena.
4: I licenziamenti annunciati sono 42. Gli effetti, con ogni probabilità, li sentiranno molte persone di più. Il gruppo Just Eat, quello che ai suoi rider offre paga oraria invece che a consegna, contratti da dipendente invece di una finta autonomia, ha deciso di dimezzare il numero dei suoi impiegati. Quasi tutti lavorano negli uffici di Milano. La maggior parte si occupa di pianificare turni, riposi e ferie dei rider, di valutare procedimenti disciplinari e di dare supporto durante le attività di consegna. Molte di queste mansioni, nelle intenzioni dell'azienda, saranno sostituite con procedure automatizzate, anche quelle che riguardano direttamente la sicurezza dei lavoratori più esposti agli infortuni, cioè i rider che sfrecciano sulle strade e fanno le consegne a domicilio anche sotto la pioggia o con 35 gradi all'ombra. Nel comunicare l'apertura dello stato di agitazione degli impiegati, la Filt CGL Milano Lombardia ha messo in evidenza come l'azienda, tra le ragioni con cui motivare i licenziamenti, abbia parlato di uno svantaggio competitivo di Just Eat rispetto a operatori del settore con modelli che

0: vengono definiti più flessibili. Se il riferimento è ai modelli adottati dalle concorrenti Glovo e Deliveroo, la Procura di Milano, per loro, nelle scorse settimane ha chiesto e ottenuto il controllo giudiziario per caporalato digitale e sfruttamento ai danni di migliaia di rider. Non un modello più flessibile, quindi, ma un'ipotesi di reato, che però viene usata come scusa per fare ricorso a 42 licenziamenti.
1: Domenica e lunedì prossimi si vota in 93 comuni lombardi, due i capoluoghi di provincia, entrambi amministrati dal centro-sinistra, Lecco e Mantova. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
2: 93 comuni al voto, 14 sopra i 15.000 abitanti, di cui due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centro-sinistra. A Lecco il sindaco uscente Mauro Gattinoni, del PD sostenuto da tutta la sinistra, si ripresenta e cerca la riconferma. Il centrodestra schiera Filippo Boscagli, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale e nipote di Guido Boscagli, Ciellino, cognato di Formigoni, plenipotenziario di Forza Italia nella zona. Nel centrodestra, a togliere qualche voto a Boscagli, ci saranno due candidati della diaspora leghista, Francesca Losi, del Partito Popolare del Nord, e Giovanni Colombo, del Patto per il Nord. L'ultimo candidato è Mauro Fumagalli, di Orizzonte per Lecco, candidatura di centro vicina ad Azione. Cinque candidati anche a Mantova, dove il centrosinistra punta sull'assessore all'ambiente uscente Andrea Murari. Per il centrodestra si candida l'imprenditore Raffaele Zancuoghi. A differenza di Lecco, a Mantova il fronte è più frammentato a sinistra, dove si candidano anche Emanuele Bellintani della lista Dire Fare Città, vicina all'associazione culturale Equal, nata fuori dagli schieramenti tradizionali, e poi il candidato del Movimento 5 Stelle Mirko Granato. Anche a Mantova ci sarà un candidato fuoriuscito dal mondo della Lega, Luca De Marchi del Patto per il Nord. Per la destra sarà fondamentale cercare di strappare Lecco e Mantova al centro-sinistra. Gli altri comuni con più di 15.000 abitanti che andranno al voto sono Bollate, Corsico, Legnano, Segrate, Somma Lombardo, amministrati dal centro-sinistra, e Parabiago, Mortara, Vigevano, Voghera, Viadana, Lonato del Garda, Rovato, amministrati dal centrodestra.
1: Pesanti scontri tra ultras dell'Ecco e del Catania ieri pomeriggio prima della partita di calcio dei play-off di Serie C. Un gruppo di quasi 200 tifosi catanesi ha cercato di raggiungere il luogo di raduno degli ultras dell'Ecco armati di spranghe, catene e oggetti contundenti. Gli scontri sono poi durati oltre due ore, 4 le persone rimaste ferite, non in gravi condizioni, 2 medicate al pronto soccorso. In serata la partita è poi finita 0-0. E si è conclusa invece intorno alla mezzanotte di ieri la festa scudetto per l'Inter. I giocatori nereazzurri al termine della partita contro il Verona San Siro, finita 1-1, hanno attraversato le vie di Milano su un pullman scoperto, attorniato da ali di folla festanti. L'arrivo in Piazza Duomo, gremita di tifosi che hanno accolto con slogan e fuochi d'artificio i loro beniamini. Queste alcune delle voci raccolte durante la festa.
3: Siamo contentissimi, dopo tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milano e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
4: Cosa c'è di diverso rispetto a due anni fa oggi?
3: Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
5: Contentissimi, penso due trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo e non era facile tornare a vincere, i giocatori si sono dimostrati dei veri campioni e dei grandi professionisti.
6: È veramente anche più bello adesso che ogni anno c'è un po' di lotta e non vince sempre la stessa squadra, però sì, noi come interisti speriamo sempre di vincere, che bella idea.
1: 7.28 è tutto, Metro Regione ritorna questa sera alle 19.45, una buona giornata da Alessandro Braga.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Popolare Network.
21: A Modena migliaia in piazza dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. La città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega insiste sulle origini marocchine dell'arrestato e parla di cittadinanza e islamismo, nonostante la pista terroristica sia stata esclusa. Medio Oriente senza tregua, Israele bombarda Gaza e Libano violando il cessate il fuoco. Solo ieri 7 le vittime libanesi, 8 quelle nella striscia, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir el-Bala. E intanto crescono i timori per un assalto imminente alla flottiglia. Gli attivisti denunciano la presenza di motovedette e droni di Tel Aviv. Per la stampa israeliana la marina si prepara a intercettarli. Contro l'Iran, nuove minacce di Trump. Accetti un accordo, non rimarrà più nulla. Gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere il conflitto. Domani convocata la Situation Room per discutere le opzioni militari. Meloni scrive a von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. In caso contrario sarà difficile aderire al programma militare SAFE, dice la Presidente del Consiglio. Ma la risposta da Bruxelles è un no immediato. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. A Modena migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal sindaco dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. 5 di loro sono in ospedale, una in condizioni gravissime. In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega in particolare insiste sul fatto che l'uomo arrestato è nato in Italia ma ha origini marocchine. E nonostante finora la pista più probabile sia quella di problemi psichiatrici dell'uomo, il partito di Salvini continua a parlare di islamismo e cittadinanza, toni diversi dal resto della maggioranza, compresa Giorgia Meloni che ieri era andata a Modena insieme al Presidente della Repubblica Mattarella per incontrare le persone ricoverate. L'inviato Luigi Ambrosio.
22: Ieri sera in Piazza Grande c'era la comunità di Modena, come ha spiegato un uomo, a cui abbiamo chiesto quale fosse la cifra della manifestazione. Tenere la città unita, il rischio che qualcosa si rompa sotto i colpi delle campagne pro-remigrazione e dei loro attori. E se la piazza era la comunità di Modena, a manifestare c'erano i giovani, tanti, gli anziani con la postura del militante di un tempo, quelli in bici e decine di persone con background migratorio. la Modena di oggi. Poi sono arrivati anche quelli che invece gli stranieri li vogliono rimandare a casa, una trentina di persone vestite di nero a contestare con rabbia. Intanto il sindaco dal palco attaccava Salvini e gli sciacalli che soffiano sul fuoco. La decisione di Mattarella di andare a Modena ha obbligato tutti nel governo a tenere un profilo istituzionale. Perfino il ministro dell'interno Piantedosi, uno da sempre vicino a Salvini, ha dato una delusione al capoleghista. Temevamo che ci fosse sfuggito qualcosa nell'apparato di sicurezza, invece c'è un'evidente questione psichiatrica, ha detto. Il capo dello Stato è andato a Modena per evitare che la cosa sfuggisse di mano. I politici lo hanno seguito, almeno per ora, almeno fino a che le indagini non dovessero far emergere scenari nuovi che oggi sono esclusi. E le cittadine e i cittadini? Ieri Modena ha retto. Adesso si dovrà capire se continuerà a reggere e se l'Italia metabolizzerà o subirà uno scossone. Mentre nel cuore dell'Emilia Romagna la parola remigrazione la si è sentita pronunciare da pochi, ma è una parola che ora sta nel lessico politico, minoritaria, ma c'è.
21: In generale, cosa si diceva tra le persone scese in piazza ieri? Sentiamo le interviste del nostro inviato.
0: La cosa che bisogna cercare di fare adesso è evitare di specularci sopra, evitare di avere paura e poi affrontare quelli che sono i problemi seri. Il problema serio, almeno per quello che ho capito finora, è legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
2: Secondo lei c'è invece il rischio che poi rimanga anche qualche tossina?
17: No, è un paese troppo civile, abituato al volontariato, abituato ad accogliere, no.
23: Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti e che la sensibilità diffusa abbia la meglio.
24: Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione.
25: Se poi vogliamo strumentalizzare e fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
21: Tra le questioni al centro dell'attenzione, la mancanza di finanziamenti pubblici nel settore della salute mentale. Angelica Viola fa parte dell'esecutivo nazionale del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, che si occupa anche di questo tema.
26: Definanziare i servizi di rete espone tutta la cittadinanza a un pericolo molto profondo. Allora, investire nella prevenzione e rinforzare la rete dei servizi sui territori consente di poter essere all'interno di una rete vera, con snodi professionali e prossimi. Perché prendersi cura della fragilità non è solo un atto di umanità verso chi sta soffrendo, ma è l'unico modo concreto che abbiamo per proteggere tutti noi in una dimensione comunitaria. Questa deve essere la direzione degli investimenti e del potenziamento degli investimenti.
21: Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti con Beirut e con Hamas. La stampa israeliana avverte anche che la Marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia. Vediamo gli aggiornamenti in studio Sara Milanese.
27: Buongiorno Andrea, partiamo dalla cronaca. 7 i morti in Libano solo ieri in varie località del sud del paese, 15 le persone ferite. Tra le vittime anche un importante leader militare di Hezbollah e la figlia 17enne. Sui quartieri meridionali della città di Tiro sabato è stato emesso dall'esercito un nuovo ordine di evacuazione e intanto continuano le demolizioni di interi edifici con le ruspe. Bombe anche su Gaza, almeno 8 le vittime palestinesi nella sola giornata di ieri. Tra i morti anche 3 operatori umanitari impegnati nella distribuzione di cibo a Deir al-Bala nel centro della striscia. E verso Gaza continua almeno per ora il viaggio della Global Sumud Flottiglia, 54 le navi che la compongono, di cui 2 imbarcazioni di supporto. Si trovano al momento in acque internazionali al largo di Cipro. Nelle scorse ore, a partire dalle 22 di ieri sera, hanno denunciato la presenza di droni e motovedette israeliane che le starebbero monitorando. Le navi dovrebbero raggiungere le acque del territorio palestinese tra circa 2 giorni. Ieri però il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato un vertice sulla sicurezza in vista dell'arrivo della flottiglia e la stampa israeliana questa mattina parla di un assalto che sarebbe imminente con i vertici militari che ipotizzano prigioni galleggianti per i 460 attivisti che arrivano da diversi paesi e sempre i vertici militari che minacciano saranno trattenuti molto più a lungo rispetto al passato. Vi teniamo chiaramente informati sugli sviluppi da questo punto di vista.
21: Grazie Sara, in Italia oggi sciopero generale del sindacato di base USB a sostegno della flottiglia, previste manifestazioni in alcune decine di città, a Milano appuntamento stamattina alle 10 in piazzale Loreto. Resta fragile la tregua in Iran, dopo aver convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra, Donald Trump è tornato ieri a minacciare Teheran, accetti l'accordo o del paese non rimarrà nulla. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu proprio per discutere della possibile ripresa del conflitto. Secondo il sito Axios, domani sarà convocata la Situation Room per analizzare le opzioni militari. Per Trump la conclusione del conflitto è sempre più urgente, il presidente è in continuo calo di consensi, le elezioni di midterm negli Stati Uniti si avvicinano e le conseguenze della guerra sull'economia del paese sono sempre più evidenti a partire dal costo della benzina, servizio da New York.
1: Gli Stati Uniti stanno esportando così tanto petrolio e carburante da iniziare ad avere un problema interno. La benzina per gli americani che continua a salire di prezzo è uno degli effetti più paradossali della guerra con l'Iran e della crisi nello stretto di Hormuz. Mentre il Medio Oriente produce meno, il traffico marittimo resta instabile e mezzo mondo sta comprando energia americana. Europa, Australia, Asia, tutti cercano diesel, greggio e carburante agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Washington starebbe esportando oltre 14 milioni di barili al giorno, livelli mai visti nella storia moderna. Ma questo predominio energetico sta provocando effetti negativi indesiderati. Le scorte interne si stanno svuotando e le raffinerie lavorano al massimo per spedire quantità record di carburante verso l'estero, col risultato che il prezzo della benzina negli Stati Uniti rimane elevato. La media nazionale è sopra i $4.50 al gallone, con punte molto più alte in California, eco del secondo anno di amministrazione Biden. Il presidente Donald Trump dal canto suo si prepara una settimana decisiva: attaccare o non attaccare Teheran, consolidare il traballante cessate il fuoco o riprendere le ostilità. Questi i dilemmi del presidente a seguito di una presunta telefonata ieri sera con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto però il malcontento interno cresce e le elezioni di medio termine si avvicinano. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
21: Sul sud dell'Ucraina la Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni e missili tra le regioni di Dnipro e Odessa, si contano almeno 12 feriti, tra cui due bambini. Questi raid arrivano a meno di 24 ore dal più massiccio attacco aereo ucraino sulla Russia. Nella notte tra sabato e domenica 600 ordigni hanno colpito in profondità il territorio russo, arrivando a Mosca, provocando tre vittime. Zelensky ha rivendicato la rappresaglia, presentando l'offensiva come una nuova fase del conflitto, ma nella realtà sia il conflitto sia i negoziati diplomatici restano in stallo. Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali.
3: L'Ucraina continua a cercare di colpire le infrastrutture energetiche russe, quindi raffinerie, depositi, per indebolire la fonte di reddito con cui la Russia finanzia l'invasione, e al tempo stesso genera pressione politica sul Cremlino, che ha più difficoltà a nascondere ai propri cittadini che l'Ucraina non è sconfitta, non è battuta, e dopo 4 anni non solo mantiene l'80% del proprio territorio, ma è in grado di colpire anche le infrastrutture energetiche russe. Questi 4 anni di conflitto hanno dimostrato che una singola vittoria in battaglia non è decisiva, e anche che una singola tecnologia, che siano i droni, i carri armati, i missili, di per sé non è decisiva. L'Ucraina ha liberato parti dei propri territori occupati dalla Russia a fine 22, ma poi 23, 24, 25, ormai metà 26, sono 3 anni e mezzo di guerra di attrito in cui il fronte si muove molto poco, le forze si bilanciano e sostanzialmente la Russia è ferma da anni a circa il 20% del territorio occupato. Siamo in una fase di stallo perché la Russia non vuole compromessi sulla propria posizione negoziale, usa i negoziati solamente per portare gli Stati Uniti e gli europei a non aumentare le sanzioni, ma anzi possibilmente a diminuirle. La Russia sì, si siederà al tavolo negoziale con una chance di successo, di avere un compromesso, quando sarà talmente esausta militarmente, economicamente e politicamente da realizzare che è meglio cristallizzare l'occupazione del 20% del territorio ucraino che continuare a insistere per il resto, che però non riesce a ottenere.
21: Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo formalmente una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. La lettera inviata a Bruxelles contiene la minaccia di non aderire al programma europeo SAFE che riguarda le spese militari se la risposta continuerà a essere un no. Al momento infatti la Commissione è contraria e lo ha confermato poco dopo la notizia dell'invio della lettera da parte della Presidente del Consiglio. In Spagna, sconfitta annunciata in Andalusia per Pedro Sánchez, il Partito Socialista si ferma sotto il 23%, sopra il 41% i popolari, che però perdono 5 seggi e sono sempre più tentati da una coalizione con Vox. L'estrema destra resta sotto il 15%, ma continua a crescere. Il servizio da Madrid.
4: Volendo trovare un...
5: Dura sconfitta per i socialisti di Sánchez che in Andalusia ottengono uno dei peggiori risultati di sempre con l'ex ministra delle finanze Maria Montero come candidata. Ma è amara anche la vittoria di Juanma Moreno, governatore uscente dei popolari spagnoli. Moreno, un esponente centrista del Partito Popular che si era sempre opposto a qualsiasi alleanza con Vox, si è fermato a 2 seggi dalla maggioranza assoluta e ora dovrà trovare un accordo con l'estrema destra di Vox per ottenere un terzo mandato. Estrema destra che ha ottenuto un altro risultato record, trasformandosi in una forza determinante, obbligando i popolari a formare governi di coalizione in tutte e 4 le regioni spagnole che sono andate al voto negli ultimi 5 mesi e dove ha imposto la priorità nazionale, e cioè favorire gli spagnoli rispetto agli stranieri. Ormai nel quartiere generale dei popolari sono convinti che l'alleanza con l'estrema destra sarà la chiave per battere Sánchez, anche se significherà accettare le rivendicazioni più controverse di Vox. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
21: Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
4: Volendo trovare una tematica comune per i film visti a Cannes 79, si potrebbe parlare di resistenza, a cominciare dal concorso con Moulin del regista ungherese Laszlo Nemes, già premiato a Cannes e con l'Oscar nel 2015 per Il figlio di Saul. Il personaggio di Jean Moulin, inviato a Lione da De Gaulle per coordinare i movimenti della resistenza, non è nuovo al cinema e qui il ritratto fornito dall'attore Gilles Lellouche rispetta lo stile dell'epoca. Di resistenza ha parlato Javier Bardem, presentando il film El Ser Querido, ha condannato ancora una volta il genocidio di Gaza, ha ripetuto che il suo attivismo contro Israele lo ha escluso dalle produzioni di Hollywood, ha denunciato il maschilismo tossico degli uomini violenti, includendo tra questi Trump, Putin e Netanyahu. Bardem, fino ad ora, è stato l'attore più convincente per un premio, nel film più apprezzato dello spagnolo Rodrigo Sorogoyan. Sempre di resistenza, in un certo senso, tratta anche Hope, del sudcoreano Naong Jin, sorprendente nella distruzione di un villaggio da parte degli extraterrestri e nel tentativo di sopravvivere da parte di alcuni abitanti. Un vero atto di resistenza è il documentario dell'iraniana Pega Angarani, quasi 80 anni di storia politica e sociale in Iran attraverso filmati di una famiglia di cineasti e contro il regime. E poi Cate Blanchett, un'attrice che della resistenza ha fatto la sua bandiera, parlando di Palestina nella sua masterclass.
21: Andrea Monti in studio, Sara Milanese in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8.30.
6: Popolare Network.
7: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
8: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
9: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
11: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
10: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
11: Affitti brevi, tranquillità lunga.
28: Thank you.
12: Presto, presto.
13: Le notizie appena sveglie.
12: Here we go. Le 7.48 di lunedì 18 maggio, questa è Presto Presto, Radio Popolare, siamo tornati con le prime pagine dei quotidiani. Molti di questi oggi aprono sui fatti di Modena, come La Stampa che titola "Attentato a Modena, Tajani contro Salvini". La Lega dice stop ai permessi di soggiorno, Forza Italia risponde "ma è italiano", 5.000 in piazza e dicono "basta odio".
14: La Repubblica, Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Cudri non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini dice via chi delinque, dice via il permesso di soggiorno, in realtà chi delinque, Tajani lo contraddice, è italiano, Mattarella e la premier in visita ai feriti, la fotonotizia, Mattarella che applaude, Zinner che viene abbracciato da Panatta.
12: Zinner, re di Roma, trionfa 50 anni dopo Panatta anche sul giorno, ma la foto più importante è quella del presidente Mattarella insieme a Giorgia Meloni che stringe la mano a Luca Signorelli, il cosiddetto cittadino eroe di Modena, il cittadino che ha bloccato il conducente dell'auto lanciata sulla folla, ma il titolo principale è Mattarella Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti alla città.
14: Per domani la foto è quella della folla di Modena davanti al sindaco. Ieri pomeriggio Salvini fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca la destra. Sabato un'auto piombata sulla folla in centro. Ieri Mattarella e Meloni hanno visitato la città ai feriti. Il leghista a togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, Tajani era italiano.
12: Il Foglio, il segnale di pericolo che arriva da Modena, terrore da decivilizzazione anche in Italia, chi sono queste figure ibride inclassificabili accomunate dall'odio per l'Occidente? Il Giornale titola "quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle", è un'intervista al ministro Piantedosi che dice "non è un terrorista ma è sbagliato parlare di gesto isolato".
14: L'auto sulla folla Modena, questo è Libero, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, La Verità, troppo comodo dargli del matto, Piantedosi dice disagio psichiatrico, la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale.
12: Nelle pagine interne del Corriere della Sera sono molte dedicate al fatto di Modena, indagini su coltello e social, Piantedosi dice non è terrorismo, il 31enne ai PM dice sono confuso, la pista del disagio psichico, e poi c'è un ritratto appunto di Salim El Kudri, la vita ai limiti, scatti d'ira, urla e zero amici, stava esplodendo dentro, c'è un'intervista al barista dove andava a prendere il caffè, dice qui seminava il panico, si denudava, i genitori sono costretti a lasciare la casa. C'è poi il caso delle cure sospese, la sindaca dice era sparito dal 2024 perché era seguito dal centro di igiene mentale di Castelfranco dell'Emilia, è stato un gesto distinto, lo rifarei, ho mostrato che l'Italia c'è ancora, sono le parole di Signorelli, l'uomo che ha fermato El Kudri. C'è poi il racconto di Osama Mohamed Shallabi, ho visto quell'arma, così lo abbiamo bloccato. Meloni e Mattarella dai feriti, il grazie del presidente ai medici, la premier dice gli eroi sono persone comuni, la visita agli ospedali di Modena e di Bologna e l'incontro con i soccorritori, e poi ecco lo scontro politico sulla faccenda, via chi delinque ma è italiano, permessi di soggiorno, duello tra Lega e Fratelli d'Italia, c'è stata una botta e risposta tra Salvini e Tajani. Calenda dice no agli sciacalli, Vannacci invece attacca, leggiamo le parole di Vannacci che dice se importi il terzo mondo diventi terzo mondo, e dice quello che ci sarebbe attesi da lui. Matteo Salvini parla della revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati gravi, ma nel farlo entrambi si trovano su un versante diverso, non solo da quello del centrosinistra in cui ricorre la parola sciacallaggio, ma anche da quello degli alleati. Il capogruppo alla Camera Bignami dice spesso l'anima più sanguigna di Fratelli d'Italia dice non è un italiano ma un immigrato di seconda generazione, certo che è un folle ma deve pagare a casa sua, che per quanto mi riguarda non è l'Italia ma il Marocco. Antonio Tajani ricorda chi è stato protagonista dell'evento di Modena non aveva un permesso di soggiorno perché è un cittadino italiano.
14: Eh sì, la fotografia è quella delle persone che rincorrono e poi atterrano e bloccano l'attentatore, c'è la loro foto, sono appunto due pakistani, due egiziani e due italiani, abbiamo bloccato quel pazzo, orgoglioso di essere egiziani, Osama Shalabi, siamo su Repubblica, ha 56 anni, da 30 vive in Italia, non ha la cittadinanza, fa il muratore a Milano, a Modena era per un cantiere con il figlio Mohammed che è arrivato solo da un paio di mesi, sabato pomeriggio sono tra coloro che hanno bloccato l'attentatore, non abbiamo fatto nulla di straordinario, dice, e sulle accuse agli stranieri rispondono così: nel mondo ci sono le persone buone e le persone cattive, io sogno un futuro in Italia per la mia famiglia.
12: L'analisi di Flavia Perina sulla stampa, il crime show sovranista, scrive Flavia Perina, la visita alquanto silenziosa di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni a Modena, poche, pochissime parole oltre quelle dette in privato ai feriti, mostra come dovrebbe comportarsi ogni istituzione davanti ai fatti di cronaca che fanno rumore e sconcertano l'opinione pubblica. Ma rivela anche una nuova e significativa divergenza nella maggioranza, perché sul fronte del sovranismo duro e puro, Matteo Salvini e Roberto Mannacci in testa, la musica è tutt'altra. Il folle atto diventa il pretesto per la bandiera della remigrazione. Avevamo già visto, chi si ricorda, Rugoredo e la legge sulla difesa sempre legittima, la caccia all'uomo trasformarsi in richiesta di impunità per il pistolero che lo ammazza. Ora vediamo un nuovo potenziale salto nel buio. È benzina sul fuoco di un'Italia dove già agiscono branche di giustizieri etnici, come quello di Taranto, capaci di assassinare a coltellate senza motivo il povero bracciante Bakary Sacco in attesa dell'autobus per andare al lavoro. Nulla di quello che il crime show sovranista ha ipotizzato dopo la tragedia, nulla di quello che Matteo Salvini e Roberto Vannacci hanno fatto intendere per tutta la giornata di ieri è risultato vero.
14: Il Fatto Quotidiano, 2 milioni di psicopatici, scrive così: in giro, il governo taglia sulle terapie, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato e il Cudri aveva la patente. Nelle pagine interne un po' meno forti i titoli: 2 milioni di malati senza giusta assistenza, una falla che chiama in causa lo stato della salute mentale pubblica in Italia, da anni impoverita da sottofinanziamenti cronici e carenze di personale, servizi territoriali ormai incapaci di seguire i casi. Secondo l'ultimo rapporto ministeriale sulla salute mentale, 850.000 persone sono state prese in carico dai servizi specialistici pubblici di salute mentale e altri 2 milioni con disturbi psichici gravi o persistenti non ricevono cure adeguate, restano completamente esclusi dai percorsi di assistenza. Poi ci sono tutti i bilanci, il nuovo piano nazionale per la salute mentale esiste ma è senza risorse concrete, ormai non ci sono risorse nemmeno quando le persone ci chiedono aiuto, l'intervista agli operatori.
12: Il Corriere della Sera titola: l'Italia all'Europa, deroga al patto anche per l'energia. La deroga al patto di stabilità prevista per le spese destinate alla difesa sia estesa a investimenti e misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. Chiederlo è Giorgia Meloni con una lettera inviata alla Presidente della Commissione von der Leyen. La Premier dice: non possiamo giustificare ai cittadini che l'Europa consenta flessibilità per sicurezza e difesa e non per difesa. Vendere famiglie e imprese, ma l'Unione Europea frena e dice non si cambia.
14: Dovevo andare su Trump, mi sono...
12: Dovevi andare su, no, domani.
14: Forse dovevo andare
12: sulla proposta politica di un'Unione Europea.
14: Esatto, grazie, perdonami, avevo aperto Trump che aveva attirato la mia attenzione come al solito. Europa, lo status quo non basta, serve una rivoluzione civica, i cittadini sono sempre più consapevoli di ciò che è in gioco, l'opinione pubblica indica una sola direzione, gli europei vogliono un'Unione in grado di difendersi, di garantire la pace, agire coerentemente sulla scena mondiale, cioè vogliono un'Unione Europea vera. È politica, è una proposta di Margaret Vestager, Guillaume Clausais, Slavoj Žižek, un filosofo, un ex consigliere speciale dell'Europa e una ex vicepresidente della Commissione, che convocano una conferenza per il 22-23 ottobre per rilanciare l'Europa politica.
12: A proposito di Europa, la guerra dietro Russia e Ucraina, ne scrive oggi il Corriere della Sera Marta Serafini: pioggia di droni su Mosca, 4 morti. Zelensky dice è un'azione giustificata. Mosca sotto attacco, Kiev rivendica la risposta. Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio, un massiccio raid con droni ha colpito la regione della capitale Russia, provocando almeno 3 morti e danni a edifici residenziali, secondo quanto riferito dalle autorità russe da fonti locali. Un'altra vittima è stata registrata nella regione di Belgorod. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che la difesa aerea ha contrastato l'offensiva tra la sera del 16 e le prime ore del 17. Secondo le autorità russe sarebbero stati abbattuti 556 droni ucraini sul terreno della territorio della federazione. Video diffusi sui social dopo le 3 del mattino mostrano lampi nel cielo e incendi in diverse località. Tra le aree interessate figurano Khimki, Klin e Zelenograd nell'oblast di Mosca, oltre alla zona dell'aeroporto di Sheremetyevo e alcune aree del centro cittadino. Poi raid simultanei a lungo raggio, così Kiev diversifica i bersagli e manda in tilt le difese russe. Una nuova fase del conflitto grazie al salto dell'industria bellica.
14: Trump tra Taiwan e Cuba, mentre Putin deve andare in visita anche lui in Cina. Gli effetti delle visite di Trump di settimana scorsa. Trump tra Taiwan e Cuba, Mattia Ferraresi a pagina 3 di Domani dice così: il presidente degli Stati Uniti tratta la sicurezza come una merce di scambio con la potenziale rivale cinese. A Pechino ha ceduto le garanzie di difesa di Taiwan, in cambio vuole poter però controllare L'Avana, e si sta per aprire un processo a Raul Castro negli Stati Uniti. Il direttore della CIA Ratcliffe era esattamente a Cuba mentre Trump era a Pechino.
12: Voto USA, la sfida dei collegi, scrive Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. In difficoltà nei sondaggi in vista delle elezioni di midterm a causa del conflitto in Iran e dell'aumento dei prezzi, Trump cerca di vincere in anticipo, ha scatenato una guerra per il ridisegno dei distretti e i democratici partono sfavoriti. Tra l'altro l'accelerazione impressa dalla Casa Bianca viene giudicata in grado di spostare una decina di seggi a favore della destra. I fiancheggiatori di MAGA mettono a sua disposizione un fondo elettorale di una consistenza senza precedenti per un voto di metà mandato, cioè 350 milioni di dollari.
14: Tre segnalazioni al volo da Repubblica. Trump sente Netanyahu, la guerra può ripartire. Israele dà già il suo appoggio. Oggi l'incontro tra Trump e i generali. La Corte Penale Internazionale intanto indaga sulle violenze dei coloni e sembra che ci sia un'indagine anche su Smotrich e Ben Gvir per crimini in Cisgiordania. La Corte non ha ancora emesso dei mandati d'arresto, ma conferma che ci sono delle indagini. E infine Ilvo Diamanti, la guerra ora balza in cima alla preoccupazione degli italiani. Il 51% degli italiani pensa che la guerra sia un grosso problema, non solo per l'economia, prima cosa, ma anche per la sicurezza.
12: Segnaliamo eccezionalmente la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Sin Re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni. E il gigante è il titolo caratteri cubitali. Segnaliamo che al tennis straordinariamente sono dedicate ben 15 pagine della Gazzetta dello Sport.
14: Il Sole 24 Ore, l'estate della crisi, italiani vacanze, scelte last minute per mete più vicine al conflitto in Medio Oriente, pesa sui viaggi, le prenotazioni sono in calo e preferita l'area del Mediterraneo.
12: Sono arrivate le 8, è il momento di passare la linea a Rights Now, il settimanale del Festival dei Diritti Umani. Noi torniamo tra 10 minuti.
0: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
16: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
18: Rights Now. Settimanale della Fondazione Diritti Umani.

0: Molte più persone nel mondo godono di una salute migliore rispetto ad anni fa, ma non basta, perché servono gli investimenti costanti e invece, con l'uscita degli Stati Uniti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce ne saranno sempre meno. Oggi comincia l'Assemblea Mondiale dell'OMS e questo, ci spiega Nicoletta Dentico, sarà il tema principale.
1: La questione dell'uscita degli Stati Uniti e dell'Argentina e soprattutto il ritiro finanziario dei primi segna le sorti del futuro dell'OMS in maniera molto importante e decisiva, e quindi la questione finanziaria, che sta già avendo un effetto sui tagli del personale, sulla riduzione dei programmi, la ridefinizione degli organici dell'OMS, sarà oggetto importante della discussione.
0: Ma ci sono delle malattie, ci sono dei settori particolarmente colpiti proprio con la fuoriuscita degli Stati Uniti?
1: Gli Stati Uniti stanno rivedendo tutta la loro visione sulle malattie, i vaccini, soprattutto le politiche vaccinali, e stanno definanziando in maniera corposa tutti gli organi di ricerca scientifica universitaria che loro considerano dissonanti rispetto alle loro visioni di politica sanitaria, le loro, voglio dire, di Trump, di Kennedy e di questa amministrazione oggi al comando a Washington.
0: Nicoletta Dentico è responsabile sanità per la Society for International Development. E a lei chiediamo se gli effetti nefasti delle guerre riguardano solo la popolazione locale o potrebbero avere effetti globali.
1: Pensare che le guerre abbiano un effetto solo sulle popolazioni locali, anche se questo evidentemente è atroce, tremendo e lo vediamo ormai da anni, è un errore, perché le guerre sono dei focolai incredibili di infezioni sanitarie, di infezioni che possono diffondersi su larga scala molto, molto velocemente. Tutte queste situazioni di warfare sono hotspot virali, microbici potentissimi che favoriscono il rafforzamento dei patogeni, ma anche la loro diffusione, che è una diffusione che non conosce frontiere. Pertanto ciò che avviene in un luogo e le infezioni che si manifestano in un luogo anche a causa della guerra facilmente possono andare oltre confine.

Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi,

0: A proposito di guerre, solo chi è in malafede nega il circolo vizioso più armi uguale più guerre. L'Italia sta seguendo il trend di aumento di spese militari? Sì, ma Francesco Vignarca, dell'Osservatorio sulle spese militari Milex, ci spiega che purtroppo non è una novità.
1: Più che una situazione di riarmo, siamo in una situazione di continuarmo. Le spese militari stanno crescendo da tempo, forse quello che è successo negli ultimi 2-3 anni è un'accelerazione. L'Italia, secondo i dati dell'osservatorio Milex, nel 2026 spenderà quasi 34 miliardi di euro, è un aumento del 45% in 10 anni, e se guardiamo solo le spese dirette per nuovi sistemi d'arma siamo al 60% in più in 5 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste nuove scelte di rialzo, anche prese in ambito NATO, stanno solo rafforzando una tendenza che c'era già e che purtroppo vede una spesa militare continuamente crescente.
0: In un momento grigio per l'industria manifatturiera, qualcuno, per esempio Stellantis, sta progettando una riconversione verso gli armamenti, giustificandola come un'opportunità per l'occupazione. Ma è così? Sentiamo ancora Francesco Vignarca di Osservatorio Milex.
1: Certo, una fetta di questi soldi, soprattutto per l'acquisto di armi, finisce in industria italiana. Il problema è che non è un vantaggio economico. L'abbiamo sempre detto come organizzazioni pacifiste, abbiamo fatto degli studi negli ultimi anni insieme a Greenpeace, insieme a Sbilanciamoci, che dimostrano come l'investimento nell'industria militare non porta quel vantaggio, quel ritorno economico o anche in termini occupazionali che tutti invece magnificano. Vuol dire che tutto questo volume di soldi in realtà va a favorire e finanziare il profitto di chi possiede queste industrie, il profitto del capitale. E questa cosa molto interessante che è successa 2 mesi fa è che anche il Fondo Monetario Internazionale nel suo Global Outlook di quest'anno lo ha certificato, cioè ha esattamente confermato quello che i nostri studi già evidenziavano. La spesa per la difesa non è un vantaggio economico, ha spesso e volentieri un ritorno minore dell'investimento e sicuramente molto minore degli investimenti in altri comparti come quello dell'ambiente, dell'energia pulita, della ricerca, dell'educazione, della sanità.
2: حقوق الانسان.
3: سخويات ازرخ.
4: حقوق بشر.
5: права человека.
6: права людини.
7: mga karapatang pantao.
8: Rechuan.
9: Derechos humanos.
10: Direitos humanos.
11: Les droits de l'homme.
12: Diritti umani.
13: Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
0: Tra le vittime delle guerre dobbiamo metterci diversi giornalisti, anche italiani. Il 24 maggio saranno 12 anni che Andy Rocchelli trovava la morte per un proiettile ucraino mentre seguiva gli scontri in Donbass. Il Collegio Ghislieri di Pavia, la sua città natale, gli dedicherà una parte del suo storico giardino. Anche in onore dei genitori di Andy, Rino ed Elisa, che hanno studiato al Ghislieri, come ci spiega il suo rettore Alessandro Maranesi.
14: Due persone da sempre impegnate nella vita intellettuale, nella vita civile, nella solidarietà. Una donna e un uomo straordinari che hanno cresciuto un ragazzo altrettanto straordinario.
0: Perché dedicare un giardino ad un fotoreporter ucciso in guerra? E ancora il rettore del Ghislieri, Alessandro Maranesi, a spiegarlo.
14: Un giardino innanzitutto è un luogo di vita. Di vita che rinasce, che riprende ogni anno col passare delle stagioni. E poi perché il giardino è un luogo di pazienza. Andy era fondamentalmente un ricercatore, un fotografo che utilizzava la sua macchina, la sua tecnica, la sua macchina fotografica per conoscere, per cercare la verità e testimoniarla. E per farlo c'è bisogno di pazienza. E la natura a tempi lunghi, la botanica a tempi lunghi, richiede cura costante. E io non riesco a non vedere tra l'esercizio che Andy, così giovane, ma pure così maturo, ha compiuto nell'esercizio della sua attività professionale, lo stesso che un giardino storico, grande, antico come il nostro, deve costantemente mettere in campo per resistere, per crescere, per dare un senso, per rinforzarsi.
0: Appuntamento dunque a domenica 24 maggio dalle 10 in poi a Piazza Ghislieri a Pavia per Andy Rocchelli.

Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.

0: Sono le 8:13 di lunedì 18 maggio, questa è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Ricominciamo con i nostri approfondimenti e apriamo come fanno molti quotidiani oggi su quello che è successo a Modena, anche perché per noi, per Radio Popolare, è andato a Modena Luigi Ambrosio, che ha anche partecipato ieri pomeriggio al presidio di solidarietà alle vittime e alle loro famiglie
1: contro l'odio.
0: E c'è stato ieri appunto in Piazza Grande. E siamo al telefono con Luigi Ambrosio. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno, eccomi qua.
0: Eccoti qua. Allora, ieri sei andato in piazza, sì, il sindaco ha detto che era un presidio appunto contro l'odio, visto che insomma le voci che si sono alzate, la strumentalizzazione un po' che c'è stato di questo tentativo di strage, questo assalto che c'è stato sabato pomeriggio, insomma un po' le derive sono state quelle. Che cosa hai potuto raccogliere in piazza, che cosa hai sentito?
2: Beh, in San Piazza c'era soprattutto molta emozione, naturalmente, per quello che è successo. Riassunto nel cartello che una ragazza, anche lei con background migratorio, oltretutto come l'attentatore di sabato, aveva portato in piazza, no? Che recitava che Modena è in lutto, era scritto in nero, e che però poi continuava spiegando il suo pensiero, cioè che la città da lì doveva riprendersi. Era un po' il senso di chi era lì, quello di volere reagire in una maniera, come possiamo definire, civile, ecco, una cosa forse anche addirittura pre-politica. Io ho chiesto a molte persone quale fosse il senso politico della piazza, una in particolare mi ha detto una cosa che mi ha colpito, ha detto: questa non è una piazza politica, è una piazza di comunità. Poi si potrebbe discutere a lungo, no, sul significato delle parole, però lui intendeva dire: questo è il momento e il luogo noi dove ci ritroviamo e ci riconosciamo tra di noi. E in effetti la piazza quello era. Adesso erano diverse migliaia, la Piazza Grande di Modena ne contiene forse 5.000 ed era tutta piena di persone. C'erano i modenesi, quelli di una volta, no? Che magari facevano politica, il Partito Comunista, poi c'erano però tantissime giovani ragazze e ragazze, sia di origine italiana sia appunto di origine straniera, le donne col velo, i bambini, quelli con la bicicletta, i cani, c'era la città, no? Ieri. Poi è successo anche, abbiamo raccontato ieri sera un pochettino in diretta nel giornale radio alle 19:30, che c'è stata invece anche una contestazione quasi violenta. C'è stato un momento di tensione quando è arrivato un gruppo di persone, tutte vestite di nero, quasi tutti uomini, molti ragazzi giovanissimi, e hanno cominciato a insultare qualcuno, uno con la kefia in particolare, insomma ha volato uno spintone, poi se la sono presa col sindaco, io ho provato a fargli qualche domanda, ma insomma ne ho cavato molto poco. E
3: erano fasci?
2: Beh, allora sembravano, diciamo, ecco, no? Io continuavo a chiederlo: voi siete un gruppo organizzato? E questi mi dicevano: no, assolutamente no. In realtà poi mi hanno spiegato che sono un gruppo di ultra del Modena Calcio, no? Ecco, quindi diciamo la identificazione principale è quella lì. Faceva abbastanza senso, no, Claudio? Tu immagina in una piazza di quella a cui siamo abituati di solito, no? Di sinistra, che arrivano un gruppo di fasci, stanno lì. E la cosa strana è che stavano lì in mezzo e sì, c'era tensione, però diciamo non si toccavano con gli altri, capito? Erano, da questo punto di vista, insomma, un po' una suggestione, era un pezzo di città, anche quella cosa lì, no? Sicuramente minoritaria, però ieri la giornata è stata molto lunga, è arrivato Mattarella con Giorgia Meloni, che si è accodata all'ultimo minuto alle 11, mezzogiorno, cos'era, all'ospedale. Anche lì c'era molta gente ad aspettare, soprattutto il Presidente della Repubblica, ma qualcuno anche Meloni, e così nelle interviste fatte anche lì subito nell'immediatezza, nelle chiacchiere con le persone. Io il primo che ho trovato, sarà un caso, ma il primo che ho trovato mi ha detto: io sono qua perché bisogna dire basta agli immigrati, ci vuole la remigrazione, il primo. E gli altri invece no, non dicevano così, però tutti quanti a sottolineare comunque è un problema, no? che si deve affrontare. Ecco, forse un po' questo, un po' essersi svegliati rendendosi conto, no? che bisogna confrontarsi con una modernità, una contemporaneità che è molto complessa. Poi naturalmente c'era anche un altro tema nella piazza, cioè la paura, no? Che da qui cambi qualcosa. E questo era soprattutto una preoccupazione che stava nelle parole dei relatori, a cominciare dal sindaco di Modena e poi tutti gli altri, che da qui la famosa comunità, no, ne tragga un colpo. Poi, ovviamente, quella era la prospettiva della città di Modena, ma il discorso vale per l'Italia intera, perché abbiamo visto subito, ma qui stiamo già andando sulla politica, se vuoi ne parliamo dopo, no? Come si sono buttati i Salvini, Vannacci, qualcun altro, certi media, e forse anche per quello Mattarella è andato
0: Sì, anche
2: via ieri, no?
0: se poi dopo adesso ne.
2: Vale per l'Italia intera, perché abbiamo visto subito, ma qui stiamo già andando sulla politica, se vuoi ne parliamo dopo, no? Come si sono buttati i Salvini, Vannacci, qualcun altro, certi media, e forse anche per quello Mattarella è andato
0: Sì,
2: via
0: anche
2: ieri, no?
0: se poi dopo adesso ne parliamo dopo, evidenzia anche un po' di rottura.

0: torniamo alla politica, prima di tutto le voci dei cittadini e cittadine al presidio di ieri sera di Modena.
1: Dimmi questo cartello.
2: Modena in lutto, stringiamoci come dei fratelli e sorelle e mostriamo al mondo che siamo forti e siamo con voi per la famiglia.
1: Certo.
2: Dice già tutto.
1: Certo. Senti, è una cosa che non ci si aspettava qui in una città così?
2: No, è una città molto tranquilla, infatti ne stavamo parlando prima.
3: È un evento che comunque ha sconvolto un pochino la comunità. Modena è conosciuta comunque per essere una città che comunque ha sì un po' una vita notturna, ma dedicata ai giovani. Comunque non ti aspetti magari un pazzo spericolato che sprezza in mezzo al centro a fare una strage del genere. Quindi è qualcosa che colpisce noi anche per questo, perché è stata in una via comunque molto popolata. La via Emilia del centro la fanno tutti, la conoscono tutti.
1: Senti, il fatto che sia una persona di origine straniera adesso cambia qualche cosa secondo te?
3: No, non cambia nulla. Se l'avesse fatto un italiano, un africano, un cinese, non cambierebbe nulla. Resta il fatto che questa era una persona poco stabile, con problemi mentali documentati. Si sapeva che questo era già stato in un centro psichiatrico e che comunque sia stato lasciato libero con la patente in mano. Questo, diciamo, secondo me è un po' la causa del problema, non tanto la nazionalità.
4: Penso che siamo arrivati al limite. Anche fare entrare persone che neanche non si conoscono, non si sa quello che hanno passato eppure vengono qui con dei problemi psichiatrici.
1: Questo è nato qui però, questa persona è nata in Italia.
4: Sì, però una persona così non gli si doveva lasciare una patente, perché era proprio un'arma. E non giusto.
1: Perché state contestando il sindaco?
5: Perché non garantisce sicurezza.
1: Non si riferisce solo a questo episodio, quindi,
5: in generale.
1: Senti, ma è stato un gruppo politico?
5: No.
1: Un gruppo di cittadini?
5: Un gruppo di cittadini,
1: normali cittadini.
6: Come fa avere la patente uno per
7: malato di mente, no, loro sono dei malati di mente che ci credono.
1: Non so se lei si è accorto, c'è stata una contestazione al sindaco prima, qui in piazza, un gruppetto organizzato, insomma.
8: Li ho ignorati come andava fatto, quindi sì, ho sentito che c'era qualcosa, ma fondamentalmente non darei adito a loro né pubblicità né null'altro, quindi per me è come se non c'erano, quindi erano una minoranza, resteranno una minoranza e sono una minoranza di questo paese, di questa comunità.
1: Questa che tipo di risposta è stata, questa della Piazza Grande oggi pomeriggio?
9: È quello che ci aspettavamo, è anche quello che abbiamo sentito e quello che speravamo di sentire. Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione. Dobbiamo seguire l'iter della giustizia, punto, come per tutte le altre persone. Se poi vogliamo strumentalizzare e fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
1: Secondo lei c'è invece il rischio che rimanga anche qualche tossina?
10: No, è un paese troppo civile, abituata al volontariato, abituata ad accogliere, no.
11: Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti, o usi la parola che preferisci, e che, come dice lei, la sensibilità diffusa abbia la meglio.
1: Ma a me è sembrata una piazza, proprio la piazza della comunità, dove c'erano giovani, anziani, c'erano le persone di Modena e ovviamente anche della provincia, che si sono strette attorno appunto a questa città che è stata ferita così gravemente ieri. Quindi credo che sia una bellissima piazza, era una piazza doverosa.
12: Era una piazza politica?
1: Non credo che fosse una piazza politica, era una piazza della comunità, dove c'erano secondo me tutti, indipendentemente dal colore politico. Da chi o da che cosa è stata ferita Modena?
13: Modena è stata ferita da un gesto di folle, ovviamente adesso le indagini individueranno appunto tutti i dettagli di questo folle gesto. Chiaramente se dovesse risultare il gesto di un folle, questo richiama tutti ad una responsabilità per maggiori investimenti sul piano sanitario, per prevenire appunto questi gesti di persone che sono malate.
14: Noi come cittadini ci sentiamo veramente in lutto per tutto questo, è una tragedia, è come, non lo so, ci sentiamo violati a casa nostra.
1: Ma violati da chi o da che cosa?
14: Dalla follia umana, perché non si sa come definirlo, cioè questo

0: è un uomo che ha bisogno d'aiuto e non so come mai non gli è stato dato, però oppure non ha voluto farsi aiutare.
1: Secondo lei questo fatto che è accaduto potrebbe adesso scatenare delle reazioni anche di tipo razzista magari?
0: Assolutamente no, la saggezza di mia nonna diceva sempre: ogni mondo è paese, cioè le persone oneste sono ovunque, le persone buone sono ovunque di qualsiasi nazionalità, e anche le persone che hanno dei problemi o anche le cattive persone. Quindi no, questo non vuol dire, poi noi siamo accoglienti con tutti e siamo poi, come dico io, cittadini del mondo. Io sono la prima che non sono modenese, però sono 30 anni modenese, sono pugliese, sono nata in Germania, insegno in una scuola dove ho 15 nazionalità diverse. Noi siamo cittadini del mondo, il mondo appartiene a tutti, e anche a questa persona che ha sbagliato dovrà pagare.
2: La gente di Modena, le loro voci raccolte da Luigi Ambrosio, montate da Luisa Nannipieri, che ringraziamo come sempre per preconfezionare, preparare, seguire tutto il lavoro di questa puntata, di queste puntate, di questa trasmissione.
3: Luigi Ambrosio, come dicevi tu, la piazza usava molto la parola appunto comunità, il fatto che fosse appunto una reazione civile. Direi che per la maggior parte, quando parlavano di sicurezza, era più una sicurezza nei confronti della follia non accudita, non seguita, dal disagio psichico che viene abbandonato a se stesso, più che a un riferimento insomma terroristico o comunque riferimenti alla nazione straniera di provenienza di un possibile attentatore.
4: Certo, alla salute mentale. Perché di questo si è parlato ieri nei comizi molto, ma di questo hanno parlato pure i politici ieri. Quello che lo ha esplicitato ieri a Modena è stato il ministro dell'interno Piantedosi, perché non sono arrivati soltanto Meloni e Mattarella, è venuta anche Lischlein, per dire, solo che Lischlein è arrivata quasi in incognito, si è fermata a Modena anche perché era in viaggio, era già di lì, da quelle parti, perché andava a Milano a farsi intervistare in televisione, è arrivata ma non ha voluto dire una parola con i giornalisti, è stata in silenzio sia quando è entrata nella sala del comune dove ha parlato col sindaco e gli altri Bonaccini, anche quelli in stato maggiore del PD, e sia quando se n'è andata. Ma Piantedosi invece ha parlato con i giornalisti dopo l'incontro in questura. Lui naturalmente è anche il responsabile della sicurezza in Italia e quindi ha detto: noi eravamo preoccupati di aver preso un buco, cioè di esserci fatti fregare da
2: un lupo solitario.
4: Da un lupo solitario, sì, la rete antiterrorismo non avesse funzionato, invece si tratta di un chiaro problema psichiatrico, ha detto. Poi naturalmente ha aggiunto, ma è logico, lo diciamo anche noi, no? Che bisogna aspettare gli interrogatori, l'inchiesta, l'indagine per capire meglio, però a quest'ora, anche del lunedì mattina, figuriamoci di pomeriggio, si tratta di quella cosa lì, di un problema psichiatrico. Quindi questo poi ha dato naturalmente un po' le coordinate che tutti quanti hanno compreso molto bene, chissà se le ha comprese anche Salvini, chissà se le ha comprese Vannacci, certi quotidiani che ieri facevano certi titoli, va detto purtroppo Cinzia e Claudio, moltissime persone sui social e anche i sentimenti in giro per strada, perché il rischio era appunto che esplodesse una cosa che covava, forse anche per questo lo dicevamo prima, Mattarella è andato subito a Modena a trovare, e poi anche a Bologna è andato insieme a Meloni, perché sono due gli ospedali che accolgono persone ferite, a parlare con chi è sveglio, perché molti sono ancora intubati, sono in gravissime condizioni, sedati, a parlare con i medici, a parlare con i testimoni, soprattutto ha avuto il suo quarto d'ora di celebrità questo cittadino italiano che ha preso una coltellata fermando, no, l'attentatore. C'erano anche dei cittadini stranieri che hanno fermato l'attentatore, questo per dire insomma qual è la composizione sociale della città e cosa sono gli stereotipi. E quindi diciamo Mattarella secondo me ha messo proprio un freno, un tappo a quella cosa, e di conseguenza il governo si è accodato. Facevi un riferimento, Claudio, a Forza Italia. Oggi a Modena va Tajani, che è il ministro degli esteri, ma anche il coordinatore Di Forza Italia, lì vedremo se ci sarà un'ulteriore, diciamo, come dicevamo, differenziazione tra partiti dentro la coalizione, anche se sappiamo qual è in generale in questo momento la strategia di Forza Italia, quello di presentarsi in un modo un po' diverso su tutti i temi, soprattutto dei diritti civili e quindi anche il rapporto con gli stranieri. Poi naturalmente si rimane nella coalizione. L'altro appuntamento di oggi a Modena sarà un consiglio comunale dove probabilmente le opposizioni faranno molto rumore invece contro il sindaco. Poi avete sentito quegli ultra cittadini vestiti di nero, no? Ecco, lì bisogna capire quanto quella modalità che si scaglia poi anche delle questioni locali della sicurezza contro il sindaco si farà sentire.
3: Grazie mille Luigi Ambrosio, grazie per essere stato con noi e per averci appunto raccolto le voci da Modena. La linea passa al giornale radio, sono le 8.30, noi torniamo tra poco con altri approfondimenti.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Ucraina sono almeno 26 feriti a causa degli attacchi russi che questa notte hanno colpito in particolare le regioni di Odessa e di Dnipro. Mosca da parte sua afferma di aver intercettato 50 droni ucraini lanciati contro le regioni russe. Il conflitto resta in una fase di stallo, ma nelle ultime ore ci sono stati alcuni appelli per una ripresa delle trattative. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere il ruolo di mediatore tra le parti, mentre poche ore prima il portavoce del Cremlino, Peskov, aveva rivelato che la Russia potrebbe tornare a dialogare con l'Europa sulla fine del conflitto.
7: Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti rispettivamente con Beirut e con Hamas. Solo ieri si sono registrate 7 morti in Libano e 8 a Gaza, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir al-Bala. La stampa israeliana avverte intanto che la Marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. Ieri il primo ministro Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza proprio per discutere dell'arrivo delle navi. Tra le ipotesi ci sarebbe anche l'idea di rinchiudere gli attivisti in prigioni galleggianti.
6: In Lombardia, cancellazione di treni regionali per lo sciopero generale nazionale proclamato per oggi dal sindacato USB. La mobilitazione è stata organizzata a sostegno della flottiglia con manifestazioni in alcune decine di città. A Milano, appuntamento alle 10 in piazzale Loreto.
7: Stamattina 12 arresti in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. I carabinieri parlano di una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli, così si legge in un comunicato.
6: Al Parlamento europeo oggi i membri della Lega chiederanno di discutere di quello che è successo sabato a Modena, dove un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. Il partito di Salvini parla di attacchi terroristici e di islamismo domestico, nonostante la pista più probabile resti quella di problemi psichiatrici dell'uomo, nato in Italia da una famiglia di origini marocchine. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni hanno incontrato insieme le persone ricoverate. Una di loro è in condizioni gravissime.
7: La Commissione europea ha confermato la sua contrarietà ad una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica, dopo che ieri sera Giorgia Meloni aveva scritto alla presidente von der Leyen per chiedere formalmente un allentamento dei vincoli di bilancio. Nella lettera la presidente del Consiglio minaccia di non aderire al programma europeo SAFE per le spese militari se l'istituzione di Bruxelles continuerà a dire no all'ipotesi di una deroga per l'energia che il governo italiano sostiene da tempo.
6: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex.
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Resto presto. Sono le 8:37, torniamo a Presto Presto, parliamo di flottiglia, del viaggio che è ripreso il 14 maggio dalla Turchia, questa volta in convoglio di 54 imbarcazioni, a bordo 500 passeggeri provenienti da 45 paesi. Abbiamo letto che i media israeliani hanno lanciato l'allarme per una possibile imminente nuova intercettazione o sequestro, insomma, come è avvenuto la volta scorsa. Dai tracker della flottiglia al momento non risulta nulla, non sembra che, insomma, stiano veleggiando ancora in modo più o meno tranquillo. Abbiamo ricevuto però un messaggio vocale da Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica della ex GKN di Campi Bisenzio, che è a bordo di una delle 54 barche, e ve lo facciamo sentire.
8: Ciao a tutte e tutti da una delle barche dirette a Gaza della Global Sun Flottiglia. In questo momento sono circa le vostre 8 del mattino. Noi ci troviamo a 270 miglia nautiche da Gaza, che sono più o meno 500 chilometri. Abbiamo passato la nottata, qua le notti di solito vanno sempre nello stesso modo, c'è tantissima attività di droni, soprattutto appena viene buio, le prime ore, dopodiché di solito se entro le 11 mezzanotte non inizia l'attacco alla flottiglia, vuol dire che la nottata probabilmente passerà tranquilla, ed è avvenuto anche questa notte, nel senso che dopo moltissima attività di droni e varie navi avvistate all'orizzonte, poi la nottata è passata tranquilla e possiamo essere in realtà attaccati in qualsiasi momento, ma fino ad oggi i sionisti non ci hanno mai attaccato durante il giorno, e già questo è abbastanza significativo, perché in verità non c'è una ragione militare per attaccarci durante la notte, semplicemente durante la notte è più facile non essere visti da telecamere, da telefoni, da giornalisti che ti riprendono, e già questo spiega tutto, cioè spiega che chi porta avanti queste operazioni sa perfettamente di dover stare lontano dalla luce, lontano dal rivelare come agisce e perché agisce. Ricordiamo brevemente che non c'è nessun elemento del diritto internazionale che ci può impedire di arrivare a Gaza, che queste sono una cinquantina di barche che portano aiuti umanitari, soprattutto personale paramedico, che c'è un altro convoglio di terra che sta provando a raggiungere il valico di Rafah, e che quindi qualsiasi tipo di violenza sarà utilizzata contro di noi è una violenza non solo fuori dal diritto e quindi dalla legalità, ma anche illegittima socialmente da parte di un paese che occupa un altro paese e che fondamentalmente utilizza la fame, utilizza l'assedio come forma di sterminio fisico della popolazione che vuole cacciare dalle proprie terre. Salutiamo ovviamente oggi la giornata di sciopero generale che è stata lanciata in Italia. Crediamo che sia fondamentale che questa giornata di sciopero generale colleghi le due questioni, perché nell'economia di guerra, nell'economia del genocidio non c'è spazio per nessuna rivendicazione sociale, non ci può essere spazio per nessuna illusione per le lavoratrici e i lavoratori di poter difendere contratti, salari, condizioni di vita minime dentro un'economia che si abbruttisce verso la distruzione come quella che sta avvenendo e di cui in realtà il sionismo e quello che sta accadendo in Palestina sono semplicemente la punta di lancia appunto dell'escalation bellica mondiale, di nuove forme di controllo sociale, di nuove forme di sterminio. Molto probabilmente la prossima nottata potrebbe essere invece quella dove ci intercettano, perché ci avviciniamo sempre di più alle coste di Gaza. Noi l'affronteremo con la serenità e la tranquillità che ci è data sia dalla consapevolezza della correttezza di quello che stiamo facendo, sia dal fatto che siamo certi che avremo gli occhi puntati addosso di tutti gli equipaggi di terra e di tutti coloro che si mobiliteranno indignati per l'ennesimo sequestro della flottiglia.
7: E questa era la voce nel messaggio di Dario Salvetti del collettivo di fabbrica della ex GKN di Campi Bisenzio a bordo di una delle barche, imbarcazioni della flottiglia, lucidissimo nonostante le difficoltà insomma un po' della navigazione, e come avete sentito collegava le motivazioni del viaggio verso Gaza un po' anche alla lanciava insomma la manifestazione, il concentramento che ci sarà oggi anche a Milano alle 10 in piazzale Loreto. Per parlare di questo noi siamo al telefono con Pietro Cusimano, che è dell'esecutivo regionale della Unione Sindacale di Base della Lombardia. Buongiorno Pietro.
9: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
7: Il titolo, insomma, la frase fondamentale dello sciopero di oggi, dello sciopero generale, è nemmeno un chiodo per guerre e genocidio, nel senso bloccare tutto, non fare uscire proprio più nulla dalle fabbriche, dalle scuole, da nessun luogo.
9: Sì, esattamente. Il senso dello sciopero di oggi sta proprio nell'unione tra le due questioni che non devono essere intese come distinte. La missione della flottiglia, che poi è il motivo, diciamo, d'urgenza, che anche in coerenza con quanto abbiamo fatto in passato ci ha convinto a mantenere lo sciopero generale di oggi, seppur da soli, diciamo, nell'indizione. Proprio perché sappiamo che una missione come quella della flottiglia ha bisogno di una copertura politica e istituzionale che in questo momento non c'è e che noi abbiamo ritenuto fosse invece indispensabile dare, per cui diciamo coerentemente e accogliendo la richiesta della stessa flottiglia abbiamo indetto uno sciopero generale per oggi, che quindi ha questa funzione. Ma ovviamente lo sciopero ha anche altri temi che si legano in modo molto forte alla questione della guerra, del riarmo e insomma dell'andamento della politica internazionale, che ormai sta puntando decisamente verso un'economia di guerra, verso una forma di conflitto perenne e soprattutto di un Occidente di cui facciamo parte, che non sta facendo assolutamente nulla se non essere complici anche di fronte a un genocidio efferato e a politiche di Israele che non solo non smettono, come dire, di produrre guerra e violenza, ma che stanno cercando di allargare il proprio campo d'azione anche ad altri, su altri terreni, come quella ad esempio del Libano. In tutto questo, diciamo, c'è una comunità europea che ha completamente rinunciato alla propria sovranità, investendo in guerra il riarmo e mettendo assolutamente in secondo piano tutto che sono i diritti e i salari. Questa cosa è molto evidente nel nostro paese, tanto che è ripartita una nuova, scusate, c'è un'ambulanza che sta passando, sta partendo una nuova tornata di rinnovi contrattuali e con l'inflazione che sta tornando a galoppare per via, diciamo, degli eventi che conosciamo, soprattutto legato al blocco dei prodotti petroliferi, il rischio concreto è quello di perdere un ulteriore 7, 8, 10% di potere di acquisto dopo quello già perso nella tornata contrattuale precedente. Quindi le questioni si intrecciano in modo molto forte. Quindi l'invito nostro è quello di oggi partecipare ovviamente al corteo che si terrà. Sappiamo che probabilmente nelle prossime ore c'è stato già un alert nella notte, sappiamo che probabilmente nelle prossime ore ci sarà un attacco da parte del governo terrorista e sionista israeliano, quindi del suo esercito contro la flottiglia, e i prossimi giorni saranno importantissimi per la difesa della flottiglia e del popolo israeliano. Per cui noi ovviamente ci saremo, vedremo che fare. Un'ultima cosa, la politica non ha risposto molto bene, nel senso che stanno provando in tutti i modi a negarci l'arrivo in Piazza Gaza, malgrado sia un luogo simbolo del movimento pro Palestina e contro Israele. Il comitato di sicurezza ci sta negando questa possibilità, ma noi oggi ovviamente faremo di tutto perché il corteo si concluda proprio in Piazza della Scala e non invece che sia un luogo di semplice passaggio. Ma dico, anche questo dà un segnale abbastanza importante su come il Comune di Milano e il governo vedano la situazione in Palestina.
10: E allora il concentramento è tra poco alle ore 10 in Piazzale Loreto, studenti, lavoratori, insegnanti, c'è tanto, ci sono anche tante altre iniziative ovviamente in Italia, gli occhi e le orecchie anche tese sulle immagini della flottiglia. Noi vi ringraziamo Pietro Cusimano, ci sono i nostri inviati a seguirvi ovviamente, poi durante la mattinata capiremo appunto lo svolgimento e l'andamento anche della manifestazione.
9: Vedremo come andrà.
10: Esatto, e faremo un bilancio. Grazie mille intanto.
7: Grazie.
9: Grazie a voi, in bocca al lupo.
7: Pietro Cusimano. Grazie. Pietro Cusimano, esecutivo regionale dell'USB Lombardia.

0: E da Gaza, insomma dalla flottiglia che veleggia verso Gaza, ci spostiamo verso l'altro fronte della guerra di Israele, che in teoria sarebbe sotto tregua.
1: In teoria ci sarebbero altri 45 giorni di cessate il fuoco.
0: Di tregua, sì, è cominciato il 17 aprile, però insomma sembra non sia mai stato rispettato e continua a non essere rispettato. Israele ha stabilito un'area di una decina di chilometri a ridosso del confine sud e a sud-est, la cosiddetta linea gialla
1: del Libano.
0: Del Libano, è stata occupata militarmente e insomma non è consentito accedervi. Noi, per parlare di questa tregua o mancata tregua, che insomma dopo l'incontro dei giorni scorsi a Washington è stata prolungata di altri 45 giorni, siamo al telefono con Giulia Cingolani, che è cooperante dell'organizzazione umanitaria internazionale InterSOS in Libano e si trova a Beirut. Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora tu Giulia, essendo proprio lì, insomma puoi testimoniare in prima persona di quello che avviene in una tregua, come la si chiama.
2: Esatto, infatti la chiamiamo tregua, ma tra virgolette, come hai proprio detto tu. Esatto, appunto come hai annunciato già dall'inizio, dal 17 aprile, al giorno appunto in cui è iniziata la tregua, in realtà gli attacchi sono sempre continuati, gli attacchi israeliani, sia a sud, ma anche abbiamo avuto anche un attacco nelle periferie sud di Beirut. Ad oggi arriviamo a contare più di 100 villaggi che sono stati evacuati da Israele, quindi in cui Israele ha mandato il proprio ordine di evacuazione dicendo che li avrebbe attaccati e poi appunto successivamente attaccati. Quindi quello che abbiamo visto all'inizio, dall'inizio dell'escalation dal 2 marzo, quindi milioni di persone, o comunque un milione di persone sfollati, quindi che si spostavano dalle zone del sud verso zone più sicure di Beirut o del nord del Libano, che poi appunto una parte di queste sono ritornate nelle proprie case del sud e poi sono di nuovo oggi sfollate. Appunto chi intende, chi in rifugi pubblici come quelli delle scuole pubbliche, collettivi quindi, e chi invece magari è riuscito a trovare posto tramite amici o parenti, però ecco, l'instabilità continua assolutamente.
1: Volevamo anche parlare anche di civili, di soccorsi, di aiuti, di solidarietà internazionale, però ovviamente prima c'è la guerra, ci sono gli attacchi. Allora, se abbiamo capito bene, da una parte nel sud villaggi distrutti, si vedono dalle mappe satellitari proprio rasi al suolo per cercare questa grandissima fascia di sicurezza che addirittura voleva spingersi fino al confine del fiume Litani, che praticamente poi c'è tiro lì dietro, cioè un pezzo di territorio significativo. Dall'altra parte attacchi sempre più anche appunto a tiro in altre zone contro, in teoria, almeno questo dice Israele, contro persone, esponenti ancora di Hezbollah, la guerra Hezbollah, ma dall'altra parte vengono colpiti continuamente anche in secondi attacchi, cioè prima il missile, poi il missile, anche quando arrivano i soccorritori, sempre più soccorritori. C'è qualcos'altro da segnalare in questa escalation?
2: Sì, questo è un grande problema, comunque appunto anche i soccorritori che non si sentono neanche loro stessi al sicuro, quindi pur svolgendo il proprio lavoro tranquillamente, e lo stesso succede per i giornalisti, quindi ovviamente tutti i giornalisti che stanno riportando ciò che succede dal sud, che rischiano la vita continuamente perché non solo appunto possono essere insomma coinvolti in attacchi secondari, ma proprio perché Israele li colpisce volontariamente. E questo l'abbiamo visto ovviamente a Gaza e questo succede in Libano da ormai 3 anni. Ovviamente vediamo anche attacchi sui militari, sul personale militare libanese e anche sul personale UNIFIL, sono successi diversi episodi già negli ultimi mesi di attacchi contro il personale UNIFIL, tra cui ovviamente ricordiamo abbiamo anche personale italiano, francese, insomma europeo e non. L'uso del fosforo bianco, proprio questa sostanza tossica che Israele continua a lanciare proprio sulle terre del sud, quindi ecco, appunto, diciamo, Non sono nuove queste modalità di guerra di Israele, perché le abbiamo viste già su Gaza, le abbiamo viste sul Libano negli ultimi 3 anni, ma continuano a ripercuotersi, continuano a succedere nonostante ci sia una tregua ad oggi.
0: Giulia Cingolani, voi come Intersos, insomma, portate aiuti, protezione, ripari di emergenza, cercate di provvedere all'acqua, all'igiene. In che modo, insomma, state lavorando con la popolazione? Quali sono i bisogni che vedete primari?
2: Certo, dunque, bisogni primari sicuramente sono quelli di cibo, di acqua sicuramente, ma anche di supporto psicosociale, cioè questo noi che stiamo dando proprio alle persone, sia a uomini che a donne, ma anche ai bambini. I bambini si ritrovano ormai da appunto mesi, da 2 mesi e mezzo, al di fuori delle proprie abitazioni, spesso in rifugi collettivi che sono scuole pubbliche o anche appunto per strada, quindi in tende generalmente vicino ai parchi pubblici o davanti al mare, quindi tantissimi bambini che proprio non stanno andando a scuola da ormai 2 mesi e mezzo. Quindi appunto aiutare anche bambini e adulti proprio col supporto psicosociale è uno dei bisogni che vediamo più importanti anche, e garantire uno spazio sicuro in cui i bambini possano anche trovare un po' di normalità in tutto questo disastro e questa veramente crisi. Quello che facciamo anche è distribuzione di kit igienici, di kit di emergenza e assistenza legale, anche riparazione dei rifugi collettivi, appunto come nelle scuole, perché spesso anche le strutture scolastiche sono, ecco,
0: Colpite.
2: anche loro non serve salve, esatto.
1: Volevo chiederti un'ultimissima cosa prima di salutarci, di lasciarvi al vostro lavoro. Come vive la popolazione che collabora con voi, che intercettate? Cioè, si sentono abbandonati alla loro stessa situazione, dal scenario internazionale? Si sentono in pericolo gli uni con gli altri? Esistono quelle fratture religiose, etniche che Israele vorrebbe produrre, insomma, per produrre un caos libanese, o c'è una tenuta delle relazioni per quello che vedete voi?
2: Purtroppo il Libano è un paese molto diviso già tra le varie comunità, si parla di un paese grande quanto l'Abruzzo in cui convivono 18 diverse comunità, 18 diverse religioni, quindi ovviamente già è un paese molto diviso internamente, e ovviamente come hai detto proprio Israele sta cercando anche di prendere questa parte, no? Nel senso di attaccare proprio le varie comunità per creare ancora più divisione interna. C'è sicuramente divisioni, c'è chi vede, per esempio, se parliamo della questione delle negoziazioni dirette con Israele, c'è una parte della popolazione che la vede come una potenziale soluzione, e chi invece la vede come un tradimento anche dalla parte dello Stato proprio, specialmente la comunità sciita, che è quella maggiormente colpita, che lo vede proprio appunto come un tradimento dalla parte dello Stato verso questa comunità che viene continuamente colpita da Israele. Quindi assolutamente vediamo divisioni interne, e quello che facciamo noi con il nostro lavoro è cercare proprio di creare anche coesione sociale, ma ovviamente essendo già il Libano un paese così molto diversificato internamente, non è semplice, ecco.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo, Giulia Cingolani, cooperante dell'organizzazione Intersos in Libano, a Beirut. Grazie per essere stata con noi. Insomma, buon lavoro, buona continuazione.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro.

0: così, tra una musica araba, uno sciopero generale, la folla di Modena, arrivano le rimaste.
1: Tornano le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. La scorsa settimana la principessa Kate Middleton è stata a Reggio Emilia per visitare alcuni asili nido e scuole dell'infanzia che seguono il cosiddetto Reggio Emilia Approach, per vedere se può usare la corte, più che altro.
0: Non sarebbe male, in effetti.
1: Germania, la Mercedes-Benz pronta a entrare nel settore della difesa perché, dice il suo amministratore delegato, il mondo è un luogo imprevedibile. E non sarebbe meglio migliorare i sensori di parcheggio? Piuttosto di produrre armi. Vabbè, chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che, vabbè, lo sai, come il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere.it, il no trasversale a Donald Trump, quasi 8 italiani su 10 lo bocciano. Perché negli Stati Uniti, se si candidasse qui in Italia, lo voterebbero. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Cosa ridi? Dimmi di no.
0: Cosa eviti? Mi piaceva oggi. Tutto scorre dopo di noi, ricomincia la programmazione abituale dopo la campagna abbonamenti, ma sappiate che la campagna abbonamenti non finisce mai.
1: Continua.
0: Quindi vi daremo notizie sui cori tra poco, preparatevi per il 23 giugno, ci saremo anche noi, non abbiamo capito come, ma ci saremo.
1: Gli ascoltacori, ci
0: esatto.
1: Saremo anche noi, in uno dei 5 cori.
0: Adesso giorno per giorno vi informiamo,
1: più
0: preparatevi.
1: Più ne capiamo noi, più vi diremo.
0: E canta che ti passa.
1: E canta che ti passa, speriamo. Buona giornata a tutti e a tutti, ciao Claudio Iampaglia.
0: Ciao Cinzia Poli.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
2: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: Podiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Tutto scorre.

0: Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti. Ricominciano le trasmissioni, ricomincia il palinsesto, grazie a tutte e grazie a tutti per la partecipazione e la risposta alla settimana di campagna d'abbonamento di Radio Popolare. E riprendiamo così le trasmissioni.
1: Dimmi questo cartello.
2: Modena in lutto, stringiamoci come dei fratelli e sorelle e mostriamo al mondo che siamo forti e siamo con voi per la famiglia.
1: Certo.
0: E queste erano alcune, insomma, poi sentiremo le voci di Modena ieri sera nella manifestazione di migliaia di persone in piazza dopo la strage, tentata strage che c'è stata. Sopra i cieli di Modena gli sciacalli volano, non tanti per ora, però altri, c'è da giurarsi, si presenteranno. Sui cieli di Taranto invece non vola proprio nessuno, però a usare il buon senso, i fatti successi nel giro di pochi giorni in quelle due città sono lì da guardare. E cioè, a Modena un uomo ne ha falciate altre, ha falciato molte persone con l'auto. Lui è italiano, ha la pelle nera, è stato bloccato da alcune persone, poi tra quelle persone ci sono degli stranieri. A Taranto un uomo con la pelle nera è stato ammazzato, lui è straniero. Quelli che l'hanno ammazzato sono italiani. Lui ha tentato di difendersi in un bar ed è stato cacciato fuori. Il proprietario del bar è italiano. Tutto abbastanza inumano da una parte e dall'altra, oppure molto umano, tutto lì da guardare, forse anche tutto lì da paragonare. Sciacalli sì, sciacalli no. Cominciamo da qua la trasmissione.

0: a voler ben guardare le cose si può anche tentare di guardare che cosa le accomuna, che cosa le differenzia. C'è una grande regola nel giornalismo, cioè guardando le cose di tentare di capire qual è la notizia. Un pezzo della politica italiana sta ostinatamente sforzandosi di guardare e di vedere che nei fatti successi a Modena la notizia è che la persona che guidava l'auto è di seconda generazione. Quindi anche di fronte all'evidenza del però è italiano, è nato in Italia, qualcuno dice sì sì, però per onore di cronaca e per completezza di informazione bisogna dire che è italiano di seconda generazione. Da lì poi tutti i tentativi che vengono fatti di collegare i fatti in questo modo. Nei fatti di Taranto invece è un po' più difficile, ma non perché ci siano meno cose da guardare e meno cose da classificare, ma perché ci sono molte meno cose che sono state guardate, e cioè il silenzio è quello che ha dominato un po' tutta la faccenda. Questo è quello che abbiamo davanti agli occhi. A voler guardare le cose c'è un'altra faccenda, e cioè come classifichi quei gesti a seconda di quello che gli esperti, cioè le persone che lavorano su questi casi, guardano. E quindi nel primo caso, quello di Modena, è stato lo stesso ministro degli interni Piantedosi a dire qui c'è una questione psichiatrica, e a quel punto però la questione psichiatrica viene guardata come se fosse derubricabile. E poi i fatti che succedono invece dimostrano e raccontano che la vicenda psichiatrica, in tutto quello che significa, sta acquisendo un peso, una valenza in Italia, un significato sempre maggiore. Vorrei sapere la vostra su tutte queste vicende. Allo 02 33 001 001.
1: Tutto scorre.

0: Dandone un passo indietro, un uomo che guida una macchina e per fantasmi suoi ne falcia un gruppo di persone. Beh, deve essere guardato da un punto di vista psichiatrico. Ma cinque ragazzini che per strada ne massacrano un altro? Cioè, non è che rientrano anche loro nella grande logica del qui c'è disagio? Allora forse la domanda che un paese può porsi è: cosa cavolo sta succedendo dal punto di vista della perdita di senso delle persone? Sia perché si perdono individualmente e poi operano in quel modo come a Modena, sia perché si perdono collettivamente e poi operano in quel modo come a Taranto. Verrebbe anche da dire sia perché si perdono volando e fanno gli sciacalli o altro. 0233 001 001 per telefonare in diretta se volete, oppure il numero per mandare dei messaggi 331 62 14 013. Io parto subito salutando e ringraziando il nostro primo ospite, che è Fabrizio Staracci. Benvenuto, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Che, e si capirà subito all'inizio di questa trasmissione, è uno psichiatra, fa il direttore del Dipartimento di Salute Mentale alla ASL al momento di Torino 5. È stato tra l'altro anche molti anni a Modena, ma questo non è che qualifichi di più o di meno, insomma, però ha diretto il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche lì per molti anni. Senta, dottor Staracci, la mia questione è questa. Io non sono uno psichiatra e in questi giorni molto è stata evocata la questione psichiatrica, eccetera. Io la guardo da un punto di vista, così lei mi può stroncare subito. Guardo quello che è successo a Modena, guardo quello che è successo nel silenzio generale a Taranto, dove un gruppo di ragazzini massacra a botte un uomo alle 5 del mattino, eccetera. E io non so la definizione clinica, ma se guardo tutti questi fatti, è così sbagliato se io li metto dentro in una grande categoria di disagio generale? Cioè c'è qualcosa che non va nelle persone? Poi provo a fare dei passi in avanti, però o no, invece le distinzioni sono secche, sono precise, eccetera.
1: No, tutt'altro, credo che lei stia applicando una chiave di lettura che posso assolutamente condividere, anzi a me dispiacerebbe che la cosa venisse derubricata come questione psichiatrica e quindi in qualche modo messa da parte come l'espressione di una sintomatologia da parte di un individuo isolato. Io credo che questi siano gli indicatori di una condizione generalizzata. Parlerei di questione antropologica, di questione sociale, mi affiderei alle letture che di questo hanno dato il Censis, i nostri istituti di ricerca sociale. Sono sostanzialmente i segnali di un paese impaurito, che si ritrae su se stesso, che scopre di non avere gli strumenti che ha utilizzato fino a pochi anni fa per reagire alle condizioni di difficoltà, quello della coesione, quello del lavoro comune, ecco questo tema del lavoro che ritorna, al lavoro nero del bracciante trucidato a Taranto, il lavoro che non trovava questo giovane che si è reso autore di questo tentativo di strage. Ecco, io starei attento a questo riflesso condizionato che ci porta a individuare o a tentare di individuare immediatamente il capro espiatorio, che inevitabilmente è il diverso, quello che noi non riconosciamo, come direbbe qualcuno, dai tratti somatici o dal modo in cui parla. Non sono i tratti somatici, non è il modo in cui si parla, ma è il contesto, l'ambiente nel quale siamo tutti tutti immersi.
0: Perché nell'imbuto in cui ci siamo infilati, così in questa strana modernità che stiamo vivendo, mi sembra che al momento ci sia un enorme rischio, cioè che la parola psichiatrico venga quasi come opposta alla parola spiegazioni sociali, no? Cioè, piglio Modena, la banalizzo, però c'è qualcuno che dice, vedete, questo è un problema di immigrazione, eccetera, e quando qualcun altro sensatamente dice, vista la vicenda clinica di questa persona, dice, no, guardate che qua c'è anche una questione psichiatrica, gli altri la prendono come se tu volessi eliminare le cause sociali e parlare soltanto, come dire, no vabbè, ma questa è una vicenda personale, quando la stessa cosa rischia di essere fatta a Taranto uguale contrario. Cioè uno dice, guardate che qui c'è un problema di come dire, di perdita di senso generale, eccetera, e qualcuno può invece accusarti e rifugiandosi in qualche altro, no vabbè, ma questi qua sono dei matti e nient'altro. Il disagio psichico, immagino, insomma, e lo so, cioè c'è sempre stato e purtroppo c'è, sempre ci sarà, purtroppo per chi lo patisce, ma questa cosa qua del modo di esprimerlo, questo sta cambiando, dottore? Cioè il fatto che il disagio, anziché verso di sé, si esprima fuori di sé, nel senso, o anche questo c'è sempre stato e bisogna starci cauti con le analisi?
1: E io credo che questi siano episodi che segnalano una diffusa percezione di malessere. Le statistiche ce lo dicono, sappiamo che oggi in questo momento il 15% della popolazione ha un problema di salute mentale, e a fronte di questo purtroppo noi continuiamo ad adoperare modalità di sostegno, di accompagnamento, di decodifica di questa condizione di malessere, che sono le modalità di 50 anni fa. Insomma, ecco, noi abbiamo strutturato il nostro sistema di cura per accogliere le persone che uscivano dagli ospedali psichiatrici, bene abbiamo fatto naturalmente, ma oggi dobbiamo trovarci, ci troviamo di fronte a una realtà che complessivamente è una realtà ansiogena, una realtà richiedente, che ci vuole tutti performanti. Purtroppo non tutti, è nella natura umana, ci riescono. Quei vincoli, quei legami, quelle strutture societarie che fungevano da rete di sicurezza stanno venendo meno. Pensi appunto alla questione del lavoro, a quanto oggi sia difficile trovarlo e a quanto sia difficile trovare nel lavoro quella soddisfazione, quel senso di identità, quel senso di stare facendo qualcosa per sé e per la propria comunità. Ecco, io credo che sia materia più per antropologi che per psichiatri, fermo restando che come psichiatri dobbiamo poi avere gli strumenti, i mezzi per individuare precocemente quando questi segni incominciano a essere pericolosi, quando questi segni incominciano a schiacciare le esistenze, a indirizzarle verso strade che sono assolutamente perverse, sia per gli individui che per le comunità a cui appartengono.
0: Ma l'ultima domanda, mi rendo conto, è la più delicata che le sto per fare, ma voi che vi occupate di salute mentale nei vari dipartimenti, eccetera, ma sta aumentando, diciamo, collettivamente l'attitudine, diciamo, al adesso ve la faccio pagare a tutti? Cioè, parlo di un'attitudine stragistica, l'abbiamo vista per anni negli Stati Uniti, si diceva, beh, ma gli Stati Uniti sono un'altra cosa, poi molto si è parlato della circolazione delle armi, tutto giusto negli Stati Uniti, ma quell'attitudine stragistica l'abbiamo, stragistica vuol dire ve la faccio pagare a tutti voi collettivamente, l'abbiamo vista per altri motivi, ideologicamente guidata dall'atteggiamento stragistico, insomma è inutile approfondire dal punto di vista proprio delle stragi in nome delle guerre di religione, eccetera eccetera. Ecco, c'è, al di là di tutto, la vedete aumentare questo atteggiamento del ve la faccio pagare a tutti voi che siete tutti gli altri, siete la società che poi siate tutti voi perché siete neri, tutti voi perché siete stronzi, tutti voi perché eccetera eccetera, ognuno poi ci attacca purtroppo quello che ritiene, oppure no?
1: Sì, sta aumentando, ne sono testimonianza, ecco, nello spaccato che più mi è prossimo, basta guardare gli episodi di violenza, di aggressività che ci sono nei confronti degli operatori sanitari, ma potremmo parlare degli operatori scolastici, degli operatori pubblici, cioè proprio quelle persone che per lavoro si trovano lì a dare una mano, a sostenere, a intervenire in caso di necessità.
0: Vede? E cos'è che bisognerebbe fare che non stiamo facendo collettivamente o socialmente o politicamente o istituzionalmente?
1: Stiamo dando troppo ascolto, troppa visibilità, ne siamo quasi mortalmente affascinati da modelli nei quali archetipicamente, primitivamente si afferma il valore della forza contro invece la forza che dovrebbe avere il diritto di ciascuno. Quando abbiamo modelli di paesi più grandi e più potenti del mondo che in funzione della forza provano ad affermare dei principi non sempre condivisibili, ebbene questo a cascata si riflette sul comportamento sociale di ciascuno. Ormai sembra quasi che abbia ragione quello che alza di più la voce, quello che appare più minaccioso, quello che non ritiene di far parte di un gruppo che ha dei diritti ma anche delle responsabilità, ma chi se ne separa individualmente ne sconta anche le conseguenze negative, perché un altro dato che ci insegnano soprattutto gli eventi drammatici di Modena è che la chiusura in se stessi, il distacco dalle relazioni interpersonali, beh, questi sono i primi segnali di un malessere che prima o poi scoppia e travolge tutto.
0: Cioè, i demoni che uno si porta dentro poi possono prendere uno sfogo, diciamo, collettivo nel senso plurale, plurimo. Però lei fa lo psichiatra, lei lo sa che le cose che ha appena detto qualcuno la può accusare del dire vabbè, la stai buttando in politica anche tu.
1: No, io...
0: Si porta dentro poi possono prendere uno sfogo, diciamo, collettivo nel senso plurale, plurimo. Però lei fa lo psichiatra, lei lo sa che le cose che ha appena detto qualcuno la può accusare del dire vabbè, la stai buttando in politica anche tu.
1: No, io sto semplicemente prendendo atto del fatto che la psichiatria

0: si trovano. E proprio per questo io credo, come valore civile oltre che politico, siamo tutti chiamati a tentare di modificare il contesto nel quale viviamo, anche per evitare il sopraggiungere, il manifestarsi di sintomi psicopatologici.
1: Lei anche su Taranto, quando ha guardato quella vicenda, 5 ragazzini, eccetera, si è sentito chiamato in causa professionalmente?
0: Io sono rimasto inorridito dalla mancanza di senso che questo episodio comunicava, come se vi fosse da parte di questi ragazzi il tentativo di trovare delle emozioni forti. Le emozioni forti oggi non si giocano più sul terreno dei videogiochi, ma anzi si tende a trasporre la totipotenza che il videogioco trasmette a chi lo pratica nel mondo reale. Quando io ammazzo i nemici nel videogioco passo al livello superiore. Purtroppo questi ragazzi hanno messo in atto modalità che invece nel mondo reale hanno un peso ben differente. Il problema è che evidentemente il limite tra la condizione di fantasia, la condizione di realtà virtuale e la realtà oggettuale per loro è un limite che non esiste.
1: Dottor Starace, le ringrazio molto di essere stato con noi questa mattina.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Davvero un psichiatra, ricordo un direttore del Dipartimento di Salute Mentale in questo momento alla ASL Torino 5, per molti anni direttore del Dipartimento di Salute Mentale proprio a Modena.
2: Tutto scorre.
1: Le vostre telefonate allo 02 33 00 100 01. So che è complicato, però come se ci fosse un punto di confine molto delicato, oltre che complicato, di fronte a casi di questo tipo, e sono lì davanti da vedere, appunto, a parte gli sciacalli che si organizzano, ma da vedere nella loro somiglianza, nelle loro differenze, Taranto e Modena. Ecco, come se ci fosse attorno a quella parola psichiatrica come o una derubricazione, è tutta una questione individuale, quindi è inutile stare a guardare questioni sociali, oppure invece inquadrare le cose come è tutta una questione sociale e non se ne vedesse il punto di confine. Vorrei sapere la vostra. È allo 02 33 00 1001. C'è un messaggio che arriva tra i tanti già arrivati di una psicologa, Valeria, che dice che lavora in neuropsichiatria infantile, dice: io quello che vedo è che, a parte tagli importanti alla sanità e servizi di salute mentale periferici rispetto ai fondi destinati all'ospedale, mancanze importanti di reti sociali per tutti, ma soprattutto per le persone fragili, e importanti tagli ai servizi sociali nei comuni, soprattutto quelli piccoli. Questo è quello che vedo. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
3: Ciao, mi chiamo Davide.
1: Davide, benvenuto.
3: Ascoltami, io vedo questo parallelismo. Vediamo se riesco a farvene parte. Allora, se vivi all'inferno e quindi in un sistema che ti rende la vita ogni giorno sempre più complicata, fino a far fatica a mangiare, a non trovare lavoro, a vivere nella violenza, in esempi di sopraffazione, quindi sei all'inferno. È chiaro che è molto più probabile che tu diventerai un demone. Diventerai un demone perché soffri di un potente disagio psichiatrico, su cui sono stati effettuati tagli, come stavi dicendo poc'anzi, per anni e anni. Ed ecco che io non voglio accomunare le due cose, e poi ti spiego anche perché, però le metterei in un grande pentolone, che è quello che è il disagio psichiatrico, che continua ad aumentare e non ha un sufficiente supporto.

0: psichiatrico e psicologico, di disagio, di mancanza di lavoro, che genera rancore, vendetta, in più gli esempi del più forte, in più è un sistema che continua verso un degrado che produce povertà, disagio e disoccupazione. E questo lo vedo proprio come un meccanismo che si morde la coda e continuerà a nutrire se stesso e diventare sempre più devastante.
1: Il punto è se la modernità, la società, la politica, in tutti i modi, se ne sta facendo carico oppure no di questo passaggio. Se vivi all'inferno rischi di diventare demone anche tu, e poi, come ci diceva il dottore prima, poi a seconda delle epoche storiche quel demone si manifesta in vari modi. Certo che se vivi nel mondo della forza e del ve lo faccio vedere, poi magari anche il demone si esprime così.
0: Sì, beh certo, perché tu comunque quando hai qualcuno che propone modelli tipicamente neofascisti, di uomo forte, quant'altro, questi deboli o questi seconda generazione sono comunque da eliminare. Per quanto riguarda quegli altri, beh, facciamo finta di niente, o comunque è stato un atto di razzismo. Comunque, se posso, permettimi.
1: Velocemente, che do la linea alle notizie.
0: Velocemente, guarda, ascolta, questa seconda generazione mi spaventa. Sai perché? Perché mi ricorda la quinta, quarta generazione del nazismo, per cui se tu eri ebreo fino alla quarta generazione eri condannabile e dovevi andare nel campo di sterminio.
1: Ah, la logica adesso, della seconda generazione ti spaventa. Quindi, scusa, ah, ok, scusami.
0: Sì.
1: No, okay, non capivo.
0: Dal disagio alla problematica degli sciacalli.
1: No, questo è assolutamente, infatti è che è la dimostrazione, è la dimostrazione che abbiamo davanti, che tu puoi avere dei fatti davanti, poi gli occhiali ideologici si chiamano, mica per forza devono essere politici, con cui li guardi ti porta a guardare alcune cose anziché altre. Ti ringrazio, do la linea alle notizie, poi continuiamo con le vostre telefonate, con degli ospiti. Tutto scorre questa mattina, è così.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su su Beeper.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Campania due donne sono state trovate morte all'interno di un cantiere in provincia di Napoli, nel comune di Pollena Trocchia. I corpi erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le donne sarebbero state uccise e potrebbero essere state delle prostitute.
2: Stamattina 12 arresti in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. I carabinieri parlano di una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. Così si legge in un comunicato.
1: Al Parlamento europeo oggi i membri della Lega chiederanno di discutere di quello che è successo sabato a Modena, dove un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. Il partito di Salvini parla di attacchi terroristici e islamismo domestico, nonostante la pista più probabile resti quella di problemi psichiatrici dell'uomo, nato in Italia da una famiglia di origini marocchine. Poco fa il capo della Lega ha sostenuto che l'arrestato abbia inneggiato ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook e che abbia scritto «bastardi cristiani». Lo avrebbe fatto in una mail indirizzata alla sua università, come ha detto stamattina il ministro dell'interno Piantedosi, secondo cui poi l'uomo avrebbe chiesto scusa.
2: In Ucraina sono almeno una trentina i feriti a causa degli attacchi russi che questa notte hanno colpito in particolare le regioni di Odessa e di Dnipro. Mosca da parte sua afferma di aver intercettato almeno 50 droni ucraini lanciati contro le regioni russe. Il conflitto è da mesi e ormai in una fase di stallo, ma nelle ultime ore ci sono stati alcuni appelli per una ripresa delle trattative. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere il ruolo di mediatore tra le parti. Poche ore prima il portavoce del Cremlino Peskov aveva rivelato che la Russia sta pensando di tornare a dialogare con l'Europa sulla fine del conflitto.
1: Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti con Beirut e con Hamas. Solo ieri si sono registrati 7 morti in Libano e 8 a Gaza, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir el-Bala. La stampa israeliana avverte intanto che la marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. Ieri il primo ministro Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza proprio per discutere dell'arrivo delle navi. Tra le ipotesi c'è anche l'idea di rinchiudere gli attivisti in prigioni galleggianti.
2: In Lombardia, cancellazione di treni regionali per lo sciopero generale nazionale proclamato per oggi dal sindacato USB. La mobilitazione è stata organizzata a sostegno della flottiglia, con manifestazioni in alcune decine di città. A Milano, appuntamento alle 10 in piazzale Loreto.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
21: Popolare Network.
12: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
14: Tutto scorre.
1: 5 minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione questa mattina tra Modena e Taranto.
19: Quello, infatti, ne stavamo parlando prima.
22: È un evento che comunque ha sconvolto un pochino la comunità. Modena è conosciuta comunque per essere una città che comunque ha sì un po' una vita notturna, ma dedicata ai giovani. Comunque non ti aspetti magari un pazzo spericolato che sprezza in mezzo al centro a fare una strage del genere.
1: Sono un po' delle voci che il nostro inviato Luigi Ambrosio ha raccolto ieri sera a Modena in Piazza Grande, un'enorme quantità di gente presente lì per manifestare chissà che cosa, la solidarietà, quell'idea vaga magari del restiamo umani, quell'idea vaga magari del non diamo le diagnosi immediate di qua, di là, le seconde generazioni, le cose. E soprattutto non facciamoci schiacciare in quella roba molto attuale che se non stai di qua, stai di là. Che se non dici il problema è la seconda generazione, allora stai dicendo che non esiste un problema e viceversa. Poi ve le farò riascoltare dopo le 10 queste lunghe interviste, voci e raccolte, ma invece i vostri messaggi al 331-6214-013, le vostre telefonate se volete allo 0233-001-001, ce n'erano molte in coda già nella prima parte di telefonate, quindi ricominciate a chiamare se volete, 0233-001-001. Dal punto di vista dei messaggi, scrive un ascoltatore, sono molti i messaggi, è complicato. Dal mio punto di vista, dice questo ascoltatore, credo, nel venir meno di agenti educativi tradizionali come famiglie, oratorie, associazioni, se di fatto non si educa come villaggio per assenza, negligenza delle autorità preposte sul rispetto delle regole, ad esempio non superare i limiti di velocità, fumare nelle banchine della metropolitana, non abbandonare le bottiglie per strada, fa proprio questo elenco lui, il risultato sarà una società organizzata nella logica dei branchi e delle sottocomunità, con uno spostamento continuo e progressivo a destra, si firma Paolo e aggiunge, ma a sinistra l'idea dei controlli non piace, tranne che per i vaccini, aggiunge, e così si taglia il ramo su cui si è seduti, appunto, quel rischio e quella logica del se non stai di qua, stai di là. Un altro che scrive, il quotidiano incerto che ti circonda non per forza ti fa sbarellare, ma di sicuro certi media favoriscono e spingono questa condizione. Alcuni professionisti pensano a fatturare, alcuni reparti psichiatrici, dice per esperienza familiare, sono sotto organico e hanno medici però capaci che per questo possono lavorare con criterio, altri sono dei parcheggi gestiti da personale inadeguato e questo sì, poi c'è anche magari da dire che quando dici media eccetera non per forza poi i diretti interessati magari di queste due vicende i giornali li leggono o li leggevano, no? Però tutto fa clima. Sono moltissimi i messaggi. Un'altra ascoltatrice scrive, ma se invece gli eroi che hanno bloccati quello di seconda generazione sono di prima generazione, e a proposito appunto dei delle questioni su cui si concentra l'informazione. Sergio scrive che anche l'informazione ha le sue responsabilità, perché il fatto gravissimo di Modena viene scandagliato in tutti i suoi aspetti sociali, antropologici, culturali, si scrivono pagine e pagine. A Taranto si dimentica persino il nome della vittima, ma soprattutto poco o nulla si dice del contesto, eppure entrambi gli episodi sono specchio dei problemi sociali del paese. Aspettiamo considerazioni a riguardo da parte di Mattarella, scrive questo ascoltatori. Se avete da dirmi allo 02 33 00 1 00 1. Siamo dentro, secondo me, in una situazione in cui due casi di cronaca ci presentano brutalmente la situazione e altrettanto brutalmente ci stanno facendo vedere, secondo me, come gli occhiali ideologici che ci portiamo dietro, o che alcuni portano dietro, o che alcuni spingono per far indossare a tutti, mettetela come volete, come dire, aiutano a riservare trattamenti diversi, il che non è che fa solo incavolare dal punto di vista, appunto, di che peso dai a una vicenda piuttosto che un'altra, ma secondo me dovrebbe far incavolare dal punto di vista del quanto ti tiene lontano dal poter capire realmente le situazioni che accadono e che cosa ci stanno raccontando. La vostra? Pronto?
0: Pronto, sono io?
1: Sei tu, ciao.
0: Ciao, sono Alessandra.
1: Benvenuta.
0: Io, ciao, volevo fare una piccola considerazione. La Lombardia, che è una delle, è la regione più ricca d'Italia, ha pochissime comunità terapeutiche per i nostri adolescenti cresciuti durante la pandemia e, come dire, troppo assuefatti a internet e ai vari social. È una regione che spende tantissimo in sanità privata, ma poco per i nostri adolescenti. E questo fa in modo di non avere sufficienti risposte adeguate per i disagi che comunque aumentano.
1: Ma infatti questo però secondo me rischia di diventare sempre di più clamoroso, cioè se ci fai caso aumentano in maniera esponenziale le situazioni in cui si evoca in qualche modo il disagio, che sia individuale, collettivo, eccetera, e aumentano sempre di più gli episodi che dimostrano che la politica, la società, le istituzioni, quello che vuoi, del disagio in tutte le sue forme non si vogliono occupare, che sia disagio economico, che sia disagio sociale, che sia disagio psichico, che sia disagio individuale, che sia disagio collettivo.
0: Beh sì, certo, non si vogliono occupare perché non dà nessun tipo di riscontro, reddito immediato. E quindi praticamente non è spendibile. In realtà, se queste cose funzionano, ci sono meno episodi gravi e quindi non si vede il risultato, ma questo è proprio del voler avere un risultato spendibile, quando in questi casi il risultato spendibile evidente ce l'hai se non succede nulla.
1: Però non so se è solo una questione della politica o che, come, pesca in un brodo. Ti leggo un messaggio lapidario di Enrico: intervistate i poliziotti, non i soliti strizzacervelli, che mi sembra già in una frase di tre parole dire qual è la sua visione del mondo. Cioè qui c'è una questione di sicurezza, però non di disagio.
0: Sì, però facciamo anche una questione di statistica. Adesso non vorrei essere troppo statistica, però in Lombardia ci sono 9 milioni di abitanti. C'è una sola REMS a Castiglione delle Stiviere con 200 posti. Ora, su 9 milioni di abitanti, se veramente ci fossero solo 200 persone pericolose che hanno bisogno di contenimento, saremmo estremamente fortunati. Cioè è proprio una questione di proporzione. E poi le comunità terapeutiche, ad esempio per minori, non sono come dire delle prigioni, dovrebbero essere delle comunità che aiutano anche rispetto alle dipendenze da farmaci, da droghe, da qualsiasi cosa che aiuta il cervello dei minori a ricostruire quello che in un meccanismo di crescita può essere come dire, deviato, sfalsato in un momento di crescita, in un momento in cui il cervello è ancora in crescita. Quindi una droga può essere devastante, anche perché queste nuove in realtà sono tra parentesi, quasi sconosciute delle volte, sono create da laboratori e robe così. E comunque i social creano anche dei problemi che un'educazione normale di oratorio in cui noi magari siamo cresciuti non può veramente affrontare, perché magari c'è, sotto ci sono delle paure di questi adolescenti di affrontare e accettare una società vera, dei rapporti veri dove non sempre ti va bene, spesso magari le persone ti come dire, non ti aiutano o comunque ti dicono dei no. Invece nei social, soprattutto legati agli algoritmi che sono fatti per tenere legate questi adolescenti, loro non si sentono mai dire di no. Anche il fatto che molti adolescenti abbiano degli atteggiamenti verso comunque la propria ragazza molto in qualche modo retrogradi, sta anche al fatto di non voler accettare di no, di non voler accettare che il mondo è un po' più difficile di quello che poi i social ti dicono.
1: E questo è fuori di dubbio. Ti ringrazio molto. I messaggi che arrivano giustamente, cioè anche perché la sollecitazione era questa, si muovono tra due città, Modena e Taranto, scrive uno. Tra Modena e Taranto il fatto è ascrivibile a fattori individuali a cui sono attribuibili disagio psichiatrico, brutalità di una gang giovanile, però guai a limitarsi alle responsabilità individuali senza ben analizzare le problematiche che gli stanno dietro. Molti di voi dicono, però dobbiamo anche guardarle e chiederci cosa vuol dire che su Modena ci dedichino 15 pagine e su Taranto invece non ci siano quasi state e abbia dominato il silenzio. Allora in quel silenzio proviamo a entrarci ancora una volta, cioè dico a Taranto. Saluto Enzo Pillò, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno Enzo Pilò, abbiamo già sentito dell'associazione Babele di Taranto che fa promozione sociale, contrasto alle discriminazioni. E allora, ribalto la situazione, la vicenda di Taranto, e adesso non sto a usare i nomi e cognomi, parlo di persone. Una persona stava andando a lavorare, massacrata da altri ragazzini, e in quel caso poi tenta addirittura, sembra quasi un copione scritto uguale ribaltato rispetto a Modena, tenta di farsi salvare da qualcuno in un bar, il barista lo fa accompagnare gentilmente fuori, poi il barista italiano, nell'altro caso invece di Modena le persone che lo fermano, che fermano la persona, sono straniere, cioè c'è come un copione. Allora parto al contrario. Quando tu, scusa, ti do del tu se possiamo.
3: Se possiamo, sì.
1: Ok. Quando hai letto e hai sentito di Modena, cosa hai pensato pochi giorni dopo quello che era successo a Taranto?
3: Guarda, sinceramente, la prima cosa immediatamente che mi è venuta in testa è stato come la destra si sarebbe lanciata su questa cosa per in qualche maniera attaccare la narrazione reale che stava venendo fuori dai fatti di Taranto. E non è un caso che Salvini immediatamente sia intervenuto sulla questione ritiro del permesso di soggiorno, delinquenti, eccetera, eccetera. Per cui.
1: Ma è stato il primo pensiero che hai avuto in contrasto al silenzio che ha accompagnato Taranto dalle stesse persone?
3: Certo, sì, perché è stato assolutamente prevedibile questa cosa, non è stata una sorpresa, era prevedibile che sarebbe successo, e in effetti è successo.
1: Senti, ti leggo tre dichiarazioni governative che io immagino, cioè te le chiedo. C'è un ministro che dice il criminale è di seconda generazione ed è Salvini. C'è una presidente del Consiglio che dice il responsabile paghi fino in fondo. E poi c'è un ministro che è Piantedosi che dice qui c'è una componente psichiatrica evidente. Adesso, al di là di Salvini, che però vabbè è ascrivibile ad altre dinamiche, quello del criminale è di seconda generazione, però due affermazioni governative come le responsabili paghino fino in fondo, e anche c'è una componente psichiatrica evidente, tu li attribuiresti anche a quello che è successo a Taranto?
3: La posizione di Piantedosi è stata una posizione assolutamente equilibrata, ma che è frutto dell'incontro e della visita di Piantedosi in Puglia nei giorni in cui è successo, c'è stato l'omicidio di Bakary Sacco, che tra l'altro è stata deludente la sua assenza sul territorio di Taranto, perché ha fatto Lecce, Foggia mi pare, ma non è passato da Taranto. E siccome le responsabilità rispetto al clima culturale in cui si è verificata l'uccisione di Bakary erano molto evidenti e venivano, come dire, scusate sto camminando, e venivano quindi mostrate da tutti in quei giorni, quindi Piantedosi è stato un po' più... è stato più tranquillo.
1: Cioè, un po' maliziosa la tua interpretazione nel dire Piantedosi parla di dinamica, di componente psichiatrica evidente, anche perché nell'altro caso, cioè quello di Taranto, è stato molto sottotono, cioè si è ben guardato lì da parlare di questioni sociali, e quindi ci mancherebbe che lo facesse a Modena, questo che stai dicendo.
3: Certo, anche perché sulla questione di Bakary le sue dichiarazioni sono state: io non ascriverei al razzismo questa vicenda, per cui diciamo che si è trovato in una situazione in cui non poteva esercitare la sua nota repulsione e tendenza al respingimento degli stranieri, ecco.
1: Senti, il silenzio su Taranto è stato veramente impressionante, poi è stato, se vogliamo, reso ancora più impressionante da Modena, ma era abbastanza impressionante anche se non ci fosse stato Modena. Poi, messa a paragone, fa veramente spavento. Cioè, adesso al di là uno ci può girare intorno, i buoni e i cattivi, la destra, la sinistra, però forse racconta qualcosa di più, cioè che quella situazione di Taranto, cioè dei ragazzini che massacrano un uomo, che è un uomo che poi sta andando a lavorare alle 5 del mattino, e poi mi chiedo, sarebbe potuto succedere anche se quell'uomo fosse stato, come dire, uno dei tanti sfigati che vanno a lavorare alle 4 del mattino, magari anche senza la pelle nera, non per forza, non lo so. Cioè, c'è stato un silenzio proprio di sguardo, di analisi.
3: Intanto vorrei dire una cosa, il silenzio che ha impressionato più di tutti è stato quello del comune di Taranto, quello del sindaco e della giunta, che non si sono nemmeno presentati alla manifestazione in commemorazione di Sacco, che hanno fatto in quello stesso giorno un'operazione di pessimo gusto e veramente inopportuna, che è quella dell'intitolazione di uno sportello sociale a Sacco, con tanto di fotografie con operatori sorridenti, e le sue dichiarazioni successive a questa cosa che hanno peggiorato ulteriormente la situazione. Quindi il silenzio più pesante l'abbiamo sentito su Taranto. Abbiamo avuto una grandissima... Scusa un attimo.
1: Prego. sta camminando.
3: Scusate, purtroppo. No, hanno pure telefonato.
1: Ma ce la fai a parlarci o sei in una situazione complicata?
3: In realtà sto andando un incontro importante. Ah, okay. Quindi purtroppo si trovano in coincidenza.
1: Allora ti rubo pochi minuti. Perché anche su questo stai facendo un paragone, ci stai facendo vedere un paragone micidiale, cioè... Ieri sera a Modena migliaia di persone riunite proprio dal comune sotto il titolo, adesso io la banalizzo, restiamo umani, cioè restiamo umani nel senso è successa una tentata strage, anziché andare a... cominciamo a partire dai fondamentali, cioè fermiamoci su questa roba qua, e tu ci stai dicendo a Taranto è successo esattamente l'opposto.
3: È successo esattamente l'opposto ed è bellissima questa cosa che sta succedendo a Modena, al di là della tragicità del fatto ovviamente, no? Ma la cosa che si stiano riconoscendo delle responsabilità che sono soggettive, che sono conseguenti a uno stato proprio di malattia della persona, no? E quindi si è sfatata, si è combattuta immediatamente, bloccata la narrazione dello straniero, è una cosa estremamente positiva. Il silenzio su Taranto invece continua, come dire, ad agire nell'alimentare il sospetto. Addirittura ci sono testate locali che insinuano che la questione di Modena sia relativa, sia una risposta a ciò che è accaduto a Taranto, per cui che si continua con una narrazione razzista. E poi su Taranto continua ad esserci queste affermazioni veramente demagogiche, che non stanno né in cielo né in terra, della città accogliente e solidale, quando questa cosa è assolutamente falsa, perché Taranto è una città come tutte le altre. Le aggressioni verso gli stranieri vanno avanti da anni, da quando è cominciato un insediamento di stranieri normale anche sul nostro territorio, che è molto in ritardo in questo senso. Eppure tutto questo viene in qualche maniera nascosto, e invece noi dobbiamo portare alla luce quanto questa città sia inospitale, sia dal punto di vista proprio delle persone, che cioè abbiamo ascoltato dal palco i racconti dei lavoratori stranieri che ci raccontano i quotidiani episodi di razzismo e di respingimento, oltre alle aggressioni verbali e fisiche, e quindi dobbiamo riportare la realtà della situazione, e su quello dobbiamo lavorare.
1: Senti, ma ti faccio una domanda però, su Modena, diciamo così, c'è una questione appunto di disagio psichico, e poi gli sciacalli che dicono no, c'è una questione etnica. A Taranto c'è un'evidente questione di, come dire, vittima designata straniera e dalla pelle nera, ma c'è anche una questione di disagio vero che tu intravedi anche in quei cinque killer auto-organizzati?
3: Sì. Assolutamente sì, perché sono tutti ragazzi che sono dentro un sistema che vive di illegalità, sono nati in quel sistema, quindi sono il frutto di quel sistema. Il problema è che non so quali possano essere gli strumenti per spezzare la catena del tramandare determinati comportamenti e determinati modi di essere al mondo, ed è su questo che ci dobbiamo interrogare. Ma rimane il fatto comunque, e mi rifaccio alle parole della procuratrice, che questi erano un branco in cerca del soggetto vulnerabile, e noi ci dobbiamo chiedere perché mai una persona adulta, normale, che sta andando a lavorare diventa un soggetto vulnerabile, e perché l'abbiamo vulnerabilizzato noi, rinchiudendolo nella categoria degli stranieri, rendendolo l'oggetto di attacchi continui di una determinata parte politica, che si perpetua con il continuo pubblicare decreti sicurezza che sono vessatori nei confronti degli stranieri, e che rendono lo straniero un soggetto, un oggetto di rappresaglie, e quindi lo vulnerabilizzano.
1: Senti, ti saluto, ti ringrazio, scusa, solo un obbligo, perché hai nominato la giunta, il comune, ti dicono, scusa, che giunta c'è a Taranto?
3: Teoricamente centrosinistra, ma molto teoricamente, tenuto conto che il sindaco viene fuori da un'esperienza un po' più di qualche anno fa con Antenna 6 di Giancarlo Cito, cambiando diverse poi posizioni nel tempo.
1: Quindi, per chi ha memoria, viene dall'esperienza di Giancarlo Cito, che diciamo così non ha fatto una gran fine giudiziaria da quel punto di vista, ma insomma invece si era venduto a Taranto come lo sceriffo politico, cioè passiamo alle vie di fatto, veloce, eccetera, e viene da quell'esperienza e adesso è Partito Democratico, giusto?
3: Infatti, l'unica cosa che chiede questo sindaco è più polizia, ma non si è andati oltre nel cercare di capire in quale fenomeno, in quale cultura siamo immersi.
1: Quella cultura, diciamo, che appunto per chi ha memoria da Giancarlo Cito in poi è ancora la cultura che domina le istituzioni tarantine?
3: Diciamo che secondo me non si è mai persa, cioè, ci sta ancora tanta gente che lo ricorda con nostalgia. La nostalgia è l'elemento, come dire, che accomuna moltissime persone anche nella politica, tenuto conto che dentro questa giunta, in quella precedente, in questo consiglio comunale, nella maggioranza ci sono anche altre persone che facevano parte di quel schieramento politico.
1: Immagino che l'incontro importante a cui facevi riferimento adesso, a cui stai per andare, abbia a che fare con questa vicenda, o no?
3: In realtà ha a che fare con lo sfruttamento lavorativo, perché devo dire con piacere sono stato contattato dai carabinieri perché in seguito a un'intervista in cui descrivevo qual è la situazione degli stranieri sul territorio, abbiamo segnalato che ci potrebbero essere delle situazioni di tratta in una specifica parte del territorio, e con piacere accolgo questa richiesta di informazioni, perché collaborare per spezzare anche queste catene, no? Perché voglio dire, la tratta è anche come dire, uno degli argomenti per la destra, per dire che c'è il disagio, che c'è il degrado sul territorio. Allora dobbiamo intervenire su queste cose, migliorare la situazione delle persone che sono vittime di tratta, anzi distruggere quelle condizioni e fare in modo che abbiano una inclusione sociale e lavorativa reale.
1: E come darti torto, Enzo Pilò, Associazione Babele di Taranto, grazie mille di questa chiacchierata.
3: Grazie
1: insieme. Grazie e buon incontro, evidentemente, che ci hai descritto. Ci fermiamo 20 secondi, nient'altro, poi continuiamo.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Questa mattina siete da messaggi lunghi, mi scrive Rosa, docente scuola superiore a Bologna, dice: al netto dell'indegno facallaggio politico e mediatico che respingo con sdegno, dice, vorrei dire che il disagio dei ragazzi di seconda generazione ha dei tratti specifici o quantomeno un'incidenza specifica sui numeri. Molti miei studenti di seconda generazione, dice, per capirci, hanno fatto tutte le scuole qui, parlano con accento emiliano, a malapena capiscono e parlano la lingua dei loro genitori, vivono una condizione difficile e di disagio, e non tanto per l'esiguità di mezzi economici, quanto perché i loro genitori spesso lavorano 20 ore al giorno e tendono a pensare che aver dato ai figli la possibilità di vivere in un mondo ricco senza troppe rinunce esaurisca la loro funzione di genitori. E dice questa ascoltatrice, ripeto, questo non vale solo per le seconde generazioni, ma in questi contesti familiari è più frequente e soprattutto più difficile da gestire. Oh, quando vai nel merito delle cose, poi secondo me si vedono molte robe interessanti che sfuggono alle etichette. E l'etichetta invece, Stefano: l'assenza di controllo leggero e diffuso, scuola, famiglia, sanità, vigili urbani, che ormai hanno cambiato nome, produce questi eccessi perfetti per le destre più becere. Le sinistre, invece, cercando di salvare gli ultimi, finiscono per martirizzare i penultimi, dice Stefano. Ve ne leggo altri se volete, poi aspetto le vostre telefonate se volete allo 0233 001 001, perché ci stiamo trovando davanti, a mio avviso, a due casi che parlano di noi più che dei singoli casi, no? Cioè dei modi in cui due vicende anche molto molto paragonabili per alcuni versi hanno dei trattamenti completamente diversi. E non so se sono trattamenti completamente diversi, di certo dagli sciacalli, di certo dalla destra, di certo, ma non so se sono soltanto da loro o anche un po' dalle nostre teste. Chiara scrive: il problema non è che non ci sono abbastanza comunità terapeutiche, il problema è la società, che è sempre più complessa, la famiglia sempre più disfunzionale. Lo stesso vale per i social, non sono loro il problema, il problema è che a scuola non ci sono abbastanza fondi per essere in grado di accogliere e accompagnare gli studenti e lo stesso territorio, mancano strutture preventive, strutture di aggregazione. Questo è un messaggio che è arrivato. Un altro messaggio di Laura che dice: in famiglia abbiamo un caso psichiatrico, adulto, lavoratore. Il centro di salute mentale non potrebbe nulla senza il nostro costante monitoraggio. In questi giorni di dibattito non ho sentito una sola volta citare le famiglie o la famiglia. Chi è? Che cosa fa? Non l'hai sentita citare, oppure magari l'hai sentita citare in maniera laterale, sia nel caso di Modena che nel caso di Taranto, no? È come se fossero tutti casi che appaiono dal nulla, ma non senti citare la famiglia, non senti citare le istituzioni, non senti citare il contesto. Così, casi, siamo tanti piccoli funghi che spuntano dal niente. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao, sono Cherubina.
0: Cherubina, benvenuta.
1: Senti, ho questa riflessione da fare. Riguarda i ragazzi di origini straniere adottati negli anni nel nostro paese, con delle esperienze bellissime che ante litteram erano esperienze di inclusione, oltre che affettive e significative per chi le viveva direttamente, ma rispetto al senso che questi inserimenti potevano avere nei nostri contesti sociali, erano comunque esperienze di inclusione, alcune più semplici, altre più difficili, però ci sono state. E io mi chiedo perché negli anni in cui su questa scelta si investiva molto in termini di promozione, di comunicazione, di informazione, nessuno mai si era posto alla questione dell'identità. Forse perché questo conferma che l'identità non è connessa al luogo da dove vieni, alla pelle che hai, alla lingua che parli,
0: Però c'è una domanda che faccio io a te, Cherubina, se posso. Cioè, tu dici, volevo dirvi dei ragazzi di seconda generazione. Allora, noi ci abbiamo davanti, in questi due casi di cronaca, allora, a Modena un caso di un italiano, che poi è nato da stranieri, e che il bollino seconda generazione se l'è beccato, è inutile che ci giriamo intorno, da Salvini, no? Cioè, nel senso che, come dire, se uno non l'avesse detto, cittadino italiano, si chiama come il nome che si chiama, eccetera, è figlio di stranieri. Ok. A Taranto abbiamo dei ragazzini di prima generazione, nel senso che sono italiani. Alcuni... Maschi? Sì, no, ma dico italiani, cioè alcuni minorenni, alcuni maggiorenni, eccetera. E di tutto il retroscena, background, familiare, eccetera, non si parla proprio, cioè non è neanche venuto in mente nei giorni prima di Modena a nessuno di parlarne. Quindi forse c'è un condizionamento anche nostro nel guardare le cose. È possibile?
1: Sì, io credo di sì. E credo che sia un condizionamento indotto da una ideologia che da ormai quasi 30 anni insomma sta piegando l'opinione pubblica, no? a rinforzare le differenze, le intolleranze, le esclusioni. Credo però che sia anche connesso al fatto che di molte persone non nostre, mi ripugna usare questa espressione, ma è sinteticamente efficace, non quelle che l'opinione pubblica ritiene non nostre, molte di queste persone noi non le conosciamo direttamente o siamo convinti di non conoscerle, perché se ci guardiamo in casa, le persone che aiutano i nostri anziani, che puliscono le nostre case, che ci preparano la pizza, che puliscono le strade, che fanno i muratori, ci portano con le ditte di autotrasporto, ci portano la qualunque in casa in qualunque momento. Queste sono persone di cui conosciamo spesso il nome, che allora facciamo più fatica a inserire nella categoria degli altri, di quelli che non sono nostri. Io credo che, sono anni che dico questa cosa, nella mia esperienza amministrativa e politica questa cosa già la dicevo anni fa, l'integrazione è molto più praticata che dichiarata. Parliamoci chiaro, nella vita di tutti i giorni, quando questi altri, per ognuno di noi, hanno un nome, assumono un nome, diventano persone.
0: Ma ripeto, quelli di Taranto sono ben poco integrati, o no?
1: No,
0: non lo so, cioè se parliamo di integrazione, dipende in che cosa, cioè parliamo, traduco, io non capisco, cioè la notizia mi sembra la solitudine nel mondo, così come viene, poi come si esprime, e perché immagino che ci sia anche un problema di integrazione nel senso della società e nel senso sociale, anche per quei cinque killer di Taranto, sì, che poi siano di prima generazione o di seconda generazione, concordo. Sai che differenza fa?
1: Certo, concordo, perché il tema della interazione tra persone, della solidarietà che è andato a farsi friggere, e certamente rimane più evidente quando la relazione con l'altro è la relazione con un altro pubblicamente o nel sentito dire diverso, e invece quando la difficoltà di relazione con l'altro è con un altro che io sento più uguale, forse viene anche da chi ci studia sopra molto meno attenzionata. Però anch'io ritengo che tutti questi fenomeni siano frutto di una analfabetizzazione rispetto alla capacità di stare insieme e di vivere tra persone rispettandosi e costruendo. Ecco, secondo
0: me. Ti ringrazio. Ciao.
1: Stiamo andando in senso contrario.
0: Ciao, grazie mille. Ci sono molti messaggi, poi uno che dice i disadattati ci sono sempre stati, ma negli ultimi 60 anni la popolazione è raddoppiata, in proporzione sono aumentati anche i reati. Sintesi di questa ascoltatrice, siamo in troppi. Un altro, a me poliziotto sarebbe mai passato per la mente di sparare a sangue freddo a un italiano davanti a testimoni pensando di farla franca, insomma ognuno ha dei suoi riferimenti anche un po' estremi, ma sono le 10:12 minuti.
2: Tutto scorre.
0: E dato che le cose accadono, continuano ad accadere, altro che tutto scorre, entra in studio Andrea Monti, che sta con la redazione facendo il giornale radio, che dice: guarda che ho delle novità, e non sul caso di Modena o di Taranto, ma sulla questione, sul caso della flottiglia.
3: Sì, perché sembra proprio che sia iniziato l'assalto atteso delle forze israeliane, della marina israeliana, a questa nuova missione umanitaria dopo quella dello scorso autunno. Le prime notizie leggo il Times of Israel, quindi un quotidiano israeliano, che parla appunto della marina e dice: ha iniziato a intercettare la missione. Lo stesso tracker, quindi diciamo il sito internet che si può consultare per seguire a che punto è la flottiglia, dà conferma che una nave è stata intercettata, la Tabaria per la precisione. Ce ne sono altre decine, ma sarebbe appunto iniziato complessivamente il nuovo sequestro. Sarebbe iniziato peraltro in pieno giorno, che è una cosa un po' strana, un po' fuori programma per così dire, perché per esempio l'intercettazione della flottiglia di autunno era avvenuta proprio all'inizio della serata e poi nel corso della notte. Gli stessi attiviste che abbiamo sentito nei giorni scorsi, fino anche a stamattina, per raccontarci quello che succedeva e anche i loro timori, dicevano di aspettarsi senz'altro purtroppo un intervento militare israeliano, ma di aspettarselo di notte con il buio. E invece appunto pare, se questa prima intercettazione non sarà isolata, ma se invece l'esercito israeliano cercherà di prendere il controllo di tutte le navi, pare che stavolta questa cosa succeda di giorno.
0: A che livello di acque siamo in questo?
3: Siamo ancora abbastanza lontani da Gaza, perché proprio guardando il tracker, guardando la mappa, siamo ancora oltre Cipro, quindi non ti so dire adesso le miglia nautiche, però siamo senz'altro
0: non molto differente dalla volta scorsa, insomma, come episodio.
3: Forse la volta scorsa, nel senso appunto di autunno, io se non ricordo male credo che fossero arrivati
0: no la volta scorsa, nel senso pochi
3: quando è successo un 2-3 settimane fa, erano ancora più lontani, erano in Grecia, però ecco, sì, siamo sempre comunque senz'altro, non che stanno per sbarcare a Gaza, ecco.
0: Intercettati, al momento si sa cosa vuol dire? Sono saliti a bordo, non sono saliti a bordo, bloccati?
3: Qui appunto si dice solo che un comando israeliano è salito su una di queste navi e ne ha preso il controllo. Adesso stiamo anche cercando naturalmente di metterci in contatto con le persone a bordo della flottiglia per vedere se si riesce ad avere delle loro testimonianze. Sappiamo appunto dall'esperienza precedente che probabilmente si riuscirà a sapere qualcosa, ad avere delle voci ancora forse per qualche minuto, per qualche decina di minuti, poi molto probabilmente le comunicazioni si interromperanno del tutto. A quel punto bisognerà aspettare di capire dove porteranno queste persone e quale sarà il loro destino.
0: Grazie Andrea, buon lavoro. Ovviamente è quasi inutile dirlo, aggiornamenti appena ce li avremo, a cominciare dal giornale radio delle 10:30.
2: Tutto scorre.
0: Quasi inutile che ce lo diciate, teneteci informati, è certo che vi teniamo informati appena abbiamo novità. L'appuntamento già alle 10:30, vi dicevo. Allora, vado a chiudere questa puntata insieme a voi facendovi riascoltare un po' delle dichiarazioni di piazza che il nostro inviato Luigi Ambrosio ha raccolto ieri sera con quelle molte migliaia di persone in Piazza Grande a Modena, e dello spirito che esprimevano riunendosi dopo i fatti, cioè dopo quella tentata strage e dopo tutto quello che è successo, anche dal punto di vista delle dichiarazioni. Ieri sera a Piazza Grande, Bologna.
4: Dimmi questo cartello.
0: Modena, scusate.
5: Modena in lutto, stringiamoci come dei fratelli e sorelle e mostriamo al mondo che siamo forti e siamo con voi per la famiglia.
4: Certo.
5: dice già tutto.
4: Certo. Senti, è una cosa che non ci si aspettava qui in una città così, eh?
5: No, è una città molto tranquilla, infatti ne stavamo parlando prima.
6: È un evento che comunque ha sconvolto un pochino la comunità. Modena è conosciuta comunque per essere una città che comunque ha sì un po' una vita notturna, ma dedicata ai giovani. Comunque non ti aspetti magari un pazzo spericolato che sprezza in mezzo al centro a fare una strage del genere. Quindi è qualcosa che colpisce noi anche per questo, perché è stata in una via comunque molto popolata. La via Emile del centro la fanno tutti, la conoscono tutti.
4: Senti, il fatto che sia una persona di origine straniera adesso cambia qualche cosa secondo te?
6: No, non cambia nulla. Se l'avesse fatto un italiano, un africano, un cinese, non cambierebbe nulla. Resta il fatto che questa era una persona poco stabile, con problemi mentali documentati. Si sapeva che questo era già stato in un centro psichiatrico e che comunque sia stato lasciato libero con la patente in mano. Questo, diciamo, secondo me è un po' la causa del problema, non tanto la nazionalità.
7: Penso che siamo arrivati al limite. Anche fare entrare persone che neanche non si conoscono, non si sa il loro
4: background,
7: che hanno e quello che hanno passato, eppure vengono qui con dei problemi psichiatrici.
4: Questo è nato qui però, questa persona è nata in Italia.
7: Sì, però una persona così non gli si doveva lasciare una patente, perché era proprio un'arma e non giusto.
4: Perché state contestando il sindaco?
8: Perché non garantisce sicurezza.
4: Non si riferisce solo a questo episodio, quindi,
8: in generale.
4: Senti, ma siete un gruppo politico?
8: No.
4: Un gruppo di cittadini?
8: Un gruppo di cittadini, normali cittadini.
9: Come fa ad avere la patente uno per
10: casa, no? Malato di mente, no, loro sono dei malati di mente che ci credono.
4: Non so se lei si è accorto, c'è stata una contestazione al sindaco prima qui in piazza, un gruppetto sembrava organizzato, insomma.
11: Li ho ignorati come andava fatto, quindi sì, ho sentito che c'era qualcosa, ma fondamentalmente non darei adito a loro e né pubblicità né null'altro, quindi per me è come se non c'erano, quindi erano una minoranza, resteranno una minoranza e sono una minoranza di questo paese, di questa comunità. Questo ne sono assolutamente certo.
4: La città come, secondo lei, in futuro metabolizzerà quello che è successo?
11: Ma così come ha fatto oggi, quindi con una comunità che rimarrà coesa, che cercherà di affrontare le paure così come

0: serio, almeno per quello che ho capito finora, è un problema legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
1: Questa che tipo di risposta è stata, questa della Piazza Grande oggi pomeriggio?
2: È quello che ci aspettavamo, è anche quello che abbiamo sentito e quello che speravamo di sentire. Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione. Dobbiamo seguire l'iter della giustizia, punto, come per tutte le altre persone. Se poi vogliamo strumentalizzare e fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
1: Secondo lei c'è invece il rischio che rimanga anche qualche tossina?
3: No, è un paese troppo civile, abituata al volontariato, abituata ad accogliere, no.
4: Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti, o usi la parola che preferisci, e che, come dice lei, la sensibilità diffusa abbia la meglio.
5: Ma a me è sembrata una piazza, proprio la piazza della comunità, dove c'erano giovani, anziani, c'erano le persone di Modena e ovviamente anche della provincia, che si sono strette attorno appunto a questa città che è stata ferita così gravemente ieri. Quindi credo che sia una bellissima piazza, era una piazza doverosa.
1: Era una piazza politica?
5: Non credo che fosse una piazza politica, era una piazza della comunità dove c'erano secondo me tutti, indipendentemente dal colore politico.
1: Da chi o da che cosa è stata ferita Modena?
5: Modena è stata ferita da un gesto di folle. Ovviamente adesso le indagini individueranno appunto tutti i dettagli di questo folle gesto. Chiaramente se dovesse risultare il gesto di un folle, questo richiama tutti ad una responsabilità per maggiori investimenti sul piano sanitario, per prevenire appunto questi gesti di persone che sono malate.
6: Noi come cittadini ci sentiamo veramente in lutto per tutto questo, è una tragedia, è come, non lo so, ci sentiamo violati a casa nostra.
1: Ma violati da chi o da che cosa?
6: Dalla follia umana, perché non si sa come definirlo, cioè questo è un uomo che ha bisogno d'aiuto e non so come mai non gli è stato dato, però... oppure non ha voluto farsi aiutare.
1: Secondo lei questo fatto che è accaduto potrebbe adesso scatenare delle reazioni anche di tipo razzista magari?
6: Assolutamente no, la saggezza di mia nonna diceva sempre: ogni mondo è paese, cioè le persone oneste sono ovunque, le persone buone sono ovunque, di qualsiasi nazionalità, e anche le persone che hanno dei problemi o anche le cattive persone. Quindi no, questo non vuol dire, poi noi siamo accoglienti con tutti e siamo poi, come dico io, cittadini del mondo. Io sono la prima che non sono modenese, però sono 30 anni modenese, sono pugliese, sono nata in Germania, insegno in una scuola dove ho 15 nazionalità diverse. Noi siamo cittadini del mondo, il mondo appartiene a tutti, e anche a questa persona che ha sbagliato dovrà pagare.
7: Tutto scorre.
8: Allora, questa è la riproposizione di alcuni dei commenti ieri Piazza Grande a Modena. Ci fermiamo qua, do la linea note dell'autore, poi alle 10:30 le notizie di Popolare Network. Vi ricordo la notizia con già ulteriori aggiornamenti se ci saranno per quello che riguarda la flottiglia. La notizia è che poco fa l'AIDF ha intercettato, dicono, ma di fatto circondato al largo di Cipro le barche e le navi della flottiglia. Aggiornamenti a tra poco nel giornale radio Tutto Scorre. Ci sentiamo domani mattina, se volete, a partire dalle 9 fino alle 10:20. Come sempre, grazie a Luisa Nanni Pieri per il lavoro in redazione. Buona giornata da Massimo.

0: NDA, note dell'autore.
1: Convivere, due punti, animali, storie ed etiche del presente, introduzione alla bioetica animale, 10 temi per orientarsi, curato da Isabella D'Isola e edito da Cisu.
2: La prima parte

0: parte introduttiva del libro riguarda proprio la questione dell'etica e della bioetica, che è nata in relazione a una riflessione sulle biotecnologie, quindi relativa al corpo umano, agli umani. Poi, strada facendo, una declinazione della bioetica rispetto agli umani è stata quella della bioetica animale, anche perché molta parte di bioetica umana ha comunque a che fare anche con gli animali e col loro utilizzo o sfruttamento. Quindi la bioetica animale è una branca all'interno della bioetica. Questo molto sinteticamente. La questione centrale è l'etica.
1: Questo libro, che è curato da Isabella D'Isola, si avvale del contributo di filosofi, fisici, chimici, no, biologi, esperti di teologia e, ad esempio, come il qui presente Pietro Scarduelli, di antropologia.
2: Sì, in effetti io sono andato a cercare le origini del concetto di natura che noi usiamo in modo pervasivo ancora oggi, ed è un termine latino, non voglio farla pesante, ma è il participio futuro del verbo nascere, nascere. Tutti conosciamo la famosa frase dei gladiatori: morituri te salutem.
1: Sì, cioè.
2: Morituri, e noi usiamo ancora nascituri per dire quello che sta per nascere. La natura è ciò che sta per nascere. È ciò che germoglia, che nasce, che si riproduce. È il mondo delle piante e degli animali, però è un mondo separato dall'uomo. Ecco, questo è il nocciolo della concezione occidentale di natura, che è nata con gli antichi romani, è nata con i greci che avevano la parola physis, e che è arrivata fino ai nostri giorni, che noi continuiamo a usare in modo inconsapevole. La natura è separata dall'uomo. E questo concetto della natura come qualcosa che è separata da noi è solo occidentale. Non è tipico di tutte le culture. Se noi andiamo in Oceania, se noi andiamo nell'arcipelago indonesiano, se noi andiamo in Africa, non troviamo questo concetto di natura come qualcosa che è separata dall'uomo e che l'uomo può dominare, sottomettere, sfruttare. Perché il concetto di natura, anche qui uso una parola forse un po' difficile, però è un concetto relazionale, cioè la natura esiste in contrapposizione alla cultura. Questo caratterizza il pensiero occidentale, l'opposizione fra natura e cultura. E la parola cultura è anch'essa latina. Filosofia, cultura, animi, est, diceva Cicerone, cioè la filosofia è la cultura dell'anima. Noi oggi abbiamo due parole in italiano, cultura e cultura. Si coltivano le patate e si va all'università per imparare. Ma nel latino c'era una parola sola, cultura, che aveva un significato relativo alla coltivazione e un significato metaforico relativo all'animo umano. È interessante, no? Notare che gli antichi romani ci hanno tramandato questa concezione dell'uomo come qualcosa che va coltivato. Mm-hmm. Perché va coltivato? Perché il bambino è una bestia. L'essere umano che nasce è istinto, è bisogno, non è ancora pienamente umano.
1: Convivere, due punti, animali, storie ed etiche del presente, introduzione alla bioetica animale, 10 temi per orientarsi, curato da Isabella D'Isola e edito da Cisu.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Israele ha iniziato l'assalto alla Global Sud flottiglia al largo di Cipro. In acque internazionali sono state fermate le prime imbarcazioni. Cosa sappiamo? In studio Sara Milanese.
8: Sì, Andrea, buongiorno. Dal sito di monitoraggio della flottiglia, che è composta da una cinquantina di navi, al momento solo una risulta intercettata. Almeno una seconda però sarebbe stata già assaltata dagli israeliani. Lo vediamo dalla diretta YouTube dalle navi, nella quale si può vedere che la Jolly Blue è appunto a bordo a diversi militari israeliani che hanno fermato l'equipaggio. Le comunicazioni sono interrotte con anche altre navi della flottiglia. Noi abbiamo provato a chiamare i nostri contatti tra gli attivisti a bordo, sono più di 460 le persone a bordo delle navi. Poco fa Dario Salvetti, sindacalista ex GKN, è riuscito a mandarci un audio nel quale ci conferma che l'assalto israeliano è iniziato. Sentiamolo.
9: Mando questo vocale a Radio Popolare e contro ogni previsione, contro le stesse parole di stamattina, l'intercettazione è iniziata in pieno giorno. Noi stiamo vedendo, abbiamo visto sia la nave militare sia la cosiddetta nave prigione, che ci confermano coloro che sono stati intercettati prima, che sarebbe la stessa verosimilmente dove sono stati rinchiusi, approcciare le barche a vela. E abbiamo visto i RIB approcciare una delle barche a noi vicino. Noi continuiamo a dirigerci il più lontano possibile dalla zona della loro azione, però è verosimile che saremo tra i prossimi.
7: In Italia è in corso lo sciopero generale proclamato dal sindacato USB proprio a sostegno della flottiglia, manifestazioni in alcune decine di città, tra cui Milano, dove è iniziato il corteo, partito da Piazzale Loreto, si concluderà in Piazza Duomo. In diretta l'inviato Luca Parena.
10: Eh sì, buongiorno. La giornata sarà più lunga del previsto, è stato detto poco fa al microfono qui della testa del corteo. In questa giornata di sciopero generale indetto dal sindacato USB, chiaramente la notizia dell'inizio dell'attacco in mare di Israele alle imbarcazioni della flottiglia è arrivato anche qui. Al momento c'è un gruppo ancora ridotto di manifestanti in Piazzale Loreto all'imbocco concorso Buenos Aires, per chi è di Milano, quindi il corteo di fatto deve ancora cominciare. Bandiere del sindacato, di gruppi studenteschi, di partiti di sinistra, due grandi bandiere della Palestina vicino al furgone di testa. Il corteo dovrebbe dirigersi, come dicevi, appunto verso il centro di Milano. L'intenzione è di arrivare in Piazza Scala, ribattezzata Piazza Gaza, da chi ha manifestato anche nei mesi scorsi in solidarietà con la popolazione palestinese e con la flottiglia. A Milano ricordiamo che c'è anche la questione del gemellaggio con Tel Aviv, che la giunta comunale non ha voluto sospendere, in contrasto con un voto invece del Consiglio Comunale, che tra l'altro dovrebbe riunirsi a Palazzo Marino, da programma proprio oggi pomeriggio come ogni lunedì. E quindi vedremo come le notizie che stanno arrivando in queste ore incideranno sulla mobilitazione, lo sciopero generale di oggi, che potrebbe protrarsi appunto più a lungo di quanto inizialmente si pensava. Da Milano, lì nello studio.
7: Grazie Luca. In Campania due donne sono state trovate morte all'interno di un cantiere in provincia di Napoli, nel comune di Pollena Trocchia. I corpi erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le donne sarebbero state uccise e potrebbero essere state delle prostitute. A Modena oggi l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che sabato ha investito e ferito un gruppo di persone. A livello politico stamattina Salvini ha sostenuto che l'arrestato abbia inneggiato ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook. e ha rilanciato una notizia data poche ore fa dal ministro dell'interno Piantedosi. L'uomo avrebbe scritto «bastardi cristiani» in una mail indirizzata alla sua università, poi avrebbe chiesto scusa. Resta il fatto che al momento la pista più probabile è quella dei problemi psichiatrici che erano stati diagnosticati all'uomo. Il viaggio di Trump in Cina della scorsa settimana, poco fa la Casa Bianca ha annunciato che da quest'anno al 2028 le autorità di Pechino compreranno prodotti agricoli statunitensi per almeno 17 miliardi di dollari all'anno. Resta da capire se arriverà una conferma da parte cinese e più nel complesso quali saranno gli effetti dell'incontro di alcuni giorni fa fra Trump e Xi Jinping. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
12: Signora, pronto?
13: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
14: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
16: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
17: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
19: Dieci e 38 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come America Latina, insieme a Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
20: Buongiorno Sciauchi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.

0: Comenzamos con información de último momento. El director de la CIA se reunió hoy con el régimen cubano como parte de las conversaciones anunciadas recientemente por el presidente Trump y en medio de una tensa relación entre los dos países. Se trata del segundo viaje oficial en el gobierno estadounidense desde la visita de Obama en 2016.
1: Tenemos una noticia de última hora. El Departamento de Justicia quiere acusar formalmente a Raúl Castro a sus 94 años de edad. Es por el derribo de las dos avionetas humanitarias de Hermanos a Rescate en 1996. Todavía tienen que presentar la acusación ante un gran jurado para ver si procede, pero algunos ven ya similitudes con el caso de Nicolás Maduro. Estados Unidos le imputó cargos en 2020 antes de su captura a principios de este año.
2: Alfredo Sembrano, gli anni di Nixon, la CIA torna prepotente in America Latina.
3: La CIA, che è l'agenzia di intelligence che si occupa delle attività, dell'azione all'estero, è stata protagonista in America Latina negli anni 60-70, soprattutto per sostenere o per creare le condizioni perché ci fossero i colpi di Stato. Era lo strumento del Dipartimento di Stato nei confronti dell'America Latina, cioè la diplomazia statunitense in realtà era gestita dalla CIA. Poi dopo la fine delle dittature, il ritorno alla democrazia, è stata abbastanza accantonata, nel senso che in tutti i paesi, in tutti i paesi dell'America Latina la CIA non si era fatto un bel nome, ed è stata un po' l'agenzia più in vista dagli anni 90 in poi, è stata la DEA, che però si occupa soltanto di narcotraffico. Ovviamente la DEA nei paesi produttori di sostanze stupefacenti come la Colombia, il Messico, il Guatemala, eccetera. Ecco, c'è questo, e questo è l'amministrazione Trump, c'è il ritorno appunto della CIA come strumento per la nuova politica estera sull'America Latina, che in realtà è molto vecchia, ma diciamo il riciclaggio della vecchia politica in versione moderna verso l'America Latina, che abbiamo visto anzitutto nella preparazione del sequestro di Nicolás Maduro. Se vi ricordate, c'era stata quella direttiva di Trump che autorizzava la CIA a operare in Venezuela. Poi lo abbiamo visto in questi mesi, abbiamo anche commentato in questa trasmissione, nelle vicende messicane per quello che riguarda la lotta ai cartelli, e questo è anomalo perché di solito appunto la lotta contro i cartelli della droga sarebbe compito della CIA. Invece c'è stato questo caso con due agenti della CIA uccisi a Chihuahua, nello stato di Chihuahua, in un'operazione contro un cartello della droga del quale il governo messicano ha detto di non sapere nulla. Quindi ovviamente erano lì per, diciamo, quello che hanno fatto, uccidere un capo di un cartello, attribuendosi anche poi, se vogliamo, il successo di questo, e anche all'interno delle minacce di Donald Trump di intervenire direttamente in Messico, cosa che sembra a questo punto che in qualche modo succeda. E adesso arriviamo al punto più alto, che è la visita del direttore della CIA John Ratcliffe a La Habana per trattare con i suoi colleghi dei servizi di intelligence cubana. E in simultanea parte questa inchiesta della magistratura statunitense per incriminare Raul Castro. È un po' il copione di Maduro, cioè da un lato minacciare chi continua a detenere il potere a Cuba, che indubbiamente è Raul Castro, quindi minacciarlo di quello che è successo a Maduro, cioè di un sequestro per portarlo davanti a un tribunale statunitense, per facilitare la trattativa che si sta facendo a questo punto alla luce del sole. Noi avevamo parlato di un incontro invece tenuto mezzo nascosto in un'isoletta dei Caraibi tra il nipote di Raul Castro e Rubio, il segretario di Stato statunitense. Qui invece parliamo già di un incontro fatto proprio a La Habana, e che poi viene ufficialmente detto. Quindi ecco, il terzo tassello di questa situazione che riguarda Cuba e la CIA, e proprio in notizia di questi minuti, gli Stati Uniti dicono che Cuba avrebbe 300 droni russi o cinesi, non si capisce bene di quale paese, che potrebbero mettere in discussione o in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti, perché potrebbero colpire anzitutto Guantanamo, che è sul territorio cubano, ma anche eventualmente arrivare fino alle basi militari statunitensi in Florida, quindi non troppo lontano da Cuba. Ecco, Cuba ha già smentito di avere questa tecnologia. Poi uno si potrebbe chiedere anche vista la situazione cubana, anche se avessero quei droni, con quale combustibile volerebbero, ma già questo sarebbe andare oltre. Quello che si sta dimostrando è che questa, diciamo, strategia dell'amministrazione Trump verso l'America Latina, dopo il successo, tra virgolette, anzi in realtà possiamo anche togliere le virgolette nel caso di Venezuela, è un copione che si sta cominciando a ripetere con Cuba, con la differenza che Cuba non è Venezuela. Da certi punti di vista Cuba è molto più debole del Venezuela, da altri punti di vista potrebbe essere anche molto più forte, quindi vedremo come si evolverà. Ma la notizia per noi, e questa è la cosa interessante a sottolineare, è che ancora una volta, come negli anni 70, è la CIA che fa la politica estera per l'America Latina.
4: El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que Keiko Fujimori obtuvo 2.877.648 votos, que hace un 17.19% del sufragio, seguido por Roberto Sánchez con 2.015.144 votos.
2: Ecco, Alfredo, in un paese normale questi risultati della TV peruviana sarebbero stati dati il 13 di aprile, perché si è votato il 12 di aprile. Invece questi risultati ufficiali la TV peruviana li ha forniti l'altro giorno.
3: Sì, tra l'altro a distanza di 3 settimane dal voto al secondo turno, parliamo del Perù, dove finalmente è stato comunicato il 100% dei voti, che ha dato il risultato che abbiamo sentito: Keiko Fujimori Gucci il 17,7% e Roberto Sánchez Palomino il 12,03%. Che ha avuto una distanza col terzo, che era l'ex sindaco di Lima, Rafael López Aliaga, di 20.000 voti. Ma cominciamo per dire che i due primi, cioè quelli che andranno al ballottaggio, Fujimori e Sánchez, insieme non fanno il 30% dei voti.
2: Ecco, Alfredo, ricordiamo che questo è dovuto soprattutto al numero esagerato di candidati.
3: 35 candidati, infatti la Corte elettorale dice che ci hanno messo tanto tempo perché c'era tutta questa valanga di candidati. Comunque 35 candidati, i primi due non raggiungono il 30%, il che vuol dire, siccome il Parlamento è stato già eletto in questo primo turno, che nessuno ha la maggioranza del Parlamento. Quella che ha il primo gruppo è la Fujimori, ma non la maggioranza del Parlamento. Sánchez Palomino è molto lontano dalla maggioranza, quindi sappiamo già che sarà un presidente debole. Ma velocemente raccontiamo quali sono i programmi di questi due candidati. Keiko Fujimori, che ricordiamo è stata già sconfitta 3 volte al ballottaggio in Perù, quindi la quarta volta che ci prova, e che ha dei precedenti pesanti, perché c'è stato il sospetto che i suoi studi a Boston, lei ha studiato amministrazione di azienda a Boston, fossero stati pagati con i fondi segreti dei servizi peruviani all'epoca di Vladimiro Montesinos, e poi è citata nello scandalo Panama Papers nel 2016, oltre al fatto che è stata arrestata 2 volte nel 2018 e nel 2020 per finanziamento irregolare alla sua campagna, e che attualmente, e questo è un altro paradosso del Perù, andrà al secondo turno nella condizione di nella scarcerazione per cauzione, cioè lei in libertà avendo pagato una cauzione su queste accuse, e lo stesso ha potuto essere candidato al Parlamento. Comunque, molto velocemente, il suo programma è quello di una destra conservatrice sul piano dei diritti sociali individuali, liberismo economico come suo padre, con l'aggiunta del securitarismo, che è una delle caratteristiche delle nuove destre, anche se questa non è nuova, comunque le nuove destre latinoamericane, e una forte enfasi sull'ordine istituzionale. Sánchez Palomino invece, che è un psicologo, e questo è un profilo piuttosto anomalo per un politico latinoamericano, è anche anomala la sua precedenza, perché lui arriva dal Partito Umanista, che è un partito che in America Latina, anzi originario in America Latina, presente anche da noi in Italia, relativamente forte in paesi come il Cile ad esempio, o lo stesso Perù. Anche lui ha avuto dei problemi, ha avuto delle accuse di aver avuto contributi irregolari nell'ultima campagna, stanno chiedendo una condanna a 5 anni anni di carcere, quindi quello vedremo. Comunque la sua proposta simbolo è la nuova Costituzione, cioè quella di sostituire la Costituzione del 1993, fatta proprio da Alberto Fujimori, il padre di Keiko, che aveva consolidato un modello troppo favorevole al mercato e poco ruolo al sociale dello Stato. Lui è un candidato che si qualifica a sinistra dello spettro politico peruviano, è stato ministro di Pedro Castillo, il presidente finito in galera dopo aver tentato di chiudere il Parlamento, e le sue altre proposte sono una riforma fiscale redistributiva, la sanità e l'istruzione pubblica universali, e la sicurezza con la riforma istituzionale, cioè garantire la sicurezza con la prevenzione e non con la mano dura. Quindi diciamo che dal punto di vista dei contenuti i due candidati sono all'antipode. Poi in realtà quello che c'è dietro questi due candidati è l'eterna frattura della società peruviana tra le campagne, che in questo caso sono le alte montagne, cioè il mondo andino, e le città della costa. Keiko Fujimori ha preso parecchi voti, non tanto a Lima, ma soprattutto nei comuni più ricchi della costa e anche in Amazzonia, mentre invece Sanchez è stato molto forte nel Perù più profondo, quello delle Ande. Quindi ancora come ai tempi di Castillo si è verificata questa frattura tra i due mondi. Nel caso di Castillo aveva vinto lui le elezioni, qui veramente è molto difficile capire come possa andare a finire.
2: Andiamo in Colombia.
5: En este momento queremos hablar de Colombia y es precisamente la situación de violencia que se vive antes de los comicios electorales que están próximos a suceder. Esta vez es el Senado de los Estados Unidos quien levanta la alerta ante Marcos Rubio, el secretario de Estado, pero dejemos que sea nuestro compañero Sergio David González quien nos amplíe los detalles de esta información. Sergio, adelante.
2: Ecco Alfredo, il 31 di maggio si voterà in Colombia per il successore di Gustavo Petro, in questo piccolo pezzo che abbiamo sentito c'è anche la preoccupazione per la violenza politica che è tornata molto forte in Colombia.
3: È tornata molto forte, purtroppo questo è un ingrediente immancabile nei processi elettorali. Quello che è tornato è anche un'operazione di terrorismo vera e propria, nel Departamento di Cauca c'è stata messa una bomba sotto la strada che ha preso in pieno un pullman, un autobus, causando 20 morti e 36 feriti. Pensate che ha lasciato un cratere di circa 200 metri cubi. Da molto tempo non si vedeva un attentato di questo tipo in Colombia. È stato attribuito da presidente Petro all'Estado Mayor Central. Che cos'è l'Estado Mayor Central? È un gruppo armato guidato da Ivan Mordisco che apparteneva alle FARC ma che non ha riconosciuto il processo di pace e quindi è rimasto diciamo nella foresta a fare la loro guerriglia, in realtà diventando semplicemente un gruppo di terroristico in questo caso, ma un gruppo legato al narcotraffico. Infatti Petro li ha definito terroristi, fascisti e narcotrafficanti. E questo non è stato l'ultimo, ci sono stati almeno 26 attacchi nell'ultimo mese, e questo ovviamente diciamo, va in qualche modo è un punto contro Gustavo Petro, perché anche la dimostrazione del fallimento della sua politica di pacificazione con tutti i gruppi, compresi quelli del narcotraffico. Venendo alle elezioni invece non ci sono dubbi sul fatto che al primo turno andrà in testa il candidato delle sinistre, che è Ivan Cepeda, che è candidato del Pacto Storico, cioè lo stesso schieramento delle sinistre col quale è stata la vittoria di Gustavo Petro, viene dato il 37%. Dietro di lui ci sono i due candidati della destra, Abelardo de la Spriella, che è una destra radicale, che viene dato il 24%, e la candidata Paloma Valencia, candidata di uribista, al 19,8%, quindi al 20%, che è quella benedetta da Álvaro Uribe, che è stato un presidente particolarmente polemico della Colombia, che tra l'altro ha avuto anche diverse grane con la giustizia per dei fatti legati appunto al suo governo. Comunque sono due candidati di una destra piuttosto radicale, contraria agli accordi di pace, favorevole a un scontro frontale con i gruppi armati che ancora ci sono in Colombia. Ecco, se sarà questo, diciamo, lo schieramento schieramento, la destra non vincerebbe al primo turno perché va divisa, ma comunque non viene data al 50%, le opzioni che si stanno dando per il secondo turno parlano di una Cepeda che si manterrebbe in vantaggio su De La Spriella, ma che invece sarebbe battuto da Paloma Valencia. Ma sono così, diciamo, piccole le differenze nei due casi che si può dire che la partita è aperta. Quindi vedremo il 31 maggio se i numeri saranno confermati. Il secondo turno, che diciamo possiamo dire che quasi scontato, sarà il 21 giugno.
2: Poi la settimana prossima magari parleremo dei loro programmi. Questa è un'intervista, o meglio la conferenza stampa, che fa la presidenta del Messico, quelle quotidiane, il Mattino, e un giornalista gli ha chiesto dell'appoggio del Messico alla candidatura dell'ex presidente del Cile, Michelle Bachelet. Sentiamo la risposta di Sheinbaum.
6: Ma noi dobbiamo seguire con appoggiandola. Tengo una llamada con ella pronto, se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar una persona del país, se puede hacer, y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en dos ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues de resolución de conflictos internacionales y de una.
2: Ecco Alfredo, questo endorsement diciamo della Claudia Sheinbaum dal Messico potrebbe essere anche l'endorsement di tutto il sud globale o no?
3: Potrebbe essere di una buona parte di quella che si riconosce nei governi, quella che è governata dai progressisti, perché oltre al Messico, Michelle Bachelet è sostenuta anche dalla Colombia e dal Brasile. Ricordiamo che si sta per eleggere il nuovo segretario della Nazioni Unite, che resterà in carico per 5 anni, e come si usa in quel meccanismo, questa volta tocca all'America Latina. In più stanno chiedendo anche che non soltanto diciamo si rispetti questo giro dei candidati, ricordiamo l'ultimo è stato un europeo, ma che sia anche una donna, cosa che non era mai successo. E ci sono 3 candidati, dei quali 2 sono sono 4 i candidati, uno senza speranze, che è Macky Sall, un ex presidente del Senegal sostenuto da Macron ma senza nessuna, diciamo, possibilità. Tra i 3 candidati invece potabili, 2 sono donne e 1 è uomo, e 2 di questi qua sono forti. Uno è Michelle Bachelet, una socialista, ex presidente, ma soprattutto alto commissario dell'ONU per i diritti umani negli ultimi anni. L'altra è l'ex vicepresidente socialdemocratica del Costa Rica, Rebecca Greenspan, che oggi guida l'UNCTAD, cioè l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di sviluppo. E il terzo, che è il secondo candidato forte insieme a Bachelet, anche se non è una donna, è l'argentino Rafael Grossi, che è il direttore della IEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Lui, a differenza degli altri, non è un politico, ma è stato un politico, è un diplomatico puro. Ed è quello sostenuto, ovviamente, oltre che dall'Argentina, a tutto lo schieramento, che fa capo in qualche modo a Donald Trump, quindi gli Stati Uniti probabilmente sosterranno questo candidato. Bisogna capire cosa prevarrà nel sostegno dei grandi elettori dal punto di vista numerico, che sono i paesi dell'Asia e dell'Africa a questo punto, ma anche cosa deciderà l'Europa. Io non credo che l'Europa possa decidere unanimemente, anche perché il voto poi riguarda i singoli paesi. Tra l'altro, e se è vero che da un lato ci sarà Michelle Bachelet, che è socialista e quindi appartiene a una famiglia politica, Grossi in realtà, per quanto sia sostenuto da Milei, ma diciamo quasi obbligatoriamente sostenuto da Milei, era stato nominato all'Ente Internazionale proposto dai Kirchner, quindi non ha una coloratura politica particolare, essendo stato tutta la vita un diplomatico. Quindi vedremo se prevarrà la logica, oltre che del latinoamericano, che è quella scontata, che sia una donna. A questo punto sicuramente il candidato più forte è Michelle Bachelet.
2: Ecco Alfredo, abbiamo un minuto per presentare una iniziativa, perché comunque Radio Polare è molto glocal ed è questa serie di riflessioni che si chiama Il mondo a pezzi dentro il caos globale, da te coordinata.
3: Sì, è un'iniziativa con il comune di Seregno che si tiene presso la biblioteca Ettore Pozzoli della, di Seregno appunto, che tenta di fornire ai cittadini elementi sulla geopolitica perché diventi comprensibile, visto che uno dei, diciamo, è il pane dei nostri tempi. Ovviamente parleremo di America Latina prossimamente, ma il primo incontro con il quale inauguriamo questa serie si parlerà di Israele e Palestina, anche di Iran, e i due ospiti sono Gad Lerner, che è un giornalista che non c'è bisogno di presentazione, ma neanche c'è bisogno di presentazione il nostro Emanuele Valenti. E si tengono alle ore 18:15 alla biblioteca Pozzoli di Seregno.
2: E noi ci diamo appuntamento lunedì prossimo. Grazie Alfredo, buona settimana.
3: Grazie, ciao, che buona settimana a tutti.
2: Quindi Acomi America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
7: Trentacinquesimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verde del Conservatorio, neither, né l'uno né l'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova del Veneto diretta da Marco Angius e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

Lea Ipi è una filosofa politica, insegna alla London School of Economics, ha studiato in Italia, in Germania. Le sue ricerche vanno dalla teoria politica alla teoria critica e agli studi sul marxismo. La professoressa Ipi è stata di recente ospite per un periodo di alcuni mesi al Collège de France a Parigi. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Feltrinelli, Libera è il titolo del primo libro e Dignità, il secondo che è appena uscito. Entrambi hanno per oggetto la famiglia di Lea Ipi. Lea Ipi è nata a Tirana, in Albania, nel 1979. La sua crescita dall'infanzia all'adolescenza, racconta nel primo libro Libera, è avvenuta durante i sommovimenti dell'89 europeo. La caduta del muro di Berlino il 9 novembre dell'89, la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, il 25 dicembre. La bandiera rossa in quella serata venne ammainata per l'ultima volta dal pennone più alto del Cremlino a Mosca. E poi a Tirana, il regime totalitario di Enver Hoxha cade tra il 90 e il 91, e poi ci furono le migrazioni dall'Albania verso l'Europa che si intensificarono a partire dal marzo 1991. Lea Ipi diventa così grande alla fine della storia, come lei stessa scrive nel sottotitolo del suo primo racconto, parafrasando il famoso politologo americano Francis Fukuyama. La fine della storia è un po' quell'incrocio di eventi che va dal crollo del muro di Berlino e dell'URSS fino al nuovo ordine mondiale, un nuovo ordine unipolare che era stato proclamato da Bush Senior nel 1992. L'89 albanese, poi il cambio del regime, proseguirà fino al 1997, anno della guerra civile.

0: Buongiorno e benvenuta la professoressa Lea Ipi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: E bentornata negli studi di Radio Popolare dopo qualche anno.
1: È un piacere sempre.
0: Bene, anche per noi. Allora, professoressa Ipi, con lei voglio parlare questa mattina in questo spazio di pubblica del socialismo, lo faremo tra poco. Voglio iniziare però dal suo ultimo libro, dicevamo Dignità, questo è il titolo. Allora, il personaggio centrale del libro è una donna. Una donna nata a Salonicco in Grecia nel 1918, qualche anno prima della caduta dell'impero ottomano. E questa donna è la sua nonna, la nonna di Lea Ipi, e si chiama Leman Ipi. Una donna che abbiamo conosciuto già nel primo libro, Libera, come figura centrale nella vita di una bambina di 10 anni, che era appunto la vita di Lea Ipi. La nonna, il cui soprannome è Nini, proviene da una famiglia albanese dell'aristocrazia ottomana, è arrivata a Tirana a metà degli anni 30, è una donna che ha vissuto sotto il nazismo, sotto i regimi totalitari di matrice comunista e nella transizione tra la caduta del regime di Enver Hoxha e l'avvento dell'economia capitalistica di mercato, ha quindi un vissuto pesantissimo e testimone della storia del XX secolo. Il libro Dignità è un'inchiesta che Lea Ipi ha condotto per ridare appunto dignità a sua nonna Nini, offesa da una foto pubblicata anonimamente sui social. Allora vorrei cominciare proprio da qui. Che cosa ritrae questa fotografia, professoressa Ipi?
1: Dunque, la foto ritrae una giovane coppia in luna di miele in un punto sciistico a Cortina d'Ampezzo nell'inverno del 1941. Ed era una foto, ritrae i miei nonni, che non avevo mai visto prima, perché crescendo mi era stato detto che tutti i ricordi, tutte le foto erano state confiscate al momento in cui mio nonno Aslan, che era un socialdemocratico albanese, era arrestato dai comunisti che sono arrivati al potere alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Albania. Era una foto che non avevo mai visto prima, ma avevo pensato molto a questa luna di miele che mi immaginavo e che cercavo di capire, perché mia nonna ne parlava sempre come il momento più felice della sua vita. E io mi sono sempre domandata, ma che significa? Chi può dire di essere la persona più felice al mondo nell'inverno del 1941, quando l'Europa sta entrando nella fase più sanguinaria della Seconda Guerra Mondiale, più tragica? Quindi era una foto, diciamo, circondata di mistero, che un po' anche sollevava questioni su mia nonna, su chi era stata, su che cosa aveva fatto durante il fascismo, sulle vere ragioni per cui suo marito era stato arrestato. E da qui parte tutta un'inchiesta che mi porta nell'archivio dei servizi segreti comunisti albanesi, dove tuttora sono contenute tutte le foto, i documenti di sorveglianza, eccetera.
0: Lei con la sua inchiesta cerca di ridare dignità ad una famiglia che è stata spiata, perseguitata per certi versi. E allora ci si interroga sul fatto che questa, la scrittura, e la sua scrittura in particolare, è una scrittura potente, perché riesce, come dire, a restituire ciò che gli archivi in qualche modo negano.
1: Sì, e in realtà la questione della dignità è legata alla questione della memoria, perché per un verso mia nonna Leman diceva sempre: io ho sofferto tanto nella mia vita, ho perso tutto, i soldi, il potere, i rapporti familiari, la famiglia, eccetera, ma quello che non ho mai perso è la dignità. Soltanto che lei era ancora in vita quando diceva questo, e per me la questione, una delle questioni più importanti del libro, è che cosa succede alla dignità di chi non c'è più. E che cosa ci passa, ci viene tramandato da queste generazioni precedenti che ci hanno lasciato i loro interrogativi, le loro lotte, le loro questioni, e però la cui memoria spesso dipende dagli archivi, dalle fonti, dalla storia. Quindi il libro si muove tra storia e letteratura proprio per cercare di capire chi racconta la storia, da quale punto di vista, e come salvare la storia anche dalla manipolazione ideologica.
0: Lei comunque scopre in questa sua ricerca anche un mondo diverso da quello che in qualche modo le avevano raccontato, no? I suoi genitori, sua nonna, con cui lei ha vissuto parecchio. Sua nonna è stata la persona forse a cui è stata più vicina nella prima parte della sua vita. E dicevo, appunto, un mondo diverso rispetto a quello che le era stato raccontato, con la finalità in qualche modo di proteggerla, immagino io.
1: Sì, assolutamente, perché mia nonna, come nonna, era sempre stata per me una figura che mi aveva anche guidata in questa transizione caotica dal comunismo al capitalismo albanese, perché lei stessa aveva vissuto a cavallo tra diversi sistemi, aveva vissuto il crollo dell'impero ottomano, la crisi finanziaria degli anni 30, l'arrivo del fascismo, del nazismo, del comunismo e poi anche il crollo del comunismo. Quindi era una persona abituata, diciamo, al crollo di tanti regimi, di tanti sistemi, e in questo senso mi guidava. Soltanto che proprio per questo il modo in cui lei raccontava la sua storia era quasi pedagogico, era la storia di una nonna che cerca di far crescere la nipote con quest'idea, con l'importanza della dignità, della volontà morale, della non rassegnazione. E quando uno poi si chiede ma che cosa ha significato questa vita a questa persona dal suo punto di vista, non come una storia, come una favola che uno racconta per far crescere la nipote in un certo senso, ma che senso le ha dato lei, allora lì il racconto cambia, perché uno cerca di capire il personaggio nella storia e di vedere un po' come questa storia delle famiglie, degli individui, viene intrecciata con la macro storia dei sistemi e dei governi. E anche è lì proprio che si pone questa questione della dignità individuale e collettiva, dove i progetti del singolo poi dipendono anche dai progetti della società.
0: Ed è una dignità, quella collettiva generale, che è stata in qualche modo calpestata più volte, no? Nel corso della storia, quanto quello che è accaduto dopo l'89 e che abbiamo in qualche modo scoperto, che con il crollo, diciamo così, dei regimi comunisti era un sistema che crollava. Il momento simbolico è quella bandiera che viene ammainata dal pennone del Cremlino nel 1991 a Mosca. E accanto, diciamo così, a quel crollo si scopre che c'è una dignità che in qualche modo viene calpestata anche nel resto del mondo, in quell'altro pezzo del mondo che era, virgolette, l'Occidente ampio, dove i diritti in molti paesi di quell'Occidente fanno fatica ad affermarsi, ad essere rispettati, riconosciuti, e quindi anche lì, anche in Occidente, scopriamo che abbiamo dei diritti che vanno salvaguardati, che c'è una dignità che è stata in qualche modo calpestata e che va ripristinata.
1: Sì, io credo che quello che scopriamo in realtà è che la democrazia e il capitalismo non sono poi così compatibili. Cioè, viene recuperata una nozione di libertà che è una nozione ideologica, che è la libertà che viene data dal libero mercato, dalla centralità dell'individuo, e nella speranza che poi da questa interazione tra individui emergerà qualcosa di produttivo anche per la società. In realtà non è così, perché poi storicamente la democrazia funziona soltanto quando ci sono dei movimenti che contestano il capitalismo e che lottano per questa dignità, che non può essere ridotta alla dignità tra cose, che poi è la dignità che uno trova nel mercato. Il mercato è un sistema di scambio di cose, e si spera che dallo scambio delle cose emerga e venga ridata la dignità delle persone. Ma in questo sistema, dove le persone poi vengono strumentalizzate, diventano oggetto di scambio, in realtà uno trova l'uomo che diventa mezzo e che non è più fine a se stesso, come nella celebre sintesi kantiana di quello che è la dignità. In fondo è la volontà, la libertà morale che è fine a se stessa, che non può essere strumentalizzata. Quindi io credo che proprio lì che scopriamo, in questo momento di transizione dal comunismo al capitalismo, dopo un po' di anni scopriamo che poi questa definizione della libertà, della dignità nel capitalismo è anche ideologica, oscura, e dà la dignità a qualcuni ma a costo di toglierla ad altri. Ed è lì proprio che scopriamo anche l'importanza di avere un concetto universale della dignità e un concetto critico che non la riduce a quello che lo Stato ti dà, a quello che la società ti promette, ma a un pensiero che cerca di recuperare la critica di tutte queste istituzioni.
0: Allora, sono le 11:13 minuti, quella che avete appena finito di ascoltare è l'EAIP. Noi siamo orgogliosissimi di poterla ospitare qui questa mattina. È arrivato, con queste parole che avete sentito, il momento in cui noi viriamo un po' il nostro racconto di questa mattina. E io volevo cominciare questa seconda parte, parliamo appunto del socialismo, con una citazione dal suo libro Libera. Il libro Libera è rimasto sulla mia scrivania, quindi andrò a prenderlo, ci metto 30 secondi, ma andrò a prenderlo e torniamo. Ci risentiamo fra un istante.

0: 11:14 minuti, Radio Popolare Pubblica. Eccoci qui con un'edizione di 4 anni fa di Libera, che era il primo racconto di cui abbiamo parlato anche qui a Radio Popolare, di Lea Ipi. E allora dicevamo, la questione del socialismo così come la pone Lea Ipi. Voglio introdurre questa seconda parte, diciamo così, della nostra chiacchierata partendo da quello che sono le prime righe dell'epilogo di Libera. E Lea Ipi scrive: ogni anno comincio il mio corso su Marx alla London School of Economics spiegando agli studenti che in genere si pensa al socialismo come ad una teoria di rapporti materiali, di lotta di classe o giustizia economica, ma che in realtà ad animarlo sono cose ben più fondamentali. Il socialismo, spiego, è soprattutto una teoria sulla libertà umana, su come pensare al progresso nella storia, come adattarci alle circostanze, ma anche elevarci al di sopra di esse. La libertà non viene sacrificata solo quando gli altri ci impongono cosa dire, dove andare, come comportarci. Anche le società che pretendono di aiutare gli individui a realizzare il loro pieno potenziale, ma rifiutano di cambiare le strutture che lo rendono impossibile, sono oppressive. Io partirei dal cuore di questa citazione fatta da Libera, appunto l'inizio del capitolo che è dedicato all'epilogo della storia, del racconto. Il socialismo è soprattutto una teoria sulla libertà umana, Lea Ipi.
1: Sì, credo che sia proprio questa l'eredità che la tradizione socialista ritrova nel pensiero liberale, ma radicalizza. Io credo che spesso noi pensiamo al socialismo e al liberalismo come due teorie completamente diverse, uno sulla libertà e l'altro sull'eguaglianza. Io penso che quello che il socialismo fa è di far capire che in realtà la promessa di libertà universale, di eguaglianza, di solidarietà della rivoluzione francese, che poi è una rivoluzione borghese, in realtà non può essere realizzata nelle strutture del capitalismo di mercato, proprio perché le asimmetrie di potere, di distribuzione delle ricchezze, di status nel capitalismo rendono impossibile l'universalizzazione e la realizzazione universale della libertà. E quindi il socialismo è una teoria della libertà quanto il liberalismo, anzi io spesso lo dico in uno slogan che il socialismo è liberalismo meno capitalismo.
0: Allora le chiedo a questo punto se quanto sia fondamentale, perché immagino che lo sia comunque, il coniugare, il tenere insieme la libertà e la giustizia sociale. Le cito un pezzo di una dichiarazione fatta da Sandro Pertini, comandante partigiano, presidente della Repubblica tra il 1978 e il 1985, che in quegli anni in cui era presidente della Repubblica ogni tanto ricordava e voleva ricordare soprattutto ai giovani quali erano i cardini di quello che è stato il suo pensiero e ciò che lo ha mosso negli anni della detenzione, negli anni della lotta partigiana e poi dopo negli anni della costruzione della Repubblica. E allora Pertini diceva spesso: il socialismo è l'esaltazione della dignità umana. Qui sembra che Pertini l'abbia letta prima del tempo, Lea Ipi, e aggiunge: si sintetizza il socialismo in due istanze, la libertà e la giustizia sociale. Come puoi vedere, tu esaltata, si chiedeva retoricamente Pertini, la tua dignità se non hai un lavoro, non hai una casa, se sei affamato? Sente umiliata in questo modo la sua dignità di uomo, quindi non sarà mai un uomo libero. E quindi ci vuole anche la giustizia sociale, ma ricorda Pertini, solo la giustizia sociale senza libertà io la respingo.
1: Sì, io sono molto d'accordo. Tra l'altro c'è una tradizione di pensiero molto importante che recupera proprio questa concezione della dignità come elemento fondante del socialismo, ma anche che ripensa la libertà come libertà relazionale. Noi pensiamo sempre alla libertà individuale, ma in realtà la libertà individuale è sempre condizionata da quello che fanno gli altri, e quindi in realtà non si può capire la libertà senza capire questo elemento di intersoggettività. E una volta che siamo nella dimensione delle relazioni umane, cerchiamo anche di capire poi quali sono gli ostacoli che le strutture economiche, politiche, sociali pongono a questa libertà che si realizza nei rapporti umani. Questo è un aspetto. L'altro aspetto credo molto importante che la tradizione socialista aggiunge al pensiero liberale da questo punto di vista è che quando si pensa alla diffusione internazionale del capitalismo, cioè alla globalizzazione, la libertà non può mai essere la libertà di un individuo a prescindere da altri individui, ma non può neanche essere la libertà di uno Stato al di fuori del contesto di relazioni internazionali tra Stati. Quindi c'è questa esigenza di ripensare la libertà come relazione in un contesto di globalizzazione, e dove vediamo che l'espansione globale del mercato capitalista rende impossibile proprio questa realizzazione della libertà di tutti. Vediamo che il prezzo della libertà in una famiglia, in un individuo, ma anche in un paese, arriva a discapito della libertà in un altro gruppo di paesi, proprio per le dinamiche che la globalizzazione capitalista innesca.
0: Certo, e c'è un'altra questione che adesso voglio sottoporle, messo da parte il grande Sandro Pertini e il suo inscindibile connubio tra libertà e giustizia sociale, perché lei qualifica in qualche modo i suoi studi, le sue ricerche sul socialismo con un socialismo di tipo morale. Le chiedo di spiegarci che cosa significa quell'aggettivo morale tenuto insieme, legato con il socialismo.
1: Ma è uno sforzo di distinguere questo progetto di socialismo morale sia del socialismo di...
0: Spiegarci che cosa significa quell'aggettivo morale tenuto insieme, legato con il socialismo.
1: Ma è uno sforzo di distinguere questo progetto di socialismo morale sia del socialismo di Stato che ha dominato il secolo XX,

0: Stati. Credo che sia importante parlare di socialismo morale. In realtà io quando ne parlo faccio sempre riferimento a un testo adesso ormai forse meno conosciuto di Trotsky, che si chiamava La loro morale e la nostra, e in cui Trotsky dice: sì ragazzi, però qua lì la cosa importante è la lotta di classe, c'è una morale borghese, c'è una morale proletaria, ed è importante, diciamo, non partire da queste discussioni moralistiche. Ecco, io penso che lì vediamo proprio il limite dei progetti di socialismo di Stato del secolo XX, perché credo che la morale è universale, la dignità è universale, e quindi c'è questa esigenza di ripensare il socialismo anche dal punto di vista morale, dal punto di vista dei limiti di questi progetti di socialismo di Stato, che in un certo senso relativizzavano la morale e facevano poi la lotta di classe dipendere da questo dio della storia, e che ha anche un progetto che ha anche i suoi limiti e che ha prodotto le sue tragedie nel secolo XX. Quindi nasce, diciamo, da questo tentativo di recuperare quello che possiamo imparare dal fallimento del socialismo di Stato nei paesi del blocco sovietico, dell'Europa dell'Est, del mondo, e anche però dal limite della socialdemocrazia nei paesi occidentali, dove abbiamo declinato il socialismo sempre in rapporto con lo Stato-nazione, quindi l'abbiamo un po' confuso con lo Stato di diritto, con il liberalismo progressista, e dall'esigenza di recuperare questo socialismo morale che è internazionalista e che riflette alla libertà e all'eguaglianza in questa dimensione che non si limita soltanto a uno Stato.
1: Oggi c'è un modo di parlare del socialismo, in particolare il socialismo democratico viene definito, che è abbastanza popolare. Pensiamo negli Stati Uniti a quello che è stato, diciamo così, in quest'ultima stagione politica, il socialismo democratico di cui parla Bernie Sanders come leader, no? Diciamo così, di una minoranza, poi chissà, bisognerà vedere le elezioni, di democratici dentro il Partito Democratico americano, oppure il nuovo sindaco di New York, Mamdani, deputata Alexandra Ocasio-Cortez, sempre negli Stati Uniti, ma anche in Europa parlare di socialismo non è più qualcosa che fa pugni con la realtà, anzi sembra integrarsi dentro alcune aspettative. Allora io la cosa che voglio chiederle è: sono soltanto un club di appassionati di teoria politica, oppure dentro le opzioni che il socialismo pone oggi c'è anche la risposta a un pezzo di quella follia politica che gira per il mondo purtroppo e che risponde al nome di Donald Trump?
0: No, io penso che sicuramente c'è una critica al capitalismo che parte dal recupero di questa tradizione socialista, che è importante, che soprattutto ai giovani comunque comunica una certa critica della società. Però temo di essere meno ottimista, perché credo che purtroppo questa sia comunque una prospettiva limitata ai paesi occidentali, per dirla così. Credo che nei paesi ex comunisti sia ancora molto difficile ritornare a parlare di socialismo, è che senza fare i conti con questa storia del socialismo di Stato e con la questione della memoria con cui abbiamo iniziato, di come se ne parla, e cercando di farlo in maniera non ideologica, che poi non vada a servire i progetti capitalisti, è ancora molto importante, uno credo degli snodi fondamentali per tornare a parlare di socialismo veramente in una dimensione globale. Nell'Europa dell'Est troviamo ancora le destre estreme che comunque fanno anche loro una critica del capitalismo, una critica delle elite transnazionali, dell'Unione Europea, dell'ultraliberismo, ma lo fanno da un punto di vista del recupero di questa visione conservatrice, nazionalista e di destra radicale, che purtroppo ancora fa più appello e comunque riesce ad accogliere, a raccogliere più consensi che questa tradizione socialista, che deve essere molto rivista e ripresentata per essere più attraente.
1: Sono le 11:25 minuti, ci avviamo purtroppo alla chiusura di questa puntata di Pubblica. L'ospite è Lea Ipi, filosofa politica. Con lei stiamo parlando in questa seconda parte della nostra chiacchierata di socialismo. Io voglio chiederle se il socialismo è in qualche modo sufficiente a far smettere le guerre.
0: Ma assolutamente, io credo che sia fondamentale il progetto di pace perpetua, che parte con Kant, che sì, era un protosocialista ma non proprio un socialista, sia proprio centrato sul fatto che l'espansione del commercio, delle società commerciali, rende la guerra quasi necessaria. Ogni volta che c'è un conflitto tra gli stati è sempre un conflitto commerciale, che poi noi interpretiamo in modo geopolitico, ma che parte proprio dagli interessi economici. Quindi credo che il socialismo porta avanti un'idea di libertà e di giustizia che renderebbe la guerra, che smetterebbe

0: che metterebbe fine appunto alla guerra per come la conosciamo.
1: Io dicevo all'inizio della presentazione che lei in questi mesi, forse tuttora, è ospite al Collège de France, giusto? A Parigi. Benissimo. Ci racconta un po' l'accoglienza che lei ha ricevuto. Lei appunto è una studiosa di fama internazionale, però mi interessa capire in Francia che tipo di accoglienza ha avuto una promotrice di un pensiero che vede nel socialismo, diciamo così, il cardine, no? dei suoi studi, delle sue ricerche.
0: No, io credo che è stata un'accoglienza molto positiva e c'è tanto interesse, anche tanta curiosità. Il problema dei luoghi del sapere però, delle università, è che sono ormai molto isolati dalla società, che noi non abbiamo più partiti politici, movimenti sociali che riescano veramente a collegare la riflessione e il dibattito intellettuale a quello che succede nei movimenti, nei sindacati, nei luoghi di lavoro o anche nelle vite degli individui. E quindi a me quello che adesso preoccupa è che sì, dal punto di vista intellettuale c'è un discorso anche molto importante, anche molto critico, che si può sviluppare tranquillamente nelle università, che però sempre dipendono, in Francia adesso un po' di meno, però in Gran Bretagna per esempio, dal finanziamento, dal grande capitale per continuare a sopravvivere, e questo rende molto difficile avere queste modalità di comunicazione tra il dibattito intellettuale e poi la vita di tutti i giorni.
1: Non era proprio il brano lento che pensavo di aver scelto, ma va bene ugualmente, perché siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Io ringrazio enormemente la nostra ospite di questa mattina, che è stata Lea Ipi. Voglio ricordare, allora, il libro che è appena uscito da un paio di settimane, forse anche meno, Dignità, che è l'ultimo, pubblicato da Feltrinelli, e ricordare anche il precedente libro, Libera, diventare grandi alla fine della storia, questa era la citazione, quel sottotitolo di cui parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata, anche lui pubblicato da Feltrinelli, adesso me li farò firmare entrambi e mi farà molto piacere. Vi ricordo che ci sarà un'altra occasione oggi, una occasione per poter incontrare di visu Lea Ipi stasera alle 18.30 alle librerie Feltrinelli di Corso Genova 20 a Milano. Lo ripeto, stasera 18.30, librerie Feltrinelli di Corso Genova 20 qui a Milano. Lea Ipi, grazie tantissimo per essere stata qui con me questa mattina.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: E a presto, io invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a leggere le cose che in generale scrive Lea Ipi. Bene, la linea passa adesso a Dira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi anche quest'oggi. Riprendiamo dopo la settimana dedicata alla campagna abbonamenti indipendentemente di Radio Popolare, la campagna abbonamenti primaverile, in cui abbiamo osservato un palinsesto diverso dal solito. Ne approfitto per ringraziarvi tutti quanti e tutte quante del sostegno che ci avete dato nel corso di questa settimana. Do una informazione di servizio a tutti coloro che hanno deciso di fare un'azione di sostegno a Radio Popolare, si sono aggiudicati una delle targhe da collezione della Bonelli Editore, messe a disposizione da Antonio Serra, che possono venirle a ritirare a partire da quest'oggi, coloro che non l'hanno ancora fatto, nella nostra reception. Chi invece ha richiesto una spedizione, questa spedizione verrà effettuata in settimana. Esaurite queste comunicazioni rispetto alla campagna abbonamenti, grazie ancora. Vi ricordiamo, come hanno ricordato ascoltatrici e ascoltatori che già l'hanno fatto, che è attiva la possibilità di sostenere Radio Popolare con il 5 per 1000, dato il periodo insomma in cui si decidono queste destinazioni, che è proprio questo. E invece vi ricordo che potete scriverci durante questa puntata al 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, con una mail a diretta @radiopopolare.it, oppure potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it. Poi vi ricorderò ancora questa mail perché ci sono altre cose per voi. Vi ricordo anche che potete scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Gli argomenti di quest'oggi: riprendendo la programmazione consueta, abbiamo come sempre la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno in chiusura di puntata. Sempre nella seconda parte invece riprenderemo i contatti con Barbara Sorrentini, che avete sentito per tutta la settimana scorsa nei nostri notiziari, con il suo diario da canna anche sui social di Radio Popolare. E ovviamente, riprendendo il quotidiano culturale, riprendiamo anche a collegarci con lei. Mentre per quello che riguarda lo spazio delle arti visive, Tiziana Ricci ci porta a scoprire una mostra dal titolo Somaini, premonizioni, alla Braidense di Milano. Ma il nostro primo ospite, che ringrazio molto per l'attesa del nostro sommario, è uno scrittore che è tornato a trovarci e che scrive romanzi di grande suggestione. Infatti avevamo già ospitato questo scrittore in occasione dell'uscita nel 2024 per Marcos y Marcos di Cucum, che ci ha fatto scoprire un mondo scomparso visto attraverso gli occhi di una donna, la bisnonna dell'autore, Almanda Simeon, quindi il mondo del Quebec visto da coloro che lo abitavano fin dall'antichità. In qualche modo ritorniamo a parlare di storie del passato, ma storie che sono ancora profondamente radicate nella vita dei discendenti di molte persone che vivono in Quebec. Perché con il nuovo romanzo My Can, che forse insomma, adesso poi ci faremo dire dove va l'accento per la pronuncia corretta, edito da Marcos y Marcos, Michel Jean, che appunto è tornato a trovarci, racconta un'altra storia, la storia di tanti ragazzi innu. Abbiamo imparato anche grazie a lui a capire qual era un po' la cultura innu. Tre di loro, i protagonisti del suo romanzo, Virginie, Marie e Charles, vivono una vicenda che è esemplificativa, rappresentativa di quella di moltissime decine di giovani innu. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui, dandogli il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Michel Jean, benvenuto.
1: Cui, buongiorno.
0: Buongiorno. Sara Giuliani con noi, giusto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, che ha anche tradotto il romanzo, quindi a maggior ragione, se ritiene di dire qualcosa a sua volta poi ci farà solo piacere, e grazie anche per l'interpretariato. Allora, bentornato, altro grande romanzo, questo penso che le deve essere costato anche molta sofferenza per le ricerche che ha dovuto fare.
1: Oui, parce que ce qui m'a mis sur la piste de cette histoire-là, c'est le témoignage des cousines de ma mère qui ont vécu ce qu'on voit dans le roman.
2: Sì, perché lo spunto per questo romanzo deriva dalla testimonianza che mi hanno offerto le cugine di mia madre che hanno vissuto le esperienze che io racconto nel romanzo.
1: Jusqu'à récemment, personne ne parlait des pensions des autochtones parce que ceux qui étaient allés, pour eux, c'était honteux et pour le reste de la société, c'était tabou. Et moi, j'ai découvert l'existence et le fait que les gens chez nous sont allés dans les pensionnats il y a une quinzaine d'années quand les cousines de ma mère m'ont raconté comment elles avaient vécu ça.
2: Per molto tempo non si è parlato di questa storia che ha rappresentato un vero e proprio tabù anche per le vittime che avevano attraversato questa esperienza perché si vergognavano a parlarne. E io stesso ho scoperto di questa pagina di storia una quindicina d'anni fa quando le cugine di mia madre appunto hanno deciso di condividere con me la loro esperienza.
1: E c'était difficile d'entendre ces femmes que je connaissais me raconter qu'elles étaient enfants, elles étaient amenées de force en avion, assises par terre dans un appareil comme du bétail sans siège, que quand ils arrivaient au pensionnat à 1000 km de chez eux, on leur donnait un numéro à la place de leur nom, on leur coupait les cheveux, on les rasait et qu'elles étaient interdites de parler leur langue. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment brisé le cœur.
2: E ovviamente è stato molto difficile sentir parlare queste donne della mia famiglia che io conoscevo così bene di un'esperienza nella quale erano state prelevate da casa loro, portate a 1000 chilometri di distanza dalle loro famiglie, sedute per terra in un aereo merci e una volta arrivate poi su quest'isola le avevano tagliato i capelli, le avevano private dei loro vestiti e anche del loro nome che era stato rimpiazzato da un numero e ovviamente ascoltarle e raccontare questa storia mi ha spezzato il cuore.
1: Il libro è nato dal bisogno di raccontare questa storia.
2: E quindi il romanzo è nato proprio dal bisogno di raccontare questa storia.
0: Adesso chiedo, perché questo viaggio, che è un viaggio letterario prima di tutto, perché chiaramente si tratta di un romanzo, ma è anche degli elementi di un reportage storico, chiedo a Michelle di fare come se fosse un nostro corrispondente dal passato. Di fare questo passaggio da scrittore per un attimo giornalista, diciamo così, diciamo proprio il fatto, cioè l'evento che si è svolto per un certo numero di anni, in che periodo, in quali zone e quante persone ha riguardato.
1: Donc ça commence à la fin du 19e siècle vers les années 1866.
2: E allora è una storia che comincia alla fine del XIX secolo intorno al 1876.
1: Pour faire disparaître les autochtones et les assimiler, le gouvernement a créé ce qu'on appelle les pensionnats autochtones, dont c'est pas des écoles, c'est des établissements où on cherchait à assimiler les jeunes et c'est écrit dans la loi que l'objectif c'est de tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant.
2: E il governo, intorno a quell'anno, per riuscire a liberarsi degli autoctoni, ha creato questi istituti, che si chiamavano appunto collegi autoctoni, che stavano all'interno di un quadro normativo della legge sugli indiani, che aveva proprio come scopo, scritto nero su bianco, quello di uccidere l'indiano nel bambino.
1: Tutte le province canadiennes ont eu des pensionnats. Certains ont commencé plus tôt dans l'ouest du pays. Au Québec, ça a commencé en 1936, ma province.
2: E questi istituti erano presenti in tutte le regioni e le province del Canada, erano iniziati prima nella parte ovest del paese e nella provincia del Quebec, la mia provincia, invece il primo istituto è stato aperto nel 1936.
1: E quand on dit pensionnat, on pense à des écoles, mais c'était pas du tout des écoles où les gens allaient apprendre, en fait c'était des établissements où on voulait leur désapprendre leur culture.
2: E quando si parla di collegi ci viene subito da pensare a delle scuole vere e proprie, ma in realtà dove si imparano delle cose. In realtà questi collegi erano stati pensati non come delle scuole in cui imparare, ma delle scuole dove disimparare la propria cultura e le proprie radici.
1: E gli enfants étaient toujours amenés très loin de chez eux. Par exemple, chez nous, ils étaient envoyés à 1000 km sur une île de l'océan Arctique. C'était voulu parce que l'objectif était de les couper de leur famille.
2: E ogni volta i bambini erano portati in luoghi molto lontani, ad esempio nel caso della mia comunità venivano portati nell'isola di Fort George che si trovava a 1000 chilometri circa di distanza dalla loro comunità e l'obiettivo era proprio quello di tagliare le radici.
1: E c'est pour ça que l'île s'appelle Maikan, qui veut dire lupo, parce que comme les loups isolent leur proie pour les attaquer, les directeurs des pensionnats isolaient les jeunes pour les attaquer.
2: Ed è per questo che il romanzo si chiama Maikan, che significa lupo, perché un po' come fanno i lupi quando vanno a caccia, che quindi isolano la preda per attaccarla meglio, la stessa cosa veniva fatta dalle persone che gestivano i collegi, cioè isolavano i bambini per poterli attaccare più facilmente.
1: Ma i pensionnats n'ont pas réussi à tuer l'Indien dans l'enfant, ils ont simplement brisé les communautés. Et aujourd'hui, il y a des problèmes sociaux importants dans les communautés parce que ces jeunes-là, pendant 10 ans de leur vie, ont été subi des choses qui les ont traumatisés.
2: Ma i collegi non sono riusciti in realtà nell'intento di uccidere l'indiano nel bambino. Quello che hanno fatto però è stato spezzare questi bambini e questo ovviamente ha avuto delle conseguenze sulle comunità perché questi bambini vivevano 10 anni della loro vita in queste condizioni e ovviamente questo ha delle conseguenze poi.
1: E aujourd'hui dans les communautés autochtones, les indices, les taux de suicide, taux de décrochage, la violence, tout ça c'est plus élevé que dans la population québécoise parce qu'on vit avec les blessures du passé qui sont transformées aux générations. Et c'est pour ça que peut-être que ça parle du passé, mais c'est un livre qui explique surtout le présent.
2: E oggi, se andiamo a vedere le statistiche, all'interno delle comunità autoctone i tassi di violenza, di abuso di droghe, di alcol sono molto più alti rispetto alla popolazione generale e questo ovviamente è dovuto a quelle ferite inferte nel passato ed è per questo che è un romanzo sì che parla del passato ma soprattutto che parla del presente.
0: Grazie. E l'ultima domanda era sempre da reporter e poi torno allo scrittore, era quanti ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in questo processo, diciamo, che è durato tanti anni?
1: Tous les jeunes enfants autochtones sur 100 ans de génération y sont allés. On parle de plus de 100 000 jeunes qui ont été envoyés dans les pensionnats.
2: 100 000?
1: 100 000, oui.
2: Sì, è una cosa che ha riguardato ovviamente tutte le generazioni per circa un centinaio di anni e quindi si parla più o meno di 100.000 bambini inviati in questi istituti.
1: E hanno più di 5.000 che ont disparu, morti dans des circonstances obscures. Par exemple, une des cousines de ma mère est décédée, on ne sait pas ce qui est arrivé d'elle.
2: E di questi si stima che 5.000 siano scomparsi. Una di queste è una cugina di mia madre che sappiamo essere morta in collegio, ma non sappiamo che fine abbia fatto poi.
1: E ça aussi ça fait partie des blessures avec lesquelles on vit.
2: E anche questa è una delle ferite con le quali dobbiamo convivere.
0: Beh, nell'esperienza di tutte le colonizzazioni, la cancellazione della lingua e delle culture originarie sono purtroppo un tema ricorrente. Così come la violenza verso la natura, gli animali, con questa specie di furia ottocentesca che poi si è protratta anche nel Novecento, di massacro degli alberi, massacro della fauna e di moltissime altre cose che venivano viste come un ostacolo al procedere della colonizzazione. In questo libro questo c'è molto, c'è il rapporto dei tre ragazzi con la natura, che fa parte della cultura Innu, e invece la forza distruttrice non solo delle loro tradizioni, lingua, cultura, ma anche del loro bisogno di entrare in contatto con la natura.
1: Oui, parce que on a d'une certaine manière démonisé les cultures des peuples autochtones.
2: Sì, perché in un certo senso le culture autoctone sono state demonizzate.
1: On était dans des sociétés, les sociétés blanches, où c'est le culte du progrès. C'est le progrès qui dicte les politiques et tout ce qui va à l'encontre du progrès tel qu'on le voit est perçu comme rétrograde.
2: Perché nelle società bianche, nella cultura bianca, il progresso è quello che guida tutto e ovviamente ogni ostacolo a questo progresso è considerato retrogrado e va eliminato.
1: Pourtant, les Inuits ont vécu pendant 5000 ans sur leur territoire, les autres peuples autochtones 10.000 ans, et ils ont toujours vécu en harmonie avec la nature sans jamais manquer de rien.
2: Eppure gli Innu hanno vissuto per 5.000 anni nel loro territorio e altre popolazioni autoctone addirittura 10.000 senza mai mancare di nulla e sempre rispettandolo.
1: Parce que dans la philosophie Innu, au lieu d'exploiter le territoire pour créer des villes ou créer ce qu'on appelle les civilisations, on vit avec le territoire et on a besoin du territoire et des autres animaux pour survivre.
2: Perché nella filosofia Innu l'obiettivo non è quello di sfruttare il territorio, ma di convivere con il territorio e con gli altri esseri viventi che lo abitano.
1: Et si on décrit ça comme primitif, moi je dis On est en train de manquer de ressources actuellement et avec le réchauffement climatique, on s'inquiète jusqu'où ça va aller.
2: E se vogliamo definire questo primitivo, bisognerebbe pensare che al momento attuale, no, andiamo incontro a un esaurimento delle risorse, riscaldamento globale, e bisognerebbe interrogarsi su che fine faremo, dove si andrà a parare poi.
1: Alors que dans le monde des peuples autochtones, ben les ressources étaient respectées et on n'avait pas ces problèmes-là. C'était pas des sociétés primitives, c'était des sociétés qui obéissaient à une autre façon de voir le monde que celle que l'on a dans les sociétés occidentales, tout simplement.
2: E nelle società autoctone questi problemi non c'erano perché le risorse venivano rispettate e quindi non erano società primitive, erano semplicemente società in cui appunto che si basavano sul rispetto delle risorse.
1: Mais pourtant ma mère, mes tantes, mes grand-mères se sont fait traiter de sauvages pendant toute leur jeunesse.
2: Eppure mia madre, mia nonna, le mie zie sono state trattate per tutta la loro giovinezza come delle selvagge.
1: Et moi, c'est pour moi c'est pas des sauvages, j'essaie de raconter leur histoire dans mon roman.
2: Per me non sono assolutamente delle selvagge, cerco di raccontare la loro storia con il mio romanzo.
0: Sì, di restituire, no, loro la dignità che meritano e che merita chiunque abbia subito la loro sorte. Torneremo ancora ai personaggi di Virginie, Marie e Charles, che tra l'altro sono in qualche modo anche un simbolo di amicizia, di amore, di resistenza che in qualche maniera attraversa tutto il libro, ma mi soffermerei sul personaggio che diventa anche uno strumento letterario, un arnese letterario, quello della giovane avvocata Audrey Duval che, rimanendo sorpresa lei stessa, scopre tutta questa enormità di atrocità commesse per così tanti secoli e decide a un certo punto anche di cambiare un po' il suo di approccio. Lei è una carrierista, eccetera, quindi in qualche modo scopre anche qualcosa su di sé.
1: Audrey Duval, au début du roman, elle est un peu, moi m'énerve un peu parce qu'elle fait du bruit avec ses souliers, elle a son auto de luxe, elle a des vêtements griffés, elle paraît superficielle au début.
2: Sì, Audrey Duval è un personaggio che all'inizio, devo dire, mi innervosiva molto, perché con i suoi stivaletti col tacco, no, fa rumore quando cammina, i suoi vestiti firmati, sembra un po' una persona superficiale.
1: E peu à peu, elle prend conscience. Elle découvre à travers le témoignage de cette vieille dame, Marie, qui est une des anciennes pensionnaires, qui vit encore, qui va aller voir pour comprendre ce qui s'est passé. Et sa vision des choses va changer au contact de Marie.
2: Ma poi la sua visione, appunto il suo sguardo, cambia molto quando incontra Marie e quando cerca di parlare con lei scopre appunto che un'altra realtà.
1: E per me ça devient un de mes personnages favoris avec Virginie, peut-être parce que elle représente en réalité la lectrice ou le lecteur qui connaît pas cette réalité-là, qui la découvre et dont le regard change au fil des pages.
2: E alla fine quindi è diventato in realtà uno dei miei personaggi preferiti insieme a Virginie, direi, perché rappresenta un po' il lettore medio, no, che si avvicina al testo con un'idea e il cui sguardo poi cambia.
1: E aussi je voulais montrer que bien sûr ce sont les autochtones qui travaillent à leur propre guérison, mais on a aussi besoin d'alliés. Et Audrey Duval est une alliée.
2: E poi volevo anche far vedere che sì, gli autoctoni devono darsi da fare per guarire queste ferite, ma abbiamo certamente bisogno di alleati e Audrey Duval secondo me diventa un'ottima alleata.
0: Allora, dicevo che saremmo tornati in chiusura della nostra conversazione sui personaggi, sui tre personaggi principali. Avranno destini ovviamente anche diversi, ma vorrei che Michel Jean, che ringrazio ancora per essere stato nostro ospite oggi, ci delineasse, magari attraverso qualche aggettivo, le caratteristiche di ciascuno di questi personaggi, così non riveliamo la storia che è piena di sorprese, anche di fughe, è quasi... in certi momenti quasi un thriller, perché cioè, insomma, ci sono dei misteri da risolvere, quindi non posso tanto raccontarvi cosa succede, vi posso dire che c'è della speranza per il futuro, ma vorrei che così, proprio con una piccola puntualizzazione, ci definisse i tre caratteri.
1: Dans le roman, on raconte beaucoup des conditions difficiles dans lesquelles les jeunes vivaient, mais pour moi, c'est pas tant un roman qui décrit les conditions difficiles qu'un roman qui montre comment les jeunes arrivaient à survivre.
2: Sì, nel romanzo descrivo molto le condizioni difficili nelle quali vivevano questi bambini, ma per me l'obiettivo di questo romanzo non era tanto appunto descrivere queste condizioni, ma mostrare come loro poi riuscissero a sopravvivere in quelle condizioni.
1: Ils sont trois jeunes qui sont là-bas. Marie et Virginie, ce sont des amis, et c'est l'amitié qui existe entre elles qui leur permet de passer au travers.
2: Ad esempio, Marie e Virginie sono due amiche che vivono insieme ed è grazie a questa amicizia che riescono a sopravvivere a questa esperienza.
1: Charles est amoureux de Virginie et c'est l'amour naissant entre ces deux êtres-là qui va leur, de leur côté permettre notamment à Charles de survivre et de passer au travers des épreuves.
2: Invece, fra Virginie e Charles è un amore nascente che li aiuta, che aiuta Charles ad andare avanti.
1: Et dans les communautés autochtones, on parle beaucoup justement de la résilience des autochtones, mais ce qui nous permet souvent de résister, ce sont ces liens qui existent entre les gens dans les communautés qui sont toujours très forts.
2: E nelle comunità autoctone si parla molto di resilienza e sono proprio questi legami molto forti che si intessono all'interno della comunità che permettono alla comunità di sopravvivere.
1: Parce qu'on dit jamais, mettons, un village autochtone. On dit une communauté autochtone. C'est un signe que l'esprit communautaire est très fort et au cœur même des relations entre les gens.
2: E infatti parliamo di comunità autoctone, non di villaggi, perché è proprio il senso di comunità ad essere molto forte e ad esistere fra queste persone.
1: Et je voulais montrer dans le roman que cette humanité qui existe entre les gens est une force qui existe encore aujourd'hui et qui explique pourquoi, malgré tout ce qui est arrivé, ben on est encore là.
2: E volevo mostrare con il mio romanzo che questo senso di umanità che esiste all'interno delle comunità e che esiste ancora oggi è quello che ha permesso agli autoctoni di sopravvivere fino a oggi nonostante tutte le atrocità commesse.
1: Parce que dans mes romans, même si parfois les sujets sont durs, il est important pour moi qu'il y ait quand même de la lumière qui perce la noirceur.
2: E nei miei romanzi, anche se le tematiche sono spesso molto difficili, per me era importante che ci fosse della luce che arriva a rompere il buio.
0: È vero, rompe talmente il buio che a chiunque verrebbe voglia di andare in Quebec con un nuovo sguardo, cioè il Quebec è un bel posto dove si investe molto in cultura, eccetera. E un pochino abbiamo seguito dall'Europa anche l'autocritica che molti hanno fatto, dico molti di discendenza francese, hanno fatto rispetto a fatti come quelli che sono raccontati nel romanzo. Ma c'è veramente un movimento di autocritica a livello istituzionale?
1: Non.
0: Non. Vabbè.
1: Il y a eu beaucoup d'évolutions.
0: Dans formale, le... plus que autre. Formale.
1: Voilà. Il y a des excuses, mais dans les faits, par exemple, le gouvernement du Québec négocie avec les Inuits depuis 50 ans et n'arrive jamais à s'entendre.
2: Sì, diciamo che ci sono state delle scuse ufficiali, però poi se andiamo a vedere i fatti, il governo del Québec è da 50 anni che cerca di trovare un accordo con gli Inuits.
1: Mais par contre, dans l'opinion publique, les Québécois eux-mêmes, qui sont un des peuples les plus ouverts sur la Terre, les choses ont beaucoup évolué de façon positive en 10 ans.
2: Però se invece ci spostiamo nell'opinione pubblica, si è vista una grande evoluzione negli ultimi anni. Infatti la società québécoise comunque è una delle più aperte al mondo e questo si vede.
1: Mais au plan politique, il n'y a pas grand-chose qui bouge parce que ça impliquerait que les gouvernements reconnaissent aux autochtones qu'ils ont des droits sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose qui passe pas.
0: Eh già.
2: Ma a livello politico, insomma, non si muove molto al momento perché...
0: No, dovrebbero dargli delle terre, ecco.
2: Sì, ovviamente il compromesso consisterebbe poi nel riconoscere agli Inuits dei diritti che...
1: Ma Ira, moi, ce qui me donne espoir, c'est que les révolutions ne partent jamais du déçu et partent toujours de la base.
0: Oui.
1: Et la base, pour l'instant, bouge en notre sens.
2: Ma la cosa che mi dà speranza è che le rivoluzioni non partono mai dall'alto, ma partono sempre dal basso, dalla base, e in questo momento vediamo che alla base dei movimenti ci sono.
0: Bene, allora, grazie davvero per questa conversazione, davvero molto interessante, mai altrettanto interessante come il libro, che My Khan, edito da Marcos y Marcos di Michel Jean, che ringraziamo, così come ringraziamo moltissimo anche per l'interpretariato Sara Giuliani che lo ha tradotto. Insomma, da noi si dice non c'è due senza tre, quindi torni a trovarci.
1: On dit la même chose chez nous. Et grazie mille de nous recevoir et de parler de nos histoires. C'est important et ça nous touche.
0: Grazie.
2: Dice la stessa cosa anche da noi. Grazie per avermi accolto e per ascoltare le nostre storie.
0: Grazie entrambi. Vi dedico un brano di John Trudell, che forse lei ricorda, perché più o meno siamo della stessa generazione, che appunto si chiama Blue Indian e che è dedicato a un'altra popolazione che è stata completamente spazzata via dai propri territori, una delle molte tribù degli Stati Uniti che sono state spostate. Insomma, un processo simile a quello che troverete nel romanzo scritto meravigliosamente da Michel Jean. Grazie.

0: E siamo arrivati al nostro spazio pubblicitario, fra poco andiamo a Cannes, poi abbiamo un sacco di altre cose da raccontarvi. Pubblicità e a fra poco.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
6: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E dunque ripeto all'ascoltatrice che ci chiedeva nuovamente di ricordare il titolo del romanzo di Michel Jean, che è stato autore québécoise, che è adesso in Italia per presentarlo e che è stato per la seconda volta nostro ospite in studio, My Can, Marcos y Marcos, dedicato alla storia di Virginie Marie Charles, che rappresentano le decine di giovani Innu che furono strappati alle famiglie e deportati in un collegio sull'isola remota, su un'isola remota del nord del Canada, durante la colonizzazione francese del Quebec. Noi adesso ci spostiamo proprio in Francia, perché riprendiamo l'abituale collegamento che la settimana scorsa è avvenuto in altre situazioni e luoghi per via della settimana di campagna abbonamenti, con Barbara Sorrentini che si trova a Cannes. Barbara, ciao, bentornata!
1: Ciao, buongiorno, bentornati, bentornata alla
0: ben ritrovati.
1: Soprattutto i neoabbonati, abbonate di Radio Popolare.
0: Sì, sì. Va bene, allora abbiamo un sacco di cose da dirci.
1: Direi di sì, infatti sono talmente tante che vabbè, io
0: diciamo una sintesi.
1: Il diario da Cannes sul sito di Radio Popolare, così almeno per vedere le puntate precedenti lì ci sono insomma tutte le parti già andate in onda. Dunque non saprei da cosa partire, partirei adesso in questo momento, io ero a vedere l'anteprima e ci ritornerò presto, di Christian Mungiu, che forse molti ricordano è stato Palma d'Oro a Cannes con quel film sull'aborto clandestino.
0: Sì.
1: Che veramente, ecco, esatto, questo nuovo film si chiama Fjord, ma ne parleremo poi domani con calma. In questo momento la vedo dal grande schermo perché sono uscita dalla sala, c'è la conferenza stampa del film Garance di Jeanne Henry, un altro dei film francesi e a firma femminile, perché come abbiamo detto all'inizio i film delle registe femminili sono tante, sono aumentate veramente, non ci saranno italiani ma ci sono molte donne a firmare film di diverse nazionalità. Garance è uno di questi, ha come protagonista Adelex Archopoulos, che aveva già vinto la Palma d'Oro con La vita Adele, La vita di Adele, quel film che vedeva coprotagonista Léa Seydoux, che tra l'altro è in altri due film in concorso, per cui ci sono degli incroci abbastanza interessanti. Questa è la storia di un'attrice alcolizzata, una giovane attrice che entra nel tunnel dell'alcol facendo una grande fatica ad uscirne. Lei e la compagna cerca di aiutarla ma con scarsi risultati, fino a che a un certo punto decide, le impongono in qualche modo di cambiare vita. Direi che è un film molto, molto attuale, perché vabbè, chiaramente lo stanno anche dicendo, l'alcolismo non solo nelle giovani generazioni, l'alcolismo è sempre stato presente, però soprattutto dopo il Covid, tra l'altro il film ambientato anche in parte si intravede che c'è il Covid, è diventato un problema molto serio. Lei è davvero brava, forse tra le attrici viste fino adesso è una di quelle che potrebbe meritare una palma. Abbiamo parlato tanto anche di Javier Bardem come possibile palma, grandissimo attore ma anche umanamente, anche ieri in conferenza stampa ha parlato della Palestina, ha parlato del suo problema con Hollywood, che da quando si è schierato apertamente contro Israele hanno iniziato a cancellargli parti e ruoli. Ha proprio parlato di una lista nera di Hollywood di cui non ci sono le prove ma ci sono gli effetti, per cui lui è uno di quelli insieme ad altri che si sono esposti ad aver perso ruoli oggettivamente. Ha parlato del maschilismo tossico degli uomini, attribuendolo agli uomini che ovviamente violentano e stuprano le donne, uccidono le donne, ma anche a Trump, a Putin e a Netanyahu come esponenti di questo maschilismo tossico così presente nella cultura del mondo, purtroppo. Ha fatto una conferenza stampa, devo dire, molto, molto politica. Il film è Il Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen, uno dei film che insomma sono stati più apprezzati fino ad ora, quindi insomma potrebbe forse entrare nel palmarès. Ecco, queste alcune cose, così sono state talmente tante cose che è difficile riassumere. Anche Cate Blanchett ieri ha fatto la sua masterclass, e anche nella sua masterclass, oltre a parlare naturalmente del suo essere attrice, dei film meravigliosi che ha fatto, si espressa molto sul MeToo, su quanto il MeToo in qualche modo si sia sgonfiato, ha avuto questo momento fortissimo, ma ancora lei vede sempre più uomini a Hollywood, sempre più uomini a tenere il potere anche sulle stesse attrici. Tra l'altro il film di Sorogoyen parla un po' di questo. Questi sono stati i temi più, certo, più forti, almeno poi sono stati ieri, quindi più facili da ricordare.
0: Se invece dovessi individuare uno, due, diciamo, episodi anche artistici, non soltanto legati a ovviamente alle molte esternazioni che in tempi come questi, meno male, insomma, che vengono fatte in situazioni in situazioni di visibilità come quelle dei grandi festival, se dovessi individuare a tuo avviso, proprio a tuo parere, alcuni dei momenti della settimana scorsa, degli autori oppure dei temi che ti hanno più colpito?
1: Beh, allora, un film che sicuramente ha lasciato il segno è Suden di Ryusuke Hamaguchi, perché poi si dicono così ovviamente in giapponese, scritto, detto prima il cognome e poi il nome. Suden è un film che dura tantissimo. Alcuni ricorderanno Hamaguchi per il film Drive My Car, che non solo aveva vinto a Cannes ma ha vinto anche un Oscar. È un film questo di grande parola, tutto avviene in una sorta di, chiamarla RSA è riduttivo, perché è una specie di giardino in cui i malati di Alzheimer vengono forse rieducati, la parola è un po' azzardata, però di fatto viene rispettato quello che sono stati nella loro vita, c'è un continuo dialogo con loro che li riporta a quello che sono al di là della malattia. La protagonista è Virginia Chirà, che è una educatrice, istitutrice, insomma, all'interno di questa clinica, di questo posto strano che è veramente difficile da identificare, e stringe un'amicizia con una regista giapponese che a Parigi con uno spettacolo dedicato a Basaglia, il che è anche abbastanza incredibile, si intitola Da vicino nessuno è normale questo spettacolo, e quindi ripercorre, e non è casuale perché questa donna, anche lei giovane, è malata di cancro, quindi diciamo che il contesto è veramente drammatico e molto realistico, e non ha tanti mesi di vita, ma tra di loro si crea un legame fatto di discussioni, infatti è tanto di parola questo film, io l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli un po' in francese, un po' in inglese, un po' parlato in giapponese, quindi temo di essermi persa veramente la metà del senso di questi lunghi dialoghi, queste lunghe riflessioni sulla vita, sulla morte, sul capitalismo, sul neoliberismo, sul mondo, fatte e scritte da un giapponese di fatto e portate in Europa, perché è girato in Europa e in Francia, e devo dire che questo film è veramente notevole per lo sforzo proprio culturale che c'è dietro a questo lavoro, e anche pur restando tra cultura e realtà che camminano insieme, che camminano a braccetto. E un altro film che potrei segnalare è Gentle Monster di Marie Kreutzer, lei è la regista austriaca, la protagonista è Léa Seydoux, appunto parlavamo di Léa Seydoux, che è in un altro film anche visto stamattina, che è L'Inconnu, però di questo ne parleremo in un altro momento, e lei ha un marito e un figlio, vanno a vivere in campagna, a un certo punto il marito viene portato via dalla polizia con l'accusa di pedofilia. E lei vive e oscilla tra sarà vero, le accuse saranno vere, la sua difesa e le sue giustificazioni invece sono, insomma, una sorta di disconnessione totale dalla realtà, di percezione della realtà in cui lei cerca di credere a lui, ma nello stesso tempo teme di doverlo condannare non solo moralmente, perché ovviamente l'accusa di pedofilia è un reato e quindi lui rischia il carcere, ed è tutto giocato su questo dubbio che viene insinuato naturalmente anche in chi guarda su sarà vero o non sarà vero, quindi tutto sulla fiducia, il fidarsi di lui, di chi ha conosciuto e di chi ha sposato e con cui ha fatto un figlio, o questa nuova verità che a un certo punto appunto la porta a questa percezione distorta e più difficile da riconoscere.
0: Benissimo, allora grazie Barbara Sorrentini, ci sentiamo anche domani?
1: Sì, certo. Dai. Ci sentiamo anche domani, poi ci mettiamo d'accordo.
0: Va bene. Va bene. Grazie Barbara da Cannes. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: In occasione del centenario della nascita di Francesco Somaini, tra i maggiori scultori del Novecento, la Biblioteca Braidense di Milano ospita fino al 6 giugno la mostra Somaini Premonizioni, l'arte del fotomontaggio, il servizio di Tiziana Ricci.
1: Somaini Premonizioni è un'esposizione curata da Fulvio Irace, che conosciamo bene, docente di architettura, di storia dell'architettura, ha curato molte mostre e questa mostra l'ha curata in collaborazione con la Fondazione Francesco Somaini. Somaini, un grande scultore, e qui presenta un centinaio di lavori che vengono appunto dall'archivio dell'artista. Si tratta di disegni, di fotografie, di documenti e di fotomontaggi, fotocollage. È una ricerca che era sfociata nella realizzazione di una serie di fotomontaggi che qui alla Biblioteca Braidense sono presentati anche in grande formato ed è molto suggestivo. Uno dedicato a New York, erano gli anni dal 74 al 76, poi c'è Mantova, Venezia e poi c'è Duisburg, quindi diverse città. Per circa 10 anni, dal 70 al 79, Somaini affianca alla scultura, il suo lavoro di scultore, la macchina fotografica per rendere più incisiva la sua battaglia contro il decadimento delle città sotto la pressione dell'industrializzazione selvaggia, di una gentrificazione dei borghi storici, e usa questo sistema del fotomontaggio per dare la sua interpretazione creativa. E è molto interessante quello che fa. È molto lungimirante, perché punta il dito su problemi attuali che noi viviamo proprio ai nostri giorni: il problema della gentrificazione, delle città che espellono i lavoratori e i cittadini e diventano città per turisti e per ricchi. E ne parliamo con Fulvio Irace, che appunto ha curato la mostra, l'abbiamo incontrato davanti al lavoro molto interessante di Francesco Somaini.
2: Qui in questa mostra, devo dire, bella. Io mi aspettavo una mostra documentaria, invece una bella mostra fotografica, anche con anche foto di grande formato, e nelle bacheche il racconto di un progetto che stava a cuore a Francesco Somaini.
3: Sì, un progetto straordinario che sono sicuro piacerà a tutti gli ascoltatori di questa radio, perché è un progetto di un artista, ma anche il progetto di una protesta sociale fatta 50 anni prima, 50 anni fa, quindi diciamo quasi una profezia.
2: Parliamo dal 70 al 79 circa,
3: esattamente,
2: giusto?
3: Dal 73 al 79, anni in cui la fama di Somaini come scultore è massima, le sue opere sono in tutti i grandi musei, e lui a un certo punto decide di posare gli scalpelli, gli strumenti della scultura, e prende la macchina fotografica per una forma di protesta sociale che riguardava la rivolta, la ribellione politica ed empatica contro lo strapotere dell'industria, contro lo strapotere del turismo. Ci sono dei fotogrammi su Venezia, morte per turismo, quindi stiamo parlando appunto degli anni 70, ce n'è uno incredibile.
2: Quindi,
3: dove si vede
2: che
3: un
2: lungimiranza,
3: filosofo, una lungimiranza straordinaria di un progetto, diciamo, di, io lo definisco di ecologia globale, in cui praticamente lui dimostra tutta la sua empatia per la terra, per il verde, per la natura, per gli animali, per il corpo. E il motivo per cui anche abbiamo voluto fortemente fare questa mostra qui a Brera è perché io credo che questo messaggio, che negli anni 70 potrebbe essere sembrato provocatorio e non compreso appieno, oggi noi abbiamo una sensibilità verso l'ambiente, verso l'ecologia, verso le grandi questioni sociali, la città che diventa la città dei commerci, la città dei pochi e non la città dei tutti. Abbiamo sviluppato una sensibilità che ci consente, quindi noi abbiamo oggi tutti gli strumenti per poter essere vicini all'idea di Somaini.
2: Sì, perché era anche contro la gentrificazione dei centri storici, i borghi.
3: Assolutamente, lui fa una lotta contro la gentrificazione dei centri storici partendo da Mantova, c'è un fotogramma bellissimo in cui mostra un grande pioppo all'interno del Teatro Anatomico di Mantova, dicendo la natura che fa spettacolo, cioè la natura cancellata diventa, diciamo, quasi come una forma di rarità, e parla contro la gentrificazione dei borghi d'arte. Lui non nomina esattamente il termine che noi usiamo, overtourism, però lui parla di Venezia e dice Venezia morirà per il turismo. Quindi, diciamo, è una premonizione, certo, come dice il titolo della mostra, straordinaria.
2: Una visione lunga. Ma quello che non abbiamo detto è che lui lavora coi fotomontaggi. E perché sceglie questa forma di interpretazione creativa su una questione?
3: Sì, lui utilizza la macchina fotografica, che fra l'altro gli era stata consigliata da Ugo Mulas, suo grande amico, perché lo dice esplicitamente anche nei suoi scritti, dice la fotografia è il mezzo di comunicazione di massa, l'arte la capiscono in pochi, è riservata a pochi, se noi vogliamo arrivare a comunicare l'urgenza di questo messaggio sociale dobbiamo rivolgerci direttamente, quindi lui pensa alla fotografia e oggi nelle bacheche noi vediamo gli studi, l'officina, come lui l'ha realizzato, ma diciamo in questi grandi pannelli vediamo come lui avrebbe voluto utilizzarli come grandi billboard, come grandi manifesti da affiggere nelle città. Sono immagini che comunicano immediatamente, non hanno bisogno di una mediazione.
2: Mostrano la distruzione di un luogo.
3: Mostrano la distruzione del luogo, il pericolo incombente sul luogo, le torri di Manhattan che incombono sul Piazza Sordello a Mantova, la laguna di Venezia che invade la città e le cupole di San Marco galleggiano nell'acqua, la città di New York che...
2: Con un incidente delle grandi navi poteva anche succedere.
3: Beh certo, infatti c'è una fotografia in cui si vede una grande nave che entra in Piazza San Marco. Questa prima che negli anni 90 Berengo Gardin scattasse la famosa foto,
2: facesse la sua battaglia,
3: che è diventata simbolo, sì, ecco, dell'overtourism di Venezia. Quindi,
2: senta, sì. E queste fotografie che impatto hanno avuto sulla gente, anche sulle istituzioni, sui governi, sui comuni?
3: Ma direi non tanto forte, perché
2: come al solito. Ah,
3: come al solito, perché gli anni 70 non ce li ricordiamo come gli anni di piombo, sono stati anni di piombo, e probabilmente questa protesta di Somaini è stata vista come la bizzarria o lo sfogo di un artista, non è stato compreso appieno il suo valore, mentre, ripeto, oggi siamo invece nelle condizioni di dire quest'uomo è stato formidabile.
2: Di apprezzare questa interpretazione creativa.
3: Assolutamente.
2: Senta, professore, questa qui è la prima di una serie, vero?
3: Sì, è la prima di una serie di tre mostre dedicate al centenario. La prossima sarà in settembre al CASVA, si chiama Giardini Inquieti, che documenta il particolare rapporto che Somaini ha avuto con il verde, un verde inquieto e non ornamentale. E la terza sarà in fondazione, credo a dicembre, nella fondazione Somaini in corso di Porta Vigentina, che si intitola Corpo Urbano.
2: Perché le foto sono sempre di Somaini?
3: Le foto sono sempre di Somaini, però nelle altre due mostre avremo molti progetti anche, cioè proprio disegni di progetti, maquette, plastici, quindi che si intitola Corpo Urbano.
2: Perché le foto sono sempre di Somaini?
3: Le foto sono sempre di Somaini, però nelle altre due mostre avremo molti progetti anche, cioè proprio disegni di progetti, maquette, plastici, quindi quella più propriamente fotografica è questa. È questa.

0: Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Tutti lo chiamano semplicemente driver ed è il migliore autista in circolazione, sia che debba guidare come stuntman le macchine per i film di Hollywood, sia che debba condurle a tutta velocità per una gang di rapinatori. È lui il protagonista assoluto, che al cinema è stato interpretato da Ryan Gosling nel film noir Drive, di una storia incredibile girata dal regista danese Nicolas Winding Refn, che si è conquistata meritatamente la Palma d'Oro per la migliore regia a Cannes nel 2011. È una pellicola che è tratta da un avvincente romanzo che è stato scritto da James Sellis, che ritorna ora in tutte le librerie grazie a una nuova traduzione di Mirko Zilai per le edizioni Nottetempo. E quindi Drive è un romanzo che potete recuperare e rileggere con altri occhi. Ho avuto l'opportunità di chiacchierare con Sellis all'epoca sulle origini di quella storia. Con Drive, mi confessava, volevo una volta tanto scrivere un romanzo che avesse lo stesso sapore dei paperback con i quali ero cresciuto. Mi riferisco a collane come Gold Medal, Lion, Ace. Volevo realizzare un romanzo che fosse muscolare, pieno d'azione, un pulp crime classico e datato, che potesse funzionare anche ai nostri giorni. Insomma, una storia che fosse più in linea con la sensibilità contemporanea, ma che allo stesso tempo mantenesse quell'aspetto mitico così importante per me di quel genere di letteratura. La maggior parte della storia è frutto della mia invenzione, ma alcune location di Los Angeles sono prese dalla mia vita personale. I canali sotterranei, il ristorante che descrivo alla fine del romanzo, si trovano proprio nella zona in cui abito. Il mio driver è un uomo giovane che è sopravvissuto a tutto e a tutti, uno che ha trovato la sua personale strada nel mondo, un uomo più d'azione che di parole. Inizia la sua storia disconnesso dall'umanità che lo circonda ed è anche circondato da cadaveri. Poi, a un certo punto, scopriamo che raggiunge una sorta di connessione con essa e alla fine della storia si disconnette di nuovo, sebbene solo adesso capisca che c'è qualcosa che ormai ha perso per sempre. Driver è un individualista che è riuscito a scoprire qual è l'unica cosa che può fare nella sua vita e l'ha fatta. Guida, ed è esattamente l'unica cosa che fa, sui set dei film, di giorno e al servizio dei criminali di notte, ed è molto probabile che non riesca a vedere una vera differenza nel fare queste due cose. Drive è un omaggio sincero a tre grandi scrittori che mi hanno formato: Ed McBain, Donald Westlake e Robert Bloch. Ma nel mio libro potreste anche tranquillamente trovare un pizzico di Jim Thompson, di David Goodis e di Chester Himes. E con chiarezza James Sellis spiegava che il noir per lui era la tragedia americana, una tragedia ben diversa da quella del teatro classico, che parla delle vite marginali, di quelle agitate, di quelle violente. Il noir, nelle mie storie, ha il suono del blues americano, la sua stessa energia e la capacità di essere popolare e di far suonare la realtà. E così Drive di James Sellis, pubblicato adesso da Nottetempo e nella nuova traduzione di Mirko Zilai, è un romanzo che suona come una ballata malinconica e mi immagino ancora che a interpretarla sia il suo autore, che era davvero un appassionato chitarrista blues. È un libro che non è invecchiato e la nuova edizione lo fa suonare senza tempo, per cui non perdetevela.
1: E grazie ancora una volta a Luca Crovi che cura Giallo Crovi, lo ricordiamo ancora una volta, un titolo che ci riporta sempre alla memoria Carlo Oliva, a cui era intitolato Giallo Oliva, la storica rubrica di Giallo che molto spesso, che per tantissimi anni Carlo ha curato proprio all'interno delle trasmissioni culturali di Radio Popolare o di Notturnover negli anni 90. Lo ricordo anche perché a seguito della settimana di campagna abbonamenti che abbiamo fatto, credo proprio che valga la pena di ricordare anche alcuni dei grandi personaggi che hanno fatto la storia di questa radio, proprio perché ne stiamo celebrando il 50esimo. Nell'ultimo minuto prima delle notizie faccio in tempo a dirvi che coloro che si sono abbonati da poco o hanno da poco fatto un'azione a sostegno di Radio Popolare come una donazione,

ritocco, una tessera e così via, possono ancora aggiudicarsi un paio di coppie di biglietti per il Fringe Me, festival diffuso di cui abbiamo parlato la settimana scorsa proprio per lanciare questa proposta. Nei quartieri di Milano, un festival che ha già avuto molto successo nelle passate edizioni. Scrivete se volete una coppia di biglietti, poi vi spiegherò via mail come potete selezionare lo spettacolo a cult@radiopopolare.it. Qualcuno l'ha già fatto, ma ci sono ancora un paio di coppie di biglietti per voi. Quindi cult@radiopopolare.it, se volete andare a vedere uno degli spettacoli, magari proprio in un quartiere che per voi è comodo a Milano, del Fringe Me 2026. Un saluto da Ira Rubini, riascoltateci in podcast, scriveteci appunto a cult@radiopopolare.it e adesso ci sono le notizie, a risentirci.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Popolare Network.
9: Israele assalta la flottiglia, le prime navi intercettate al largo di Cipro in acque internazionali per la prima volta in pieno giorno. Una decina le imbarcazioni sequestrate finora, un centinaio gli attivisti fermati, tra loro anche alcuni italiani. Gran parte continua però il viaggio, per ora a Gaza mancano ancora 2 giorni di navigazione. In Italia è in corso lo sciopero generale a sostegno della flottiglia proclamato dall'USB. La guerra in Iran, Teheran cerca di allontanare la ripresa del conflitto e annuncia: abbiamo risposto alla proposta di pace della Casa Bianca. Il Pakistan conferma, ma al momento i negoziati restano in stallo. A Modena oggi la convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone. La Lega insiste sul tema dell'Islam, nonostante al momento la pista più probabile resti quella dei problemi psichiatrici. Nel napoletano, 2 donne trovate morte all'interno di un cantiere. Un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri e potrebbe aver confessato di averle uccise. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Israele ha iniziato l'assalto alla Global Sumud Flottiglia. Le prime imbarcazioni sono state sequestrate stamattina al largo di Cipro in acque internazionali. Questo è il messaggio che le navi intercettate hanno inviato alla Marina israeliana poco prima di essere fermate.
10: This is the Global Sumud Flotilla. We are an unarmed civilian convoy on a non-violent humanitarian mission sailing toward Gaza.
9: Siamo un convoglio umanitario disarmato che trasporta medicine, personale sanitario, attivisti della società civile a Gaza. Veniamo da 41 paesi, viaggiamo nel rispetto del diritto internazionale e abbiamo il diritto di navigare liberamente, dice in sintesi il messaggio.
10: We have a right to freedom of navigation and humanitarian passage under maritime law and international humanitarian law.
9: Messaggio a cui le navi militari israeliane hanno risposto appunto con l'abbordaggio. Dal sito di monitoraggio della flottiglia risultano essere 9 le navi fermate finora, un centinaio di attivisti arrestati, tra questi anche degli italiani che sarebbero diretti verso il porto israeliano di Ashdod. L'organizzazione afferma di aver perso il contatto con 23 equipaggi. Questa è la testimonianza che è riuscito a inviarci un paio d'ore fa Dario Salvetti, sindacalista dell'ex GKN che sta viaggiando come attivista con la flottiglia.
11: L'intercettazione è iniziata in pieno giorno, noi stiamo vedendo, abbiamo visto sia la nave militare sia la cosiddetta nave prigione che ci confermano coloro che sono stati intercettati prima, che sarebbe la stessa verosimilmente dove sono stati rinchiusi, approcciare le barche a vela. Abbiamo visto Erib approcciare una delle barche a noi vicino. Noi continuiamo a dirigerci il più lontano possibile dalla zona della loro azione, però è verosimile che saremo tra i prossimi, siamo convinti ancora di più di essere nel giusto. Quando vedi barche a vela confrontarsi con mezzi militari, tra noi, la nostra azione, il nostro protagonismo diretto di lavoratrici, lavoratori, società civile, persone comuni, come le vogliate chiamare, e lo sterminio e il genocidio, in mezzo non c'è rimasto più nulla, c'è la nostra azione diretta. E quindi a maggior ragione salutiamo lo sciopero generale che è in corso in Italia, tutte le proteste che ci saranno. È fondamentale che si usi questo ennesimo episodio per far capire alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri paesi che qua in queste acque si gioca in realtà una partita che riguarda un futuro, e da questo futuro non saranno esclusi tagli ai salari, licenziamenti, tagli allo stato sociale, i debiti, l'abbruttimento, forse anche la vita delle nostre stesse figlie e figli, perché il genocidio non è qualcosa di focalizzato geograficamente, ma inserito dentro un sistema internazionale, altrimenti non si capirebbe come mai hanno questa impunità.
9: Sono 460 in tutto gli attivisti a bordo delle navi, 54 le imbarcazioni che compongono la flottiglia, 2 sono solo di supporto. L'obiettivo dichiarato è quello di rompere l'assedio su Gaza. La gran parte delle navi risulta al momento ancora in navigazione. Tra queste c'è la Alcione, sulla quale si trova la giornalista freelance Simona Losito. Siamo riusciti a raggiungerla al telefono.
8: Io mi trovo su Alcione, siamo sulla parte del Cipro Est, in acque internazionali. Abbiamo 2 giorni di navigazione sostanzialmente che ci separano dalle coste di Gaza, e in questo momento sappiamo che 2 imbarcazioni sono state intercettate. Abbiamo visto dalla nostra barca le navi israeliane e i RIB con i soldati israeliani su. Abbiamo visto anche i video fatti dalle altre barche dove i RIB con i soldati erano veramente vicini alle imbarcazioni. La barca madre è stata intercettata e abbiamo visto che era molto molto vicina alla nave prigione sostanzialmente. Se dovessero avere abbastanza soldati e abbastanza capienza per tutti, sicuramente proveranno ad intercettarci tutti. Questo però non possiamo saperlo, non possiamo fare una stima. Può essere anche che prendano solo alcuni di noi e nei prossimi giorni approccino le altre barche. Per ora abbiamo attuato i protocolli di sicurezza, insomma, per l'intercettazione, e siamo tutti insieme, aspettiamo sostanzialmente.
9: E in Italia, lo dicevamo, lo sciopero generale è proclamato dal sindacato di base USB proprio a sostegno della flottiglia, con manifestazioni annunciate in alcune decine di città. In diretta dal corteo di Milano, l'inviato Luca Parena.
12: E sì, buongiorno, la notizia dell'assalto di Israele agli attivisti della flottiglia è arrivata pochi minuti prima dell'inizio del corteo. Alcune centinaia di manifestanti stanno lentamente arrivando in questi istanti ai bastioni di Porta Venezia. Siamo quindi in una zona piuttosto centrale di Milano. Non un chiodo per guerre e genocidio, blocchiamo tutto, si legge sullo striscione di testa accompagnato da una grande bandiera della Palestina. Essere l'equipaggio di terra delle imbarcazioni attaccate, rompere tutti gli accordi economici Italia-Israele, denunciare le conseguenze di un'economia di guerra, sono tra le principali ragioni dello sciopero generale indetto per oggi da USB. Il corteo si sta dirigendo verso Piazza San Babila. L'intenzione dichiarata è quella di raggiungere poi nel pomeriggio verso sera Piazza della Scala, ribattezzata dai manifestanti Piazza Gaza. Alle 18 è stato convocato lì un presidio dal gruppo locale di Global Sumud. L'obiettivo è quindi portare il sostegno alla flottiglia nel cuore di Milano, nella piazza che nei mesi scorsi è stata uno dei simboli della mobilitazione in solidarietà con la Palestina. Da Milano per il momento è tutto, linea allo studio.
9: Grazie Luca. Tra Iran e Stati Uniti resta in vigore il cessate il fuoco, ma la tensione resta alta. Ieri Trump è tornato a minacciare Teheran: accetti l'accordo o riprenderà il conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha convocato per domani la Situation Room, cioè la riunione che coinvolge gli alti responsabili militari della sicurezza, che dovranno discutere di un'eventuale ripresa della guerra. Stamattina l'Iran ha annunciato di aver risposto all'ultima proposta di accordo arrivata dalla Casa Bianca. Cosa sappiamo? In studio Sara Milanese.
13: Buongiorno Andrea, sappiamo poco in realtà. A dare la notizia è stato il Ministero degli Affari Esteri iraniano. Questa risposta di Teheran è stata affidata al Pakistan, che già aveva condiviso con Washington l'ultima bozza rivista dell'Iran per mettere appunto fine al conflitto. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli di questa risposta iraniana. Poco fa però il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ha annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. Lo stretto è ancora al momento chiuso, viene consentito l'accesso solo alle navi di paesi vicini e di paesi amici. Non è chiaro se questi due annunci sono legati, quel che è certo è che al momento i colloqui di pace sembrano rimanere in una fase di stallo. Il gesto di Teheran potrebbe essere un modo per prendere tempo di fronte alle pressioni degli Stati Uniti ed Israele che si preparano e minacciano di riprendere il conflitto. C'è da ricordare e sottolineare però che la Casa Bianca ha minacciato nelle ultime settimane più volte di mettere fine alla tregua e riprendere i bombardamenti e finora nessun ultimatum è stato rispettato.
9: Grazie Sara. A Modena oggi l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone sabato. A livello politico, stamattina Salvini ha sostenuto che l'arrestato abbia inneggiato ad Allah su profili chiusi da Facebook e ha rilanciato una notizia data dal ministro dell'interno Piantedosi. L'uomo fermato aveva scritto «bastardi cristiani» in una mail alla sua università in cui chiedeva un lavoro, poi avrebbe chiesto scusa. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici che gli erano stati diagnosticati. Fabrizio Staraci ha diretto per 15 anni il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria di Modena. Ai nostri microfoni parla di un disagio che riguarda quello che è successo in città, ma anche un contesto più ampio, riferendosi in particolare all'omicidio del bracciante Bakary Sako avvenuto 10 giorni fa a Taranto.
14: Io credo che questi siano gli indicatori di una condizione generalizzata. Parlerei di questione antropologica e sociale, mi affiderei alle letture che di questo hanno dato il Censis, i nostri istituti di ricerca sociale. Sono sostanzialmente i segnali di un paese impaurito che si ritrae su se stesso, che scopre di non avere gli strumenti che ha utilizzato fino a pochi anni fa per reagire alle condizioni di difficoltà, quello della coesione, quello del lavoro comune, ecco questo tema del lavoro che ritorna, il lavoro nero del bracciante trucidato a Taranto, il lavoro che non trovava questo giovane che si è reso autore di questo tentativo di strage. E io starei attento a questo riflesso condizionato che ci porta a individuare o a tentare di individuare immediatamente il capro espiatorio, che inevitabilmente è il diverso, quello che noi non riconosciamo, come direbbe qualcuno, dai tratti somatici o dal modo in cui parla. Non sono i tratti somatici, non è il modo in cui si parla, ma è il contesto, l'ambiente nel quale siamo tutti immersi.
9: Nel napoletano due donne sono state trovate morte all'interno di un cantiere. Sentiamo il servizio.
15: L'indagine sulle due donne trovate morte in un cantiere di Pollenatrocchia in provincia di Napoli potrebbero essere giunte a una svolta. Già da qualche ora la pista più probabile era parsa quella dell'omicidio. Le due vittime sarebbero precipitate all'interno del fabbricato da due differenti vani ascensori situati a piani diversi. Non si conosce ancora la loro identità, ma sembra che si tratti di due prostitute, entrambe straniere. Nella notte i carabinieri hanno fermato un uomo con l'accusa di duplice omicidio, uomo che secondo indiscrezioni di stampa degli ultimi minuti potrebbe aver confessato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita delle due donne. Si dovrà anche chiarire il movente del duplice omicidio. Determinanti per il fermo sarebbero stati gli accertamenti effettuati nelle ore successive al ritrovamento dei corpi. Proseguono comunque gli approfondimenti investigativi coordinati dalle autorità giudiziarie, si attendono ulteriori sviluppi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
9: Il presidente ucraino Zelensky ha invitato l'Europa a scegliere una persona a cui affidare le eventuali trattative di pace con la Russia. Ieri il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, aveva detto che il suo paese è interessato a ristabilire un dialogo con l'Europa. Resta il fatto che in questi giorni Ucraina e Russia si sono scambiate attacchi militari pesanti, a partire dall'esercito di Mosca che ha causato decine di vittime tra Kiev e altre città, e poi con la risposta delle forze ucraine che hanno provocato 3 morti nella zona della capitale russa. E nei prossimi giorni Putin andrà a Pechino, dove la scorsa settimana c'era stata la visita di Trump. Stamattina la Casa Bianca ha annunciato che da quest'anno al 2028 la Cina comprerà prodotti agricoli statunitensi per almeno 17 miliardi di dollari all'anno. Resta da capire se arriverà una conferma da Pechino e più nel complesso quali saranno gli effetti dell'incontro di alcuni giorni fa fra Trump e Xi Jinping dal punto di vista economico, ma anche su questioni come la situazione di Taiwan. In Gran Bretagna si terranno probabilmente il 18 giugno le elezioni suppletive nella circoscrizione di Manchester, alle quali il sindaco laburista Andy Burnham è stato concesso di candidarsi. Barnum deve tornare a essere deputato per poter sfidare il premier Keir Starmer, la cui leadership nel Partito Laburista è sotto attacco dopo la pesante sconfitta alle recenti elezioni locali. La crisi tra i laburisti è molto profonda, il partito è spaccato. Tra i temi di divisione anche la Brexit. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
16: 10 anni dopo, la Brexit continua a dividere i laburisti. Wes Streeting, ex ministro della sanità, che vuole correre per la leadership, ha affermato che il futuro della Gran Bretagna risiede nell'Unione Europea.
17: Britain's future lies with Europe back in the European Union.
16: Ma la sinistra britannica non ha una posizione netta su questo e nel frattempo alla successione di Keir Starmer si prepara anche Andy Burnham, sindaco di Manchester, rappresentante dell'ala più radicale.
18: I will take that fight as high as I can take that fight because I think the country does need to change.
16: Per potersi candidare però Burnham prima deve essere eletto in Parlamento vincendo le elezioni suppletive nel collegio di Markfield, elezioni dall'esito non scontato perché in quell'area i populisti di Nigel Farage hanno trionfato alle ultime amministrative. Passerà del tempo, dunque, almeno tutta l'estate, prima dell'elezione del nuovo leader del partito e dunque anche del primo ministro. Nel frattempo Starmer, nonostante la sua autorità sia stata praticamente azzerata, rimane alla guida di un paese che sembra navigare a vista.
9: Andrea Monti in studio, Sara Milanese in redazione per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 15.30. Buon ascolto.
19: Popolare Network.
20: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
21: Evviva!
20: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
21: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
22: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta Iren Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da Iren Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i risetti informativi e i dettagli dell'offerta su irenlucegas.it.
24: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
25: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
26: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Mi spiace il ritardo dovuto all'incrocio con la manifestazione che è in corso a Milano e mi ha costretto a alcune decine di deviazioni. E vabbè, insomma, la manifestazione, massimo rispetto. Ma vado di super corsa per recuperare il tempo perduto, perché io sono felicissima di avere qui nello studio 2 di Radio Popolare in via Olearo due ospiti meravigliose. Abbiamo un grande ritorno, che è Bianca Nogara Notariani, finalmente di nuovo qui nello studio. Buongiorno Bianca.
1: Buongiorno, purtroppo oggi senza GR animali,
0: però. Purtroppo no, non ci avremmo avuto il tempo in ogni caso. E poi benvenuta naturalmente a Chiara Stefanone, che ci arriva dall'università, dillo tu, ti prego Chiara, perché le mie pronunce sono notoriamente fallimentari.
2: È l'università di Lüneburg.
0: Ecco, quindi l'avrei detta bene stavolta, però per sicurezza. Sono qui con noi perché c'è un pomeriggio molto interessante, parliamo del 20 di marzo, all'Università Statale di Milano, dove c'è il gruppo che fa capo a Bianca Nogara Notarianne ha organizzato questo pomeriggio. Diccelo tu bene chi sono.
1: È vero, allora intanto abbiamo organizzato anche grazie al gruppo Studi Girard, quindi bisogna ringraziare Marco, che però non ha voluto l'onere e l'onore di venire qua con noi in radio.
0: Marco Stucchi.
1: Lo salutiamo, anche perché non sta bene, quindi lo salutiamo.
0: Allora auguri di pronta guarigione.
1: E poi sì, c'è anche Bucefalo, che tra l'altro ha trovato casa anni fa proprio grazie a Cecilia Radio Popolare, in questo spazio stupendo che è Allo Non Fan. Noi ci vediamo appunto per leggere, siamo un gruppo di lettura di animali umani e non umani, sì, una volta al mese, ma ci siamo dette, siccome abbiamo ottenuto un finanziamento grazie al progetto milanese ed europeo 100 idee, facciamo qualcosa anche in università. E Chiara ha risposto positivamente al nostro invito e noi ne siamo felicissime.
0: È Chiara, che è autrice di un libro uscito nel 2020, nient'altro che Vulnerabilità, e poi un altro che non è ancora stato tradotto in italiano, The Human and the Meat. Già il titolo The Human and the Meat pone, mi sa, una questione calda, però fatemi dire che il pomeriggio del 20 marzo, di maggio, alle 15:30 all'Università Statale, ha un titolo complessivo: del dominio sugli animali, forme della subordinazione dal sacrificio alla carne. Ecco, Chiara, il tuo ultimo libro proprio di carne mangia, senti che...
2: Sì, allora, innanzitutto grazie mille a Cecilia per l'invito in radio e al gruppo, cioè a Bianca, Marco, per l'invito all'evento. Allora, il libro The Human and the Meat, sì, parla di carne e in particolare parla di carne all'interno dei contesti sociali capitalistici, quindi il tema è animali e capitalismo, diciamo brevemente, insomma. E quindi l'idea dell'evento, poi magari posso scendere nei dettagli, però appunto con questo titolo voleva tenere insieme sia quella che era poi stata in realtà il mio lavoro di tesi magistrale sul sacrificio e quindi su delle forme più antiche di rapporto con gli animali, fino a quelle più contemporanee, appunto più moderne, legate alla carne e allo sfruttamento animale. Quindi appunto questo, diciamo, il titolo dell'evento voleva tenere insieme questi due aspetti.
1: Ricordiamo che Marco Stucchi ci ha tirato le orecchie dicendo: non è mica un trattato del 1700, perché si chiama del dominio degli animali.
0: Vabbè, ma eppure... ci piaceva un po' questa formula su Marco Stucchi, non irrigidirti. Senti, questo incontro ha tra gli altri il professor Gianfranco Gianfranco Mormino, che è stato ospite la settimana scorsa di una serata che abbiamo organizzato noi Armadilli, e dove avevo anticipato anche di questo incontro. Professor Mormino dell'Università degli Studi di Milano, docente di filosofia morale. Poi c'è Enrico Giannetto dell'Università di Bergamo, Marina Berà dell'Università di Milano e appunto la nostra Bianca Nogara Notariani. Ecco, ma torno da Chiara Stefanoni. A me questa questione del sacrificio, della ritualità del sacrificio, che in realtà antichissima, si riesce a datare, perché non è soltanto del mondo monoteista, ahimè.
2: Allora, diciamo che no, non penso si riesca a datare. Poi ci sono tante teorie sul sacrificio, e in quel libro lì io sposavo la teoria girardiana, e dato che di fatto si trattava del mio lavoro di ricerca per una tesi magistrale che avevo fatto sotto la guida e la supervisione del professor Mormino, era diciamo un po' un applicare anche le sue tesi sul sacrificio animale. Una pratica molto antica e molto diffusa, tanto che diciamo ha anche tante variabilità fenomeniche, quindi è sempre stato difficile fornire una spiegazione univoca, unilaterale, e forse la potenza della teoria girardiana era proprio quella di riuscire a tenere insieme questa variabilità e darne una spiegazione anche, direi, piuttosto semplice, anche materiale. E diciamo che in relazione agli animali forse la cosa più interessante era che non è che gli animali fossero già di per sé definiti come categorie sacrificabili, ma venivano definiti tali in base a un criterio di pericolosità, insomma, in base a un criterio di vulnerabilità. Quindi forse torno al titolo di questo libro, che insomma è nient'altro che vulnerabilità, perché l'idea era che alcuni esseri vengono ritenuti sacrificabili non per una, diciamo, distinzione ontologica o valoriale già data, ma sulla base appunto dell'essere una condizione di vulnerabilità, e quindi l'idea è che se li si attacca, se li si sacrifica, non ci sarà poi nessuno a rilanciare questa violenza.
0: Tant'è che, insomma, nella mia grande ignoranza però mi vengono in mente i sacrifici dei bambini, parliamo naturalmente di antichità, o delle donne, delle vergini in particolare, no? Quindi della figura femminile educata e allevata a fini sacrificali. Quindi in realtà, ecco, ancora una volta una logica antispecista ci accompagna, perché alla fine non c'è coda che ci separi, no, da questo punto di vista. Adesso esagero forse, però insomma, Bianca, aiutaci un secondo, perché insomma voi date per scontato che tutti noi si conosca il pensiero gilardiano. Dobbiamo anche ammettere che ci sono persone ignoranti come me, o insomma non abbastanza addentro alla questione, che magari hanno bisogno di due indicazioni in più.
1: È vero. Allora, io non so se sono la migliore portavoce di René Girard, però in effetti l'ho amato tanto. E lui è questo antropologo, sociologo, filosofo, non so bene come definirlo e non so come si sarebbe definito lui in realtà, che nasce in realtà proprio dallo studio dei testi, della letteratura, quindi da Dostoevsky, Proust, Stendhal, e formula questa teoria del desiderio mimetico, per cui in realtà noi non desideriamo mai spontaneamente un oggetto, ma perché indirizzati in qualche modo dal vedere che qualcun altro lo desidera. Lui è chiaro che prenderà questa teoria da una lettura molto attenta di Dostoevsky e di Proust soprattutto, e poi finisce per applicarla non semplicemente alle dinamiche, diciamo, sociologiche che legge nel romanzo magari del 600, del 700 e poi dell'800, ma alla formazione delle comunità umane, e soprattutto poi si sposta, diciamo, da questa prima da questo primo ambito più letterario, se vogliamo, a un ambito più antropologico, con La violenza e il sacro, che è questo testo che fa un po' da spartiacque, in cui lui effettivamente dice la nascita del sacro, di ogni religione, ma anche un po' di ogni comunità umana, avviene attraverso un sacrificio, che è il momento in cui, non riuscendo più, diciamo così, a contenere tutta questa violenza che in qualche modo un desiderio mimetico suscita, no? Perché se tutti desideriamo quello che l'altro desidera, è chiaro che a un certo punto veniamo alle mani. Girard dice: come si fa a smettere, diciamo, di rilanciare questa aggressività l'uno con l'altro, indirizzandola tutti assieme verso una persona che non potrà rispondere a questa violenza, appunto l'animale, la donna, il bambino. E questa è una teoria, se vogliamo, anche un po' controversa, però che in effetti poi regge molto bene certo. Al banco della prova.
0: Certo. Dunque, sempre pensando al titolo di questo vostro incontro alla Statale di Milano, quando si parla di subordinazione, no? Perché è il sottotitolo, ricordo, del dominio sugli animali, subordinazione che immagino che apra autostrade di ragionamenti e di pensieri e di collegamenti. Chi ci guida un pochino, Chiara?
2: No, in realtà stavo per lanciare
0: parlare di là.
2: Sì, perché è un termine che appunto è stato scelto da te.
1: È vero.
2: Però ecco, forse magari, cioè, sulla subordinazione credo che qui posso dire forse due parole. L'idea era quella di porre l'accento sul fatto che il nostro rapporto con gli animali non è solo un problema di etica, di morale, ma è anche tanto un problema appunto di strutture sociali e anche di potere e politica. Quindi questi termini come dominio, subordinazione, oppressione, poi hanno delle loro specificità, però vanno nella direzione appunto di concettualizzare questo rapporto problematico dell'umano e dell'animale in termini più ampi rispetto al solo riflessione su come dovremmo trattare gli altri animali. Quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Sì, che noi in effetti pensiamo alla parliamo molto spesso di violenza sugli animali come se fosse qualcosa di puntuale ed episodico, che per esempio si conclude, non so, nell'abbattimento nei macelli.
0: Sì.
1: Ma come arriva l'animale al macello? L'animale arriva al macello, comunque arriva nell'allevamento, da secoli e secoli di domesticazione che l'hanno reso più e più già un prodotto in qualche modo, un corpo docile, un corpo sicuramente... Ma in realtà quieto no, perché gli animali continuano a rivoltarsi, infatti lo sviluppo della zootecnia ci racconta anche l'astuzia dell'animale che di volta in volta è riuscito a sfuggire. Però anche Gramsci diceva: quando noi parliamo di animale, di natura, in realtà pensiamo sempre all'animale domestico, cioè a questo corpo in qualche modo stereotipico che quindi ben si presta a fare dei discorsi molto generici e generali. Gli animali invece no, sono soggetti indipendenti con le loro inclinazioni, piaceri, dolori, preferenze, gioie e tristezze. E questo, la parola subordinazione forse, diciamo, rende bene la cancellazione che noi facciamo di tutti questi animali singolari che invece ogni giorno di nuovo sempre nascono e sempre vivono le loro vite.
0: Subordinazione mi fa venire in mente che comunque il percorso e il ragionamento è anche fortemente politico ed economico, cioè è in, come dire, corre su quel piano lì in realtà la possibilità di subordinare qualcuno, o no? Chiara è perplessa. Vai, vai, perché sai,
2: No, in realtà, ecco, forse, cioè, diciamo che appunto nel libro, quello più recente, che poi diciamo è l'esito del progetto di ricerca di dottorato, poi diciamo le vicende editoriali delle pubblicazioni accademiche sono anche molto lunghe, quindi ho avuto anche il tempo di rivedere varie parti. Però venendo al punto, forse sicuramente le forme economiche del capitalismo danno un'altra... forma, secondo me, proprio l'idea che è vero, magari nell'antichità c'era questa dimensione del sacrificio, però nella contemporaneità non so se è più quella la lente attraverso cui guardare questi processi di sfruttamento. Quindi forse lì appunto mi ero un po' più spostata, diciamo, sul discorso dello sfruttamento economico e anche proprio, diciamo, fatto degli... Se il discorso del sacrificio è molto ampio, come dicevi tu, Cecilia, in apertura, e non si può neanche datare, è così vario, il discorso sulla contemporaneità e il rapporto con il capitalismo è molto più circostanziale e penso più specifico, cioè possiamo ricostruire traiettorie, dato che sono anche molto più vicine a noi, in maniera forse più dettagliata. E quindi io poi mi ero concentrata, ad esempio, ricollegandomi a quello che diceva Bianca, su come ci arriva, cioè la riforma dei macelli come punto cardine in cui un sistema sempre di sfruttamento, sempre di uso dell'animale precapitalistico diventa poi questo sistema indiscriminato a cui assistiamo oggi e da un po' di dall'Ottocento in poi, a mio avviso. Però ecco, quindi il discorso, non so, forse c'è anche una distanza tra questa dimensione più antica e questa più contemporanea. Cioè, l'idea è invitare a guardare anche con categorie diverse.
0: Del resto non credo che un sistema economico di tipo non capitalista abbia fin qui almeno dimostrato di avere un atteggiamento meno feroce, io lo dico così, nei confronti degli altri animali, o mi sbaglio?
1: No, assolutamente, infatti cioè, è vitale, diciamo così, che l'antispecismo dialoghi con i movimenti anticapitalisti e con quel sapere, con quelle tecniche che sono state sviluppate, e però anche che dal lato anticapitalista si inizi a guardare anche all'antispecismo, perché molto spesso ovviamente quando ci si avvicina a movimenti di controcultura, controegemonici, Non si trova grande recettività, si può dire,
0: possiamo dirla come no, certo che si può dire, diciamolo pure, a sinistra c'è una discreta cecità e sordità in questo confronto, cioè il pensiero è talmente antropocentrico, è talmente centrato sulla figura dell'uomo che poco spazio c'è per gli altri, ahimè.
2: Sì, sì, assolutamente. Infatti l'idea era quella di dare un sostrato un po' più teorico alla aspirazione intersezionale dell'antispecismo e dei movimenti in generale. Però, come diceva Bianca, molto spesso questa spinta alla intersezione delle lotte viene dall'antispecismo verso il femminismo, verso l'anticapitalismo ad esempio, e il viceversa fa sempre un po' più fatica a...
0: Eh sì, tra noi lo possiamo dire, dai.
1: Sì. Non... Ah sì, anche perché mai ti occupi di animale? Perché sei una donna fragile, infatti siamo qui, tre donne,
0: certo, siamo fragilissime, accidempoli.
1: Sei tenera.
0: Certo, siamo tenere, siamo prive di spinte, insomma ci accontentiamo dei gattini invece che dei problemi seri e dei bambini, perché c'è sempre questa contrapposizione, no? Gattino, bambino, mentre io credo che siano proprio non in contrapposizione, ma siano proprio, si stia parlando della stessa faccenda, compreso il tipo di subordinazione a cui noi sottoponiamo i nostri figli. Vabbè, ma questo Che discorsi che si aprono, ragazze?
1: Sì. Tra l'altro, se volete venire ad aprirle con noi, è un incontro ovviamente questo aperto a tutti, e stiamo cercando anche di fare in modo che ci sia molto tempo per la discussione col pubblico.
0: Certo, poi ricordiamo esattamente tutti i dettagli, però io volevo rivolgermi in questo momento a Chiara Stefanoni per chiedere, stai studiando a Lüneburg in Germania, quindi sei un cervello in fuga? O solo momentaneamente, una passeggiata?
2: No, allora, diciamo che io adesso sto lavorando, facendo un percorso precario comunque all'interno dell'università, anche in Germania, insomma,
0: sì.
2: Sempre precario.
0: Non ci facciamo mancare mai niente.
2: No.
0: Si ha ben inteso.
2: No, diciamo che dopo il dottorato che ho fatto all'Università degli Studi di Bergamo, e quindi sono anche contenta che nell'evento di mercoledì ci sarà il mio relatore di dottorato Enrico Giannetto, e quindi dopo quel dottorato non ho trovato poi possibilità di portare avanti una ricerca post dottorale in Italia su questi temi. Credo che sia anche più difficile che altri, nonostante sia molto difficile in generale, e in maniera abbastanza fortuita devo dire sono finita in questa università che si trova a 50 km da Amburgo, nel nord della Germania.
0: Sì.
2: Quindi E sì, quindi potrei essere un cervello in fuga, direi.
0: No, ma questo te lo domandavo perché mi piaceva avere un tuo punto brevemente, proprio un flash sulla sensibilità che hai incontrato, ad esempio, da quelle parti su queste tematiche. C'è fermento oppure anche lì è una lotta durissima?
2: Grazie della domanda, la trovo molto importante in realtà, perché si tende a pensare al nord Europa come più avanzato, e sicuramente per certi versi lo è, perché comunque ci sono anche lì dei gruppi, dei network di studi di animal studies, però si fatica ancora ad avere cattedre pure lì, cioè, quindi devo dire che in Italia ci sono almeno due cattedre, diciamo, adesso, una a Milano, una a Venezia,
0: sì.
2: E niente, però appunto la cosa forse che è differente, ma non credo, non lo so, però io ho fatto tanto insegnamento e docenza all'università e gli studenti e le studentesse sono veramente attenti a questi temi, quindi da parte loro c'è tantissima attenzione, quindi c'è richiesta in realtà di avere anche percorsi di studio, non solo cattedre ma interi programmi, sì, facoltà, insomma. Sì.
0: E beh, questo mi sembra un segnale interessante, perché poi stiamo a vedere chi darà questo spazio. Peraltro, allora, c'è Carlo che si firma etologo e dice: perché l'intelligenza emotiva non è un valore, è chiamata rozzamente fragilità, a proposito dei discorsi che facevamo prima, mentre Alessandro dice: io trovo ancora una contraddizione che una persona di sinistra non sia vegana. Viva l'armadillo, per portare l'antispecismo in radio. Vabbè, quello che insomma cerchiamo di fare quotidianamente, cercare sostanzialmente di capovolgere un pensiero in cui noi siamo stati allevati, educati, e provare a stravolgere il punto di vista può essere qualcosa di interessante, qualcosa da cui possono uscire cose buone, chissà, che dici Bianca?
1: Speriamo.
0: Noi ci proviamo, insomma, no? Sentite, accidenti, io mi scuso moltissimo per il ritardo e quindi il nostro tempo è finito, però vorrei che ricordassimo molto bene l'appuntamento del 20 di maggio. Lo fai tu Bianca? Cioè, tutti gli assieme o lo faccio io? No,
1: no, va bene, vi aspettiamo allora il 20 di maggio dalle 15.30 nell'aula 435 in statale, ovviamente in festa del perdono,
0: in altri distaccamenti, certo.
1: Esatto, al 7, ci saranno con noi ovviamente Chiara Stefanoni, che sarà keynote speaker, queste cose bisogna dirle in inglese.
0: Marco sarà il moderatore. Aspetta, com'è? Cosa vuol dire keynote speaker?
1: Chiedo a Chiara. E Stucchi farà da moderatore, il gruppo Studi Girare, poi ci saranno Mormino, Giannetto, Marina Beraha e ci sarò anch'io.
0: Ecco, questa è la nostra
1: salutiamoci,
0: meravigliosa Bianca Noghera Notarianni. E quindi aula 435 dell'Università Statale, via Festa del Perdono 7, e l'ingresso dalle 15.30 in poi. Non perdete questo incontro che è sicuramente un momento importante di confronto e di pensiero. Chiara, al volo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
2: Non ci ho pensato, quindi direi una volpe.
0: Vai. Allora, io ringrazio veramente tantissimo Chiara Stefanoni, Bianca Noghera Notarianni, per
1: grazie.
0: Essere state qui nei nostri studi. E Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti dandovi appuntamento a domani. Intanto mi fa sapere Federica Giordani che il fetentone, non so come definirlo altrimenti, quello che aveva preso a sassate una rara foca dicendo non me ne frega niente, tanto sono ricco abbastanza per pagare qualsiasi multa, è stato arrestato, e noi speriamo che, anche se non ci piacciono i luoghi di detenzione, speriamo che comunque si faccia un giretto, mettiamola così, almeno io. Un saluto, un abbraccio a tutte e tutti, a domani.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Allora, ammetto di far fatica a tornare alle vecchie abitudini. Cioè, preparare la trasmissione, arrivare in un orario congruo, ricordarsi di spostare l'auto, controllare lo studio, che sia tutto ok. Non so chi ha usato questo studio nei giorni precedenti a questo, durante la campagna abbonamenti, ma ci vedi poco, caro collega o cara collega, ci vedi meno di me, e ce ne vuole. Va bene, come tutti quelli della campagna abbonamenti, anche quelli appena trascorsi sono stati giorni molto intensi per noi, immagino anche per voi ascoltatori di Radio Popolare e ascoltatrici di Radio Popolare. Come sempre, il giorno dopo vive di ringraziamenti a tutti coloro che sostengono Radio Popolare, in primis a tutti coloro che hanno fatto l'abbonamento o il rabbocco dell'abbonamento proprio in questi giorni, ma anche durante tutto l'anno. Ricordando che, certo, l'abbonamento fa anche cose cattive, anche musica leggerissima va in onda grazie ai vostri abbonamenti. Sono stati giorni di tantissime parole e musica limitata, per cui verrebbe da dire proviamo a fare una trasmissione prettamente musicale. Se vabbè, intanto noi lo annunciamo, sarà così, poi vediamo se sono le consuete promesse da musica leggerissima. Quel che è certo è che iniziamo magari con un po' di calma con gli Al Jay.

cari, sono solo due dei messaggi che sono arrivati in questa, durante questo primo pezzo. Certo che ne vale la pena mantenere sto posto ancora in piedi. Voi. Cioè, dovete dircelo voi se vale la pena, perché lo fate voi. Anche noi, ma anche voi. Sì, bene, e poi c'è questa roba qua, che c'è... ci sono una serie di iniziative che sono state lanciate attraverso o durante l'abbonaggio. Ovviamente gli ascoltacori di fine giugno, i cori che si riuniranno, per tutta, che riunirete voi in tutta la città per cantare nell'ultima settimana di giugno. Ah, poi nel suo piccolo la Selling Disco, di cui parleremo anche durante questa puntata di questa trasmissione che si chiama Musica Leggerissima. Bentrovate e bentrovati, non ci sentivamo da 10 giorni circa. Mancato? No! Siamo qui, sono le 13.23, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi una quarantina di minuti scarsissimi di musica per chi non ha voglia di niente. Voi scrivete che io leggo al 331-6214013 via SMS, Telegram e WhatsApp. 331-6214013, la mail invece è diretta@popolarenetwork.it. Si ricomincia, per cui ricordiamo il podcast da www.radiopopolare.it, dove riascoltare tutte le trasmissioni presente e passate. E un muro di Facebook di Musica Leggerissima che sarà in qualche modo da far ripartire. Seconda cosa di oggi. Non so com'è, questa settimana è iniziata con un brano che si chiama La voglia di fare all'amore. Che ti fa fare le cose, La voglia di fare l'amore.

Eccovi qui che vi ritrovo nella vostra bizzarria. Nella vostra bizzarria e nel vostro, nelle vostre modalità di critica e di apprezzamento. Per esempio, 331-621-4013. Questo brano è andato a ritmo con la grattugia del parmigiano reggiano. A me ricorda tanto i primi Blu Vertigo. Inquietante, scrive Ren. Molto bello il messaggio di Silvano. È complicato broccolare sentendo la tua voce in sottofondo nella radio. Nella sua radio. Ah, di lei o di lui che stai broccolando? Quindi tu stai broccolando una persona che sente Radio Popolare. Beh, parte bene comunque. Tra l'altro broccolare è un termine... insomma... insomma, non proprio nuovo nuovo. Questo brano è un distillato di filosofia esistenzialista. Addirittura... questo brano è geniale, vabbè, insomma, non riuscite a fare delle critiche normali. Attenzione, mi scrive la Marghe al 331-621-4013. È uscito l'ennesimo sequel del libro di Trainspotting? È vero? Adesso non rimetto Last for Life, vabbè, adesso è tutto. Vabbè, ne riguardiamo subito dopo questo secondo brano. A questo punto mi farò una ricerca. Sì, perché avevo detto che iniziavo piano, ma non sto iniziando pianissimo, eh. Jam high.

No, madonna mia, è vero. È uscito il nuovo libro di Remy Luesch, il terzo seguito di Trainspotting. Men in Love, uomini innamorati. Vabbè, ci fanno il film? Vabbè, sa. È uscito il nuovo disco di Filo Spada, mettete Slovenia che è un pezzone. Me lo segno sulla fiducia. Comunque, ragazzi, senza alcun tipo di argomento, solo parlando così del più del meno, state scrivendo tantissimo. Vi è mancato il palinsesto normale, eh? Vi è pesato l'abbonaggio, eh? Sì che vi è pesato l'abbonaggio. Volete meno abbonaggio? Abbonatevi di più. Abbonatevi tutti che siete solo in 17.000. Così smettiamo di fare la campagna abbonamenti, va. E siamo tutti un po' più contenti. Oggi ho mangiato pasta con i broccoli. Va bene lo stesso broccolare? Devo smettere di bere, sì, sì. Il brano e la voglia di fare l'amore è l'istinto di sopravvivenza della specie. Tutto si tiene perché love is in the air. Va bene, allora niente. Su Internazionale di venerdì, che non ho avuto modo di leggere. Ovviamente ai tempi di George W. che non riesco più a leggere l'Internazionale. E nel senso del tempo, ovviamente. Non dell'altro, sì. È uscito il nuovo Trainspotting come libro. Uscirà anche il film? Pare di sì. Sarà una cagata? Probabile. Cosa facciamo? Salutiamo Giulia, che stasera arriva a Milano. E che è andata al concerto di Ren. Beata lei, dalla colonna sonora di Trainspotting, perché così al volo l'abbiamo trovata. Tutta la colonna sonora di Trainspotting, avremmo potuto mettere tutte le canzoni più famose, i Pulp, i New Order, Atomic, e ovviamente Last for Life, ovviamente Fatboy Slim, e invece sono andato a cercare sempre da quella colonna sonora qualcosa di un pochettino più ricercato. Sembra Iggy Pop è, ma è un brano, chiamiamolo, secondario. Qua nel film sono loro che fanno di tutto per prendere i soldi per comprarsi la droga. Quando a un certo punto ruba il ricettario di un medico anche. Presente Trainspotting, no?

Vabbè, questo pezzo di Iggy Pop dalla colonna sonora di Trainspotting, dove loro fanno tutte delle cose illegali, è il brano ideale per introdurre, e anzi reintrodurre, tornare alle notizie leggerissime di musica leggerissima. Nella sottocategoria illegalità irrisolte. Per illegalità irrisolte segnalo dalla Prealpina, il frontaliere dell'immondizia è stato individuato e multato. Il frontaliere dell'immondizia, 100 euro di multa nei confronti di un cittadino svizzero che ha valicato il confine e ha riempito un cestino di cantello in provincia di Varese con alcuni rifiuti. Alcuni cittadini cantellesi hanno segnalato comunque un generico aumento dell'abbandono di rifiuti elvetici sul territorio. Ma perché non c'è più quella trasmissione lì che ci facevamo un'inchiesta? Dobbiamo passare alla Metro Regione questa? E poi musica alta e velocità folli. A Venezia è rivolta contro, virgolettato, i barchini Maranza. Cofani elaborati di subwoofer. Armati di subwoofer e sparate a tutta velocità tra rie e canali del centro storico di Venezia, che impediscono ai residenti di dormire. Istanza al nuovo sindaco. Viene eletto mo il nuovo sindaco, chissà chi vince. Hanno governato talmente bene in questi. Poi Venezia, proprio bene, perfetti loro. Dopo le 23, quando i ristoranti chiudono, i barchini iniziano a sfrecciare nei canali, tenendo musica altissima e trattando il centro storico come se fosse una discoteca. La stagione dei Maranza in barchino, barchini Maranza o Maranza in barchino, è appena iniziata. Si tratta di un fenomeno stagionale che si intensifica con l'arrivo dell'estate. Bravo! Prossima cosa, musica leggerissima, cover.

Eccoli qui che vi riconosco. 3316214013. Ecco come rovinare una bella canzone, Livio. Allora, a parte che secondo me no, questa versione di Kaiser Chiefs è piuttosto catchy. Ma a parte quello, dai, la versione originale basta, fa parte di quella categoria canzoni bellissime che però abbiamo sentito troppo, che hanno rotto le palle, abbiamo sentito troppe volte. Va bene, però nel rispetto delle opinioni di tutti, che sono tutte uguali, ma alcune più uguali di altre. Allora, 3316214013. Barchini Maranza, non vedo l'ora che mio nipote, 6 anni, veneziano quasi doc, abbia il patentino per portare il barchino. Così facciamo insieme il tuning e gli piazzo pure le luci LED che cambiano colore. Bravo o brava, Mick? E là, Armando, questa versione se la ballerebbero pure i Creedence e Marvin Gaye. Bravo, Armando. Finalmente messo sta pezzo, anche se è una cover. Poi il feroce cantello dei rifiuti, il cartello dei rifiuti, il cantello dei rifiuti. Quando lavoravo a Lugano, il mio capo italiano naturalizzato svizzero ci diceva di buttar giù tutto in Italia, il maledetto bastardone, Albe. Andrea mi invita a bere lo spritz, e chi sono io per dir di no? Ah no, so io chi sono per dir di no, sono in detox. Però la segnalo, il Virgilio, nel senso della scuola, domenica prossima, propone una grigliata e DJ set e aperitivo. E la serata sarà dedicata alla raccolta fondi a sostenere i ragazzi del liceo Virgilio coinvolti nel rogo di Cramontanà. Bravo Andrea, ti ringrazio, rimandamelo magari giovedì o venerdì che lo ridiciamo. E poi torniamo su temi leggerissimi. Dagelalterun, svizzero però. Ciao Facco, confermo i barchini truzzi, abito a Venezia. I ragazzini di 13-14 anni hanno motori da 40 cavalli, corrono come pazzi e ascoltano musica di merda. Allora, ascoltano musica troppo alta? Sì. Di merda no, perché non siamo noi a far la figura, ancora devo ripeterla sta roba, che facevano i nostri genitori con noi. Detto questo, ma 13-14 anni sei già lì con... Eh sì, perché come il motore, il motorino, è uguale? Cioè, porti il barchino come il motorino? Cioè, ma a Venezia hanno fatto sto autogol qua? Veramente? Non ce la fanno?

Eccola qua, quella che non piace per niente a Facchini. Brutta, sto pezzo qua. Pa, pa, pa, pa, para, pa. Pa, è quello, il trucco è quello lì. È fare il pa, pa, pa, para, para, pa. Giusto. Bella bella, eh sì Chloe, sono d'accordo con te, bella bella. Il brano di prima era Heard It Through the Grapevine nella versione dei Kaiser Chiefs. Il gruppo di Shazam ci è rimasto un po' male perché non l'ha trovata, lo so ragazzi, va così. E possiamo mettere tutte le robe che poi trovate con l'applicazione. Flottiglia intercettata, tutti gli occhi su Gaza. E come, sì certo, dovremmo tenere sempre tutti quanti gli occhi su Gaza. Siamo quasi in chiusura, per la rubrica, torniamo con le rubriche, va. La rubrica, oh, sai chi c'è in tour? C'è Alex Patterson. Elisa Gracci dirà: chi? Esatto, eccola là, chi? C'è in tour Alex Patterson in Italia, altrimenti conosciuto precedentemente con il nome del suo progetto musicale, si chiamava The Orb. Da Londra, in DJ set, in versione solista, Alex Patterson in tour in Italia. What were the skies like when you were young? They went on forever. We lived in Arizona and the skies always had little fluff

0: Bello, né? Alex Patterson, dici chi? Cazzo, ma che pezzo che ha fatto con The Orb? Sì, avete apprezzato anche voi. Avete scritto. Va bene. Ciao Davide, dillo in radio che oggi dalle 17 c'è un presidio in Piazza della Scala, ribattezzata Piazza Gaza, a sostegno della flottiglia, l'abbiamo detto, bravi. Di ben meno importanza, ma segnalo comunque l'iniziativa Ascolta Cori con Gianmarco Bacchi e la band che organizzano i cori sparsi per tutta la città nell'ultima settimana di giugno. State su queste frequenze per ogni tipo di informazione, nonché la Silent Disco in gratis anche quest'anno il 4 di luglio con i DJ della radio che si alterneranno nelle tre console. Voi potrete decidere cosa ascoltare. Ci sarà anche Elisa Gracia a fare il DJ set, che tra poco insieme a Dario Grande condurrà la nuova puntata di Volume, che ha un sacco di arretrati essendoci stati gli abbonamenti, però è voluminoso, è voluminosa la puntata di oggi. Musica leggerissima torna, lo so, è andata così, è finito l'abbonaggio, torniamo domani alle 1:15 in diretta, ciao.
1: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
2: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La Mossa del Granchio, Rizzoli, in libreria.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
5: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
6: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
7: Volume. Volume. Volume.

0: vengono a disturbare, Dario.
1: Ci siamo.
0: Buongiorno.
1: È vero, proprio quando dobbiamo entrare, dare i saluti, ci vengono a disturbare nello studio 2.
0: Ehi, buongiorno, ben trovati a Volume. Ritorna la settimana tradizionale di Radio Popolare e ritorniamo anche io e Dario in diretta dalle 2 alle 4, tutti i giorni qui su Radio Popolare.
1: Vero, buongiorno. Non ci sentiamo da un venerdì, insomma, di due settimane fa, sembra passato
0: di una settimana fa, non
1: sì,
0: due.
1: Cioè non lo scorso, ma...
0: Sembrano due.
1: Esatto, invece... sembrano due.
0: E invece una.
1: Ci ricordiamo ancora come si fa?
0: Sì, spero di sì. No, è stata una settimana intensa, davvero, questa della campagna abbonamenti. Anche ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che si sono abbonate e soprattutto, per quanto ci riguarda, tutti coloro che sono venuti all'aperitivo di Radio Popolare, che ci ha visto noi musicali, ecco, alternarci alla console. Quindi grazie davvero a tutti voi. Stiamo pensando di rifarlo perché ci è piaciuto così chiacchierare un po', a bere, ascoltare della musica con voi. Quindi stiamo pensando, meteo permettendo, di riproporre un po' di aperitivi musicali qui a Radio Popolare.
1: Peccato, allora, non è stata questa settimana.
0: No, è vero.
1: Avremmo avuto caldo africano e...
0: e sole, e caldo e musica. Vabbè, lo rifacciamo comunque, promesso.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sì.
0: Quest'oggi e questa settimana tante cose di cui parlare. Sono usciti tanti dischi anche la scorsa settimana, quindi un po' di musica arretrata da farvi ascoltare e non solo, anche cose che ovviamente ci piacciono e vogliamo riproporvi, delle belle novità musicali. E come sempre anche un ospite, e tornano i mini live dal vivo.
1: Esatto, e tornano con un giovane musicista che viene a trovarci con il suo disco d'esordio che si intitola Esordienti 1994. Ci dice qualcosa probabilmente sulla sua età di nascita, e lui si chiama Scar. È nato a Bari ma vive da un po' di tempo a Milano, quindi insomma gli chiederemo anche com'è stato questo passaggio da Bari a, insomma, la capitale lombarda. Vedremo.
0: Bene, da Bari a Milano. E quindi oggi musica dal vivo, non solo faremo anche un po' un excursus musicale interessante tutta la settimana col nostro nuovo album della settimana, ve lo sveliamo magari tra pochissimo quale sarà, un disco italiano molto bello che avete già ascoltato qui a Volume. Allora dai, cominciamo con la musica, abbiamo un po' di cose da farvi ascoltare. Io quando escono dei nuovi singoli dall'album degli Ice Age lo propongo sempre perché mi piace proprio iniziare la settimana con loro, con questa band danese. Esce presto il loro nuovo album, penso questo venerdì, la canzone è The Week.

0: sembra un po' un brano di altri tempi con questo ritornello. Life is for the weak. Loro sono gli Ice Age dalla Danimarca e loro stessi dicono: le canzoni di questo disco, che uscirà il 29 maggio, si chiamerà For Love, Grace and the Hereafter. Le canzoni dovevano essere immediate, urgenti, crude e veloci. Volevamo cercare di eliminare qualsiasi peso superfluo, trovare sfoghi di energia e ciò che ci entusiasma di più.
1: Wow!
0: Entusiasma molto anche noi.
1: Beh,
0: questo, davvero questo disco si fa sempre più interessante, lo ascolteremo molto bene. Dal 29 maggio in poi esce per Mexican Summer il nuovo album degli Ice Age.
1: Non vediamo l'ora, speriamo di vederli presto anche dal vivo in Italia.
0: Yes!
1: E ci spostiamo su un altro progetto che era da un po' che, insomma, non sentivamo. Sto parlando degli Yard Act, loro sono una delle nuove band dell'ondata recente di post-punk britannico, attivi dal 2022 con la storica etichetta Rough Trade. Sono di Leeds, più o meno nel cuore dell'Inghilterra, e insomma sono, il loro stile musicale è noto più che altro anche per i testi molto che raccontano la provincia inglese, molto cinici, molto satirici, raccontano di personaggi falliti, di ovviamente anche un sacco di cose legate alla società di oggi, capitalismo, gentrificazione, classe sociale. Sembra che stiano cambiando un pochino sound, già si era intuita questa cosa nel loro secondo disco, che ormai è però di 2 anni fa, del 2024, e ora stanno per tornare. È uscito per adesso un nuovo brano che andiamo ad ascoltare, sono gli Yard Act, questa è Redeemer.

0: Si intitola Redeemer, il nuovissimo singolo degli Yard Act.
1: E scusate, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma ci siamo.
0: Ma ci siamo, il nuovissimo singolo degli Yard Act, molto teatrali in questo nuovo brano. Fateci sapere anche voi che cosa ne pensate nell'attesa del loro nuovo disco. In realtà non hanno ancora comunicato nulla riguardo il titolo, data prevista di uscita, però
1: mistero.
0: Probabilmente, insomma, sì, qualcosa bolle in pentola se è uscito questo brano. Fateci sapere al 331-6214013 che cosa ne pensate. E poi sì, ci siamo anche su Instagram, non l'abbiamo ancora detto, più o meno.
1: Allora, in questo periodo stiamo avendo un po' di problemi, Instagram ci cerca di boicottarci, ma noi cerchiamo di fare di tutto per essere con voi, quindi se volete potete vederci, non so ancora per quanto, su dar.grande e Elisa Graci Radio. Ci proviamo a fare la nostra diretta Instagram quotidiana.
0: Vero, vero, vero.
1: Allora, una collaborazione molto interessante tra Rostam e Clairo. Rostam, uno degli ex, diciamo, Vampire Weekend, lo sentirete anche dai suoni di questa canzone, il suo, diciamo, contributo nel suono di Vampire Weekend era piuttosto importante, quello di Rostam Batamgli, è difficilissimo il cognome, infatti ha deciso di chiamarsi solo Rostam. Con Clairo insieme, loro avevano già lavorato nell'album di debutto di Clairo del 2019, lui l'aveva proprio prodotto. E adesso, dopo un bel po' di tempo, sono tornati a collaborare per invece l'album di Rostam. L'ascoltiamo, questa canzone si chiama Hardly ed è la collaborazione tra Rostam e Clairo.

0: Si chiama Hardly, questa collaborazione tra Rostam e Clairo, molto carino tra l'altro. Rostam dice cose molto molto belle di Clairo, che conosce già dal 2019 perché avevano collaborato all'album di lei, all'album suo debutto Immunity del 2019, e lui dice: sono felicissimo che Clairo abbia potuto apparire nella mia canzone e cantare così, perché ho sempre amato il modo in cui la sua voce comunica ottimismo, che è insomma una bella cosa. Clairo, in arte appunto Clairo, che avete sentito nell'ultima parte di questa canzone di Rostam, che potrebbe tranquillamente essere un brano dei Vampire Weekend, quel tipo di atmosfera.
1: Perché no, perché no?
0: E non a caso.
1: Andiamo avanti con un'altra uscita che mi è piaciuta molto, ovvero il nuovo singolo dei Modest Mouse. Avevamo già ascoltato un'anticipazione di quello che sarà il nuovo album della band. Parliamo di uno dei gruppi, dei progetti fondamentali dell'indie americano, insomma, negli ultimi 30 anni attivi da più o meno inizio anni 90, i Modest Mouse di Isaac Brock, e torneranno loro il prossimo 5 giugno con quello che è l'ottavo disco, An Eraser and a Maze. Questo è il titolo, a 5 anni dal precedente, e insomma tornano con i loro ritmi molto sghembi, molto irregolari, i loro testi esistenziali. È uscito appunto il secondo assaggio di questo nuovo disco, si intitola Third Side of the Moon, Modest Mouse.

0: colpisce che torna la luna nel mondo dei Modest Mouse, che già avevano dedicato alla luna, ai pianeti, il mio disco preferito dei Modest Mouse un po' di anni fa.
1: Esatto, me l'avevi già segnalato anche la volta scorsa. L'ho segnato, me lo devo approfondire. Third Side of the Moon, il terzo lato della luna, questo è il nuovo singolo dei Modest Mouse, che tra poche settimane arrivano con tutto il nuovo disco. E ci scriveva anche Mari, che
0: sì,
1: alla fine sì, ce lo siamo perso forse, ma c'è il titolo del nuovo degli Air Duct, è You're Gonna Need a Little Music, uscirà il 21 luglio. Ho trovato anche che il 17 ottobre suonano pure in Italia, a Milano, quindi segnatevi anche questa data.
0: Molto
1: sabato
0: bene.
1: 17 ottobre.
0: E grazie Mari.
1: Esatto.
0: Grazie mille, continuate a farlo, scriveteci al 331-6214013 oppure ai nostri profili Instagram Elisa Graci Radio e dar.grande. Ci lasciamo con Widow Speak, un disco che ci piace tanto, questo del duo newyorkese Soft Cover, la canzone che ascoltiamo, e ci ritroviamo subito dopo e vi annunciamo il nostro album della settimana.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Bentornati, questa è Volume su Radio Popolare, sempre qui Elisa e Dario fino alle 16 e il lunedì a quest'ora più o meno vi presentiamo il nostro album della settimana, le canzoni che accompagneranno ogni giorno della nostra settimana insieme e siamo molto molto contenti finalmente di poter ascoltare con calma e per tutta la settimana il nuovo album di Di Martino, l'improbabile piena del Loreto. E con noi in studio ci ha raggiunto colui che lo ha intervistato proprio un paio di settimane fa, l'abbiamo ascoltata l'intervista sempre la non quella settimana scorsa, quella prima. E quindi Nicolo Vecchia, benvenuto,
1: ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao, ciao. Per benvenuto. Un attimo sedendomi da questa parte del tavolo ho pensato fosse ancora la campagna esatto. Abbonamento Radio Popolare.
2: Non è ancora finita.
1: Sostenetemi. No, sostenetemi.
0: Siamo in quel loop lì ancora. Allora,
1: diciamo così per gli ascoltatori e le ascoltatrici, la campagna abbonamenti vale sempre. Cioè, sì. Potete abbonarvi a Radio Popolare tutto l'anno, noi ve lo consigliamo. Invece vi consigliamo in questo caso il ritorno in dimensione solista di Antonio Di Martino, in arte Di Martino.
0: Sì.
1: Peraltro io non sono potuto andare a vedere il concerto che ha fatto l'11, quindi lunedì scorso, al Filodrammatici qui a Milano, in solo, in acustico, chitarra e voce. Mi hanno detto che è stato veramente bellissimo, anche con un cameo di Cristina Donà, si vede sia sulla pagina di Martino che su quella di Cristina Donà su Facebook il video di quella esibizione, in particolare dell'Oro del Fiume, quindi una delle canzoni nuove, un duetto che non ha a che fare con quello che c'è sul disco, ma è stata una sorpresa live, davvero molto bello. E questo disco è un disco effettivamente di canzoni molto scarne, per cui ha senso che Antonio Di Martino porti in giro questi nuovi brani in questa versione estremamente solitaria e scarna. È un disco in cui però ci sono anche tante persone che hanno collaborato con Di Martino e che in qualche modo rappresentano una generazione di musicisti e di insomma persone che hanno a che fare con la musica, penso in particolare al produttore Roberto Cammarata, che fanno parte di quella generazione lì e anche di quel luogo, cioè della Sicilia, di Palermo in particolare. Roberto Cammarata è un produttore che ha firmato alcune importanti insomma band la più recente sono i Santa Marea, sono prodotti da lui, ma ovviamente il gruppo più importante prodotto da Roberto Cammarata in questo momento non mi sta venendo in mente.
0: È un classico.
1: Lei, palermitana, ha una bellissima voce. Lui, sono in due.
0: Oh, addio, ora mi fai le ci fai il
1: sono, mamma mia. Sì, sì, sì. Adesso mi verrà in mente. Vabbè,
0: ci fai l'indovinello. Ascoltatori,
1: con il culo, ciao ciao.
0: Ah, sì,
2: sì, lui è Fausto Lama, non mi viene in mente però la
0: rappresentante di Lisa.
1: La rappresentante
0: di Lisa, quello ciao ciao hai...
2: Esatto,
0: quello è stato l'aiutino.
1: E beh, in effetti così. Allora, quindi mentale. Roberto Cammarata è l'artefice dei suoni di questo disco e anche il fratello di Fabrizio Cammarata, che tanto conosciamo. E Fabrizio Cammarata è un altro degli ospiti, c'è anche Serena Ganci, e già Iota Tola. Insomma, c'è una ballotta di amici e di compagni di strada, c'è la sicilianità, c'è la palermitanità, perché il fiume Oreto è il fiume di Palermo.
0: Sì.
1: Ci sono quindi anche le storie del nonno di Martino che ricordava
0: animali, bestie,
1: animali fantastici, cioè, ci sono
0: un
1: davvero...
0: fiume che si popola di cose pazzesche.
1: Ci sono proprio tante storie ed è un disco fluviale, è un fiume, non è un mare, è una introspezione, un viaggio interiore, insomma ci sono davvero tante belle cose e mi fa piacere che adesso la canzone la racconti proprio Antonio Di Martino, perché l'ha scritta lui e quindi la racconta meglio di me.
0: La racconta lui nell'intervista che hai tu realizzato con Di Martino pochi giorni fa, Contemplare il cielo attraverso le dita, ce la facciamo raccontare direttamente da lui, Di Martino. Grazie Nicolo Vecchia.
1: Grazie a voi.
3: Mi piaceva indagare sul mistero, sul fatto che alla fine noi stiamo vivendo su questa terra, viviamo una vita e ci interroghiamo, però nessuno di noi realmente ha una risposta. Cioè il Papa, il Dalai Lama, cioè nessuno, neanche i materialisti hanno una risposta reale su cosa ci aspetta, su qual è la nostra funzione in questo momento sul... E avevo bisogno di scrivere una canzone così, e sono cosciente del fatto che comunque è un interrogativo abbastanza a cui è difficile dare una risposta, e quindi è abbastanza complicato, perché deve metterti un attimo nella prospettiva ascoltando una canzone anche di porti delle domande. Però secondo me il cantautore oggi deve anche assumere questo compito, cioè la canzone a questa grandissima dote che ha, come diceva Battiato per recitarlo, a questa capacità di dire qualcosa di complesso attraverso un mezzo leggero che è la canzone. E in questa canzone volevo porre un interrogativo molto complesso, cioè del tipo: cosa stiamo facendo qua in questo momento? Dove stiamo andando? Cosa c'è dopo? E farlo attraverso una canzone, secondo me, in questo momento mi sembrava la cosa giusta da fare. Cioè la canzone deve assolvere anche a questo compito di fare porre le domande all'ascoltatore. E ho immaginato questo gesto semplice di guardare il cielo attraverso le dita, cercando, no, di quasi recintare l'infinito cielo attraverso le dita della mano, che è un gesto che fanno i bambini. Io lo faccio spesso per coprirmi dal sole, per guardare attraverso i rami il cielo. Ed è un gesto da mortale, è un gesto da... cioè noi cerchiamo di trovare una risposta coi limiti del nostro corpo, cioè quindi il personaggio della canzone cerca di aprire uno stargate temporale nella sua vita, ritornare bambino per capire se stesso da adulto in qualche modo.

0: Contemplare il cielo attraverso le dita, la canzone che apre il nostro ascolto del nostro album della settimana di Di Martino, l'improbabile piena dell'Oreto. Lo ascolteremo tutta la settimana, un disco uscito lo scorso 8 maggio, che però abbiamo voluto recuperare questa settimana dopo la nostra campagna abbonamenti, e insomma ci sembrava il caso di ascoltarlo tutto con calma dall'inizio alla fine, almeno per questi 5 giorni. Di Martino sarà in nostra compagnia, in vostra compagnia.
1: Settimana scorsa, esatto, non eravamo in onda con volume, sono successe un sacco di cose che insomma non vi abbiamo raccontato, quindi può essere che in questa settimana così recuperiamo alcune di queste. C'è stato anche per esempio l'Eurovision, la 70ª edizione Eurovision 2026 si è tenuto a Vienna ed è stato poi infine vinto dalla Bulgaria, però diciamo che in questa edizione il clima attorno alla manifestazione è stato tra i più tesi, controversi degli ultimi anni, motivo principale. Chiaramente, insomma, ne abbiamo già parlato anche in passato, la partecipazione di Israele a causa della quale diversi stati poi si sono anche tirati fuori, insomma per esempio la Spagna e poi a seguire altri. Si è parlato tanto di Vote Justice for Palestine, una sorta di iniziativa che invitava a votare simbolicamente non per i partecipanti appunto al contest dell'Eurovision, ma per proprio la Palestina, quindi ricondividendo un brano che simbolicamente, diciamo, ha assunto un peso molto importante. Si parla di The Drone Song, un pezzo appunto di un musicista palestinese, Ahmed Abu Amsha, che era uscito ad ottobre e che era stato realizzato proprio sfruttando il rumore dei droni appunto che continuavano a sorvolare le zone di guerra. Il rumore dei droni è stato sfruttato praticamente all'interno del brano come fossero, diciamo, dei bassi, chiaramente appunto dei tappeti molto, diciamo, di frequenze basse. Un brano che è stato ricondiviso anche da Michael Stipe dei Rem, appunto invitando a votare per Gaza, e da tanti altri musicisti. Andiamo a scoprire la storia proprio di come era nato questo brano, questa The Drone Song, nella mini clip di Marcello Lorrai.

Abu Amsha è un coordinatore del Conservatorio Nazionale Palestinese a Gaza. Intitolato nel 2004 al grande intellettuale Edward Said, il Conservatorio Nazionale di Musica della Palestina è stato istituito nel 1993 a Ramallah, in Cisgiordania, e negli anni si è ramificato nei territori palestinesi, con sedi aperte a Gerusalemme, Betlemme e nel 2012 a Gaza. Dopo il 7 ottobre 2023 la sede del Conservatorio di Gaza è stata completamente distrutta dai bombardamenti israeliani e tutti gli strumenti sono andati persi. Fra mille difficoltà il Conservatorio ha cercato di continuare ad essere presente e ha organizzato attività nei campi, indirizzate soprattutto ai bambini. È il lavoro che ha fatto Abu Amsha, cercando di far funzionare la musica come terapia. Uno degli ostacoli è stato l'incombente presenza dei droni israeliani, che angosciava i suoi giovani studenti, li deconcentrava e rendeva loro persino difficile ascoltarsi gli uni con gli altri mentre facevano musica. Un giorno Amsha stava facendo cantare un gruppo di bambini e ragazzi, quando è arrivato un drone israeliano col suo rumore ossessivo. I suoi allievi volevano interrompere la lezione, ma Amsha li aveva spronati dicendo che nessuno doveva fermarli e proponendo di andare avanti a cantare prendendo il suono del drone come un bordone. È nato così The Drone Song, basato su Shail Ya Jamal Shail, una canzone ispirata al folklore palestinese di Zaid Hilal, che di Betlemme a 8 anni aveva cominciato a studiare al Conservatorio Palestinese ed è diventato un popolare protagonista della musica palestinese. Interpretato da Abu Amsha e dai suoi Gaza Birds Singing, una formazione composta da bambini sfollati di Gaza e da insegnanti di musica, The Drone Song è stato messo in circolazione il 2 ottobre dello scorso anno. È diventato un simbolo della protesta contro la guerra e della resistenza contro l'oppressione e l'aggressione israeliana ed è stato valorizzato da artisti di diverse parti del mondo, adattato in altre lingue, fatto ascoltare durante manifestazioni per la Palestina. Adesso il brano è stato riregistrato e adottato dalla campagna Vote Justice for Palestine, accompagnato da un clip in cui, mentre un drone sorvola col suo sinistro ronzio, Abu Amsha, con un gruppo di ragazzi e ragazze palestinesi, lo canta sulle macerie del Rashad Shawa Cultural Center, di cui alcune immagini rievocano l'attività di spettacoli e concerti. Vote Justice for Palestine è una campagna di protesta contro la partecipazione di Israele ad Eurovision, in corso in questi giorni a Vienna, e contro il genocidio dei palestinesi, che è un genocidio anche culturale che a Gaza ha portato alla distruzione di reperti archeologici, biblioteche, centri culturali, teatri, istituzioni come appunto il conservatorio e all'uccisione di musicisti, artisti, poeti e intellettuali. Un genocidio culturale che in molte forme è in corso anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Nella settimana di Eurovision, quest'anno boicottato da diversi paesi, tra cui la Spagna, uno dei membri cardine della manifestazione, e oggetto di proteste e contestazioni senza precedenti, Vote Justice for Palestine invita a votare simbolicamente non per i partecipanti al concorso, ma per la Palestina, condividendo e facendo circolare il più possibile The Drone Song sui social e in rete. Il 27 aprile Eurovision ha celebrato i suoi 70 anni con uno spettacolo notturno che ha mosso nel cielo di Vienna ben 3.000 droni. The Drone Song è un voto contro i droni della guerra e dell'oppressione e contro quelli dell'indifferenza. Drone

0: Anche gli Strokes, perché li avrete riconosciuti, credo. Questi erano gli Strokes.
1: Loro.
0: Sì, erano proprio loro con il loro nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiamava The Falling Out of Love, disinnamorarsi fondamentalmente. Anche loro hanno parlato spesso di Palestina, in particolare durante il loro ormai leggendario ritorno a Coachella, con tutte delle immagini davvero molto forti anche dei bombardamenti a Gaza, e anche loro appunto hanno parlato di Gaza ricollegandoci appunto a quello che ci raccontava, e ringraziamo Marcello Lorrai prima su Drone Song. Gli Strokes che tornano il 26 giugno con Reality Awaits, il loro nuovo album. Questo è il loro nuovo singolo, una ballatona appunto su un amore che finisce con Julian Casablanca, se il suo amore per il vocoder.
1: Eh sì, ormai
0: è Falling Out of Love.
1: Molto chiaro questo amore per il vocoder.
0: Sì, già da tempi non sospetto.
1: È vero, è vero.
0: Dai, okay, andiamo con l'ultimo brano e poi scendi giù dal nostro ospite.
1: Esatto, quasi tempo del mini live. Prima ci ascoltiamo un brano nuovo di Father John Misty, alias di Josh Tillman. Lui è uno dei nomi, insomma, più particolari della scena così indie, un po' folk.
0: Un predicatore
1: esatto.
0: Indie.
1: Predicatore indie, Father John, ex batterista dei Flix Foxes anche, e insomma noto per questo stile molto barocco, pomposo, orchestrale. L'ultimo disco aveva dentro dei brani da 10 minuti di media.
0: Sì, un po' crooner, un po' predicatore.
1: Esattamente. Il nuovo brano però è un pochino, insomma, un pochino più diretto, e lo andiamo ad ascoltare. Father John Misty si intitola The Payoff.

0: Si chiama The Payoff, questa nuova canzone di Father John Misty, qui a volume su Radio Popolare. È il momento della musica dal vivo nei nostri studi e quindi Dario, a te la linea.
1: Eccoci Elisa, grazie mille per la linea, ci siamo, è il momento di dare finalmente il benvenuto all'ospite di volume di oggi e quindi direttamente dall'auditorium. Demetro Stratos di Radio Popolare, diamo il benvenuto a Scar. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
1: Ciao, mi senti bene?
2: Sì, sì, tutto
1: perfetto.
2: A posto.
1: Allora, ciao a te e ciao anche a chi ti accompagna al pianoforte. No, in realtà prima vedevo anche alla chitarra, vero?
2: Sì, Giacomo Pisanello in arte giallo.
1: Ciao Giallo e ciao Scar. Tu invece nella vita sei Massimo, prima volta a Radio Popolare, vero?
2: Sì, sì, prima volta.
1: Benissimo, emozionato?
2: Abbastanza.
1: Dai, allora sei qui per presentarci un bel disco che è uscito da pochissimi giorni. È il tuo disco, tra l'altro, d'esordio, mi verrebbe da dire. E insomma, mi chiedevo un po' così, prima di approfondire, prima di ascoltare questo album di cui ci suonerai qualche brano dal vivo oggi, così, da dove viene fuori il progetto? Quali sono le tue esperienze precedenti?
2: Allora, io mi sono approcciato alla musica tramite il mio lavoro, che è fare videoclip musicali, e
1: Wow. Nulla,
2: a un certo punto, come molti nel mio settore, mi sono ammalato di questa cosa che si chiama musica, e nulla, da quel momento è diventata tipo seconda personalità, e qualche anno fa, fortunatamente, dopo tanti anni di prove o comunque altri progetti, sono riuscito a conoscere i ragazzi di Maciste, che allo stato
1: sì. Attuale
2: mi danno una mano in tutto il percorso, e sono molto contento di essere riuscito a fare questo disco, perché comunque mi hanno lasciato molto libero, sono letteralmente contento di ogni canzone all'interno, e quindi nulla, sono molto felice oggi di poter avere questo background, cioè tra un po' sarà,
1: sì. Sarà
2: passato, però sono molto contento.
1: Storia molto interessante, quindi a tutti gli effetti diciamo i brani all'interno di questo disco sono effettivamente le tue prime pubblicazioni, vero?
2: Sì, sì, sono le mie prime pubblicazioni con questo nome, perché
1: certo. Prima
2: diciamo facevo altre robe, avevo altri pseudonimi tipo i rapper.
1: Ah, ok.
2: Però sì, il mio primo progetto ufficiale è questo, ora sono Scar, forse sono anche un po' più Scar che Massimo, cioè in realtà siamo la stessa cosa, perché
1: sì. Nella
2: mia comunicazione tutto quello che faccio sono il più genuino possibile, non c'è una differenza reale.
1: Sì, sì, quindi non è tanto un alter ego, cioè coincidono parecchio,
2: no,
1: Scar e Massimo.
2: Si sono uniti.
1: E effettivamente Scar mi sa un po' anche di nome che così, da universo rap, da dove c'entra qualcosa, da dove arriva?
2: Allora, io ascoltavo un sacco di rap quando ero più piccolo, e in particolare D'Argento Amico, perché sono
1: sì? Un
2: grandissimo cultore dei testi, delle canzoni, e quindi poi ascoltavo anche Two Fingers, tutta questa
1: squadretta
2: che si era formata intorno a quegli anni, e mi hanno letteralmente cresciuto da un punto di vista musicale. Poi è subentrato un ascolto anche del cantautorato, mi ricordo gli anni d'oro dell'indie,
1: certo.
2: Io ero lì, facevo letteralmente tutti i concerti.
1: Ormai sembra incredibile, ma si parla di una decina d'anni fa circa. Lasciamo perdere. Dicevi?
2: Sì.
1: No, avevi finito di rispondere. Va bene. Allora direi siamo pronti ad ascoltare un primo brano da questo nuovo disco di Scar. Si intitola Esordienti 1994 e dal vivo, dall'auditorium di Radio Popolare. Come si chiama il primo brano che ci suonate?
2: Suoniamo Giorno d'estate, che è anche il primo brano dell'album.
1: Scar dal vivo a volume.

0: Giorno d'estate suonato dal vivo a volume da Scar, oggi nostro ospite qui dall'auditorium di Radio Popolare. Scar, un pezzo che porta un po' in un altro tempo, in un'altra epoca, sa tantissimo di, non so, qualcosa di anni 60. Raccontacelo un po', come è nato.
1: Allora, io stavo sperimentando, stavo cercando semplicemente di fare qualcosa che mi piacesse e avevo questo pianoforte bellissimo, suonato da un mio amico che si chiama Carlo Alberto Viani, che saluto, e nulla, e faceva un caldo terribile, era estate e io a casa a Milano non ho l'aria condizionata, quindi avevo esattamente la sagoma di sudore sul letto,
0: sì.
1: Sai quando ti alzi e ti
0: sì,
1: rimani appiccicato,
0: purtroppo presente.
1: E quindi nulla, c'era questo pianoforte che lasciavo andare, alla fine ho scritto pochissime parole che però hanno colmato i vuoti di quel pianoforte ed è la prima canzone del disco, perché è anche la prima canzone che mi ha fatto comprendere, grazie anche al parere delle persone, che potevo fare forse questa cosa della musica, che potevo effettivamente avere qualcosa da dire, e quindi da lì poi ci siamo spostati. Le reference sicuramente sono cantautorato italiano, il più classico,
0: certo,
1: di tutti. Ti parlo di Gino Paoli, per
0: sì,
1: esempio.
0: Arriva abbastanza.
1: Purtroppo, insomma, non potrò. Mi sarebbe tanto piaciuto fare qualcosa con lui, però il tempo è andato più velocemente del previsto.
0: Certo, però sì, sicuramente, esatto, in questo e anche in altri brani del disco ci si sente molto di quelli che erano un po' i suoi mondi sonori, le sue atmosfere. Tornando un attimo appunto al titolo del disco, Esordienti 1994, come ti è venuta l'idea di chiamarlo in questo modo?
1: Si chiama Esordienti 1994 perché sono nato in quell'anno, quindi fondamentalmente è solo la mia... il mio anno di nascita, ma il discorso è che io sono un ragazzo di 32 anni a giugno che si approccia al mondo della musica relativamente tardi rispetto a quello che è il solito, diciamo, all'interno dell'industria discografica. E quindi, essendo del 1994, ma essendo a tutti gli effetti un esordiente, qualcuno che sta iniziando qualcosa di nuovo, il titolo mi piaceva proprio per questa contrapposizione.
0: Un esordio, esatto, però tardivo, diciamo, nel mondo.
1: Sì, sì, assolutamente tardivo per gli standard.
0: A volte si dice, insomma, che nel mondo della musica, soprattutto italiano, è meglio raggiungere successo più in un'età più matura, quindi magari, insomma.
1: Non sarebbe stato possibile prima, perché non avrei vissuto le cose che poi ho raccontato, cioè era necessario, almeno per fare questo tipo di disco qua.
0: Tutto necessario. Ne ascoltiamo un'altra, sempre piano e voce, sempre Scar dal vivo a volume qui a Radio Popolare. Come si intitola il prossimo brano?
1: Colline Toscane.
0: Colline Toscane dal vivo, Radio Popolare.

0: Colline toscane suonato da Scar dal vivo qui a volume dall'auditorium di Radio Popolare. Scar, nostro ospite di oggi. Allora, Colline toscane, un altro brano insomma che ha anche una dimensione molto così cinematografica. Ci racconti un pochino a livello proprio di scrittura di questi testi, a livello tematico, come sono nati questi brani?
1: Ma io ho una metodologia che in realtà non è una metodologia, mi trovo in dei momenti della mia vita in cui succedono delle cose molto importanti e banalmente capita il momento in cui resti da solo.
0: Sì.
1: E nulla, ho scritto questo testo prima di avere musicalmente qualcosa al di sotto.
0: Sì.
1: E l'abbiamo arrangiato in una session appunto con Giallo e siamo andati avanti così. Semplicemente lui ha seguito quello che erano le parole e l'abbiamo creata. E è forse il pezzo che meno velocemente arriva.
0: Sì.
1: Perché comunque è un po' il brano dove sono un po' più immaginifico nella scrittura. Mm-hmm. Ci sono un po' più immagini, ecco, può essere un po' più complesso da comprendere. Però allo stesso tempo penso che sia quello dove più mi sono espresso sinceramente.
0: Certo, e appunto una scrittura che quindi è molto più, diciamo così, flusso di coscienza. Oppure hai avuto, diciamo così, degli argomenti che volevi trattare particolarmente in questi brani a cui hai pensato, diciamo, prima di scrivere i pezzi?
1: In questo caso no, semplicemente sicuramente avevo una relazione che stava finendo, non mi stavo rendendo conto del fatto che stesse finendo, cioè quando ho scritto questa canzone io stavo ancora con questa persona e stavamo bene tutto, però all'interno della canzone effettivamente io dico se cerchi l'amore su strade sbagliate, e che è una frase che mi è venuta fuori di getto quando l'ho scritta, un mese dopo è finita, quindi nel senso... ci sono cose che vengono fuori e non te ne rendi conto neanche, però evidentemente in quel momento, non lo so, qualcosa dentro di me già sapeva,
0: sì,
1: sentiva.
0: Lo sapevi già ma non te ne eri ancora reso conto.
1: Esatto.
0: Chiarissimo. Allora, all'interno del disco ci sono anche diversi ospiti, diversi amici con cui hai collaborato. Lascio libero te, vuoi parlarmi di qualcuno in particolare, di tutti quanti, come sono nate queste collaborazioni?
1: Ti direi in generale che tutte le collaborazioni sono nate per stima reciproca. Mm-hmm. Non c'è stato nessun, diciamo, sedersi lì a tavolino e pensare tipo facciamo un pezzo così con... E semplicemente sono persone che durante questi ultimi mesi ho conosciuto... 18 l'ho conosciuto prima, quando ancora non avevo fatto uscire nulla, quindi c'era,
0: sì,
1: già una stima reciproca per le poche cose che avevo fatto e si è conclusa ovviamente all'interno del disco. Lea Gavino l'ho conosciuta nel tour invernale perché suonavamo in una serata assieme e mi sono innamorato della sua voce, e quando c'è stata l'opportunità di fare qualcosa assieme l'abbiamo colta. Avevo un pezzo in cui la sua voce sarebbe stata perfetta e quindi poi lei ha accettato di fare qualcosa assieme.
0: Sì.
1: E Mazzariello condividiamo, oltre che, cioè, siamo mega amici, ma condividiamo anche il fatto che i videoclip dell'EP, dell'ultimo EP, li ho fatti io, abbiamo lavorato assieme anche da quel punto di vista.
0: Certo.
1: Ci siamo conosciuti in maniera lavorativa e poi è scoppiato questo amore. E Piccolo invece è un artista che grazie al Bunker 44 già conoscevo da un sacco di anni, e quindi è stato tipo un piccolo sogno fare qualcosa con lui, perché è letteralmente un fan che fa qualcosa con un artista che ascolta spesso, quindi è stato,
0: beh,
1: bellissimo.
0: Fantastico. E un'altra cosa, un'altra curiosità che ti volevo chiedere è, da dicevi prima di entrare nel mondo della musica, di scrivere canzoni, hai lavorato appunto nell'ambito dei videoclip, quanto questo ti ha influenzato? E soprattutto adesso usciranno dei videoclip clamorosi di Scar?
1: In realtà tutti quelli del mio progetto li ho fatti io, quindi
0: Okay. Tendenzialmente
1: non ho mai smesso e continuo comunque a supportarmi da quel punto di vista, perché penso che anche costruire un bel immaginario e soprattutto farlo con le mie mani sia la cosa migliore per,
0: certo,
1: arrivare in maniera sincera e far uscire tutta la mia verità. E, oltre questo, Perdonami, non mi ricordo più la domanda. Dove sei partito?
0: E no, appunto, quanto appunto il tuo occhio comunque da regista, videomaker, effettivamente ti ha permesso di comporre questi brani, di scrivere queste canzoni con una consapevolezza da un punto di vista diverso, ecco.
1: Secondo me non mi ha tanto guidato il fatto di aver fatto videoclip musicali, quanto il fatto che l'estetica che... porto e l'occhio che ho nel fare videoclip è molto vicino al tipo di musica che faccio, cioè sono strettamente connessi, quindi ho semplicemente portato la mia visione che prima era te, porto e l'occhio che ho nel fare videoclip è molto vicino al tipo di musica che faccio, cioè sono strettamente connessi, quindi ho semplicemente portato la mia visione, che prima era tramite il video, attraverso la musica.

0: Però la domanda che volevo farti è: dal vivo, nei concerti che verranno, come porti questi brani sul palco?
1: Allora, in alcuni luoghi saremo duo,
0: Così,
1: quindi sarò io
0: praticamente.
1: e o Giallo o Giumo, che sono i due main producer del disco, oltre ad accompagnarmi nel tour.
0: Sì.
1: E saranno quindi, la formazione principale sarà a tre, tastiera, chitarra e voce.
0: Ok.
1: Ed è bello che siamo tutti amici nella vita reale, nel senso
0: Sì.
1: non ci conosciamo, sappiamo tutto l'uno dell'altro, quindi è bellissimo. Cioè, vado in vacanza a suonare con gli
0: Sì,
1: amici.
0: la dimensione è quella. Benissimo, allora siamo pronti per ascoltare un altro brano con cui ci salutiamo. C'è qualche data però dal vivo, che ci vuoi segnalare?
1: Sicuramente il Miami Festival a Milano il 22 maggio. E poi ci sono per ora due date, una il 25 giugno a Torino e il 2 luglio a Bologna, dove sono in apertura a Fulminacci.
0: Wow, benissimo, allora restate sintonizzati sui canali di Scar, il nuovo album uscito da poco è Esordienti 1994 e Scar, ci salutiamo con un altro brano che si intitola
1: Giorni d'inverno.
0: Giorni d'inverno. Grazie mille a te, grazie mille a Giallo che ti accompagna adesso alla chitarra, prima al pianoforte. Scar, grazie ancora per essere passato a Radio Popolare.
1: Grazie a voi.
0: A presto.

c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Popolare Network.
5: Bye.

0: Le 15:30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie.
1: Tutte le principali piazze italiane si mobilitano per la flottiglia, da Milano a Roma, da Genova a Bologna. Questa mattina 23 barche sono state fermate dalla Marina israeliana in acque internazionali. Come afferma la portavoce italiana Maria Elena D'Elia, Israele ha intercettato almeno 2 delle 8 barche battenti bandiera italiana, arrestando già 7 o 8 connazionali. Intanto l'Italia si ferma allo sciopero generale nazionale, con mobilitazioni organizzate dall'Unione Sindacale di Base a Milano per la Global Summit Flotilla, coinvolge i trasporti, la scuola e anche la sanità. È previsto in Piazza della Scala un corteo che parte alle 18.
0: Secondo i media iraniani, i guardiani della rivoluzione avrebbero bloccato un'organizzazione legata a Stati Uniti ed Israele che tentava di far entrare armi nel paese. L'operazione sarebbe avvenuta nella zona curda, nel nord-ovest dell'Iran, vicino al confine iracheno. Oggi Teheran ha anche confermato di avere risposto all'ultima proposta americana per fermare la guerra. Tratta dell'ennesimo scambio di documenti tra iraniani e americani attraverso i mediatori pakistani.
1: L'alleanza transatlantica dovrà sopravvivere a questo momento difficile, lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk, ribadendo l'importanza dei rapporti tra Polonia e Stati Uniti, nonostante le ultime decisioni di Washington. Il Pentagono ha infatti cancellato il piano per mandare 4.000 soldati in Polonia. Per Varsavia l'alleanza con l'America è fondamentale in chiave antirussa.
0: La prima enciclica di Papa Leone XIV si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica è firmata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo il 25 maggio.
1: Saranno portati in superficie nel corso di 2 diverse immersioni in profondità i corpi degli studiosi italiani morti in una grotta dell'isola di Alimatà, alle Maldive. 2 saranno recuperati martedì e 2 mercoledì. Per l'operazione sono stati coinvolti i subacquei di Dan Europe, una fondazione finlandese per la sicurezza subacquea, oltre alla guardia costiera locale. L'attrezzatura specialistica viene fornita dal Regno Unito e dall'Australia. Ogni immersione nelle missioni di recupero è limitata per ragioni di sicurezza. Circa 3 ore.
0: È stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo che sabato pomeriggio si è lanciato in auto sulla folla nel centro storico di Modena. Oggi El Kudri ha incontrato l'avvocato. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, gli avrebbe detto, e poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Una richiesta che ha sorpreso, poiché il giovane non risulta praticare nessuna religione. Del suo atto ha fatto all'avvocato un racconto vago e piuttosto confuso. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. È stata intanto estubata ed è cosciente la donna tedesca di 69 anni ricoverata a Modena, a cui sono state amputate entrambe le gambe in seguito all'investimento. Le 15:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima agli aggiornamenti alle 17:30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
9: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazzieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.

0: Siamo tornati qui su Radio Popolare Volume con Elisa e Dario.
1: Ciao.
0: I Soundgarden. I Soundgarden perché oggi, beh, una giornata un po' triste perché ricordiamo la scomparsa di una delle voci più incredibili uscite da quella epoca musicale così straordinaria che furono gli anni 90 americani, e quindi Chris Cornell. Chris Cornell che è scomparso il 18, cioè fu trovato poi morto il 18 maggio del 2017, quindi quasi 10 anni dalla sua morte. Di già è incredibile, nella notte del 17 maggio appunto del 2017, dopo un concerto dei Soundgarden a Detroit, Chris Cornell fu trovato morto nella sua stanza d'albergo. Purtroppo si tolse la vita, questo ci dice l'autopsia. Giornata veramente molto triste perché, insomma, l'ennesima morte tragica di un grande talento musicale, di una grande voce che appunto usciva fuori dalla scena musicale degli anni 90. Lui poi dopo i Soundgarden ha fatto tante altre cose, il suo progetto solista, la sua esperienza con gli Audioslave, insomma la sua voce l'abbiamo ritrovata poi in tanti gruppi, in tante canzoni, e poi di nuovo con la reunion dei Soundgarden, che purtroppo è durata poco, che purtroppo poi è scomparso proprio nella giornata di oggi del ormai lontano 2017. Così abbiamo riascoltati.
1: Ricordo, la notizia fu scioccante.
0: Sì, è vero.
1: Mi sembra che avevo avuto possibilità, forse l'anno prima passò, non so se con i Soundgarden o come solista, forse mi sarebbe piaciuto ancora di più vederlo come solista, insomma chitarra e voce, ha inciso dei dischi pazzeschi, anche live incredibili, e quindi mi ero mangiato le mani, mi continuo a mangiare le mani per non averlo visto dal vivo una volta.
0: È vero, io l'ho visto con gli Audioslave.
1: Già, pensa, quella parentesi pazzesca.
0: Non con i Soundgarden, però insomma voce incredibile, presenza anche scenica, davvero. E poi da quello che dicono tutti loro e tutti i suoi amici, sono tante state le reazioni alla sua morte in quel 2017, e tutti i suoi amici, colleghi, che era davvero una gran bella persona, quindi molto sensibile purtroppo, e i suoi demoni non è riuscito a scacciarli per appunto per molti anni, e poi purtroppo la sua morte è la giornata di oggi del 2017. Ma riascolteremo in altre occasioni forse più felici i Soundgarden, che non ci lasciano mai, la voce di Chris Cornell. Allora, adesso però è il momento di una sigla che ancora non ho messo, ma la metto subito, non vi preoccupate perché
1: eccola.
0: Ho le mani di un octopus. Come si dice in italiano?
1: Un octopus?
0: Il polpo.
1: Eh sì.
0: Lo so, ci sono certe parole che vengono prima in inglese.
1: Tentacoli.
0: Va così. Eccomi qua, eccoci qua, c'è il quiz.
1: Olè.
0: Attenzione, pronti. Quiz cinematografico. Oggi un film medio, dai.
1: Medio, media difficoltà.
0: Una volta avete indovinato, cioè provando ad indovinare un altro film avete detto questo, quindi vediamo se funziona il contrario.
1: ma di film ne sono stati detti talmente tanti.
0: Eh sì. Allora, ci siete, 331-62-14013, se indovinate l'audio misterioso di oggi, scrivete subito.
2: Si tira dalla nebbia. Molli gli ormeggi, ti distacchi. Percorri il South Channel, superi Rocky Neck, Ten Pound Island, passi Niles Pond dove patinavo da bambino, dai fiato al corno da nebbia e mandi un saluto al figlio del guardiano del faro di Thatcher Island. Poi compaiono gli uccelli, i mugnaiacci, le anatre spose, i gabbiani reali. Il sole ti scalda, viri a nord. Ti metti a 12 nodi. Sei a pieni giri. Gli uomini sono indaffarati, tu sei al timone. E hai il comando di una magnifica barca da spada. C'è qualcosa di meglio al mondo.

0: Eccoli qua i Cardinals, e questa era Masquerade, subito dopo aver ascoltato il nostro film misterioso, che alcuni di voi hanno indovinato, alcuni non hanno indovinato,
1: no.
0: Altri non lo sanno, rispondono non lo sanno. Ma Barbara, brava, ha indovinato, si trattava di La Tempesta Perfetta. Perfect Storm, un film del 2000 con... Avete forse riconosciuto la voce doppiata di George Clooney, protagonista di questo film. C'è anche Diane Lane, Mark Wahlberg, tratto appunto dalla storia realmente accaduta dell'uragano Grace, un uragano, un famoso uragano, a data 1991. Un film che, se avete paura degli uragani, è meglio che...
1: Sconsigliato.
0: Sconsigliato, però no, un bel film.
1: Me lo ricordo, sì, sì.
0: Del 2000, quindi ormai 26 anni fa. Quindi complimenti a loro e a voi, a Barbara, che avete
1: indovinato.
0: Tra l'altro notavo Ezio, che questo è un film che vi avevo fatto come indovinello nell'altra scorsa trasmissione, più di un anno fa, e lo avevi indovinato anche allora, quindi complimenti Ezio, ma... A suo giro non sei stato il più veloce. Grazie anche per esserti abbonato.
1: Ezio, grazie.
0: Vediamo tutti i tuoi messaggi pregressi.
1: Sai, La Tempesta Perfetta lo conosci a memoria,
0: esatto,
1: a quanto pare.
0: Ok, il film misterioso torna domani. Quindi
1: grande
0: se
1: Barbara.
0: Volete giocare, rigiocate domani più o meno a quest'ora. Qui su Radio Popolare vi facciamo indovinare dei film.
1: Andiamo avanti, abbiamo il tempo ancora per forse una manciata di brani. Un'altra novità che è uscita nel corso dell'ultima settimana. Uno dei nomi chiave, diciamo, dell'elettronica un po' techno, anche berlinese, Paul Kalkbrenner. Lui è attivo da fine anni 90, primi anni 2000. È diventato famosissimo per un brano, Sky and Sand, e poi anche per un film. Forse qualcuno di voi l'ha visto, Berlin Calling. E diciamo che a differenza di molti producer proprio più strettamente techno, lui ha sempre lavorato su strutture più emotive, più vicina all'idea quasi di canzone, anche se appunto elettronica. Ed è uscito un nuovo brano, sicuramente molto in questa direzione. Si intitola Time to Dance ed è un po' un ritorno ad atmosfere anche sicuramente più luminose dopo un periodo abbastanza cupo che ha contraddistinto i suoi ultimi anni di musica. L'andiamo ad ascoltare, Paul Kalkbrenner, si intitola Time to Dance.

0: La nuova di Paul Kalkbrenner, Time to Dance, insieme a Norma Jean Martin, qui a volume su Radio Popolare.
1: Ehi, siamo alla fine anche di questa prima puntata del lunedì qui a Radio Popolare con volume. Abbiamo il tempo di farvi ascoltare un'ultima band, un'ultima canzone che ci piaceva farvi ascoltare oggi. Loro sono i Villager con tre R. Ah. Arrivano da Columbus in Ohio. Postazzo, devo dire la verità.
0: Bello.
1: No. Ah. Però meno male che anche i posti non belli ispirano bella musica.
0: Già.
1: Come questa Virginia dei Villager. Ehi, ci sentiamo domani. Adesso la linea va a Giulia Strippoli per Vieni con me. E buon lunedì a tutti. Ciao Dario.
0: Ciao Elisa.

Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: eccoci ad un nuovo lunedì, nuova settimana, è il 18 di maggio, 16.01. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, come sempre, come ogni pomeriggio. Io sono Giulia Strippoli a farvi compagnia fino alle 17. E in compagnia a mia volta di Claudio Agostoni. Buon pomeriggio, Claudio.
1: Buon pomeriggio Giulia, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Vieni con me fino alle 17, lo spazio all'interno del quale siete benvenuti, benvenute a chiamare, segnalare, invitare, far partecipare alle vostre iniziative, a tutti gli eventi che conoscete. Chiamandolo 02 33 001 001 oppure scrivendo al 331 62 14 013 via SMS, WhatsApp, Telegram. E poi anche via email a diretta@popolarinetwork.it. Iniziamo sempre noi, infatti vi diamo alcuni suggerimenti anche con largo anticipo alle cose a cui partecipare, a cui prender parte. Ne abbiamo combinata un'altra. Claudio Agostoni,
1: sì,
0: hai qualcosa da dire?
1: Sì, ne abbiamo parlato a lungo durante la campagna abbonamenti che è finita ieri. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato concretamente.
0: Pensavo aprendo dicessi, meno male che è finita la campagna abbonamenti.
1: No, che hanno partecipato concretamente aprendo il portafoglio, ma è arrivato il momento di far vedere se volete bene a questa trasmissione, se volete bene alla conduttrice Giulia Strippoli, perché da quest'oggi
0: me lo dovete dimostrare.
1: Quest'oggi inizia una sorta di contest tra questa trasmissione e altre trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare, ovvero la trasmissione di Facchini,
0: Musica leggerissima,
1: la trasmissione di Ale ed Isma,
0: Poveri ma belli,
1: la trasmissione di Cinzia Poli e Claudio Iampaglia,
0: presto presto,
1: la trasmissione di Dario ed Elisa,
0: questa ditela voi, chiamatelo 02 33 001 001.
1: Tra tutte queste cinque trasmissioni, come avrete capito, con l'iniziativa Abbona Cori, avranno cinque cori. Ognuno farà riferimento a una di queste trasmissioni. È chiaro che all'interno di questa trasmissione si semina solo per il coro legato a Vieni con me.
0: Ecco.
1: E sarà un coro dedicato agli artisti milanesi. E noi abbiamo bisogno innanzitutto di trovare un bel po' di persone, qualche decina di persone che facciano parte di questo coro, interpretando delle canzoni che sceglieremo con voi, a patto che siano di grandi artisti milanesi, da Enzo Iannacci a Giorgio Gaber, da Eugenio Finardi a Vecchioni. Lo spettro è veramente molto ampio. Insieme a voi, cari ascoltatori, dobbiamo trovare anche la location di dove eseguire questi cori, perché il giorno 23 giugno in 5 punti della città questi 5 cori si esibiranno. Il nostro, Giulia, dobbiamo trovare un posto. Noi avanziamo 3 ipotesi, poi siccome siamo dei sinceri democratici, se ne suggerite un quarto, vediamo, possiamo magari prenderlo in considerazione. Ad oggi noi proponiamo Rogoredo,
0: sì.
1: È facile il riferimento iannacciano. Giambellino è anche qua, è altrettanto facile, con Giorgio Gaber.
0: Poi
1: San Siro, la canzone, perché la vedi cantare Luce a San Siro.
0: Beh,
1: alla sera all'imbrunire.
0: Me la vedo.
1: Ecco, devono essere tutte zone periferiche, perché noi non siamo gente da ZTL, per cui periferia di Milano facilmente raggiungibile con il metro. 3 canzoni dobbiamo scegliere, ma siccome Milano c'ha il cuore in mano, come dice,
0: sì?
1: È una città,
0: il
1: cœur in man, è una città aperta,
0: sì.
1: Perlomeno a noi piace la Milano che include, non la Milano che esclude. Abbiamo deciso, in onore della conduttrice della trasmissione a cui questo coro fa riferimento,
0: e voilà,
1: che delle 3 canzoni di Milano,
0: una
1: è già decisa, e la canzone sarà...
0: Doveva partire, mannaggia!
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa.
0: Che viene una bomba in coro!
1: In coro è bellissima, l'abbiamo provata con l'amministratrice delegata di questa radio, con Katia Gerlanzani, con Gianmarco Bacchi, e in coro viene benissimo. Quindi, per quanto riguarda le canzoni milanesi, a noi piace fare le regole e poi trasgredirle. La prima è questa, ne abbiamo altre due da scegliere.
0: La meno amara.
2: Mi sono comprato
0: una chitarra. Qua ti faccio io però scuola di
1: pronuncia. Sì, qua fai tu lo scelter.
0: Avete capito, ascoltatori e ascoltatrici? Quindi per la Bonacori cerchiamo, sapete che poi la competitività, che proprio non mi appartiene, e dobbiamo cercare delle persone che siano in grado di cantare in milanese stretto.
1: No, non necessariamente, perché se cantiamo Lucia San Siro non è milanese.
0: Non è milanese, no, infatti. Però allora, quante persone? Un centinaio?
1: Alcune decine, poi vediamo sulla base di quante riusciremo ad assoldarne. E dobbiamo farlo prima che ci riescano gli altri, cioè una sorta di competizione tra noi e Poveri Mabelli, tra noi e Musica Leggerissima, eccetera, per cui
0: allora
1: vogliamo...
0: Io però ho già il complotto qua, perché si chiama Ascolta Cori intanto.
1: Ascolta Cori, io come l'ho chiamato?
0: Abbonacori.
1: È perché sono legato agli abbonamenti, cari ascoltatori. Questa radio non esisterebbe senza abbonamenti. È Bacchetta che mi ha contagiato questo virus.
0: Allora...
1: Parlo sempre di abbonamenti. Ascolta Cori. Allora, Giulia, la cosa che abbiamo allora... ancora qualche minuto, perché poi ha tutta una serie di segnalazioni da fare. La prima cosa che dobbiamo fare è decidere, perché dobbiamo fare un comunicato ufficiale, la location, dove.
0: Allora, intanto c'è già qualche suggerimento sul dove, però giustamente i nostri ascoltatori, noi abbiamo dato tre possibilità ed effettivamente loro ne fanno una quarta. No, Lele, Quarto Giaro, no, non ci sta Quarto Giaro.
1: Abbiamo pensato, Quarto Giaro sarebbe periferia, andrebbe benissimo, ma pensavamo a un posto facilmente raggiungibile.
0: Con la metro.
1: O con la metro, con un mezzo pubblico. Pensiamo alla metro perché è quella più veloce, in modo che uno anche dall'altro capo della città, da Affori, può pigliare la linea gialla e arriva a Rogoredo in 20 minuti. Purtroppo un posto come Quarto Giaro, che andrebbe benissimo, è meno servito, però magari mi sbaglio, se sbaglio corrigime, come dicevo qualcuno.
0: È milanese pure questo?
1: No, corrigime. Il Papa.
0: No, ok.
1: Il Papa polacco, mi pare.
2: Dove canta, perché mi sento un friccicone.
0: Chissà se c'è già una telefonata per il coro. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Chiami Ciao, non proprio per il coro, ma per una possibile location a Milano Sud.
0: Ah.
1: Dove?
3: Allora, all'interno del parco del Ticinello c'è una cascina, credo che si chiama Campazzino, non sono sicurissimo. C'è una cascina dove ogni tanto si fanno anche degli eventi, ci sono delle mucche, ed è molto carina, una vecchia cascina milanese, che chiedendoglielo, perché è una cascina privata dove fanno delle visite con le scuole, è molto carino, non dai assolutamente fastidio.
1: Ma noi volevamo dare fastidio, preferiremmo farlo in una piazza.
0: E soprattutto non in un luogo privato.
1: In un luogo pubblico dove la gente che passa si chiede: ma chi sono sti pirla che sono lì a cantare?
0: E cantano male, tanto per cantare con un accento milanese e viceversa. Capito?
3: Allora, rimanendo sempre lì in periferia, dalle zone del Barrios.
0: Alle zone del Barrios, va bene, comunque Barona. Va bene,
3: sì,
0: come ti chiami?
3: Ci vorrebbe spazio verde, ci sono i prati, ci sono tutte le case popolari intorno.
0: Ok.
3: Più locali così.
0: Ma tu canti?
3: No, magari.
0: Vabbè, però in coro sai che le voci...
1: Ma dove sei? Sott'acqua?
3: No, in macchina.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao.
1: Petra ci dice: io non ho capito una cosa, ma state reclutando dei cori, cioè già esistenti, o mettete insieme persone sparse? La seconda che hai detto, mettiamo insieme persone sparse, cioè decine e decine di ascoltatori che verranno a Rogoredo o al Giambellino o a San Siro o dove diavolo decideremo di fissare questo punto, per cantare delle canzoni di autori milanesi. Poi altre trasmissioni si occuperanno di altri cori con altre tematiche, per esempio la Volume si dedicherà a canzoni dell'ultimo secolo, questo, quello che stiamo vivendo.
0: Le nuove, poi canzoni c'è dal 2000. Sanremo, Peter Pan, insomma altre categorie.
1: Noi che abbiamo... non sono problemi nostri,
0: no,
1: si arrangiano.
0: Esatto, chi se ne frega, anche perché voi in quota ovviamente vieni con me, cari, care, cioè tipo Laura, Francesca, Lele, Petra, voi che state scrivendo adesso. Ma mi sembra il caso che voi siate reclutati e reclutate tutte per il coro milanese. Io tifo anche la location Giambellino, in quanto ex regina del Pigneto, attuale queen del Giambellino.
1: Sì, io vedo che però la sinistra ha sempre il suo solito difetto. Noi abbiamo buttato lì tre mete. Ci fosse stato uno che ha scritto per una di queste mete. No, continuate a proporne altre.
0: Francesca dice andiamo in via Padova. Ma Francesca, sì, però
1: benissimo. Via Padova come ci arriviamo? All'inizio a Piazzale Loreto col metro,
0: Piazzale Loreto e poi con mi pare il 54,
1: però diventa un problema,
0: diventa un po' uno sbatti.
1: Andiamo in un posto dove si arrivi col metro.
0: Claudia, hai sentito che ho detto? Madonna, quanto sono milanese.
1: Sbatti. Cioè... quindi tra le tre che abbiamo detto o tra una quarta, però facilmente raggiungibile, quindi possibilmente con il metro, perché con la 92 puoi andare dappertutto, però ci metti un'ora e quindi cerchiamo un posto facilmente. A che giorno e a che ora? Allora Laura, il giorno è martedì 23 giugno, l'ora è dopo il GR delle 19, da definire, ma dopo il GR delle 19.30, per cui dopo il lavoro.
0: Anche le stonate brianzole, soprattutto le stonate brianzole, cioè quelle soprattutto a maggior ragione. Pronto? Ciao!
4: Pronto, ciao, ciao. Senti, io sono del Giambellino.
0: Dai!
4: Il Giambellino e la Barona sono i posti migliori che ci sono.
0: E allora facciamoli in Giambellino, voti insieme a me, Giambellino, quota Giambellino.
4: Sì, come no, certo, io sono nata qui, figurati.
0: Appunto, allora...
1: Allora, guardate, noi non c'è il quorum, è come l'ultimo referendum. Se c'è solo il tuo voto, ha vinto Giambellino.
0: C'è anche il mio di voto.
1: È due, io voto Rogoredo, sì. Siamo 2-1.
4: Guarda che a Giambellino trovi un sacco di gente che canta.
1: Guarda, sta per venire fuori che il Giambellino ha quasi vinto, per cui se...
0: Allora, guarda, io propongo, come ti chiami, ascoltatrice?
4: Mi chiamo Margherita, sono super abbonata.
0: Margherita, io propongo Giambellino davanti al murales, quello del Cerutti, il murales, sì. Drago, eh?
4: Va bene, pure quello, però se magari ci sono dei problemi, anche dove c'è la biblioteca,
0: o a Casetta Verde, sì, lì è in via Audazio, dai, io voto Giambellino.
1: Allora,
4: io.
1: Va bene.
0: Evviva, siamo due contro uno. Oh, Agostoni,
4: ciao,
0: mi sa
4: ciao,
0: che...
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Margherita, mi sa che Milano Sud...
1: Allora, Giulia, noi nel giro di 48 ore dobbiamo scegliere il posto. Per ora direi che in testa...
0: Giambellino. Giambellino regna.
1: Diamo la mail della trasmissione per scrivere?
0: Absolutely yes, vieni con me, chiocciolaradiopopolare.it per esprimere la vostra preferenza, ma anche per candidarvi. Vanno bene persone stonate, vanno bene persone che solitamente non cantano in coro, vanno bene persone che non conoscono i testi, che ignorano qualsiasi fosse la canzone che sceglieremo, le canzoni che sceglieremo. Cerchiamo persone che abbiano voglia di mettersi insieme il 23 di giugno pomeriggio e cantare insieme per ulteriormente celebrare i 50 anni di questa radio. Pronto? Ciao.
5: Pronto.
0: Ciao, chi sei? Da dove chiami? Sei un voto di Milano Sud? Guarda, dillo subito, eh.
5: Io sono, mi chiamo Riccardo.
0: Ciao Riccardo.
5: E vivo nel Giambellino.
0: Oh.
5: Io proporrei, sì, in zona Giambellino, Piazza Berlinguer.
0: Anche.
1: Cioè questi del Giambellino già discutono come se avessero già vinto.
0: Ma io c'ho il mio pubblico con 4B.
1: Oh, io c'ho il mio pubblico. Sei del, canzoni milanesi.
0: Appunto. Milano è una città accogliente, fatta di persone con background migratorio. E io che mi sono dovuta trasferire from Pigneto tu Giambellino, non sono migrante.
1: No,
0: anche.
1: No, sei migrante.
0: E
1: ma
0: allora?
1: Tu che chiami? Sei milanese milanese o milanese di seconda generazione?
5: Ed è di seconda generazione,
0: vedi?
5: Con sangue leccese.
1: Sangue leccese.
0: Anch'io,
1: okay.
0: Per metà, cioè, capito?
1: Sangue leccese.
0: Io per metà, nonno era di Corato di Bari. Comunque, vai Maurizio, giusto? Fabrizio?
5: No, Riccardo.
0: Riccardo, vabbè, mo sono inventato.
1: Va bene, anche Eleonora vota Giambellino.
0: Riccardo, quindi Piazza Berlinguer.
5: Sì, assolutamente, oltretutto è sotto casa mia, quindi scendo e faccio proprio comodo.
1: E senti, c'è un bar vicino a casa tua?
5: Assolutamente sì.
1: Ma per farsi un bianchino prima di cantare.
5: Vabbè, ne sa anche due o tre, ma
1: va bene, va bene.
5: Però i bianchini per ascoltarli.
0: Ma perché effettivamente, quindi Riccardo, facciamo anche la curva al tifo dall'alto con gli striscioni.
5: Proprio sì. Comodo.
0: Va bene.
1: Beh, però sarebbe bello, Giulia, se dove andiamo facciamo finta che vince Giambellino, anche se segnalo che Omar vota
0: facciamo
1: Rogoredo.
0: Finta. Ha già vinto.
1: Omar vota Rogoredo, anche Laura vota Romoredo. Però sai cosa mi piace di più di Giambellino? Perché a Rogoredo sarebbe più difficile fare se tutte lì nel palazzo, sotto il palazzo dove cantiamo, esponessero, che ne so io, una bandiera.
0: Certo.
1: La bandiera della pace, la bandiera del Libano, la bandiera della Palestina,
0: ma
1: la bandiera,
0: guarda,
1: dell'Inter, non lo so, una bandiera.
0: Ma sì, e direi anche la bandiera delle Ardita, squadra popolare di calcio del Giambellino, e per esempio,
5: potrebbe essere.
0: Sentiamo se c'è un altro suggerimento.
1: Sai che quasi quasi voto Giambellino anch'io.
0: Visto. Dai. Pronto?
6: Pronto,
0: ciao.
6: Sono io?
0: Sì, sì, sei tu. Da dove chiami?
6: Ciao, sono Jack, chiamo da Milano.
0: Sì? Dici, Jack.
6: Volevo dire due cose. Allora, intanto il Giambellino è un bellissimo quartiere, lo appoggio.
0: Dai.
6: Poi, a proposito di cori, io ho vissuto a Marsiglia e volevo far presente che c'è una iniziativa molto bella che si chiama La Lutte Enchantée, e ogni settimana girano per tutta la città a fare cori popolari, partigiani in varie lingue, molto interessante.
1: Ma guarda che magari da cosa nasce cosa, noi partiamo con questa iniziativa del 23 giugno e poi dopo diventa un po' come il giro in bicicletta di notte per la città, e quindi
6: può essere.
1: Comunque anche tu ti sbilanci per il Giambellino.
6: Sì, e poi se volevo rientrare un po' nel canone solito della trasmissione e sponsorizzare un evento che c'è oggi.
1: Vai.
6: Se possibile.
0: Vai.
6: Io faccio parte di un'associazione culturale che si chiama Sottosuolo, di ragazzi della statale, principalmente di studi umanistici, e presentiamo il quarto numero della nostra rivista, che si chiama appunto Sottosuolo, al Chiama Milano. Mi rendo conto che è un po' tardi perché sarà dalle 5 in poi, proprio oggi.
0: Ah, ok, va bene, però dai, speriamo ci siano persone magari in zona.
6: Sul riarmo europeo, contro, ovviamente sotto un punto di vista critico.
0: La pagina immagino sia di riferimento del Sottosuolo. Per
6: Sottosuolo, per chi volesse, abbiamo anche un sito internet con tutti i nostri articoli, sottosuolooonline.org, mi pare.
0: Va bene, ottimo. Ci vediamo il 23 giugno al coro Giambellino ormai.
6: Volentieri.
0: Anche,
1: Giulia,
0: stasera al Sottosuolo.
1: Mi sa che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione.
6: Ciao, grazie.
1: Per questo aspetto, se sei d'accordo, facciamo un secondo round domani. E domani chiudiamo definitivamente. Direi che per oggi alla grande sta vincendo il Giambellino, seconda qualificato.
0: Ma sei ancora in dubbio?
1: Abbiamo una chance fino a domani. Secondo classificato Rogoredo, San Siro se lo stanno filando in pochi. Nessuno, direi, per ora, perlomeno all'interno di questo spazio. Domani chiudiamo?
0: Domani chiudiamo, ma posso... Io ho già deciso, per me il voto è chiuso, voglio dire. Ma domani chiudiamo, ti do quest'ultima chance. Dopodiché, viva Giambellino, forza Giambellino. Dai, cori del
1: il
0: Giambellino!
1: Il suo nome era?
0: Ceruttigino.
1: E dove stava?
0: Porca pelle, al Giambellino. Infatti!
1: In corner, ti sei salvata.
0: Sì, decisamente sì. Dai, scrivete, vieni con me, @radiopopolare.it per questa cosa dei cori. Un centinaio di persone il 23 di giugno per celebrare ulteriormente tutti e tutte insieme Radio Popolare, i suoi 50 anni. E vieni con me, si sfida con altre 5 trasmissioni Radio Popolare per un coro tutto dedicato a Milano.

0: Me appunto sto reclutando ascoltatori e ascoltatrici per il coro dedicato a Milano. Rimanendo però sempre in città, c'è un altro compleanno da festeggiare, un altro simbolo, devo dire, di questa città, soprattutto quando si parla di comunità LGBTQIA+. Ciao Mauro, ben arrivato, benvenuto in rappresentanza.
1: Ciao.
0: Antigone. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutte, a tutti voi.
0: Oh, un compleanno, i primi 10 anni di Antigone, un bel risultato. Ne festeggiamo 10, quanti ne hai persi, così, tanto per sapere?
1: Ne festeggiamo 10, ma non ce li portiamo bene, perché dimostriamo quasi 70 anni praticamente. Ora, non è che siamo molto legati all'età, anche quella è un po' una sua costruzione, ecco. Però sì, sono 10, ne abbiamo persi tanti altri, però siamo contenti perché sono i primi 10, è un bellissimo traguardo.
0: Anche perché nel frattempo è vero che effettivamente intorno ad Antigone si è costituita proprio in questo decennio una vera e propria comunità, una vera e propria community, insomma noi ci siamo spesso raccontate tutte le iniziative, gli eventi che ruotano intorno ad Antigone, fate sempre tantissime presentazioni e l'invito è sempre ad andare a controllare libreria-antigone-milano e anche il sito ovviamente, però c'è anche una programmazione speciale per questo compleanno, questo genetliaco, che ricadrà il 12 di giugno, giusto?
1: Cadrà il 12 giugno, perché la data vera del compleanno sarebbe il 13.
0: Okay.
1: Ma noi ci hanno sempre insegnato che non bisogna festeggiare prima, e quindi noi festeggiamo prima, un giorno prima.
0: Effettivamente, però contro ogni contro ogni scaramanzia.
1: Ma sì, va bene uguale, ci piace. Perché siamo abbastanza abituati ad andare contro, e quindi appena abbiamo visto che il 13 giugno quest'anno cade di sabato, ci siamo detti che avremmo dovuto per forza anticipare, perché come sapete giugno e i sabati di giugno abbiamo numerosissimi Pride in giro per l'Italia.
0: Sì.
1: Quando dovevamo decidere la data ancora non avevamo il calendario dei Pride in Italia, però sicuramente sapevamo per certo che ci sarebbe stato qualche evento, esatto, e quindi l'abbiamo anticipato il giorno prima, venerdì 12.
0: Che cosa si farà? Che cosa state mettendo su?
1: Si farà una festa, abbiamo pensato di festeggiare proprio. All'inizio volevamo immaginarci un festival o degli incontri o delle presentazioni, ma poi ci siamo un attimo fermati e ci siamo detti di eventi ne facciamo molti durante l'anno, e anche di presentazioni e di dibattiti. Facciamo che è un compleanno, e ai compleanni si festeggia, e quindi abbiamo pensato di creare una prima serata dalle 18:30 fino alle 9:30-10, un momento di festa con musica e una special guest, un ospite che abbiamo conosciuto quest'anno e che abbiamo invitato immediatamente alla festa.
0: Ma bisogna...
1: La festa si svolge...
0: vai!
1: Sì! No, dicevo, la festa si svolge in collaborazione con un locale che ha aperto quest'anno a fianco alla libreria Pane e Vino. Si svolgerà fuori dalla libreria, fuori, dentro, insomma, quello che accadrà poi vediamo, però qua in via Kramer abbiamo due DJ che sono Iapi e Roy, e appunto è una special guest che è la drag queen Priscilla. Mariano, in arte Priscilla, il nome è Mariano Gallo, un performer.
0: Bravissima.
1: Attivista, come si definisce lei, e l'invito quindi è quello di venire, passare, fare un salto, offriremo un brindisi ovviamente.
0: E nel frattempo anche conoscere, attraversare, vivere, far vivere, continuare a far vivere la libreria che appunto arriva al suo primo decennio. Intanto, in tutto questo, Mauro, tu dicevi giustamente giugno, mese pieno, è il Pride Month, hai qualche segnalazione intanto di iniziative magari prossime, perché il 12 giugno, cerchiate sul calendario, è sabato, si festeggia in via Kramer, però da qui al 12 giugno, ecco, vai.
1: E da qui a 12 giugno abbiamo una serie di eventi in libreria, quello, diciamo, la programmazione classica che trovate sui nostri social e sul nostro sito. Già domani sera vi segnalo intanto perché è una serata a cui teniamo particolarmente, abbiamo pensato di fare un incontro pubblico di approfondimento e riflessione sul pensiero di Judith Butler. Ci sarà Elisabetta

0: Virgili, Enrico Radaelli, altri ospiti e ospite per riflettere e condividere insieme anche i vari saperi, i pensieri, il pensiero di Butler. Ma questa settimana poi siamo belle piene perché proseguono gli eventi. Giovedì avremo De Rive a Prodi, un testo che mette insieme gli studi sulle disabilità e gli studi sul cyborg, il post umano, ma poi andiamo avanti con Queer Media venerdì, poi un incontro con Le Plurali, la casa editrice femminista con cui siamo molto molto molto amiche. Un testo sulla questo sabato, scusate, con un volume sulla DHD, e proseguiamo poi fino a giugno. Giugno anche avremo una serie di eventi, il programma uscirà alla fine di maggio, ma sicuramente quello che possiamo dirvi adesso è che, come gli anni passati, ci troverete nelle piazze della Pride Square di Milano, Piazza Le Lavater e altre piazze vengono organizzate in quella settimana che precede il Pride per offrire alla città e quartiere una serie di eventi, incontri in avvicinamento al Pride, e poi ci troverete anche questo come ogni anno all'Arco della Pace alla fine del percorso del Pride.
1: Ne riparleremo comunque, intanto ci risentiremo e vi teniamo aggiornati. Voi rimanete sintonizzati. Mauro, io ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo presto.
0: Grazie mille, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao ciao.
1: Voi anche rimanete sintonizzati, un minuto e mezzo, poi seconda parte di Vieni con me. State là.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Ore 16:35 minuti, Radio Popolare, ben ritrovati, ben ritrovate. Queste erano le voci di Baltimora ed Emma Nolde. Il brano Maltempo l'avrete intuito e vi devo dire, nuova uscita dello scorso venerdì, a me piace un sacco. Vabbè che sapete che mi piace tantissimo tutta la produzione, qualsiasi cosa faccia Emma Nolde, e vabbè, così ve l'hanno buttata là come novità, nuovo ascolto su Radio Popolare. Intanto invece non è più una novità, ma inizia quasi, io non lo voglio dire troppo ad alta voce, ma inizia ad essere anche uno di quegli appuntamenti ricorrenti, una consuetudine, una cosa che ormai aspetti, il festival del ciclo mestruale. Ciao Veronica, ben arrivata.
1: Ciao, ormai alla quinta edizione direi che è assodato che a marzo c'è il festival del ciclo mestruale.
0: Dai, no? Veronica Corbellini, parte delle organizzatrici, fondatrici, oltre che di Eva in Rosso, anche del festival del ciclo mestruale, che ritorna prossimo fine settimana. E tra l'altro parlavo appunto del pezzo di Baltimora e Emma Nolde, ma il tempo, l'unica incertezza è quella, però a Rob De Matt si sta una pacchia anche al coperto, corretto?
1: Esattamente, vabbè, a parte che noi speriamo in un meteo bellissimo, quindi non dovremo stare al chiuso e staremo tutto il tempo all'aperto. Comunque sì, ormai siamo praticamente alle porte, perché venerdì inizia il festival del ciclo mestruale, da venerdì 22 a domenica 24 al Rob De Matt, che si trova in zona Bergamo, e torna il festival del ciclo mestruale per la sua quinta edizione. 3 giorni dove parleremo di ciclo mestruale in tutte le sue varie sfaccettature. Quindi parlando sia di mestruazioni, ma anche di salute, di benessere, di servizi, di relazioni, e coinvolgendo tantissimi attori quest'anno, perché ci saranno degli ospiti molto speciali. Abbiamo costruito un nuovo formato per coinvolgere anche le ricercatrici quest'anno, e si uniranno a noi tantissime figure, da quindi ricercatrici, associazioni, organizzazioni, attiviste, per poter parlare appunto di ciclo mestruale.
0: Spieghiamo un po', magari anche dando un quadro un po' più generale a chi magari già sappiamo che quando si dice mestruazioni, insomma, scoppiano le orecchie del maschio medio. Tendenzialmente, perché è importante parlare di ciclo mestruale, perché è importante parlare di salute mestruale, e perché non riguarda solo le donne, le persone che mestruano, ma riguarda, insomma, anche banalmente gli uomini, ecco.
1: Esatto, infatti quando parliamo di ciclo mestruale non possiamo parlare solo di mestruazioni, sono 4 le fasi del ciclo mestruale e hanno tantissime implicazioni e influenze all'interno di tutto il nostro contesto di vita, e anche banalmente ad esempio sul lavoro. Infatti venerdì abbiamo dedicato un momento totalmente specifico per le aziende, in collaborazione con Fondazione Libellula, per poter parlare di ciclo mestruale, di menopausa sul contesto di lavoro, che è importantissimo e cui non si fa ancora tantissima attenzione. Quindi venerdì apriremo appunto con un laboratorio dedicato alle aziende. La sera avremo un evento molto speciale che io per di più non vedo l'ora, che ci sarà alle 21:30 il Teatro dell'Oppresso.
0: È una performance.
1: Esatto, mentre sabato e domenica, come al solito, la giornata si struttura con la mattina 2 workshop a numero chiuso, quindi vi consiglio di andare sul sito del Festival del Ciclo Mestruale per vedere i workshop e prenotarvi, perché ormai i posti sono limitatissimi. E invece nel pomeriggio ci saranno i talk dedicati su specifiche tematiche. Il sabato un talk dedicato alla paternità e un altro dedicato all'autodeterminazione dei corpi, mentre domenica uno relegato alla violenza ginecologica e ostetrica, e infine su come raccontare il ciclo mestruale attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi. Ci saranno anche nel pomeriggio di sabato e domenica 2 cerchi di parola dedicati, uno sempre sul tema del ciclo mestruale in contesto di lavoro, e un altro domenica invece dedicato a chi sta accanto, a chi soffre di disturbi ginecologici e mestruali, come la vulvodinia, l'endometriosi, il disturbo disforico premestruale, perché è importante prestare attenzione anche a chi, coloro che stanno accanto, quindi genitori, fratelli, sorelle, partner, amiche.
0: Ricordiamo quelle che hai menzionato, per chi non lo sapesse, non ne fosse così consapevole, sono delle malattie croniche, cioè la vulvodinia, l'endometriosi, sono
1: esatto.
0: delle difficoltà che creano una cronicità, una cronicizzazione del dolore, per cui stare anche sempre con una persona accanto, cioè talvolta ecco, parlare di salute mestruale significa anche parlare di condivisione sia di un percorso di cura ma di un percorso anche di malattia, così come allo stesso modo significa poter parlare di genitorialità, insomma ecco perché tutto riguarda non solo le donne, non solo le persone che mestruano. Tutto questo fine settimana, abbiamo detto, si parte venerdì, si termina domenica, nel frattempo ci si alterna con tantissime cose, a Rob the Mat, che per chi non lo sapesse è in zona d'Ergano, dove tra l'altro adesso vi porto anche per un'altra iniziativa, quindi si fa una grande festa, oggi siamo un po' milanocentrici, voglio dire derganocentrici quasi.
1: Bellissimo!
0: Mamma mia, guarda, quel quartiere del cuoricino, tra l'altro molto vicino alla radio, quindi io mi auguro sempre ci siano tante persone che fanno parte della comunità di Radio Popolare anche a partecipare, a vivere un po' sia il Festival del Ciclo Mestruale ma sia anche, vedremo, i Pride dei quali adesso lanciavamo un po' anche con Mauro Muscio di Antigone e anche quello che verrà, il Q Pride di Dergano, e, però ecco insomma si parte dal venerdì, si arriva alla domenica, intervallati anche da momenti musicali, ci saranno concerti, ci sarà possibilità di mangiare, di bere e di star bene, di insomma capire un po' di più su un mondo che fino a quanto tempo fa, Veronica, lo possiamo dire, molto meno di un decennio fa era ancora un tabù parlare di mestruazioni.
1: No, assolutamente, assolutamente. Per di più vorrei ricordare sempre l'appuntamento fisso della domenica sera con la stand-up comedy. Come dimenticarsi la stand-up comedy del Festival del Ciclo Mestruale?
0: Che anche questa ricorrenza, insomma, squadra che vince non si cambia, mi sembra, no?
1: No, assolutamente, assolutamente. Ci saranno Diego Piemontese e la Massoni e chiuderanno le tre giornate di festival.
0: Io ti saluto con un pezzo delle Ginger Bender che suonano il 23, giusto?
1: Esatto, esatto, ma che bello. Chiudiamo tutto, un cerchio che si chiude.
0: Ciao Veronica Corbellini.
1: Grazie, ciao, vi aspettiamo.
0: Ciao.

0: Allora ditemi che non avete immediatamente avuto voglia di un margarita, di sedervi da qualche parte in un posticino di quelli che a Dergano ce ne sono una svarionata e godervi questo pezzo. E anche questo fine settimana speriamo sia di sole, che appunto vi dicevo c'è il festival del ciclo mestruale, ma prima ancora si parte con il Q Pride a Dergano, giusto Chiara? Ciao Chiara Scolari.
1: Ciao, ciao Giulia, ciao Radio Pop.
0: Ciao.
1: Sì, partiamo finalmente dopo un anno di attesa, ripartiamo il 22 di maggio, tra l'altro appunto in concomitanza ma solo per una sera col Festival del Ciclo, ad Ergano, Nuova Armenia, con l'Opening Night del Q Pride 2026, che è spettacolo di stand-up con Anna Gaia Marchioro, che è abbastanza conosciuta ormai perché è diventata ormai una pop star e molto amica e sostenitrice del Q Pride da sempre, e che quindi è già al secondo anno che organizza una stand up con colleghi a sostegno e finanziamento delle attività del Q Pride.
0: Io tra l'altro dicevo i diversi posti di Dergano del quartiere, perché il Q Pride non è un appuntamento one shot, sì vabbè,
1: no,
0: va avanti.
1: Il Q Pride va, figurati, una volta che si inizia non si finisce più, anzi è un dramma quando finisce. Iniziamo il 22 di maggio, finiamo il 27 giugno, quindi dura più di un mese alla Parata Cittadina di Milano, ma con un grandissimo evento quest'anno, Parata di Quartiere, non più il 27, cioè di sabato mattina in attesa della parata cittadina, ma una parata dedicata ai tre quartieri che in qualche modo attraversiamo tutte e tutti e che ci sostengono e che fanno comunità queer insieme a noi, che sono Boisa, Dergano e Isola. Quest'anno grande novità, non finiremo la parata a Maciacchini il venerdì sera, ma la finiremo sul Cavalcavia Bussa.
0: Ah, bellissimo.
1: Quindi riusciremo ad attraversare anche l'isola.
0: Bene, bene. Quindi, allora, tutte le informazioni io per comodità rilancio sempre e suggerisco sempre,
1: certo,
0: di andare sulle pagine Instagram, insomma,
1: sì,
0: però c'è anche il sito, eccetera, eccetera. E, però intanto il 22, questo venerdì, ci si vede al Nuova Armenia. Anche
1: al Nuova Armenia.
0: Pazzesco, dove ci si sdraia, si sta bene.
1: Una cascina meravigliosa. Cioè, vale la pena venirci, voilà, per il Q Pride, ma anche solo ed esclusivamente per il posto, perché credo che sia uno dei posti magici a Milano da assolutamente conoscere e frequentare, insomma.
0: Sì.
1: Quindi,
0: prossimo appuntamento poi il 4 di giugno sempre all'Armenia, poi si prosegue il 6, tutto giugno pieno di iniziative, appuntamenti. L'altro luogo oltre all'Armenia è appunto il Rob de Mat, anche, ma anche in
1: esatto,
0: ci sono poi i giardini Cesari Pagani, insomma è un Pride che si vive per fortuna e giustamente anche molto in strada, quindi l'invito è a partecipare.
1: Diciamo che viviamo in quartieri, appunto l'idea è nata 5 anni fa da un gruppo di persone che avevano questa concezione, passami il termine, un po' murgiana del tema della famiglia e della comunità queer, cioè lo vivevamo tutti nelle nostre vite e abbiamo detto perché non provare a Dergano, che è secondo me uno dei quartieri che per forme di associazionismo, mutualismo, rapporti di vicinato eccetera si presta già naturalmente a temi proprio appunto di,
0: sì,
1: prossimità, di vicinanza rispetto ad alle comunità. E infatti avevamo ragione, perché è il quinto anno che lo facciamo, Dergano ha accolto la comunità queer, ma anche poi Bovisa in un secondo momento, e siamo assolutamente convinti che vivere le nostre relazioni all'interno di un quartiere che si prende cura delle relazioni tra le persone è quasi assolutamente un privilegio. Infatti uno dei nostri grandissimi crucci, visto che è il primo Pride di quartiere, tant'è vero che anche l'anno scorso Milano Pride ha aperto la prima Pride Square Off proprio a Dergano, riconoscendo a Dergano, sì l'anno scorso l'abbiamo fatto lì, riconoscendo a Dergano diciamo questa particolarità e forse questa forma di coscienza di provare a vivere un Pride di quartiere oltre che a quello cittadino, e noi ci auguriamo che ci siano tantissimi altri quartieri che prima o poi insomma abbiano voglia di condividere delle buone pratiche con noi e cercare,
0: perché no,
1: di portare di portare questa cosa all'interno degli altri quartieri di periferia.
0: E mettersi in rete magari, potrebbe essere una bella idea. Va bene, intanto il 22 si ripete con il Pride di Dergano, poi si vedrà man mano.
1: Man mano si vedrà, noi la sfida, la challenge la lanciamo comunque agli altri quartieri di Milano, insomma, quindi intanto se vogliono venire a vedere come si fa, il 22 iniziamo alle 9 all'Armenia con lo stand up.
0: Evviva! Ciao Chiara!
1: Ciao Giulia, grazie mille, un abbraccio, ciao!

0: parlato di appuntamenti ricorrenti, sicuramente uno che seguiamo da diverso tempo, ormai quasi 2 mesi, ma nulla a confronto di quello che è in realtà il tempo trascorso in generale dall'occupazione di Gaza, ma da quello che sta accadendo insomma in Palestina, ma anche da quella che è diventata un po' una ricorrenza che insomma stiamo raccontando, alla quale vi invitiamo a partecipare ogni giorno come si confà a questa trasmissione, ovvero il presidio che è diventato permanente in Piazza Duomo ogni giorno, adesso dalle 18.30 alle 19.30 cittadini e cittadine si riuniscono per ribadire e ancora una volta dissentire contro quello che sta succedendo in Palestina. Ciao Anna, ben arrivata e benvenuta, anzi bentornata, perché tu sei parte del gruppo di cittadini e cittadine che già ci aveva raccontato la sua esperienza tempo fa, ma che appunto prosegue, va avanti. Tu continui.
1: Sì, è vero Giulia. Ciao e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Sì, è vero, io faccio parte di questo presidio da luglio e sono qui proprio per invitarvi nuovamente ad unirvi a noi, anche solo saltuariamente, oppure anche semplicemente per diffondere questa iniziativa tra amici, conoscenti e farla crescere ancora, perché è comunque importantissimo continuare a stare nelle strade, nelle piazze, non solo nelle manifestazioni, ma proprio anche cercando di comunicare con le persone, insomma, senza gridare, senza urlare, ma con il linguaggio del corpo, delle immagini, delle parole scritte.
0: Sì, che è quello che fate voi in silenzio.
1: Esatto, la sento tanto, la sento veramente tanto. Tra l'altro, guarda Giulia, questo presidio è stato anche veramente fonte di ispirazione per altri, ne sono nati tanti in tante altre città italiane e io di questo sono fiera, sono orgogliosa. Anche nella nostra Bianza tra poco, anzi da pochissimo ne abbiamo iniziati un paio ad Eseo e a Seregno, in forma molto piccola, molto più discreta.
0: Però,
1: ovviamente,
0: però significa che la rete,
1: ecco, sono
0: si sta espandendo.
1: Esatto,
0: sì.
1: Dai, è bella questa cosa.
0: Anna,
1: io
0: colgo l'occasione per ribadire l'invito a tutti e a tutte, qualora volessero appunto allargare il giro, invitare a partecipare,
1: esatto,
0: a scrivere a vieni con me @radiopopolare.it, che è la mail di questa trasmissione, diciamo, alla quale vi rispondo fuori da quest'oretta di diretta in cui siamo insieme, e l'invito è ad andare a partecipare in generale alle iniziative che vi rilanciamo, ma appunto a questo presidio ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30, e chiamateci raccontandoci se avete voglia la vostra esperienza. Io ti ringrazio,
1: certo.
0: Voi non mollate, noi vi seguiamo.
1: Noi ringraziamo te Giulia, veramente, Radio Popolare.
0: Grazie mille, ciao Anna.
1: Ciao, grazie, grazie.
0: Ciao, a presto. Ultimo proprio appuntamento, la second, oggi 18 maggio, il corteo, anzi presidio, scusate, proprio perché è stata ribloccata la flottiglia in Piazza Gaza, ex Piazza Scala, alle ore 18. Grazie per l'ascolto, per la partecipazione, ci risentiamo domani, stesso posto, stesse frequenze, alle 16 su Radio Popolare. Un abbraccio a tutti e a tutte, ciao!
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Gli innocenti sono taccagni, oltre che noiosi. Sono convinti che l'unica cosa che sia necessario spendersi sia la loro verità.
9: I colpevoli no. I colpevoli sanno che la verità se la devono comprare.
10: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
11: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.

0: Mabel. Vedi che bello.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: Disma, Disma,
1: ehi,
0: ce la fai? Ti sei bloccata, ti sei bloccata la puntina?
1: Papara, papara.
0: Allora,
1: facciamo
0: no,
1: il coro.
0: No,
1: il coro.
0: No, non ci siamo capiti. Allora, i cori tu li fai solo il giorno dei cori.
1: Ok,
0: non sognarti di fare i cori in altri momenti precedenti e successivi.
1: Facciamo i cori dei nostri stacchi?
0: No,
1: dai.
0: È ancora Isma, non sai fare i cori.
1: È un'idea della Madonna.
0: Per favore.
1: È un'idea della Madonna.
0: No, per favore.
1: Da da da. Questo qua è il coro del lunedì. Bla bla bla bla. Gli ascoltatori non vedono come mi stai guardando.
0: Lo immaginano però. Perché devi cominciare la settimana in questo modo?
1: Perché è lunedì.
0: Perché?
1: Ci vuole qualcosa.
0: Perché devi cominciare in questo modo così, pessimo, il peggiore?
1: Così può solo migliorare.
0: Mi devi rovinare la vita il primo minuto di trasmissione.
1: Può solo migliorare, può solo migliorare, dai. Bravo. Vabbè. Buongiorno, buon lunedì.
0: Meno male, buongiorno.
1: Vuoi consigliare un film?
0: No, non,
1: dai,
0: non ho film.
1: È lunedì cinema, poveri ma belli.
0: Allora, potrei consigliare The Cabin in the Wood.
1: The Cabin è un film horror.
0: È un horror. È un horror, però è talmente assurdo,
1: sì,
0: che ti lascia lì. Cioè, è uno di quei film che prende una strada completamente inaspettata.
1: Lo aspetta, dimmelo perché me lo ricordo.
0: Cabin in the Wood.
1: L'abbiamo visto insieme, no?
0: No.
1: Me lo ricordo, mi dice qualcosa, com'è che
0: è? Cabin in the Wood. Praticamente tu ci sono questi qua che finiscono in questa specie di piccolo cottage nel bosco e di fatto finiscono per partecipare a un rito. È un rito. Ma non dico altro.
1: Okay.
0: Perché sennò rovino tutto. Ma è una trama molto originale. Ma molto originale.
1: Molto originale.
0: È uno horror molto originale.
1: Ok. Allora, sto anch'io sul genere horror. Però non mi ricordo il titolo. Quindi è difficile da consigliare. Ma magari tu te lo ricordi. Quel film di quella comunità settecentesca.
0: The Village,
1: bravo, hai capito subito.
0: Bello,
1: bello. Forse quello abbiamo visto insieme.
0: No, quello lì l'ho visto, me lo sono procurato.
1: E l'ho
0: visto, ma tanti anni fa.
1: Attenzione.
0: Si parla di una ventina d'anni fa,
1: primi 2000, sì.
0: Perché mi ricordo di averlo visto procurato. Sì.
1: Quando ancora andavo al cinema.
0: Mm-mm-mm.
1: Procurato.
0: Sì,
1: questa...
0: me l'ero procurato, sì.
1: Questa parola ci lascia tutti un po' attoniti. Cosa vorrà dire procurato?
0: Non so. Vuol dire tutto o niente?
1: Del 2004.
0: Vedi?
1: 2004. Pronto? Hai suggerimenti?
2: Pronto, buongiorno.
1: Iniziamo la settimana con due cose belle.
0: Sì, te i tuoi cori, sì. Allora,
2: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No, parla più piano, per favore, perché non abbiamo capito.
2: Vabbè.
0: Dai.
2: Buongiorno, come va?
1: Bene.
0: Buono, grazie. Ma tu sei Paolo?
2: Sì, sono Paolo del Mondo.
0: Ciao Paolo.
1: Vuoi suggerirci un lunedì cinema, poveri ma belli?
2: Un lunedì. È qualche cartone. I cartoni vanno sempre bene.
0: Un cartone, ma tipo Tom e Jerry?
2: Ma sì, Tom e Jerry, va buono
0: Tom e Jerry.
1: Ma chi ti piace di più, Tom o Jerry?
2: Tutte e due.
0: Ognuno ha le sue caratteristiche, è vero, non buttiamo via niente.
2: Ascolta, te la dedica. Che bello, da vicino alla chitarra uno spinello. Ragazzi, giusto che ci sta.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie mille. Questo è un coro allora, da falò,
0: allora, totale.
1: Io inviterei quindi l'ascoltatore a chiamare Volume, a chiamare Elisa Graci e Dario Grande. E soprattutto Niccolò, anche a casa.
0: Anche a casa. Vediamo il numero, sì. Grazie Paolo. Comunque, ecco, vedi, questa telefonata invece mi ha riconciliato con la settimana, cosa che tu invece avevi, mi avevi rovinato, mi avevi tirato fuori dai binari, fuori dai gangheri con i tuoi cori maledetti, i tuoi, il tuo scat fatto male,
1: il
0: W da
1: fatto male, sì. Lo scat è una roba molto personale, non c'è fatto bene o fatto male. Lo scat lo si fa, lo si sente, lo si assorbe.
0: Voglio solo ricordare che ormai 10 anni fa intervistammo uno dei nostri idoli, vale a dire Gegé Telesforo. Ti ricordi?
1: Insieme?
0: Sì, eravamo dentro nelle due piramidi dell'Expo.
1: Ah, è vero, è vero, è vero.
0: A Piazza Castello, lì, no, come si chiama quella via? Via?
1: Piazza Cairoli.
0: Tra Cairoli e Castello, quella via, cioè, la, quella via si
1: via
0: chiama...
1: Via Cairoli.
0: No, ha
1: Via Castello.
0: Non farmi infuriare.
1: Viale Cairoli Castello.
0: Ha un altro
1: Castello.
0: Nome, adesso, lo di, adesso ti dico qual è.
1: Via Don Abbondio.
0: Che fatica.
1: Via Santa, no, via Santa Abbondio, dove c'è ZAM, dove il 12 giugno, vabbè, sapete già.
0: Sì.
1: Allora, stai cercando il nome della via,
0: certo,
1: che collega Piazza Castello con Piazza Cairoli, è una via dove tra l'altro ricordo...
0: Via Luca Beltrami.
1: Ah, bravo, Beltrami.
0: No, Beltrami, via Beltrami.
1: Beh, il Beltrami è colui che ha rifatto il castello,
0: sì.
1: Insomma, colui che ha rifatto Milano, insomma.
0: Sì,
1: tra cui
0: sì.
1: Il castello Sforzesco.
0: Erano le due piramidi in via Beltrami, noi eravamo nella piramide di sinistra guardando il castello... E andammo in onda per tutto il 2000, per tutta l'estate 2016. Dopo il po',
1: è vero.
0: 16, vero? Dopo l'Expo. Sì.
1: Dentro alla piramide che era una sauna.
0: Era un po' una sauna, sì. E ricordiamo che c'è una foto che ci ritrae, la foto che poi abbiamo trasformato in foto da trapper,
1: sì.
0: Ed è quella in cui tu hai una rete in testa, non da trapper, ma perché ti eri sbregato il crapone.
1: Sì, sì.
0: Cadendo dalla bicicletta.
1: Sì, ubriaco, non fatelo.
0: Non volevo dirlo.
1: Non fatelo.
0: Non ubriacatevi.
1: Perché stavo facendo una gara, un amico.
0: Una gara di birre.
1: Di velocità in bici.
0: Velocità in birra.
1: Lui dice, avrei avuto 20 anni. No, 40.
0: 41.
1: 41. Vabbè, non fatelo, non mi raccomando. Allora, Alone, ma il Beltrami sarà il trisnonno dell'immarcescibile Alberto? È lui,
0: Ma
1: è
0: secondo
1: Beltrami,
0: me sì.
1: È Beltrami.
0: Ma sicuramente sì.
1: Saranno parenti?
0: Discendenza diretta.
1: Io lo so. Vabbè, questo anche per ricordarvi che Poveri ma Belli ha fatto suo l'archivio sanremese per l'operazione Ascolta Cori, che andrà in scena probabilmente il 23 giugno, ma non è ancora sicura la data. E ha fatto sua Poveri ma Belli anche la piazza, giusto Alone?
0: Sì.
1: Che piazza?
0: La nostra? Piazza, però non è... Allora, non... è quella?
1: D'Ergano, sì.
0: D'Ergano, ma Dergano. Piazza D'Ergano.
1: Sì, perché siamo di fianco al Mamusca, così, track.
0: quindi davanti alla al Sound of 70.
1: Davanti al Sound of 70.
0: Zona lì.
1: Sì, sì. Così ci abbiamo il sindaco di D'Ergano
0: che
1: ci deve dare un endorsement, sì. Abbiamo l'assessore all'energia di D'Ergano, Ruggeri,
0: sì.
1: Che ci deve dare un... Abbiamo un altro, l'assessore al territorio, Roberto Maggioni.
0: Ah, tutti di lì di D'Ergano.
1: Ce l'abbiamo tutti.
0: E poi abbiamo, com'è? Track, com'è?
1: Mamusca, zan, zan, zan.
0: Che sarebbe la spina?
1: Spina.
0: Delle birre.
1: No, dei... Dei beauty,
0: degli arambengio. Zan zan zan. Guarda, il gesto era la zan zan zan come di una slot machine.
1: Esatto.
0: Era un gesto di slot machine.
1: Zan zan zan fa le belle rane. Allora, no, e quindi se volete partecipare al coro di Poveri ma Belli, sappiate che potete iniziare a indicarci, quantomeno via mail, a cori@radiopopolare.it. le vostre preferenze musicali per la piazza di D'Ergamo, preferenze musicali sanremesi, mi raccomando,
0: Naturalmente sanremesi o anche Festival Bariane, perché sono i Sanremi, il nostro. Tu vuoi fare solo Sanremo?
1: Avevamo detto solo Sanremo.
0: Anch'io beh, allora certamente Sanremo è il posto dove si
1: perché
0: pesca di più.
1: Mettere gente di mare.
0: Se riuscissimo a mettere gente di mare, sai.
1: Beh,
0: comunque...
1: c'è un veto da parte di più persone.
0: Ragazzi, gente di mare è la canzone più corabile che esista.
1: È vero.
0: È un coro unico.
1: È vero.
0: Cioè, vuoi mettere quando tutti fanno wow wow wow wow?

0: Oh, vedi Alone?
1: Cosa c'è?
0: Avevo ragione.
1: Su cosa?
0: Prima di chiamarsi Via Beltrami, sì, si chiamava Via Cairoli.
1: Ah, sì, certo, nel 1006 e tu te lo ricordi.
0: Sai
1: hai
0: che comunque...
1: sparato a caso completamente.
0: No, no, no, no, no, no,
1: figurati.
0: No, no, no. Lo sai che io sono un mito.
1: Invece chi, con l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ha il telefono che finisce per 2-0, io ti ringrazio perché dice la verità e dice: se non fosse il nostro Disma faresti bene ad abboffarlo di mazzate.
0: Ecco. Ma come vi permettete?
1: Anche... E ti va di culo, Disma, che sei il nostro Disma.
0: Sì, se fosse un altro Disma.
1: Se fosse un altro Disma saresti... corcato del mazzate, perché te le meriti, guarda, quando ci fai infuriare in questo modo.
0: Notti magiche ci dicono per il è andata a Sanremo, sì.
1: Ma va, no? Seguendo un
0: ma no, no, non morire, non morire, ti tiro giù il microfono.
1: No, vai su.
0: Okay.
1: Non è andato a Sanremo, era l'inno di Notti Magiche d'Italia 90.
0: No, quello lo so, ovviamente, ma era anche un non è andato a Sanremo, mi confondo forse.
1: Non è andato a Sanremo,
0: figurati.
1: Allora c'è Mike Latriglia che scrive una cosa, un messaggio struggente.
0: Sì.
1: Cari Disma e Alone, peccato che anche la regular season di questa edizione di Poveri ma Belli volga al termine. È stata davvero una delle stagioni più frizzanti, toniche, vivaci di sempre, ricca di trovate sagaci e ficcanti. Siete dei miti assoluti, firmato
0: grazie.
1: Mike Latriglia.
0: Grazie Mike.
1: Grande
0: Confermiamo.
1: Mike.
0: Confermiamo, grazie mille.
1: Sì.
0: Diamo il benvenuto a Pier Felice degli Uberti.
1: Eccolo.
0: Buonasera Pier Felice.
2: Buona settimana a tutti, evviva.
1: Bentornato.
0: Come stai?
2: Grazie, bene.
1: Bene.
2: Tanti congressi in questo periodo, vado benissimo.
0: Bene, sono contento perché finché ci sono congressi c'è vita, come si dice in gergo congressuale. Allora, per Felice, oggi come al solito ti presentiamo una situazione che è accaduta realmente qualche tempo fa a me e ad Alone. E tu ci devi, lo diciamo per chi non ci ha mai sentito, ci devi commentare, insomma, visto che sei, oltre che il più grande esperto mondiale di araldica, sistemi premiali e cavallereschi, anche un grande esperto di bontone e di etichetta, ci devi commentare, insomma, se siamo stati delle persone eleganti e squisite, come al solito. Allora, ti raccontavo questa cosa. Siamo andati a una presentazione di un libro. Era un martedì sera e siamo stati invitati alla presentazione del libro di una nostra amica, scrittrice, che avevamo anche intervistato, amica, insomma, parola grossa, spero che non stia ascoltando, parola grossa, avevamo intervistato in radio. L'evento era in una libreria del centro alle 18.30, io e Alone siamo arrivati un po' dopo, alle 19, perché quando lei aveva già iniziato a leggere un estratto del libro. Siamo entrati facendo un po' di rumore con le sedie perché le abbiamo spostate, le abbiamo aperte, trac, trac, trac. Io ho lanciato un saluto a Chiara con un cenno mentre stava leggendo, sbracciandomi tra il pubblico per far vedere che comunque era un VIP e che conoscevo l'autrice.
1: E dopo due minuti che la scrittrice Chiara parlava del suo libro, io ho tirato fuori il telefono per rispondere a un messaggio di lavoro perché mi era arrivato, chiaramente avevo la suoneria on. Disma invece ha aperto una bottiglietta d'acqua che ha fatto quel classico rumore, perché Disma beve solo gassato,
0: sì.
1: E tutti si sono girati, tutti, è riuscito a far girare tutti. Poi si è messo comodo, ha allungato le gambe, ha sbattuto contro la sedia davanti facendo sobbalzare la persona seduta esattamente davanti a lui, che ha creato un effetto domino con tutte le file davanti.
0: E poi durante il dibattito con il pubblico una signora ha fatto una domanda mega articolata sul libro, però mentre parlava, insomma, io ho detto ad alta voce ad Alone: ma secondo te quanto dura, che io ho fame, dobbiamo andare a mangiarci qualcosa? Questo perché faceva una domanda, insomma, puerile la signora, che si è fermata a metà frase quando mi ha sentito. L'autrice ha cercato di rispondere, ma io l'ho interrotta dicendo: scusa, ma una curiosità veloce, quanto ci hai messo a scriverlo sto libro?
1: Poi al momento delle domande del pubblico alzo la mano, perché non è che posso non apparire, non essere al centro dell'attenzione,
0: certo.
1: E le dico: allora, io il libro non l'ho ancora letto, voglio metterlo in chiaro, ma volevo chiederti, secondo te l'EMEI è il genere giallo o il thriller? E lei ha detto che il suo libro era una biografia. Allora a quel punto arriva Disma, si alza su in piedi, mette un piede quasi sulla sedia e dice: sì, e comunque io preferisco gli audiolibri, li fai anche in quella versione lì, cara la mia scrittrice.
0: E poi alla fine della presentazione c'era il firmacopio, ovviamente. Io mi sono messo in fila senza avere comprato il libro e quando è arrivato il mio turno ho detto: allora me lo dedichi, scrivimi qualcosa di carino. E lei mi ha guardato e ha detto: ma non lo compri il libro? E io ho detto: pensavo che tra amici ci fosse l'omaggino, le ho fatto capire strizzando l'occhio. E poi le ho detto: vabbè, dai, senti, me lo presta Alone quando lo finisce. Alone intanto stava già uscendo dalla libreria, svicolando tutto a mancina, perché non ne poteva francamente più di quella roba lì. Com'è andata, Pierfelice?
2: Allora, voi avete raccontato tutto, ma non mi dite dove è stata questa presentazione.
0: Per non fare pubblicità.
2: Dove è avvenuta la presentazione, possono cambiare tante cose.
0: Diciamo che in una storica libreria del centro di Milano, che insomma non facciamo pubblicità, diciamo.
2: No, chiaramente no, ho capito perfettamente, quindi era in un luogo chiuso, in un luogo deputato anche alla presentazione dei libri.
0: Esatto.
2: Ecco. Allora, in questo caso ci si arriva puntuali, se voi arrivate in ritardo non dovevano neanche farvi entrare, perché stavate disturbando una seria presentazione, meno ancora permettersi di modificare come era organizzata la sala mettendo delle nuove sedie che voi stavate costruendo, non mi sembra?
0: Sì. Ha senso.
2: Considerare che mezz'ora di ritardo in una presentazione che non deve mai superare i tre quarti d'ora è qualcosa di quasi criminale, mi sembra.
0: E in effetti anche c'è un'ascoltatrice, che Marti, che ci dice: Madonna, che due bifolchi.
2: Diciamo che un vostro è un altro modo di comportarsi. I bifolchi non hanno nulla a che vedere con voi.
0: Ok, grazie.
2: E mai dire una cosa così ad una persona.
0: Hai visto altre criticità?
1: Hai aperto una delle tue bottigliette d'acqua.
2: Siamo ancora qui alla prima fila. Cioè, ci vuole un bel coraggio arrivare con mezz'ora di ritardo e andarsi a mettere in prima fila.
0: Per vedere bene.
2: Ammesso che avreste trovato del posto per potervi sedere.
0: Abbiamo preso le sedie, erano quelle pieghevoli, erano accatastate contro il muro, quelle in avanzo.
2: Ecco, altra cosa da fare: mai tirare fuori un telefono mentre c'è una persona che sta presentando un libro o facendo una conferenza. È uno tra gli atti meno indicati e meno gentili nei confronti del padrone di casa e della persona incaricata a fare un lavoro di carattere culturale.
0: Ok, vabbè, questo ci sta.
2: Niente di male nell'aprire una bottiglietta di acqua minerale o anche una bibita, purché non si faccia rumore, senza disturbare le persone. Il pericolo stava soprattutto nella persona davanti a voi, che essendo in prima fila poteva essere solo colui che stava facendo la presentazione del libro.
0: Esatto.
2: Non vi sembra?
0: Esatto.
2: Ecco, mai allungare le gambe per essere comodi quando si è davanti a un pubblico, no?
1: Ok.
2: Meno ancora portare ad un dibattito quando una signora ha fatto una domanda articolata.
0: Vabbè, ma era una domanda inutile, Pierfelice, cioè era più intelligente la mia.
2: Certo, ma soprattutto mai sostenere di avere fame o di voler andare via in un consesso culturale come quello. Dà una pessima immagine alle persone che parlano in quel modo, non mi sembra?
1: Ma noi siamo in buona fede.
2: Lo so, la buona fede vi salva totalmente.
0: Senti,
2: ecco,
0: no, vai.
2: La frase scusa Chiara, no?
1: Sì.
0: Avevamo una curiosità.
2: Certo, e le curiosità devono salva totalmente.
0: Senti,
2: ecco,
0: no, vai.
2: La frase scusa Chiara, no?
1: Sì.
0: Avevamo una curiosità.
2: Certo, e le curiosità devono essere sempre risolte.
0: Certo.

0: anche a me piacciono gli audiolibri, no? Però vado a una presentazione sapendo il genere del libro che viene presentato.
1: Forse era. Noi
2: volevamo le tartine in realtà, ma non c'erano.
1: Non c'era niente da mangiare. Niente. No.
0: Male, allora non andate alla presentazione.
1: Esatto. Diciamo che Chiara è un nome di fantasia, l'abbiamo sostituito col nome vero. Per, insomma.
0: Ne sono convinto, se no perdete l'amicizia di questa ipotetica Chiara col nome vero. In ogni modo è stata una cosa importante la vostra presenza in questa serata, che ha, diciamo, dato un colore diverso a quella che poteva essere una presentazione
1: monotona,
0: diciamo, monotona anche considerando il genere del libro.
1: E tra l'altro non mi ha neanche regalato la copia omaggio, sta smandrappata.
0: È un punto che io volevo toccare. Non bisogna mai chiedere una copia omaggio di un libro. Non è così facile pubblicare un libro. La persona che lo pubblica lo fa generalmente per regalare cultura alle persone. Non è queste presentazioni o questi libri pubblicati un business che permette all'autore di farne dono a tanti. Anzi, è un atto d'amore acquistare il libro dal nostro scrittore preferito. Non vi sembra?
1: Sì, sì, però insomma, diciamo che due elementi di spicco del mondo intellettuale come noi, insomma, avrebbero diritto al libro gratis.
0: Sì, voi sicuramente avete diritto al libro gratis per la grande azione sociale e culturale che svolgete in una trasmissione splendida come la vostra.
1: Ne stiamo parlando anche oggi.
0: Tutto, compreso il bon ton. Quindi, voi siete maestri in tutto quello che voi presentate.
1: Beh, ma che complimento, Pierfelice,
2: grazie. Cioè,
1: non so se è un complimento o confondi. Se è una critica mascherata da complimento, comunque grazie.
0: Assolutamente, voi state facendo cultura. La vostra trasmissione è una trasmissione di grande cultura che va a tutte le persone regalando dei momenti che possono servire in altre occasioni della vita.
1: Speriamo, perché anche loro sono dei mezzi bifolchi, i nostri ascoltatori. Grazie Pierfelice!
0: Bene, mi ha fatto un piacere sentirvi e auguri per tutta la settimana.
1: Anche a te, un'ottima settimana.
2: Grazie.
1: A presto.
0: Ciao a tutti.
1: Un saluto a Pierfelice degli Uberti. La linea va al GR. Torniamo più tardi.
2: Ciao.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma ibrida.

0: crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Popolare Network.
6: Le 17:31 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. Sono 9 gli italiani catturati dall'esercito israeliano durante l'abbordaggio della flottiglia in acque cipriote avvenuta questa mattina. Complessivamente le barche fermate sono 23. Almeno 2 battono bandiera italiana. Secondo il quotidiano di destra israeliano Yediot Aronot, almeno una parte degli attivisti catturati è stata trattenuta e trasferita a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni durante l'abbordaggio. Poco fa il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito israeliano per il lavoro eccezionale, così scrive, svolto con efficacia e discrezione.
7: L'amministrazione Trump avrebbe giudicato insufficiente l'ultima proposta iraniana per fermare la guerra in Medio Oriente, lo scrive in questi minuti Axios, citando un funzionario americano che ha parlato anche di un possibile nuovo attacco contro Teheran. Secondo alcuni media regionali, sul dossier più importante, quindi il nucleare, l'Iran avrebbe proposto un lungo congelamento del suo programma nucleare e l'invio in Russia e non negli Stati Uniti, come vorrebbe Trump, dell'uranio arricchito. L'agenzia Reuters cita oggi una fonte pakistana, il Pakistan sappiamo sta facendo da mediatore, che parla di tempi molto stretti per arrivare a un'intesa di massima tra le due parti.
6: L'alleanza transatlantica dovrà sopravvivere a questo momento difficile, così ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk, ribadendo l'importanza dei rapporti tra Polonia e Stati Uniti nonostante le ultime decisioni di Washington. Il Pentagono ha infatti cancellato il piano per mandare 4.000 soldati in Polonia per Varsavia. L'alleanza con l'America è fondamentale in chiave antirussa.
7: È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo che sabato pomeriggio si è lanciato in auto sulla folla nel centro storico di Modena. Oggi ha incontrato l'avvocato. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, gli ha detto, e poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Una richiesta che ha sorpreso perché il giovane non risulta praticare alcuna religione. Del suo atto ha fatto all'avvocato un racconto vago e confuso. La difesa chiederà una perizia psichiatrica. È stata intanto estubata ed è cosciente la donna tedesca di 69 anni, ricoverata a Modena, a cui sono state amputate entrambe le gambe.
6: È sconvolgente l'indagine della DDA di Potenza, che ha messo in salvo una ventina di braccianti dall'abisso della schiavitù. La vicenda offre un tragico spaccato del mondo dei migranti in Italia, quella che Matteo Salvini e i suoi amici preferiscono ignorare. Così scrive Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in commissione lavoro alla Camera. Dopo gli arresti, 8 tra cittadini italiani e indiani di questa mattina nel Potentino, secondo gli inquirenti ai migranti venivano chiesti tra gli 8 e i 13.000 euro per venire in Italia. Una volta giunti qui venivano privati della libertà personale, fatti lavorare in imprese agricole con turni estenuanti, spesso oltre le 12 ore giornaliere, e con paghe irrisorie che gli rendevano impossibile ripagare il debito. È tutto, la prossima edizione delle notizie alle 18:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Popolare Network.
8: Un cadavere riemerge dal passato. vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
9: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.

0: Yeah baby, she's got it. Che ce l'ha. Che cos'è che?
1: Cos'è che
0: detto? She's got it. Lei ce l'ha. Che cosa?
1: Ah, ce l'ha.
0: Ce l'ha.
1: Ce l'ha. No, ce l'hai, è il gioco. Ce l'hai.
0: Ah, she's got it.
1: Sì, così. You got it.
0: You got it.
1: È così. È il gioco quello dove si scappa e ti devono toccare, ce l'hai.
0: Ma ti ho mai ricordato che io ero fortissimo a...
1: Ma no, a veramente?
0: Ma soprattutto...
1: Campione di ce l'hai, interprovinciale?
0: Ma ancora di più a quello che non so come si chiama, ha un nome, quel gioco che inizia uno da un lato della parete, gli altri dall'altra parte, li tocca e poi vai di là e alla fine ti devono prendere tutti insieme se tu rimani l'ultimo da solo.
1: Sparviero.
0: Sparviero si chiama?
1: Allora, nel campo di calcio ci giocavo io.
0: Anch'io? Sì. A scuola, cioè.
1: Sì, Sparviero.
0: Sparviero, sì. Io bravissimo. Sì, vincevo sempre.
1: Eri l'ultimo a rimanere?
0: Sì.
1: Ma per un... Ma è perché nessuno...
0: Nessuno voleva giocare con me.
1: Calcolava, sì.
0: Esatto. Vabbè, no, era davvero un genio.
1: Grandissimo. Ti sei portato a casa dei trofei?
0: No, niente.
1: Sai che io ho una fibbia di cintura a forma di Sparviero. Se vuoi, te la.
0: Era il ciarro.
1: La presto.
0: È il ciarro?
1: No, non era del ciarro, era senza marca.
0: Prestamela volentieri.
1: E la metti?
0: Ma poi ti ferisci tutto.
1: Se quando ti siedi ti si infila nella panza, le ali ti feriscono.
0: Perché è fatta per gente comunque in forma.
1: Ma informissima proprio.
0: Addominali di ferro che
1: combattono. Sì, d'acciaio.
0: E anche a dodgeball ero molto bravo.
1: No, da dodgeball. Giocavi a dodgeball?
0: Dodgeball, sì.
1: Ma pattinando?
0: Palla, in italiano come si chiama? Palla avvelenata. Palla avvelenata?
1: Palla prigioniera.
0: Palla prigioniera.
1: Nei due campi, dove tirare.
0: Sì.
1: C'era uno che stava dall'altra parte.
0: Pam!
1: E lo dovevi mandare di là.
0: Sì.
1: Oppure prendere quelli che stavano nella metà campo avversaria, colpirli, ma se loro lo prendevano al volo, tu eri eliminato.
0: Eri eliminato tu, sì.
1: Palla prigioniera. Sì.
0: Che genio, ragazzi. No, perché mi è venuto in mente perché oggi parliamo di una rivista che si occupa di sport popolari. E cosa c'è di più popolare di queste cose?
1: La spalla prigioniera.
0: Perché le fai dappertutto. Diamo il benvenuto a Paolo Bonfanti. Buonasera, Paolo. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Spop si chiama la rivista.
2: Esatto.
0: Spop.
2: Il magazine dello sport popolare.
0: Ed è al numero uno?
2: Uno, è appena uscita.
0: È appena
2: sono
0: uscita.
2: Ancora in fase di distribuzione.
0: E noi siamo gli appassionati di sport popolare, sì. L'unico sport che ci piace, quello popolare.
2: Infatti già l'anno scorso mi avevate invitato in trasmissione, che avevo parlato del mio progetto che ho fatto l'anno scorso, che era un film fuori secondi sulla box popolare in Italia.
1: Sì, sì.
2: E quest'anno ho deciso di alzare il tiro, ho detto non parlo solo di box ma voglio parlare di tutti gli sport popolari in generale, e essendo non solo videomaker ma anche grafico ho detto alziamo il tiro per poterne parlare con più spazio, dando più spazio appunto a tutte le discipline che vengono praticate. Allora, ho pensato di creare una rivista cartacea a cadenza trimestrale.
1: In quattro numeri all'anno, ma ed è già fuori il primo numero o è in produzione?
2: Allora, no, il primo numero è già fuori, si trova già in alcuni distri point, chiaramente è una...
0: Ma stai parlando con un effetto da trapper,
1: sì.
0: Perché hai il telefono che fa proprio l'effetto classico di sfera e basta.
2: Benissimo, magari cambio posizione, mi dite se mi sentite meglio.
0: Provaci.
1: Non è che hai delle cuffie, qualcosa? No,
2: no, non ho nulla. È il mio telefono che fa schifo, ovviamente.
0: È il telefono che fa schifo.
1: Possiamo chiamarlo con quell'altra diavoleria?
0: No, però possiamo riprovarci. Attacco e ti richiamiamo. Va bene?
2: Va bene, se non mi sentite bene.
0: Riproviamo. Ciao, ciao.
1: Tra poco,
0: ciao.
1: Sì.
0: Porco di.
1: Gel, sì.
0: Gel, sì.
1: No, è vero, sembrava un po' un autotune.
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Sai cosa sembrava? I robot.
0: Sì, no, più che i robot i... Juan è...
1: Che cosa? Juan Latifondi? No, i robot.
0: Gonzalo.
1: Ma no, Gonzalo non parla così.
0: Ma no, nella canzone.
1: Ah, sì, con l'autotune.
0: Paolo, ci sei?
2: Ci sono, mi sentite meglio? Spero.
0: Beh, alla grande.
1: O meglio, sì.
0: Crystal clear.
1: Beh, simil crystal. Dicevamo, allora, è fuori in alcuni posti. Per esempio, dove si compra la rivista Spop?
2: Allora, non lo so, adesso allora faccio una premessa. È una rivista totalmente autoprodotta e per questo ovviamente anche autodistribuite tramite passaparola, per cui io sto distribuendo i numeri ad alcune realtà di sport popolare e si potranno trovare lì, per esempio a Torino, alla Box Neruda e alla Dante di Nanni, presso il Gabrio, a Milano arriveranno presto, entro la fine della settimana, alla libreria del Baraonda.
0: Sì.
2: E a Bologna sono al Lupo Rosso di Bologna, poi vabbè, ci sono altri distri point che si trovano comunque sul sito, che, perché c'è anche il sito dedicato che si chiama proprio spopmagazine.it. Lì ci saranno tutte le informazioni. Adesso siamo ancora in fase, diciamo, sperimentale, per cui stiamo lavorando per avere una distribuzione migliore, perché il primo numero l'ho fatto uscire così per vedere un po' la reazione, anche perché al giorno d'oggi uscire con un prodotto cartaceo
0: infatti
2: da un lato è un azzardo, però dall'altro secondo me proprio negli ambienti dello sport popolare, dove ci piace proprio incontrarci, guardarci negli occhi, avere qualcosa di tangibile da scambiarci, secondo me potrebbe essere una scelta vincente, insomma. E dalle prime impressioni direi che sono molto positive.
0: Ma sono gli articoli per risparmiare, li fai tutti tu?
1: Con l'intelligenza artificiale o ci sono dei grandi autori dietro?
2: Assolutamente no, io non faccio nemmeno un articolo, anzi faccio l'editoriale di poche righe, però ecco, diciamo che la peculiarità di questa rivista è proprio, io contatto le varie realtà di sport popolare e quelli che vogliono inserire un articolo parlando della propria realtà o di esperienze personali, di aneddoti, di eventi, di qualsiasi cosa legato allo sport popolare, ben accetto. Ho tantissimi contatti, sto prendendo tantissimi contatti, il secondo numero è già, non è pronto, però ci sono già tutti gli articoli, allora sto aspettando che arrivino, però sono già, diciamo, tutti gli slot occupati, diciamo così. E poi, per esempio, la cosa bella è che ogni trimestre ci sarà una copertina illustrata, per cui ci saranno illustratori e illustratrici sempre legati alle varie realtà dello sport, per cui anche per renderlo, diciamo, un pezzo un po' da collezione, no? Poi, come i vecchi magazine di una volta, ci sarà il poster al centro, sempre con un'illustrazione di qualche artista.
0: L'abbiamo fatto anche noi nel nostro fumetto, il poster della pagina centrale.
2: Fantastico, esatto. Ci sarà anche il fumetto e via dicendo, insomma.
0: Ma senti una cosa, qualcuno si chiede a casa come si definisce lo sport popolare. Per esempio Ela dice, qua ci stiamo chiedendo se lo sci è considerabile uno sport popolare. Quali sono i paletti che metti?
1: Della popolarità, populismo.
2: È chiaro che allora le tre A che diciamo che accomunano chi fa sport popolare sono l'antifascismo, antirazzismo e l'antisessismo. Sono ambienti dove si pratica sport all'insegna di questi valori. Poi c'è ovviamente l'accessibilità, l'inclusione, tutto.
0: Quindi non è lo sport ovviamente in sé, quanto più l'ambiente, insomma, che lo ospita,
2: esatto.
0: Ecco.
2: Poi diciamo che lo sport popolare è uno sport che parte dal basso, per cui non c'è il titolare di una, cioè le palestre popolari non hanno un proprietario, le palestre popolari sono di chi le frequenta. Potrebbe esserci anche la squadra di sci popolare, volendo, basta che abbia voglia qualcuno di crearla, però lì la vedo un po' dura dal punto dell'accessibilità, perché i costi
0: sono alti.
2: Sì. Forse, ecco, lo sci alpinismo potrebbe rientrare nella categoria.
1: Beh, se abiti in montagna, sai, esatto, ed è uno sport a chilometro semi zero, potrebbe essere popolare anche lo sci. Ma dal punto di vista della sostenibilità economica della rivista, torniamo a parlare del prodotto. Come fai? Cioè, c'è un prezzo di copertina, c'è della pubblicità, c'è sono delle donazioni, qualcuno si abbona, come funziona l'abbonamento, come funziona?
2: Allora, la rivista non ha un prezzo di copertina. Allora, io ho sostenuto delle spese chiaramente di stampa e per quanto riguarda il mio lavoro di impaginazione eccetera eccetera, non ha scopo di lucro. Per il momento la distribuzione avviene che do un tot di numeri alle palestre con un rimborso spese, diciamo, e poi le palestre possono metterle nei loro banchettini durante i loro eventi e poi si suggerisce, come nel perfetto spirito popolare. se qualcuno non se la può permettere, la può prendere. Se qualcuno ha un po' di buon senso, un minimo, non so, ti dico, metti un 3 euro, la, diciamo il prezzo per sostenere le spese, e poi se uno vuole contribuire ci mette 5 euro, una roba del genere, diciamo.
0: È una bella sbatta da mettere insieme, cioè,
2: È una bella sbatta, sì, di brutto, però mi sto divertendo tantissimo e poi sono animato da una grande passione.
0: Ma quindi correggimi se sbaglio, cioè non c'è una redazione di numero in numero, sei tu che ti fai un giro di mail e telefonate e cerchi 10 persone per fare 10 articoli, insomma, 10.
2: Sì, che poi in realtà l'ho creata in questo modo. Allora, le persone che ho coinvolto, che mi hanno fatto l'articolo, sono tutte in una chat, che chiamiamo la chat redazionale. Poi nel prossimo numero ce ne saranno altri, ma quelli rimangono nella chat, per cui se qualcuno poi tra uno o due numeri vuole inserire un altro articolo, ben venga, anche perché poi tra l'altro tra quelli che hanno scritto articoli ci sono giornalisti, perché chiaramente all'interno poi delle palestre c'è quello che magari è il giornalista di turno e mi fa l'articolo. E poi adesso però devo dire la verità, come dicevo prima, è tutto nato così per gioco, per scherzo, sta prendendo piede e sto pensando proprio di registrarla la rivista, per cui avere anche un caporedattore iscritto all'albo, e poi si vedrà se riuscirà a mantenere la gratuità o la sottoscrizione libera, perché la mia idea è quella di evitare le pubblicità, e deve essere proprio un prodotto popolare, proprio dal basso, in tutto e per tutto. Poi se ci sarà la necessità...
0: articoli, adesso mi metto nei panni, no, dell'editore che sei tu.
2: Sì.
0: Cioè, è complesso ogni mese trovare una realtà nuova da regalare, da raccontare, avendo dei paletti così comunque piuttosto stretti, nel senso... i tuoi luoghi di riferimento che racconti, eccetera, sono le palestre popolari. Una volta che le hai raccontate tutte, come fai? Nel senso, ci sono anche altri tagli che hai in mente?
2: Assolutamente sì, perché comunque lo sport popolare è quello che, diciamo, accomuna il tutto. Però, per esempio, il prossimo numero ci sarà un articolo della Fireplay Arena che racconta di come stanno raccogliendo fondi per costruire dei centri sportivi, per ricostruire dei centri sportivi in Palestina. Per esempio, non so, la Vincenzo Leone di Napoli non mi ha raccontato per filo e per segno siamo la palestra che è nata nel tal dei tali, ma mi raccontano la loro esperienza di sport di strada. Per esempio, loro vanno nelle piazze a far giocare i ragazzini per strada, oppure non lo so, ci sono articoli dell'APE, degli escursionisti proletari, ci sono articoli che vengono per esempio dall'estero. Un articolo sul primo numero che racconta come il popolare in Germania, che di fatto non esiste, ma hanno delle forme un po' diverse dalla nostra. Poi ci sono rubriche che parlano, non lo so, di personaggi, non so, tante
0: cose. È chiaro. Aspetta che c'è qualcuno che chiama, magari vuole farti una domanda. Pronto?
3: Sì, ciao, senti, no, io mi ricordo che una volta c'era Nita Zebao, cioè tu potevi attaccare tutte le pagine e chiunque passava leggeva. Era intelligente come cosa,
0: sì,
3: no?
0: Sì, certo.
3: E non si può mettere ai volti, non conoscevo qualcuno in consiglio comunale.
0: Ma tu dici di farli proprio ufficializzare, ma io mi ricordo che c'erano, per esempio, fuori dalle sedi della CGIL, oppure fuori dagli spazi sociali, insomma, erano gestiti, se non mi ricordo male, da degli spazi, insomma, non erano roba del comune.
3: Eh beh, ma non si può fare che ogni palestra, nei parchi, c'è fuori un Tazebao, no, è carino, no?
0: Sì, carino. Però non ho capito.
1: Però è un'altra roba, cioè, so, stavamo parlando della rivista, cioè...
0: E poi non lo so se si può fare, cioè, non lo so.
3: Ma certo, la rivista tu l'attacchi a Tazebao, poi se piace, se funziona, si mette a un euro.
0: Adesso sentiamo cosa dice Paolo, sì. Intanto grazie.
3: Figurati.
0: Ciao.
2: Ho capito poco, scusa, non ho capito di cosa...
0: No, diceva che anziché fare la rivista o in parallelo, potresti fare dei Tazebao da attaccare come si faceva una volta con l'Unità, per dire, o con hai presente fuori dai sedi della CGL o dei CAF della CGL, dei
2: non ho presente
0: di
2: bene, scusatemi l'impreparazione.
0: No, va bene, quello, non c'è problema. Vabbè, okay. Senti, allora invitiamo a Milano, hai detto che si trova al Baraonda e poi?
2: Si troverà a fine settimana, arrivano alcuni numeri al Baraonda, poi niente, qua lancio un appello, sono alla ricerca di district point in giro per l'Italia.
0: Okay.
2: Adesso ho coperto diverse zone, ripeto, sul sito popmagazine.it ci sono già dei riferimenti su Roma, mm-hmm. Bologna, Palermo, Napoli e un po' in altri posti e poi cerchiamo di allargarci a macchia d'olio.
0: Senti, ma ci chiedono chi scrive al momento, com'è? È volontario puro, sì?
2: Sì, sì, volontario
0: puro.
2: È chiaro che io chiedo alle varie realtà, non solo palestre, perché qua stiamo parlando di palestre, ma si parla di gruppi sportivi,
0: certo,
2: veri
0: certo,
2: e propri,
0: certo.
2: Polisportive, palestre, ciclistiche,
0: certo, certo.
2: Come ho detto prima, l'APE
0: sì,
2: dicendo.
0: Sì.
2: Esatto, per cui sì, e questa cosa qua, cioè io adesso sto...
0: Con un articolo sul dodgeball?
2: Perché no? Guarda che ho trovato qui a Bergamo, tra l'altro, da noi, ho trovato addirittura una squadra popolare di petanque.
0: Ah, vedi, ce lo citava, tra l'altro, prima, un'ascoltatrice.
1: Forse quella che è stata incaricata di scrivere.
0: Perché dice, la svegliona, a.k.a. Claudia, aspetta l'articolo su Epoca Petanque.
2: Perfetto, esatto. Ho contattato quelli che di Epoca Petanque, ci sarà presto un articoletto anche su di loro.
0: Dovrebbe uscire sul numero 2, giusto?
2: Non so se uscirà sul 2 o sul 3, però sicuramente sui prossimi ci sarà.
0: Ok, va bene. Dai, grazie intanto. In bocca
2: grazie
0: al lupo per la tua attività editoriale.
2: Grazie mille.
0: Ciao. Grazie, ciao. Allora, Alone, mancano 3 minuti, ricordiamo ancora un pochino la nostra mission.
1: Ma di quale? Ne abbiamo talmente tante di mission, noi qua, dimmene una.
0: La mission.
1: I cori?
0: I cori, sì.
1: Perché sennò c'è anche la festa del 12 giugno.
0: C'è anche
1: giugno,
0: la festa del 12 di giugno.
1: E ne abbiamo allora due. Quale, ed viene prima il 12 giugno.
0: Pari e dispari.
1: No, il 12 giugno viene prima.
0: Il 12 giugno
1: i cori vengono
0: prima,
1: dopo.
0: Vengono dopo.
1: Allora,
0: bravo.
1: Sui cori, ricordate che noi siamo tra le 5 trasmissioni che si occuperanno dei cori. Abbiamo un filone da coltivare. Ma saremo più precisi anche con indicazioni sul sito di Radio Popolare a partire dai prossimi giorni, al più tardi dall'inizio della settimana prossima. Ci sarà uno spot in onda, lo sentirete, comincerete un po' a entrare nell'ordine delle idee di questa nuova grande iniziativa. Sappiate che Disma e Alone si occupano di cori afferenti ai festivals, in particolare Sanremo.
0: E in particolare il coro che prenderà vita a Dergano, in piazza a Dergano. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao Disma, ciao Alone, sono Nico.
0: Ciao Nico.
1: Sì.
4: Ma c'è la manifestazione a Milano?
1: Sì, alle 18.
0: È
1: cioè
0: vero, è vero.
1: Concentramento perché hanno bloccato anche la seconda parte della flottiglia. Ovviamente in acque internazionali, come sono soliti fare quelli, e alle 18 in piazza Gaza, o già piazza della Scala, c'è il presidio. È vero, bravo che l'hai detto. Tra pochi minuti, insomma, adesso.
4: Bravi.
0: Ciao. Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ce lo eravamo detto prima,
1: sì,
0: di entrare
1: in onda. Sì, io sono anche andato all'altra manifestazione, quella della mattina, figurati. È che mi sembrava di aver già dato tutto.
0: Hai dato tutto, Alone. No, stavo dicendo, poi andate ad ascoltarvi il podcast di questa puntata di Poveri Rambelli, perché parlavamo degli ascoltacori anche nella prima parte di trasmissione.
1: Sì.
0: È importante che voi capiate che Poveri Rambelli è la trasmissione top e che quindi dovrà avere il coro più nutrito.
1: Il più top.
0: Il più top di tutti, sì. I cori, dei 5, insomma, quanti saranno i cori.
1: Sì.
0: Mi raccomando, non andate a quelli degli altri.
1: No, boicottateli e venite solo al nostro top coro.
0: Anzi, sarebbe il massimo se fosse solo un coro, il nostro
1: solo,
0: Poveri
1: gli altri
0: Rambelli.
1: Desertici.
0: Dei fallimenti. Sì,
1: sì, completi. Anzi, ingannate i nostri colleghi dicendo sì, veniamo, invece poi venite al nostro.
0: Bene. Vabbè, che dire, vi salutiamo e ci diamo appuntamento a domani.
1: A domani, ciao!
0: Ciao.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Probabilmente tra i best seller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
7: In via Macmahon all'84
6: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com. Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
9: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla. Per noi conta molto.

Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti, un saluto da Mattia Guastafierro, eccoci di nuovo, benvenuti all'Orizzonte dopo l'abbonaggio, l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 riprendiamo il nostro racconto dei fatti insieme alla redazione. Un'altra settimana insieme per andare dentro le notizie che accadono, quelle che accadono oggi, innanzitutto lunedì 18 maggio. Oggi è sciopero generale per la flottiglia, come in altre occasioni migliaia di persone si sono mobilitate per Gaza e gli attivisti della missione, perché come avete sentito questa mattina la flottiglia è stata intercettata dalle autorità israeliane e subito allora è scattata la chiamata in decine di piazze in corrispondenza dello sciopero di USB. Milano, Roma, Firenze, Bologna, Venezia, noi vi porteremo lì. E vi porteremo anche a bordo delle navi degli attivisti, molte sono state bloccate, tante altre ancora no e continuano a navigare verso Gaza con l'obiettivo di rompere il blocco israeliano. Saremo in grado anche di collegarci con loro. Questo è l'aggiornamento principale che arriva oggi dal Medio Oriente, mentre si attendono novità nei prossimi giorni invece sul fronte iraniano, sul fronte della guerra, perché Trump, tornato dalla Cina, è tornato a minacciare una ripresa del conflitto se Teheran non accetterà un accordo. Oggi sono arrivate all'inizio notizie che suonavano come un'apertura iraniana, ma poi controsmentite, niente di ufficiale, siamo alla vigilia forse di una giornata che potrà portare delle novità in questo senso domani. Dalla politica invece il tema in questi giorni è quello dei conti che non tornano, i conti per far fronte al caro energia. Giorgia Meloni ha chiesto in maniera ufficiale, possiamo dire, a Ursula von der Leyen di sospendere il patto di stabilità. Da Bruxelles però non sono arrivate al momento risposte positive. Questo lo sentirete più tardi nel GR. Noi invece ci occupiamo della cronaca italiana, tanta cronaca oggi a Potenza. Innanzitutto un nuovo caso di sfruttamento dei braccianti, 12 persone arrestate perché avrebbero ridotto, sentite, in schiavitù decine di lavoratori, non lo dico io, questo lo dicono i magistrati. La notizia di per sé è già molto grave, assume un peso ancora maggiore alla luce del fatto che la zona di cui parliamo, il Materano, è la stessa dove alcuni mesi fa morirono 4 braccianti su un'auto in un incidente dove viaggiavano su quell'auto 10 persone. L'altra grande notizia di cronaca invece è Modena. Oggi Salim El Kudri ha parlato in carcere con il suo legale, che ha fatto sapere chiederà la perizia psichiatrica in attesa di altre novità. Sembra ormai chiaro che il 31enne soffrisse di gravi disturbi psichici e questo è un elemento che ci interroga, ci deve interrogare tutti sul tema della salute mentale, del sentimento di esclusione che poi rischia in alcuni casi più marginali di tradursi in violenza anche estrema come questa, come il caso di Modena. Noi parleremo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, ve lo anticipo già, sarà il nostro fatto di approfondimento dopo i notiziari, con tutta poi la coda che si sta portando dietro questo caso, perché anche oggi si è messa in moto la macchina della strumentalizzazione, scavando nel passato dell'uomo. Non tutti però a destra, nonostante Salvini, nonostante Vannacci, sono convinti che cavalcare il caso, questo caso, in questo modo possa pagare, ma ne parleremo più tardi dopo i notiziari.

0: Cominciamo invece il nostro orizzonte partendo dallo sciopero USB, dalla mobilitazione per la flottiglia, decine di città. Vi dicevo, noi partiamo da Roma, Piazza dei 500, con Maria D'Amico. Ciao Maria, benvenuta.
1: Eccomi, buonasera, buonasera a te, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Da Piazza dei 500, lo sentite, si sta componendo a quello che in questo momento è un presidio, il presidio fatto in questo lunedì di sciopero a sostegno della flottiglia, di sciopero appunto dell'USB. C'è la statua di Papa Wojtyla, questa statua grande, immensa, di un colore indefinito verde al centro, e tutte intorno bandiere palestinesi. Questo è il colore che domina questo pezzo di piazza antistante la stazione Termini. Tantissime le bandiere, gli striscioni, e poi quelle insieme a quelle delle sigle che hanno promosso e che stanno animando questa manifestazione. Lo sentite? C'è il camion con la musica e man mano alla spicciolata le persone stanno arrivando. Siamo ancora, insomma, poche persone nella misura per il quale si è parlato anche di un corteo, quindi anche gli stessi organizzatori dicono che il corteo si farà se ci sarà tanta gente qui a questo presidio. Ma intanto chi c'è qui, gli uomini e le donne che sono venuti qui in piazza, tantissimi con la keffia, e stanno qui con le facce preoccupate, parlano innanzitutto e si confrontano delle notizie che arrivano dal Mediterraneo, le barche intercettate, quelle fermate, sul cosa fare, e poi diciamo la domanda di base per tutte le persone è come fare per rendere questa voce qui da Piazza dei 500, ma in tutte le altre piazze, grande, forte, fortissima, che arrivi appunto a chi non promuove il boicottaggio, a chi non condanna quello che sta accadendo in Israele. I visi, i volti sono gli stessi, sono quelli appunto delle sigle dei COBAS, di Rifondazione Comunista, Potere e Popolo. Poi c'è una parte della piazza che è presidiata dai giovani dei collettivi, dei giovani studenti. Hanno fatto uno striscione che sarà probabilmente quello di apertura, Gaza we are coming, e poi tantissime le parole, gli striscioni appunto di solidarietà e di sostegno. Ho parlato con un po' di loro, sì. E ci sono anche tra loro moltissimi i sanitari for Gaza, questa appunto organizzazione che trasversalmente ha messo insieme operatori sanitari, medici in tutti gli ospedali di tutta Italia, che hanno anche fatto altre manifestazioni proprio per denunciare, da medici, da operatori sanitari, quello che vuol dire non far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza. E uno di loro appunto mi diceva appunto denunciava il balbettio della Meloni, ha detto certo è più che un balbettio, forse un miagolio, ma poi al di là della politica mi ha lasciato un volantino in cui ci sono dei numeri, mi ha detto ecco, noi vorremmo soltanto dire questo: 75.200 morti per causa diretta dall'inizio dell'attacco di Israele. Questa è una cifra che appunto è tremenda. 12.000 e 200.000 sono gli scomparsi, c'è 16.300 i morti per causa indiretta. Lui diceva questi numeri e poi me li ha lasciati, c'è anche una bibliografia, questi sono dati certificati dell'Lancet. E poi appunto il confronto tra tutti, ci sono veramente uomini e donne di tutte le età, come fare per essere sempre di più, ma senza preoccupazione, proprio anche perché molti di loro, chi è qui in piazza, sono stati gli stessi che hanno animato le manifestazioni oceaniche che ci sono stati nei mesi scorsi a Roma, che hanno attraversato Roma, come si può dire, lungo e largo, passando dal Colosseo fino alla tangenziale. Quindi una grande voglia di tornarsi a far sentire, non per protagonismo, ma perché è importante lanciare un appello fortissimo a chi sta andando verso Gaza, ma anche a chi qui non fa nulla. Bene. Poi certo c'è la preoccupazione sulla situazione internazionale, di capire che cosa farà Israele alle navi che sono state fermate e qual è l'intenzione, ma le prossime ore ce lo diranno
0: le prossime ore. Grazie Maria, bene, hai fatto bene anche a ricordare, ciao Maria, grazie, hai fatto bene anche a ricordare quello che diceva il manifestante sulla situazione a Gaza, perché adesso l'attenzione è sulla flottiglia, ma sono gli stessi attivisti ogni volta a ricordare che di non perdere mai di vista quella che è la situazione umanitaria catastrofica che continua a esserci nella striscia di Gaza, nonostante quel cessate il fuoco fittizio annunciato da Trump ormai diversi mesi fa. Ed è lì proprio che vogliono andare gli attivisti della Global Summit Flottiglia questa mattina. Dunque l'abbordaggio e perciò la mobilitazione delle persone anche qui in Italia. Alcune navi, vi dicevo, sono state intercettate, gli attivisti arrestati e trasferiti su una nave da guerra che sarà diretta poi, come anche già in altre occasioni, verso il porto di Ashdod in Israele. Non tutte però sono state intercettate, alcune continuano a navigare verso Gaza, come quella a cui è a bordo Antonella Bundu, che è esponente politica di Rifondazione Comunista, è stata anche candidata alle scorse elezioni regionali in Emilia-Romagna. Ci ha raccontato il momento, il modo in cui gli attivisti sono stati abbordati questa mattina. Sentite questo racconto.
2: No, a noi non ci hanno intercettato, siamo a bordo della Don Juan, hanno intercettato le barche che facevano parte, perché siamo in la flottiglia poi divisa in gruppi, hanno intercettato le altre quattro barche che facevano parte del nostro gruppo più ristretto, in totale hanno intercettato 17 barche, dovrebbero aver preso, perché poi abbiamo perso contatto, abbiamo visto tutte e tutti, spero anche voi, le immagini di questi proprio soldati bardati, armati fino ai denti, su questi dinghi che arrivano e spaccano le telecamere. E poi abbiamo visto nell'intercettazione passata, abbiamo visto vedendo passando dalle barche lasciate alla deriva come danneggiano anche il dentro, ma tagliando le vele, manomettendo i motori e rapendo gli attivisti e le attiviste. Per adesso non siamo, chiaramente non siamo in contatto con le persone che sono state rapite, per ora pensiamo che siano stati portate sopra questa nave guerra, che non so se è la stessa, ma sembrerebbe la stessa dell'intercettazione di due settimane fa. Sono circa 150 le persone già sequestrate e rapite. Noi, dicevo, per ora siamo riusciti, per ora, perché mancano ancora, se non sbaglio, 260 miglia nautiche più o meno per arrivare a Gaza. Speriamo di riuscire a non essere intercettati per il più a lungo possibile, cerchiamo di, la direzione è sempre quella, noi continuiamo ad andare verso Gaza, stiamo scappando da guerra e stiamo andando sempre in quella direzione, ma non vi posso dare le coordinate. Comunque abbiamo già, nonostante abbiamo già lasciato la Turchia dietro, Cipro anche, però siamo nelle acque che vengono considerate acque sì internazionali, però di commercio legate alla Turchia. Per questo abbiamo mandato un SOS in generale a chi comunque ha la gestione, oltre a essere, insomma, dovrebbero essere acque libere, però chi può venire a fermare questo rapimento, questa pirateria in acque internazionali. Chi è più vicino, che può venire a darci una mano, aspettiamo a vedere se ci saranno delle risposte. Per adesso continuiamo, dicevo, noi andiamo avanti, siamo da soli, non vediamo le navi, non sono più all'orizzonte, stiamo continuando a navigare.
0: Non vedete droni attorno a voi?
2: Cioè no, droni assolutamente. No, i droni c'erano ieri notte, i droni c'erano ieri tutta la notte, c'erano i droni, e poi no, non abbiamo visto droni oggi, stamane no, a parte non ci aspettavamo assolutamente un attacco di giorno, anche se ci stiamo avvicinando a Gaza rispetto all'ultimo attacco, ma no, droni no, non ne abbiamo visti, abbiamo visto direttamente le navi da guerra all'orizzonte e poi queste motovedette molto veloci con a bordo questi soldati della marina israeliana abbordare, li abbiamo visti da relativamente vicino, perché ti ho detto nel gruppo di barche nostre le hanno prese tutte, hanno preso tutte le altre, comunque eravamo a poche decine di metri da quelli che stavano abbordando.
0: Antonella Bundu di Rifondazione Comunista a bordo della Global Summit Flottiglia. A bordo della flottiglia c'è anche Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle, che è collegato con noi. Benvenuto, Carotenuto.
3: Grazie per avermi chiesto di parlare di questa esperienza incredibile.
0: Grazie a lei. Come sta andando? Quindi alcune navi intercettate, voi continuate la navigazione verso Gaza. Dove siete ora? Se può dircelo, ovviamente.
3: Siamo a largo di Cipro e stiamo procedendo dopo aver, diciamo, essere rimasti un po' lontani dal luogo dove ci sono state le intercettazioni, anche perché lì non avevamo internet e quindi, essendo stati presi un po' alla sprovvista, siamo tornati lì dove potevamo comunicare di essere in questa situazione, dovevamo poter anche rimetterci in contatto con le altre barche. E quindi adesso, diciamo, perché quello che fanno gli israeliani, prima cosa, ti tolgono la possibilità di comunicare. E quindi diciamo, adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. È stato chiesto di dare delle posizioni così che poi dopo la Global Sud possa recuperarle in futuro. E tra l'altro è stata veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza, e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse, insomma, una carcassa vuota,
0: con le vele strappate, come ci ha raccontato Antonella Bundu, i motori manomessi.
3: Esatto. È stato veramente molto molto triste vedere che c'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete, alla fine vinceremo noi.
0: Ma adesso quindi siete al largo di Cipro, in acque, ce lo diceva, in acque che sono
3: le altre imbarcazioni, no, internazionali.
0: Sono internazionali. Quindi vi aspettate che nelle prossime ore, quando raggiungerete anche le altre barche, possa esserci un altro intervento delle autorità israeliane? Dobbiamo immaginare questo?
3: Io lo do quasi per scontato, sebbene credo che l'effetto sorpresa faccia parte dei piani della Marina israeliana, me lo confermavano anche qualche giorno fa dall'unità di crisi della Farnesina, sono impronosticabili le azioni dell'IDF, quindi ce l'aspettiamo, e quindi magari non succederà, le che vi devo dire, non lo so.
0: Perché oggi un elemento, anche questo, che ha sorpreso molto è stato che il loro intervento, il loro abbordaggio è scattato di giorno, qualcosa che non era mai accaduto nelle occasioni precedenti.
3: Sì, e anche questo ci ha molto stupito, tant'è vero che quando abbiamo visto all'orizzonte, diciamo, la sagoma di una nave militare, il nostro capitano era convinto che fosse turca e che ci volesse scortare. Anche questo ci ha in qualche modo fatto viaggiare sereni, quasi rasserenati. Invece poi, dopo qualche minuto, è andato via internet, e dopo qualche minuto ancora abbiamo visto sfrecciare in acqua queste imbarcazioni rapide che andavano all'assalto della
0: Turchia. Perché vi aspettavate che le autorità turche potessero inviare qualcuno a scortarvi?
3: Beh, io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a scortarci, voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è, cioè mi aspetterei che l'Italia faccia da, poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo. Qua tra l'altro sulla barca con noi c'è il segretario generale di un importante sindacato turco, quindi era verosimile quantomeno.
0: E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
3: Ah, è auspicabile, è verosimile, non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele che il mondo occidentale, tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
0: Senta, caro Tenuto, lei è un parlamentare della Repubblica Italiana, a bordo della prima Global Sumud Flottiglia c'erano diversi parlamentari, in quel caso il nostro governo si attivò almeno per una mediazione, ci ricordiamo quello che accadde prima poi dell'intervento delle autorità israeliane, furono fatti scendere i parlamentari italiani, si provò a dialogare, in questo caso lei è un parlamentare, non è arrivata nessuna reazione da parte del governo italiano anche per la sua posizione.
3: Ci sono delle interlocuzioni, ma non nessun tipo di accordo di questo tipo. Io Poi io sono qui per difendere questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario. Io, altrimenti non sarei venuto, cioè io non avevo nella mia fantasia di fare questa missione. Ho parlato con, certo sono vicino a questi ragazzi, li conosco da tempo, abbiamo organizzato insieme la visione del film La voce di Indra Jab a Napoli, e quindi li conosco.
0: Ma questo
3: quando mi hanno detto che avevano fatto un appello a tutti gli europarlamentari di venire al Mar Maris e nessuno si è presentato, o addirittura a tutti, a chiunque volesse, diciamo, che nelle istituzioni di salpare con loro, e nessuno l'ha fatto in tutto il mondo, tra l'altro, non solo in Europa, a questo giro, e beh, io tra mille, diciamo, dubbi e ansie, ho un figlio di 3 anni che ogni giorno mi chiede quando torni, sono... Quindi con questa diciamo.
0: Non ha ricevuto messaggi da Tagliani, dal ministro degli esteri, da altri esponenti del governo?
3: No, non direttamente. Dall'unità di crisi da Farnesina, sì, ci siamo messi in contatto, e poi so che ci sono delle interlocuzioni indirette, diciamo, tra vertici del partito e i ministeri. Questo sì.
0: Ma se dovessero intercettarla, potrebbero portare anche lei, un parlamentare della Repubblica Italiana, in Israele? Potrebbe anche materializzarsi questo scenario?
3: Vedremo. Non è certamente da escludere. Vediamo che succede. Ognuno si assume le responsabilità di quello che fa, no?
0: Sì, sicuramente un fatto di questo tipo sarebbe di una gravità senza precedenti, immaginiamo. Buon viaggio, allora, deputato Carotenuto, e restiamo in contatto anche con lei.
3: Arrivederci.
0: Grazie. Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, deputato della Repubblica Italiana a bordo della Global Sumud Flottiglia, in attesa che chissà nelle prossime ore forse intercettino anche lui.

0: E questo dunque il contesto attorno alla Global Sumud Flottiglia, il centro della notizia del Medio Oriente, possiamo dire, in questa giornata almeno. Però intanto si torna a parlare con insistenza di una possibile ripresa dei raid sull'Iran. Trump, di ritorno dal suo viaggio in Cina, è tornato a minacciare Teheran se non accetterà un accordo. Il nodo centrale è sempre quello del programma nucleare iraniano e oggi sono arrivate notizie contrastanti. Alcune fonti dicevano a un certo punto che c'era stata una mezza apertura di Teheran sul nucleare, altre adesso la smentiscono e dicono che la proposta per gli Stati Uniti è ancora insufficiente. Allora facciamo ordine anche alla vigilia poi di una giornata che forse ci darà altre novità. Saluto Emanuele Valenti, ciao Ema.
1: Sì, buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori. Allora sì, facciamo ordine, anche se in realtà è impossibile. Innanzitutto sì, tu Mattia citavi proposte, controproposte, programma nucleare. Allora non c'è nulla, non abbiamo alcun elemento ufficiale, cioè nessuna delle due parti ha fatto dichiarazioni ufficiali. Sappiamo, così pare, che in questo scambio continuo che ormai va avanti da settimane, no, di documenti tra Teheran e Washington, perché non è in corso, ricordiamo anche questo per gli ascoltatori, non è in corso un vero e proprio negoziato, no, che può essere fatto in diversi modi, ma comunque le due parti non sono sì sedute da qualche parte.
0: Il tavolo,
1: no,
0: era, ecco, saltato quello a Islamabad.
1: Il tavolo c'è stato una volta sola, 24 ore, quindi assolutamente impossibile parlare di un vero e proprio negoziato. Comunque ci sono dei documenti che vengono passati dai mediatori pakistani. L'ultimo documento, pare, usiamo ancora proprio il condizionale, sarebbe un documento iraniano arrivato nella notte tra ieri e oggi, quindi tra domenica e lunedì, a Washington, che secondo, ma lo dice solo lui, lo dice solo il sito di Axios, un media americano, che la Casa Bianca, citando un funzionario anonimo, avrebbe già bollato come insufficiente. Cosa c'era in questa proposta iraniana? Non lo sappiamo con certezza ancora una volta, ma alcuni media arabi, nello specifico Al-Arabiya, parlava, per quanto riguarda del dossier nucleare, che tu giustamente Mattia dicevi essere la questione più delicata, il dossier più importante, un congelamento di lungo periodo, senza specificare però di quanti anni sostanzialmente, perché sappiamo che su questo americani e iraniani nelle scorse settimane hanno trattato. Gli iraniani prima avevano proposto 5, gli americani chiedevano almeno 20, no? Sospensione del programma nucleare. Poi, sempre secondo Al-Arabiya, gli iraniani, Teheran avrebbe proposto di trasferire l'uranio arricchito al 60%, cioè quello che poi in prospettiva potrebbe portare all'arma atomica, trasferimento di questo uranio arricchito in Russia e non negli Stati Uniti, come invece gli americani avrebbero chiesto più volte, quindi non negli Stati Uniti. Però appunto sono tutti elementi ipotetici, non c'è alcuna certezza. Appunto la Casa Bianca avrebbe già detto così non va bene. Sappiamo sempre dai media americani due cose: che il Pentagono ha praticamente quasi ultimato questi preparativi per un'eventuale ripresa della guerra, e i media americani dicono, lo dicevano già nei giorni scorsi, questi sarebbero i preparativi più avanzati dall'inizio della tregua, no? Circa 40 giorni fa, e sappiamo che domani Trump praticamente quasi ultimato questi preparativi per un'eventuale ripresa della guerra, e i media americani dicono, lo dicevano già nei giorni scorsi, questi sarebbero i preparativi più avanzati dall'inizio della tregua, no? Circa 40 giorni fa, e sappiamo che domani Trump riunirà la Casa Bianca, lo ha fatto tante volte, sì, lo farà

0: a una decisione. Forse siamo in questo momento più vicini di altre volte alla ripresa del conflitto armato, che poi questo possa sbloccare la situazione, però è tutt'altro che certo, anzi aggiungerei.
1: Per questo dicevamo di domani come giornata da monitorare, sicuramente domani ve la racconteremo. Tutto questo, soprattutto Emanuele, abbiamo proprio pochissimi secondi, questa fase intensa, possiamo dire, scatta dopo il viaggio di Trump in Cina, il suo rientro alla base dopo aver visto Xi Jinping. Ci dice qualcosa questo?
0: Ma non, io non terrei le due cose un po'. Ovviamente è importantissimo il viaggio di Trump in Cina, oltretutto a Pechino arriverà questa settimana invece Vladimir Putin.
1: E si era parlato con insistenza di un possibile accordo tra i due, Taiwan, Hormuz, pressioni di uno per fare pressione sull'altro. Però
0: sì, io penso quello che stavo dicendo, che, come dire, che sulla questione iraniana Trump in questo momento vada avanti un po' per la sua strada, perché lo sappiamo anche lui per come è fatto lui, nel suo profilo personale, no? In questo caso prestato alla politica, vuole subito un risultato, subito immediato, e vuole subito qualcosa. Quindi io non collegherei le due cose, quindi le notizie che abbiamo appena citato, alla fine, scorso fine settimana, venerdì scorso, la fine del viaggio cinese di Trump.
1: Perfetto, grazie Emanuele Valenti. Adesso il giornale radio, il GR, anche questa notizia ovviamente, poi torniamo insieme.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso.
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Popolare Network.

0: Sono le 18 e 31 minuti, Popolare Network, buonasera, le notizie. Flottiglia abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione dei 9 italiani. Il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale svolto con efficacia e discrezione, manifestazioni e presidi in corso in decine di città d'Italia. La crisi in Medio Oriente, secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe bollato come insufficiente anche l'ultima proposta iraniana per arrivare ad un accordo. Domani Trump riunisce i suoi consiglieri per la sicurezza, il Pentagono avrebbe messo a punto i piani per una eventuale ripresa dei bombardamenti. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga al patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio delle accise e altre misure contro il caro bollette. Modena, i legali dell'attentatore hanno chiesto una perizia psichiatrica, i colloqui in carcere con i legali sembrano confermare l'instabilità mentale di El Kudri, emergono sue vecchie mail all'università, frasi sconnesse, insulti ai cristiani e questo rilancia la strumentalizzazione della destra. Due donne trovate morte in un cantiere a Napoli, fermato un uomo che ha confessato, le ha definite prostitute e ha detto di averle uccise in due diverse notti. Le 18.32 è tutto, ci sentiamo con il giornale alle 19.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Trentacinquesimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, neither, né l'uno né l'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
3: Le 18.33, rieccoci, seconda parte dell'Orizzonte. Non l'avete sentita nel giornale radio di qualche istante fa, ma tra le notizie di oggi ce n'è anche una che ci racconta il quotidiano sfruttamento del lavoro nelle campagne italiane, almeno lo stato delle cose nel sud Italia, quando parliamo di braccianti agricoli soprattutto. Arriva da Potenza, dove 12 persone oggi sono state arrestate perché avrebbero ridotto in schiavitù decine di braccianti agricoli. Non lo dico io, lo dicono i magistrati, hanno detto proprio così, schiavitù moderna, come facendo ricorso ai decreti flussi. Il meccanismo, ha scoperto la procura di Potenza, era questo, era suddiviso in due fasi, gli intermediari all'estero che selezionavano i lavoratori, spesso giovani, vulnerabili, in condizioni di bisogno, inducendoli a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. Poi una volta arrivati in Italia, sul nostro territorio, questi lavoratori, questi braccianti venivano costretti a turni estenuanti, 10-12 ore al giorno in cambio di paghe che, come potete immaginare, erano da fame, irrisorie e non conformi a nessun tipo di contratto collettivo nazionale. Pochi euro all'ora sostanzialmente per raccogliere i prodotti agricoli che poi arrivano sulle nostre tavole. Spesso i lavoratori venivano fatti alloggiare in strutture fatiscenti, prive dei servizi essenziali. E gli indagati, dice sempre la procura, avrebbero fatto leva anche sulla vulnerabilità economica e psicologica di questi lavoratori, il timore soprattutto di non poter onorare il proprio debito contratto con l'organizzazione, una struttura che i magistrati definiscono una vera e propria struttura criminale organizzata. La notizia di per sé già molto grave assume un peso ancora maggiore alla luce del fatto che la zona di cui parliamo, il Materano, non è una zona che conosciamo poco, è la stessa dove qualche mese fa, alla fine dell'anno scorso, forse vi ricorderete anche questa storia, vide verificarsi un incidente gravissimo, sempre un incidente sul lavoro, in itinere, che coinvolgeva dei braccianti. Quattro braccianti morirono a bordo di un'auto che era omologata per 7 persone, ma ce ne viaggiavano sopra 10. Un caso che raccontammo anche qui a Radio Popolare. Saluto allora Vincenzo Pellegrino, che è il segretario della Fly CGL della Basilicata. Benvenuto Pellegrino.
4: Beh, grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie.
3: Allora, che cosa ci sa dire in più di questa storia nello specifico di oggi?
4: Allora, lei ha raccontato molto bene qual è stato l'epilogo di oggi. È inaccettabile comunque quello che stiamo vivendo, però finalmente anche in Basilicata si sta muovendo qualcosa di concreto. Lei ha citato l'incidente di Scanzano del 4 ottobre 2025, un fatto grave dove ha portato una svolta sulle indagini, su quelli che sono stati all'epoca gli arresti su 3 persone a domiciliari, oltre che i caporali. Quella di oggi è accogliamo con grande soddisfazione da nuovo capo dell'antimafia che si è insediato poco tempo fa, ma che comunque ha dato veramente già i frutti sperati. Noi collaboriamo spesso con la DDA, tanto della provincia di Potenza, anche su quella di Matera, perché stimiamo che i lavoratori stranieri in agricoltura sono circa 8.000, ma complessivamente parliamo di 20.000 lavoratori, oltre 10.000 si stima che sono sfruttati. Quindi c'è molto ancora da fare, ma lo possiamo fare se attraverso la rete che siamo capaci di costruire insieme, sindacato, istituzioni, forze dell'ordine, procure, allora potremmo veramente sconfiggere quello che è veramente un tema attuale, è quello che è veramente una piaga di tutta Italia, ma in Basilicata non è da meno.
3: Ecco, perché spesso siamo abituati a sentire in queste situazioni, nei casi più eclatanti che ci ricordiamo, in Calabria, Rosarno, la Piana di Gioia Tauro, sì. Il Materano forse è rimasto un po' indietro nel racconto, nelle cronache, ma la situazione è più o meno la stessa, quella che abbiamo documentato in tutti questi anni in quegli altri territori.
4: E infatti alle cronache la Basilicata mancava proprio perché non si faceva un lavoro capillare, appunto, con, come dicevo prima, con le forze dell'ordine, ma anche soprattutto con l'ispettorato del lavoro. Adesso finalmente, con i protocolli che abbiamo siglato con le prefetture e con tutto quanto, con le forze dell'ordine stesse, quindi riusciamo con le questure a scardinare un po' questo, per far uscire a galla quello che è appunto lo sfruttamento, soprattutto nel Metapontino.
3: Che cosa è cambiato in questi ultimi anni che ha fatto fare questo scatto in avanti?
4: Beh, è cambiata forse la volontà da parte di qualcuno, o le sensibilità. Abbiamo trovato un procuratore veramente sensibile. Stamattina, parlando con lui, sinceramente ci invocava e ci chiedeva di farci noi carico e di denunciare quelli che sono gli sfruttamenti quando ce ne accorgiamo, quando li conosciamo. Beh, noi siamo in prima linea come Fly CGL, ma come CGL tutta, siamo in prima linea da sempre contro lo sfruttamento lavorativo, non solo in agricoltura, ma adesso si sta estendendo anche su altre categorie, tipo parlo di cooperative, parlo di servizi, parlo di anche in edilizia, per dire c'è uno sfruttamento veramente generale in questo paese che dobbiamo sconfiggere se tutti insieme, ripeto, facciamo rete.
3: Nel concreto come funziona lo sfruttamento lì nelle vostre zone? Chi lo mette in atto, in quali settori, chi sono i braccianti soprattutto che vengono sfruttati?
4: Allora, in questa, che la notizia che ci viene data stamattina, che sono stati coinvolti 70 lavoratori indiani, tutti panciabi, panciabi, quindi soprattutto in Villa d'Agri abbiamo scoperto che c'è, dove c'è una massiccia presenza di aziende zootecniche, quindi molto facilmente questi lavoratori sono invisibili, resi invisibili, perché lavorano 7 giorni su 7, perché magari gli concedono anche l'alloggio all'interno stesso delle stalle, e quindi ecco perché è difficile lì, se non ci entri dentro, a controllare e scovare questi lavoratori sfruttati. Poi c'è tutta la parte del Metapontino che riguarda Scanzano, che sono quelle sulle aziende che abilitate alla produzione delle fragole, per esempio. E adesso le fragole ce le abbiamo tutto l'anno perché sono fatte tutte in serre e quindi i lavoratori molto spesso non riusciamo, non ci vedono.
3: I braccianti si rivolgono a voi, le chiedo segretario, questo o temono ancora le conseguenze delle loro denunce? Siete riusciti a far breccia in questo?
4: Sì, allora dall'episodio di Scanzano, da quell'incidente, devo dire che li abbiamo spinti a denunciare, devo dire, con la nostra determinazione, ma invitandoli a fargli capire che il contratto, voi siete sottopagati, siete sfruttati, avete diritto a un contratto giusto, a una paga giusta, perché devono prendere solo gli altri, quindi tutti questi intermediari. E quindi anche per dare valore al loro permesso di soggiorno, che non era concreto, che non era vero. Quindi se non vengono spinti o aiutati a capire, molto spesso attraverso i mediatori, quando ce li abbiamo, non facilmente denunciano, perché hanno paura, perché finiscono in quella rete di caporalato dove veramente sono minacciati anche a volte di morte, e quindi per paura non tutti denunciano. Però siamo fiduciosi, abbiamo acquisito anche fiducia in loro, anche perché si è creato con alcuni di loro un rapporto veramente di stima e di collaborazione, ma oltre che di fiducia, ma soprattutto sugli aiuti che gli possiamo concedere e che con, diciamo, tutta l'assistenza sia fiscale sia contrattuale che gli possiamo dare.
3: Forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza, ma i magistrati oggi parlano di schiavitù moderna. Di là di questo caso specifico, segretario Vincenzo Pellegrino, Fly CGL Basilicata, che cosa significa essere un lavoratore bracciante sfruttato in questo modo? Cioè, la tua giornata qual è e quanto vieni pagato?
4: Allora, solitamente la giornata, se sei sotto scacco di un caporale, la giornata non ti viene nemmeno al 60% di quella che realmente lo è. Poi consideriamo che loro non lavorano 8 ore, non fanno 8 ore di lavoro o 12 ore e 30 come in agricoltura. Loro lavorano pure più ore, proprio essendo sempre nelle aziende, quindi loro vivono in quell'azienda, quindi sono sfruttati il triplo, quindi nemmeno prendono una giornata per quelle che sono le ore lavorate, oltre che essere sfruttati, perché in effetti le giornate vengono, la maggior parte del compenso viene preso da chi è il loro intermediario o da chi loro magari in primis lo sfrutta, che è il caporale, che a volte sono loro stessi, sono concittadini, se sono indiani, nel caso di Scanzano erano pakistani.
3: Sì. Sì, spesso c'è anche questo elemento dentro proprio la stessa comunità. Segretario, certo. Grazie per essere stato con noi e alla prossima, sicuramente ci teniamo aggiornati.
4: Grazie, arrivederci, buonasera.
3: Vincenzo Pellegrino, segretario della Fly CGL della Basilicata.

0: Prima di tornare a vedere quello che accade a Milano questa volta, la piazza di Milano per la Global Sumud Flottiglia, per Gaza, in difesa di Gaza dopo l'abbordaggio delle navi in navigazione verso la striscia, una piccola anticipazione dell'argomento di cui parleremo questa sera all'Orizzonte delle 20. Parliamo del caso di Modena, delle persone investite dall'auto guidata da Samir El Khoudry, che oggi ha parlato con il suo avvocato e ha detto alcune cose. Soprattutto si conferma quello che è il profilo, il primo profilo che era abbastanza chiaro subito dopo la notizia, cioè di un 31enne, un giovane uomo con affetto da disturbi psichici. Tanto che i suoi legali chiederanno appunto la perizia psichiatrica nei prossimi giorni. Noi parleremo di questo per affrontare il tema della salute mentale, del disagio, dell'esclusione sociale, che poi si traduce, rischia di tradursi in alcuni casi anche in gesti di violenza anche estrema come questo. Parleremo delle strumentalizzazioni politiche, di chi sta cavalcando anche questo fatto per la sua propaganda, per i suoi scopi politici. Mi riferisco innanzitutto a Vannacci e Salvini, che usano il tema dell'immigrazione, della remigrazione, dei giovani di seconda generazione come clava per perseguire i loro scopi. Però poi c'è anche una città, c'è la città di Modena, che non si aspettava sicuramente di vivere qualcosa di questo tipo. E allora Alessandro Principe ha proprio raggiunto Modena, la giornalista Antonella Cardone, che è la direttrice di sulpanaro.net, le ha fatto un'intervista anche per capire lo stato d'animo della città ormai a due giorni di distanza dai fatti. Vi faccio ascoltare un piccolo estratto, poi la versione integrale questa sera all'Orizzonte delle 20.
1: L'aspetto che prevale è cercare di dare un nome al disagio che ha portato a tutto questo. E si fa fatica perché c'è molta confusione. La confusione deriva dal fatto che vengono propinati racconti diversi di volta in volta. Allora, prima si parla di terrorismo, poi di islamismo, poi di disagio mentale. Allora, questa persona che ha fatto questo atto terribile, violento, chi è, chi non è? Ravarino, no? Si parla di questo grande, questo centro della grande pianura padana, che è agricolo, con valori saldi di sinistra, ma com'è possibile che un cancro di questo tipo abbia potuto prendere piede? Questa è la grande domanda che ancora ci si pone, e soprattutto se questa persona era stata intercettata dai servizi di salute mentale, perché poi è riuscita a sguisciare via? Che cosa è successo? Insomma, rimangono tante domande ancora da risolvere. Io vedo che c'è questa fortissima retorica dell'underdog che ha successo, no? Queste persone che partono dal basso, piano piano, con la fatica del sudore della fronte, riescono a vincere, a ottenere qualcosa. Non sempre funziona così. Qui c'è l'aspettativa che tutti insieme si risolvano i problemi, che dando le stesse opportunità a tutti c'è una grande ricchezza, c'è una grande cultura, una grande sensibilità, il sistema cooperativo. Però qualcosa comunque viene meno, qualcosa ci sfugge, è questo sfuggire che preoccupa e fa paura.

0: E allora eccoci all'orizzonte con i Fatboy Slim, questa è Praise You. Andiamo come promesso a vedere le altre piazze per la Global Sound Flottiglia per Gaza. Dopo Roma ci spostiamo a Milano. In questo caso Piazza della Scala, per noi Matteo Lefons. Matteo, a te.
1: Ciao Mattia, mi senti?
0: Ti sentiamo forte e chiaro.
1: Eccoci qua. Ecco, sì, siamo qui in via Santa Margherita, in realtà. Il corteo è partito da un 20 minuti circa. Sarà un corteo molto più breve di quello che doveva essere, perché c'è diluvio. La pioggia ha iniziato mentre la gente era già in presidio in Piazza della Scala, e quindi ha costretto gli organizzatori USB a rivedere i piani iniziali. Quindi si arriva fino a Cairoli, al limite un po' oltre, e poi la manifestazione termina. La pioggia ha portato molte persone a lasciare il presidio e ripararsi sotto la galleria Vittorio Emanuele, e poi non è partita, quelle persone non sono partite in manifestazione. Sono qualche centinaio.
0: Qualche centinaio dunque che si stanno dividendo tra chi sta cercando riparo, chi era in Piazza della Scala e ha deciso di partire in corteo. Un corteo dunque che è stato ridotto a causa della pioggia, però sentiamo i rumori in sottofondo e immaginiamo, ma descrivicelo tu, che siano battaglieri sicuramente gli slogan.
1: Assolutamente, gli slogan sono battaglieri, ci sono tanti ombrelli. Adesso ci eravamo fermati un po', il corteo si era fermato un po' in via Santa Margherita, adesso è ripreso, battaglieri, gente di tutte le età, come sempre. Si chiede il boicottaggio dei prodotti, si chiede la liberazione delle persone arrestate, si chiede ovviamente una presa di posizione da parte delle istituzioni contro questi atti, no? Insomma, per l'ennesima volta la flottiglia è stata interrotta. Ho sentito tante persone prima per gli audio, insomma, che verranno usati nei vari GR, e questo è quello che ne esce, insomma.
0: Questo è quello che ne esce. Immaginiamo anche la non rassegnazione di fronte all'ennesimo atto delle autorità israeliane, della polizia israeliana, e anche le provocazioni che sono arrivate oggi durante l'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flottiglia. Possono intercettarne quante vogliono, ma si andrà avanti sempre così e la mobilitazione non smetterà. Un po' questo è il senso delle voci. Che cosa ti hanno detto?
1: Certo, è proprio questo il senso delle voci. Mi ha detto che comunque le proteste continueranno, ogni giorno in Piazza Duomo delle persone si ritrovano e stanno in silenzio, questa cosa per esempio continuerà, le manifestazioni continueranno, comunque c'è del malumore, la gente non ne può più di vedere il non rispetto del diritto internazionale e delle persone che vanno per il mar Mediterraneo a cercare di aiutare altre persone. C'è molto malcontento in questo senso.
0: Non so se hai modo di intercettarne qualcuno, anche tu, di far arrivare al microfono qualcuna delle persone che sono ora in presidio o in corteo.
1: Sì, ci provo.
0: Vai, provaci, Matteo.
2: Ciao.
1: Ricordo il tuo nome.
2: Massimo.
1: Ciao Massimo. Matteo sono. Matteo, ti va di intervenire in diretta al volo, diciamo due cose all'orizzonte. Ok. Allora, cosa bisogna fare? Cioè, la situazione, nonostante la finta tregua, è sempre la stessa. Cosa si può fare per aiutare il popolo di Gaza, che è sempre più stremato, e anche quello della Cisgiordania?
3: Allora, noi dobbiamo assolutamente utilizzare tutte le forme, le modalità pacifiche di protesta e di boicottaggio a tutte le operazioni che sta esercitando Israele, e soprattutto queste manifestazioni hanno la finalità di fare pressione sul nostro governo, sull'amministrazione comunale di Milano, che nonostante si professi di centrosinistra al momento del voto per la rescissione del gemellaggio con Tel Aviv ha avuto un atteggiamento pavido, sostanzialmente non prendendo posizione in barba a quelli che erano gli accordi precedenti che prevedevano l'immediata cessazione di ogni rapporto qualora ci fosse stata la violazione della tregua. Adesso noi siamo qui presenti per fare pressione, per essere a fianco della flottiglia, perché è un gesto di umanità, di collaborazione, un baluardo dell'umanità che purtroppo in questo periodo sta perdendo di vista quello che è, come dire, il senso comune, il pathos. Noi quindi siamo qui, scendiamo oggi in piazza, purtroppo il tempo non è dalla nostra parte, non è stato molto clemente, ma protesteremo per ribadire il concetto che il diritto internazionale non va assolutamente violato da parte di nessun governo, a maggior ragione di Israele, e ovviamente speriamo e contrastiamo il genocidio in corso in Israele, tuttora in corso.
1: Vuoi chiedere qualcosa?
0: No, Matteo, perfetto, grazie, siamo arrivati alla fine. Io chiederei soltanto a te allora di ricapitolare come si snoderà adesso questo corteo, lo ripetiamo giusto in 30 secondi e poi ti lasciamo andare.
1: Sì, adesso siamo di fronte al Duomo, tra il Duomo e Cordusio in realtà, quindi dovrebbe continuare, non avevano certezze poco prima dell'inizio della manifestazione su dove sarebbe arrivato effettivamente, si dovrebbe arrivare a Cairoli, e adesso siamo fermi qui tra il Duomo e Cordusio, ci sono, non so se riuscite a sentire i cori.
0: Sì, sentiamo bene.
1: I cori in sostegno della Palestina e della flotiglia. Ecco, lasciai un po' parlare la piazza. Ecco. E quindi niente, quindi adesso vediamo cosa succederà.
0: Va bene.
1: Sicuramente non sarà come si era preannunciato qualche ora fa, perché poi è iniziato a piovere improvvisamente.
0: Certo.
1: Quindi i piani sono cambiati all'ultimo.
0: Perfetto, Matteo. Io direi che possiamo riaggiornare gli ascoltatori e le ascoltatrici con te nel giornale radio e in Metro Regione per capire anche quali saranno le prossime tappe di questo corteo che è partito da Piazza della Scala. Grazie a Matteo Lefons, linea ora a Martina Stefanoni, c'è Esteri, poi i notiziari.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02968 46968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
13: Sommario della puntata, il diritto internazionale che non esiste. La Global Sumud flottiglia intercettata un'altra volta in acque internazionali, nel silenzio generale, mentre a Gaza il genocidio non si è mai fermato. Guerra in Iran, la strategia delle minacce di Trump non sta funzionando. A livello diplomatico poco si sta muovendo, mentre Stati Uniti e Israele ragionano su una possibile ripresa dei bombardamenti. Cuba accusa gli Stati Uniti di inventare false minacce per intervenire nel paese. Con Trump torna la CIA come strumento di politica estera in America Latina. In Repubblica Democratica del Congo torna l'Ebola, un ceppo raro e senza vaccino che mette a dura prova il lavoro sanitario in un contesto di conflitto e incertezza. Dopo Trump, anche Putin arriva in Cina. Domani il presidente russo incontra Xi, confermando il ruolo centrale di Pechino nella diplomazia globale. L'altro lato del capitalismo. Cosa ci dice la febbre per il nuovo orologio Swatch che ha invaso tutte le più grandi città europee nel weekend? Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
12: Partiamo dalla Global Sumud flottiglia che è stata nuovamente intercettata questa mattina dalla Marina israeliana. Sono 31 le imbarcazioni della flottiglia fermate oggi fino adesso. Proseguono gli abbordaggi dell'esercito israeliano a sud-ovest di Cipro, a circa 250 miglia nautiche da Gaza. Gli abbordaggi sono venuti anche questa volta in acque internazionali. Alcune barche e gli attivisti a bordo sono stati sequestrati, non si sa esattamente quanti siano né se verranno portati ad Ashdod o a Cipro. Attualmente si trovano su una nave militare israeliana. Gli italiani catturati sono 12, le 20 imbarcazioni rimaste starebbero proseguendo la loro rotta verso Gaza. Si tratta di ormai l'ennesima violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Mario Ricciardi, professore di filosofia del diritto presso l'Università Statale di Milano.
14: Si configura certamente come un'azione illegale, nel senso che ancora una volta la flottiglia è stata fermata in acque internazionali. Questo in sé già è un atto che esce, diciamo, fuori dal perimetro della legalità, e oltretutto si tratta di un'iniziativa umanitaria che chiaramente non può presentare nessun pericolo alla sicurezza di Israele, quindi non si capisce quale sia la giustificazione per un intervento di questo tipo, se non quella di impedire qualunque tipo di sostegno alle popolazioni civili, quindi tenerle in una situazione che sta diventando molto grave, sempre peggiore, con una crisi umanitaria ormai conclamata. In sostanza, questo tipo di atti sono atti che noi associamo certamente più alla pirateria che non alla difesa di un paese che si trova sotto attacco. Non si capisce in che senso la flottiglia, appunto, sarebbe una minaccia per la sicurezza di Israele. Certamente sono molto importanti le mobilitazioni popolari, questo non c'è dubbio, ma io credo che sia anche molto importante che i cittadini cominciano a chieder conto di questa indifferenza, di questa inerzia, anche a quelle forze politiche che magari protestano formalmente, che però poi non si mobilitano come dovrebbero. Ora, ovviamente noi ci troviamo in una situazione molto delicata, perché negli ultimi mesi chiaramente la situazione di Gaza ha molto a che fare con questo. Noi stiamo assistendo a una stretta particolarmente preoccupante sul piano dell'ordine pubblico, che tenta in qualche modo di impedire o comunque di rendere molto difficili queste forme di protesta popolare. Siamo in una situazione che sta diventando anche una situazione di emergenza democratica all'interno dei diversi paesi, e su questo io credo che tutti i partiti, in particolar modo i partiti della sinistra, io direi anche quelle forze che si dicono liberali, dovrebbero a questo punto scegliere da che parte stare e poi essere conseguenti rispetto alle loro scelte.
12: E tutto questo avviene ancora una volta nel silenzio generale della comunità internazionale, degli stati, a parte qualche rara eccezione, e mentre la più grande violazione del diritto internazionale è di fatto ancora in corso, e cioè il genocidio a Gaza.
15: Hello. The situation in Gaza really is miserable. In the last week there are many.
12: La voce che sentite è quella di Fatima, un'insegnante di Gaza che ci ha mandato questo pomeriggio questa testimonianza. Dice che la situazione a Gaza è davvero terribile, che nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise, centinaia ferite di giorno, di notte, soprattutto di notte. I bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è davvero peggiore di quanto chiunque possa immaginare, dice Fatima. Siamo stressati, traumatizzati, sotto pressione. E poi parla anche della situazione igienica, l'acqua potabile, persino l'acqua salata scarseggiano, ci sono insetti anche di specie nuove, ratti e malattie della pelle.
15: About land operation.
12: Non si trovano i medicinali, racconta Fatima, che rimangono bloccati ancora all'ingresso della striscia. E racconta poi un episodio avvenuto venerdì tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Sua nipote di 4 anni le dice: zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto. E lei le chiede: ma perché? Qui siamo al sicuro. E la bambina risponde: no, l'occupazione sta arrivando, cerchiamo un posto sicuro. E Fatima racconta di quanto questa cosa l'ha sconvolta, perché è una bambina di 4 anni che parla di queste cose come se tutto fosse normale. Meno di 10 minuti dopo c'è stato un attacco aereo che è caduto molto vicino a dove Fatima vive con la sua famiglia, quello che ha preso di mira il leader militare di Hamas al-Haddad, e il suono dei razzi si è sentito ovunque.
15: What entering Gaza is under the need actually.
12: Siamo traumatizzati, lavoriamo, cerchiamo di vivere la nostra routine. Questo è il terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo, i prezzi sono altissimi. Quello che ci interessa non è cibo buono, non è cibo sano, a prezzi esorbitanti. Il problema è l'acqua, l'igiene e tante cose. E poi conclude dicendo che la situazione a Gaza non è descrivibile. Dice: non c'è un cessate il fuoco di sicuro, la gente qui davvero è sotto stress, abbiamo paura di un'operazione di terra e non sappiamo cosa fare.
16: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Adesso facciamo il punto della situazione in Iran e di cosa stia pianificando Donald Trump. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Secondo i media americani, il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un nuovo attacco all'Iran, nel caso in cui Trump dovesse decidere di riprendere la guerra. Sicuramente questa è la richiesta che gli è arrivata da Netanyahu. I due si sono parlati per l'ultima volta nella giornata di ieri, domenica, e alla Casa Bianca ci sarà una riunione proprio su questo domani, martedì. Sempre secondo la stampa americana, i preparativi di questi giorni sarebbero i più avanzati dall'inizio della tregua, circa 40 giorni fa. A rafforzare l'ipotesi di una ripresa del conflitto armato, quanto scritto oggi dall'agenzia Reuters citando una fonte pakistana. Il Pakistan, sappiamo, sta mediando tra Washington e Teheran. Per trovare un'intesa ed evitare la ripresa della guerra, dice appunto la fonte di Reuters, rimane ormai poco tempo. Axios invece cita un alto funzionario americano, secondo il quale è probabile che Trump decida di fare ulteriori pressioni attraverso nuovi raid. La trattativa è molto lenta e le due parti sono sempre distanti, oltretutto non è in corso un vero e proprio negoziato. Gli iraniani avrebbero mandato un'ultima loro proposta a Washington attraverso i mediatori pakistani. Questo sarebbe l'ultimo documento passato da Islamabad. Secondo alcuni media arabi, Teheran avrebbe proposto una tregua lunga, l'apertura graduale dello stretto di Hormuz, un congelamento piuttosto lungo, non si capisce di quanto, del programma nucleare, il trasferimento in Russia e non negli Stati Uniti, come chiesto invece da Trump, dell'uranio arricchito a livelli considerati pericolosi dalla comunità internazionale. Nessuno di questi elementi è stato confermato ufficialmente. E in ogni caso, sempre secondo Axios, la Casa Bianca avrebbe già bollato come insufficiente anche quest'ultima proposta iraniana, a prescindere dal suo contenuto che non conosciamo con precisione. Il nodo rimane ovviamente il nucleare. Diversi analisti militari hanno fatto notare come sia molto difficile che nuovi bombardamenti possano convincere Teheran a negoziare alle condizioni volute da Trump. Americani e israeliani starebbero anche valutando, già lo avevano fatto, un'operazione di terra per prelevare l'uranio arricchito, quello che potrebbe portare all'arma atomica. Ovviamente si tratterebbe di un'operazione ad alto, altissimo rischio. Alla fine il presidente americano si trova di fronte al solito grosso dilemma: riprendere la guerra con il rischio di trovarsi al punto di partenza, oppure continuare a puntare sulla diplomazia, intendiamoci attenzione la diplomazia come la intende lui, con il rischio di tempi molto lunghi. In sostanza non è per nulla scontato che a un certo punto, sul breve o medio periodo, Trump possa rivendicare di avere vinto questa guerra. Finora le cose in effetti non sono andate esattamente come avrebbe voluto. La leadership iraniana ha assunto una posizione ancora più intransigente, sta usando Hormuz come strumento negoziale, non ha intenzione di fare passi indietro sul nucleare, che oltretutto non è stato obliterato, come detto più volte dalla Casa Bianca, in questi mesi. Questa volta la strategia fatta di forza militare, minacce, ultimatum, non sta pagando e nessuno sa se pagherà.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: E dopo l'Iran, come lo stesso Trump ha detto più volte, il prossimo obiettivo dell'amministrazione statunitense potrebbe essere Cuba. Oggi il vice ministro degli esteri cubano ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata a droni militari. Lo sforzo anticubano, allo scopo di giustificare senza alcuna scusa un'aggressione militare, ha detto, si intensifica di ora in ora con accuse sempre più inverosimili. Le notizie diffuse ipotizzano che il governo statunitense stia valutando la capacità militare cubana proprio in materia di droni, oltre ad una presunta collaborazione con Iran e Russia. Una strategia certo non nuova. Sentiamo su questo Alfredo Somoza.
1: La CIA è stata protagonista in America Latina negli anni 60-70, soprattutto per sostenere o per creare le condizioni perché ci fossero i colpi di Stato. Era lo strumento del Dipartimento di Stato nei confronti dell'America Latina, cioè la diplomazia statunitense in realtà era gestita dalla CIA. Poi dopo la fine delle dittature, il ritorno alla democrazia è stata abbastanza accantonata, nel senso che in tutti i paesi, in tutti i paesi dell'America Latina la CIA non si era fatto un bel nome ed è stata un po' l'agenzia più in vista dagli anni 90 in poi, è stata la DEA, che però si occupa soltanto di narcotraffico. Ovviamente la DEA nei paesi produttori di sostanze stupefacenti, Colombia, il Messico, il Guatemala, eccetera. E questo è l'amministrazione Trump, c'è il ritorno appunto della CIA come strumento per la nuova politica estera sull'America Latina, che in realtà è molto vecchia, ma diciamo il riciclaggio della vecchia politica in versione moderna verso l'America Latina, che abbiamo visto anzitutto nella preparazione del sequestro di Nicolás Maduro. Se vi ricordate, c'era stata quella direttiva di Trump che autorizzava la CIA a operare in Venezuela. Poi lo abbiamo visto in questi mesi nelle vicende messicane per quello che riguarda la lotta ai cartelli, e questo è anomalo. C'è stato questo caso con due agenti della CIA uccisi nello stato di Chihuahua e in un'operazione contro un cartello della droga del quale il governo messicano ha detto di non sapere nulla. Quindi ovviamente erano lì per uccidere un capo di un cartello, attribuendosi anche poi, se vogliamo, il successo di questo e anche all'interno delle minacce di Donald Trump di intervenire direttamente in Messico, cosa che sembra a questo punto che in qualche modo succeda. E adesso arriviamo al punto più alto, che è la visita del direttore della CIA John Ratcliffe a L'Avana per trattare con i suoi colleghi dei servizi di intelligence cubana. E in simultanea parte questa inchiesta della magistratura statunitense per incriminare Raul Castro. È un po' il copione di Maduro, cioè da un lato minacciare chi continua a detenere il potere a Cuba, che indubbiamente è Raul Castro, quindi minacciarlo di quello che è successo a Maduro, cioè di un sequestro per portarlo davanti a un tribunale statunitense, per facilitare la trattativa che si sta facendo a questo punto alla luce del sole. Il terzo tassello di questa situazione che riguarda Cuba e la CIA: gli Stati Uniti dicono che Cuba avrebbe 300 droni russi o cinesi, non si capisce bene di quale paese, che potrebbero mettere in discussione o in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti, perché potrebbero colpire anzitutto Guantanamo, che è sul territorio cubano, ma anche eventualmente arrivare fino alle basi militari statunitensi, Florida, quindi non troppo lontano da Cuba. Ecco, Cuba ha già smentito di avere questa tecnologia. Poi uno si potrebbe chiedere anche, vista la situazione cubana, anche se avessero quei droni, con quale combustibile volerebbero, ma già questo sarebbe andare oltre. La notizia per noi, e questa è la cosa interessante a sottolineare, è che ancora una volta, come negli anni 70, è la CIA che fa la politica estera per l'America Latina.
0: Almeno 100 decessi sono stati segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 sospetti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia un'emergenza sanitaria internazionale. Chiara Montaldo è medico, infettivologa di Medici Senza Frontiere, ha lavorato a lungo proprio in Repubblica Democratica del Congo.
2: Il virus che sta causando l'attuale epidemia in effetti è un serotipo raro, nel senso si chiama Bundibugyo ed è stato identificato in altre due epidemie prima di questa, ed è molto meno frequente di quello invece che è più frequente, che si chiama Zaire. Le precedenti due epidemie in cui era stato identificato sono state in Uganda nel 2007 e sempre in Repubblica Democratica del Congo nel 2012, ma tra l'altro avevano causato comunque relativamente relativamente pochi casi. Oggi invece sta causando questa epidemia che ha già dei numeri molto più alti delle precedenti e soprattutto sta colpendo già geograficamente un territorio che è esteso, perché è partita dalla regione dell'Ituri, ma ci sono casi già ora confermati a Goma, ci sono casi anche fuori dal Congo, in Uganda. Non abbiamo vaccini, che oggi invece sono disponibili per il tipo Zaire, né farmaci specifici, quindi abbiamo poche armi, ecco.
0: Ma come si fa a lavorare da un punto di vista proprio sanitario, e anche quindi le chiedo anche appunto come lavora MSF in un contesto come quello della Repubblica Democratica del Congo con un virus di questo tipo?
2: È molto complesso, in particolare è complesso lavorare nella zona est del paese, che è quella teatro dell'attuale epidemia, perché la zona est, che comprende soprattutto il Nord Kivu e l'Ituri, che è la regione, l'epicentro dell'attuale epidemia che confina col Nord Kivu, sono le regioni anche più instabili politicamente, che da più di 20 anni vedono un conflitto cronico presente. È una regione dove ci sono tantissimi gruppi armati, negli ultimi 2 anni in particolare l'M23, che è uno dei gruppi armati che ora ha preso il controllo del Nord Kivu. Quindi questa zona è una delle zone più complesse del Congo dove lavorare. Alla paura e alla difficoltà oggettive di gestire comunque un'epidemia di Ebola si vanno ad aggiungere tutte le complicazioni del conflitto, che rendono più difficile per noi lavorare, per le persone muoversi, per le persone accedere ai servizi sanitari o semplicemente fidarsi dei servizi sanitari. Io ho lavorato, per esempio, l'ultima epidemia prima di questa di Ebola è stata a fine dell'anno scorso in Congo, sempre, ma nella regione del Kasai, che è una regione molto remota, rurale, ma aveva il grosso vantaggio, tra virgolette, di essere priva di conflitto, quindi è proprio un altro mondo. Lavorare in Nord Kivu, noi ci abbiamo già lavorato anch'io stessa nel 2018-2019, è un'altra cosa.
0: Eh sì, perché poi immagino appunto che sia difficile anche raggiungere le persone, per le persone è difficile raggiungere gli ospedali e anche immagino fare un lavoro di tracciamento pressoché impossibile.
2: Sì, diciamo che le situazioni di conflitto rendono difficile tutti gli step della gestione delle epidemie, che vanno dalla sorveglianza, quindi anche banalmente sapere i numeri, perché ci sono tante aree che sono inaccessibili, quindi anche proprio già la sorveglianza, il controllo di come va l'epidemia è più complicata. E poi appunto un problema di accesso nostro ai pazienti, i pazienti a noi, è un problema enorme che io ho vissuto proprio in Nord Kivu, di fiducia. Nelle situazioni di conflitto è facile strumentalizzare anche le malattie, soprattutto le malattie che fanno paura come quelle, come Ebola, che spesso non vengono credute o vengono strumentalizzate da una delle parti del conflitto, e allora molte persone pensano che la malattia non esista o che sia stata portata da uno o dall'altra parte del conflitto. Insomma, è proprio molto difficile anche da un punto di vista di accettazione della malattia, di fiducia delle persone rispetto ai sistemi sanitari, che comunque fanno parte nella percezione delle persone del governo, e che quindi diciamo vengono colpite da fiducia o sfiducia generali, colpisce anche la fiducia o la sfiducia rispetto ai servizi sanitari.
0: Ma in questi contesti, quindi in questo caso parliamo della Repubblica Democratica del Congo, ma è un discorso che penso si possa applicare poi in altre aree geografiche più complesse e anche più povere, alla fine che impatto hanno e hanno avuto e avranno anche tutti i tagli? Pensiamo ad esempio appunto ai tagli degli Stati Uniti su gli aiuti internazionali, all'OMS, eccetera. Quanto influisce poi questo?
2: Influisce molto. Io l'ho visto, ho toccato con mano le conseguenze dei tagli, nel senso che noi come Medici Senza Frontiere abbiamo fondi privati e quindi non siamo direttamente colpiti dai tagli delle Nazioni Unite, ma tutti gli altri attori intorno a noi sì, e quindi tanti attori con cui noi collaboravamo e, come dire, ci dividevamo un po' i compiti nella gestione dell'epidemia, molti adesso non hanno i fondi per farlo, e quindi si vedono dei gap chiari nella risposta a epidemie che sono comunque molto costose, perché mobilitano tante risorse sia umane che materiali, eccetera. Quindi quindi noi lo vediamo, ripeto, non direttamente, ma lo vediamo dai gap che vengono lasciati dagli attori che storicamente svolgevano dei compiti che oggi non sono più in grado di svolgere o non lo sono più come prima, ecco, con la stessa capacità di prima.
0: A nemmeno 4 giorni dal viaggio di Donald Trump in Cina, domani arriva a Pechino Vladimir Putin confermando un ruolo quantomeno centrale di Pechino nella diplomazia globale. Sentiamo Gabriele Battaglia.
3: Vladimir Putin incontra Xi Jinping a Pechino il 19-20 maggio nell'ennesima visita di altissimo rango nella capitale cinese degli ultimi 6 mesi. Macron, Starmer, Trump e adesso Putin, tutti i leader dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a parte la stessa Cina guidata da Xi. Questo fa dire ai media, non solo cinesi, che Pechino è ormai il fulcro della politica e della diplomazia internazionale. Putin arriva a 3 soli giorni dopo la partenza di Trump. Mai era successo che i presidenti di Stati Uniti e Russia andassero entrambi in Cina nel giro di una settimana. I media di Stato cinesi sottolineano che la cooperazione bilaterale tra Russia e Cina si è continuamente approfondita e consolidata, mentre il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di accordi energetici e commerciali di tutti i tipi. È possibile che sia firmato qualcosa di concreto, a differenza che nella visita di Trump, e si parla del gasdotto Power of Siberia 2 che un giorno potrebbe fornire alla Cina 50 miliardi metri cubi all'anno dai giacimenti di gas artici della Russia passando attraverso la Mongolia. Ma sugli accordi energetici sono anni che si discute, in particolare dei prezzi. Sicuramente Putin ha questa volta dalla sua la necessità cinese di trovare alternative allo stretto di Hormuz. Oltre all'energia ci sono i dossier internazionali. Se Trump voleva parlare di Iran, Putin e Xi discuteranno senz'altro di Ucraina. Il Cremlino dice di avere grandi aspettative, ma è difficile che la Cina si sbilanci troppo in qualsiasi direzione.
0: Nel weekend in moltissime importanti città del mondo migliaia di persone, soprattutto giovani, giovanissime, hanno fatto code per ore e ore e ore fuori dai negozi Swatch per aggiudicarsi dei nuovi orologi in edizione limitata e nella maggior parte dei casi per poi rivenderli. Questo episodio, che potrebbe essere catalogato come follia collettiva, invece ci dice molto sulle dinamiche del capitalismo. Ma prima di sentire Francesco Giorgini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: Quando una strategia di marketing diventa sintomo e indicatore del precariato giovanile, ormai condizione cronica e strutturale per i figli delle classi popolari e anche sempre di più delle classi medie inferiori in Francia e magari più in generale in Europa. La strategia di marketing è quella della popolare marca d'orologi Swatch, che in collaborazione con una nota marca d'orologi di lusso lancia una serie limitata di orologi da tasca. Stravaganza, lusso e rarità, la campagna pubblicitaria è un successo e il weekend scorso file terminate davanti alle boutique Swatch nel mondo intero, a cominciare da Parigi, con una nota marca d'orologi di lusso lancia una serie limitata di orologi da tasca. Stravaganza, lusso e rarità, la campagna pubblicitaria è un successo e il weekend scorso file sterminate davanti alle boutique Swatch nel mondo intero, a cominciare da Parigi, migliaia di persone in coda per ore, magari

0: 5 euro venerdì o sabato scorsi, un esemplare della nuova serie limitata Royal Pop si poteva rivendere questo lunedì mattina al doppio, al triplo, fino a più di 1.300 euro sulle piattaforme di vendita privata online. Perché appunto qualche centinaio di euro, magari 1.000, guadagnati in 2 giorni, seppur passati a fare la fila come un pinguino sul marciapiede davanti a una boutique d'orologi, sono un'occasione da non perdere, quando secondo i dati dell'Istat francese uno studente su 3 salta regolarmente i passi per mancanza di soldi e il 16% fa regolarmente ricorso al sostegno alimentare delle differenti associazioni caritative. Senza contare i giovani che cercano lavoro, il 21% di disoccupati nella fascia di età tra i 15 e 24 anni contro l'8% per l'insieme della popolazione. E le cifre del precariato sono altrettanto inquietanti per i giovani quando si parla di igiene e sanità. La buona notizia si fa per dire che come sempre necessità fa virtù e da quando il mondo è mondo, chi dice povertà e precariato dice arte e urgenza dell'arrangiarsi, e così i giovani squattrinati sono appunto anche i primi a cogliere con immediata lucidità gli artifici del marketing e le iperboli e i paradossi della valorizzazione, magari feticista, del capitale, per esserne certo un agente, ma almeno non una vittima, prendendone per così dire la propria parte o, come si diceva una volta, facendoci la cresta.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Popolare Network.

Flottiglia abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione degli italiani coinvolti. Il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale con efficacia e discrezione di

0: marce, manifestazioni e presidi in corso in decine di città d'Italia. La crisi in Medio Oriente, secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe bollato come insufficiente anche l'ultima proposta iraniana per arrivare ad un accordo. Domani Trump riunisce i suoi consiglieri per la sicurezza. Il Pentagono avrebbe messo a punto i piani per una eventuale ripresa dei bombardamenti. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga al patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio alle accise e altre misure contro il caro bollette. Modena, i legali dell'attentatore hanno chiesto una perizia psichiatrica, i colloqui in carcere con i legali sembrano confermare l'instabilità mentale di El Kudri, emergono sue vecchie mail all'università, frasi sconnesse, insulti ai cristiani e questo rilancia la strumentalizzazione della destra. 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Stavolta l'abbordaggio è arrivato in pieno giorno. L'esercito israeliano ha attaccato questa mattina in acque internazionali di competenza cipriota la Global Sumud Flotilla. Secondo l'ultimo conteggio degli organizzatori della missione umanitaria sono 31 le barche abbordate, gli attivisti sono stati sequestrati, le imbarcazioni poi abbandonate alla deriva con i motori e le vele distrutte. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni. Ecco il racconto che ha fatto ai microfoni di Mattia Guastafiero l'attivista Antonella Bundula, cui barca è sfuggita per ora alla cattura.
1: Siamo a bordo della Don Juan, hanno intercettato le altre quattro barche che facevano parte del nostro gruppo più ristretto. Abbiamo visto tutte e tutti questi proprio soldati bardati, armati fino ai denti su questi dinghi che arrivano e spaccano le telecamere, e poi abbiamo visto come danneggiano anche il dentro, tagliando le vele, manomettendo i motori e rapendo gli attivisti e le attiviste. Per ora pensiamo che siano stati portati sopra questa nave guerra.
0: Al momento, lo avete sentito, non ci sono dunque certezze sulla sorte degli attivisti catturati. Quello che si sa è che sono stati caricati su una nave militare che potrebbe portarli, così dicono alcuni media israeliani, verso la città israeliana di Ashdod. Nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito per il lavoro eccezionale svolto, ha scritto, con efficacia e discrezione. Tra i sequestrati ci sono almeno 12 italiani, oltre a due cittadini stranieri residenti in Italia. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro immediata liberazione. A questo si limita l'intervento del governo italiano. Sulla Sumud Flotilla c'è anche un parlamentare, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto.
2: Siamo a largo di Cipro e stiamo procedendo dopo essere rimasti un po' lontani dal luogo dove sono state le intercettazioni, e quindi diciamo adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. Tra l'altro è stato veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza, e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse insomma una carcassa vuota. C'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, e c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete, alla fine vinceremo noi. Io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a scortarci, e voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è? Cioè mi aspetterei che l'Italia faccia da... Poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo.
3: E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
2: Ah, è auspicabile, è verosimile, non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele che il mondo occidentale, tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
0: E dunque l'abordaggio è avvenuto questa mattina alle 10, manifestazioni e presidi in solidarietà con la flottiglia sono stati organizzati per il tardo pomeriggio di oggi, sono ancora in corso in realtà in molte città d'Italia in solidarietà con gli attivisti della missione umanitaria. A Milano da Piazza della Scala è partito un breve corteo per le vie del centro, a Roma la mobilitazione è ancora in corso, lì per noi c'è Maria D'Amico. Maria, buonasera.
4: Sì, buonasera. Un corteo lungo, rumoroso, puntellato dai colori della Palestina e dai colori dell'USB. È stata la giornata dello sciopero generale di 24 ore che è proseguita con una mobilitazione cittadina. Il corteo che sta attraversando proprio in questi minuti non lo sentite perché sono dovuta entrare in un luogo silenzioso per parlarvi, e sta andando verso Piazza Vittorio, è partito da Piazza dei 500. Nemmeno un chiodo per guerre e genocidi, uno dei tanti striscioni portati dai manifestanti, donne, uomini di tutte le età, molti attivisti dei collettivi universitari e poi i manifestanti per la pace, i collettivi delle donne. In tanti e tanti si sono ritrovati in Piazza dei 500, arrivati alla spicciolata per un appuntamento che poi si è man mano ingrandito, è diventato sempre più folto fino al lungo corteo di poco fa, ad aprire il camion del sindacato con sopra la portavoce della flottiglia che ha aggiornato sulle 25 imbarcazioni sfuggite al blocco di Israele che stanno puntando ancora su Gaza. Su una di quelle viaggia anche un'infermiera di Sanitari for Gaza, e ce n'erano tanti oggi in Piazza dei 500. Uno di loro ha ricordato come la flottiglia vuole portare aiuti umanitari e sanitari al popolo palestinese. Un diritto, ha detto, internazionale cancellato da Israele, il paese che dal ottobre 2023 ad oggi ha causato la morte di 72.500 persone. Vi restituisco la linea.
0: Grazie, grazie Maria D'Amico. E dunque in Italia si manifesta, si scende in piazza, mentre le barche superstiti, sarebbero 20, riprendono la navigazione verso Gaza, dove a questo punto è molto improbabile che arrivino, Gaza dove la situazione umana e umanitaria è, come racconta Fatima, ormai al di là di ogni immaginazione.
5: Nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise, di giorno, di notte, soprattutto di notte, i bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è oltre ogni immaginazione. Siamo stressati, traumatizzati e preoccupati perché sui media si parla molto di operazioni di terra e dell'occupazione di quel che resta della striscia. Per quanto riguarda l'igiene, l'acqua potabile e persino l'acqua salata scarseggiano. Ci sono molti insetti, anche di specie nuove, ratti e malattie della pelle. I medicinali non si trovano. Per quanto mi riguarda, forse te l'ho già raccontato, venerdì verso le 5 mia nipote di 4 anni mi ha detto: «Zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto». Le ho chiesto: «Perché tesoro? Qui siamo al sicuro». Lei mi ha risposto: «No, l'occupazione sta arrivando. Ti prego, cerchiamo un posto sicuro». Pochi minuti dopo è iniziata l'operazione che ha portato all'uccisione di Al-Haddad. Sono rimasta senza parole. Ha solo 4 anni e per lei è tutto normale. Ma siamo tutti traumatizzati. Anche se lavoriamo, cerchiamo di vivere, siamo traumatizzati. Questo è il nostro terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo. I prezzi sono altissimi, la qualità scadente, non è cibo sano. Non c'è un luogo sicuro e abbiamo paura. Abbiamo paura di una nuova operazione di terra. Non sappiamo cosa fare.
0: Adesso la crisi in Medio Oriente, dopo le ultime minacce di Trump all'Iran, Teheran e Washington, si sarebbero scambiate altre proposte per fermare la guerra. Le due parti rimangono però molto lontane, anzi c'è il rischio concreto che la Casa Bianca decida alla fine di riprendere gli attacchi sul territorio iraniano. Sentiamo Emanuele Valenti.
6: Il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un'eventuale ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Secondo i media americani, si tratterebbe dei preparativi più avanzati dall'inizio della tregua. A spingere per la ripresa della campagna militare c'è sicuramente Netanyahu. Domani Trump riunirà alla Casa Bianca i suoi consiglieri per la sicurezza. Secondo l'agenzia Reuters, che cita una fonte tra i mediatori pakistani, il tempo per un'intesa di massima tra le due parti è ormai minimo. Nello scambio di proposte e controproposte tra Teheran e Washington, l'ultimo documento sarebbe iraniano e Trump, dice Axios, lo avrebbe già bollato come insufficiente. Il nodo, sappiamo, è sempre il nucleare. Secondo alcuni media arabi, gli iraniani avrebbero proposto un lungo congelamento del programma nucleare, non si sa di quanti anni, e il trasferimento in Russia, e non negli Stati Uniti come chiesto più volte dalla Casa Bianca, dell'uranio arricchito. Ma si tratta di elementi non confermati ufficialmente. Tra i piani del Pentagono ci sarebbero anche quelli per una delicatissima operazione per prelevare fisicamente l'uranio arricchito in Iran, appunto operazione ad altissimo rischio. Per Trump il dilemma alla fine è questo: riprendere la guerra senza alcuna certezza sull'esito finale? Finora, ricordiamo, non ha raggiunto i suoi obiettivi e anzi ha rafforzato l'ala intransigente all'interno del regime iraniano, oppure, seconda ipotesi, aspettare facendo il gioco di Teheran, che punta a tempi lunghi. In entrambi i casi non è per nulla scontato che un giorno il presidente americano possa dire di avere vinto questa guerra.
0: Da Bruxelles oggi è arrivato un secco no alla richiesta del governo italiano sul patto di stabilità. Meloni vorrebbe una deroga per le spese dell'energia, sul modello di quelle per la difesa. La necessità è impellente sia per continuare a rinnovare il taglio alle accise sia per altre eventuali misure contro il caro bolletta, argomento politicamente sensibile. Le opposizioni non sono contrarie a discutere di questo e anche di uno scostamento di bilancio. Solo pochi giorni fa Tajani si era addirittura lasciato scappare l'ipotesi di una manovra correttiva. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
7: La porta della Commissione europea rimane chiusa nonostante la lettera indirizzata direttamente alla Presidente von der Leyen da parte della Premier Meloni. L'attenzione in questa fase è rivolta al pieno utilizzo delle ingenti risorse europee già disponibili, ha messo in chiaro un portavoce dell'esecutivo UE rispondendo oggi alle domande della stampa. Poche parole per ribadire che non si fanno eccezioni alle regole del patto di stabilità. I vincoli rimangono i soliti, deficit sotto il 3% del PIL e debito pubblico sotto il 60%. E la clausola di salvaguardia che esclude in parte le spese per la difesa dal conteggio del debito non sarà estesa alle misure nazionali in risposta alla crisi energetica. È un colpo non da poco per il governo italiano, che da settimane chiede a Bruxelles con sempre maggiore insistenza più flessibilità sulle regole che disciplinano le politiche di bilancio degli stati membri e che ora ha provato a sfruttare anche i buoni rapporti tra Meloni e von der Leyen per bypassare la rigidità del commissario all'economia Dombrovskis. In verità, la Commissione non ha mai negato che anche una sospensione del patto è possibile, ma solo se si concretizzerà l'unica condizione abilitante, la recessione economica. Prima ci sono altre opzioni da esplorare, aiuti di Stato più flessibili, finanziamenti privati e quelli della politica di coesione, del Next Generation EU e del Fondo per la Modernizzazione. Come ricorda il portavoce del gabinetto von der Leyen, l'obiettivo principale ora è garantire che gli Stati membri utilizzino effettivamente i fondi rimanenti. Sul resto la linea non cambia, almeno per il momento. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: A Modena, un uomo arrestato per l'attentata strage con l'auto di sabato scorso ha parlato con i suoi avvocati in carcere. Secondo quanto riportano, le sue frasi sembrano confermare una instabilità mentale. Gli avvocati hanno chiesto una perizia psichiatrica. Nelle ultime ore sono emerse alcune mail che Salim El Kudri anni fa aveva scritto all'Università di Modena, dove si è laureato, anche in questo caso frasi sconnesse da cui emergono richieste di lavoro e anche insulti ai cristiani, tanto è bastato alla Lega per rilanciare la strumentalizzazione contro gli immigrati che Salvini aveva lanciato fin da sabato. A Modena ieri è stata una giornata molto intensa, lo shock, la visita di Mattarella e Meloni, poi la piazza con la risposta della città. Oggi di quelle ore cosa resta? Lo abbiamo chiesto ad Antonella Cardone, giornalista direttrice del sito di informazione sul panaro.net.
8: L'aspetto che prevale è cercare di dare un nome al disagio che ha portato a tutto questo. E si fa fatica perché c'è molta confusione. La confusione deriva dal fatto che vengono propinati racconti diversi di volta in volta. Allora, prima si parla di terrorismo, poi di islamismo, poi di disagio mentale. Allora, questa persona che ha fatto questo atto terribile, violento, chi è, chi non è, Ravarino, no? Si parla di questo grande, questo centro della grande pianura padana che è agricolo con valori saldi di sinistra, ma com'è possibile che un cancro di questo tipo abbia potuto prendere piede? Questa è la grande domanda che ancora ci si pone e soprattutto se questa persona era stata intercettata dai servizi di salute mentale, perché poi è riuscita a sguisciare via? Che cosa è successo? Insomma, rimangono tante domande ancora da risolvere. Io vedo che c'è questa fortissima retorica dell'underdog che ha successo, no? Queste persone che partono dal basso, piano piano, con la fatica del sudore della fronte, riescono a vincere e ottenere qualcosa. Non sempre funziona così. Qui c'è l'aspettativa che tutti insieme si risolvano i problemi, che dando le stesse opportunità a tutti c'è una grande ricchezza, c'è una grande cultura, una grande sensibilità, il sistema cooperativo. Però qualcosa comunque viene meno, qualcosa ci sfugge, è questo sfuggire che preoccupa e fa paura.
0: L'Associazione Nazionale Magistrati oggi ha protestato contro il governo per la vicenda della famiglia nel bosco. All'Aquila ci sono gli ispettori mandati da Nordio. L'ANM parla di preoccupazione per le interferenze sul tribunale. L'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme anche solo potenziali di interferenza. Quindi la richiesta al CSM di intervenire. Due corpi sono stati trovati questa mattina in un cantiere a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Erano di due donne che sono state poi identificate, una cittadina ucraina ed una italiana. Un uomo ha confessato di averle uccise entrambe. Sentiamo il servizio da Napoli.
9: Le due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia in provincia di Napoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio sarebbero una 28enne di origini casertane e una 49enne ucraina, entrambe prostitute. Le due sarebbero state uccise in tempi diversi dalla stessa persona che, secondo quanto emerso, avrebbe confessato durante un lungo interrogatorio. Si tratta di un uomo di 49 anni originario di Santa Anastasia che, ascoltato dal PM della Procura di Nola e dai carabinieri della tenenza di Cercola, avrebbe confessato il duplice omicidio, sostenendo di essersi difeso dalle due donne con le quali sarebbe scoppiata una lite, a un certo punto sfociata in una violenta colluttazione ma in due momenti diversi. Il primo omicidio avrebbe avuto luogo sabato 16 maggio, il secondo nella serata del 17 maggio. In tutti e due i casi l'uomo avrebbe spinto le donne nel vuoto facendole precipitare nel vano del palazzo in costruzione, ossia nello spazio destinato a fine lavori, ospitare l'ascensore. La caduta è risultata fatale per entrambe. A questo punto sarà l'autopsia a chiarire le circostanze precise dei due decessi. Le dichiarazioni del 49enne sono comunque al vaglio degli inquirenti. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
0: 19:47 minuti è tutto per questa edizione, curata da Diana Santini, Alessandro Principe ed Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata.
10: Popolare Network.
11: Rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
12: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
13: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
14: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Le 19.49, buonasera, questa è la seconda edizione di Metro Regione. Anche in Lombardia manifestazioni e presidi per la flottiglia contro l'abordaggio dell'esercito israeliano a Milano Corteo nella zona del centro. A San Raffaele giornata di sciopero, la protesta per le condizioni di lavoro, gli stipendi sono più bassi di quelli del 2012, denunciano i sindacati. La questione arriverà in regione giovedì prossimo su spinta delle opposizioni. 12 condanne per metodo mafioso, estorsioni, minacce, usura, violenza, agivano come un clan nel nord della provincia di Varese. Presidi e manifestazioni anche in Lombardia in solidarietà con gli attivisti della flottiglia aggrediti questa mattina dall'esercito israeliano in acque internazionali. Blocchiamo tutto per la Palestina a sostegno della flottiglia. Le parole d'ordine dei manifestanti che a Milano hanno fatto un breve corteo nel centro città. L'inviato Matteo Lefons.
1: Il corteo per la flottiglia a Milano è stato più breve del previsto, ma neanche la pioggia ha fermato i manifestanti. Qualche centinaio di persone è sceso in piazza per protestare contro l'ennesima intercettazione in acque internazionali della marina israeliana ai danni della flottiglia. Sono state più di 20 le barche fermate questa mattina. La piazza non ci sta. La gente continua a chiedere l'interruzione dei rapporti tra Milano e Tel Aviv, il boicottaggio dei prodotti israeliani e delle multinazionali che sostengono Israele. Insomma, chiedono una presa di posizione da parte delle istituzioni. La pioggia improvvisa ha costretto gli organizzatori del corteo, USB e Global Sumo Flotilla Lombardia, a rivedere i piani e il percorso. Da Piazza della Scala si è arrivati a Piazza Mercanti, che si trova tra Duomo e Cordusio, quindi un tragitto veramente minimo. Molte persone del presidio hanno rinunciato al corteo per ripararsi sotto la galleria Vittorio Emanuele. Molti altri hanno affrontato le intemperie pur dimostrare la propria solidarietà al grido Free Palestine.
0: Presidi anche a Bergamo e a Como.
2: Presidio questa sera anche a Como, in Piazza Vittoria, in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e con il popolo palestinese, dopo una nuova brutale aggressione illegale contro la missione umanitaria diretta a Gaza. Nonostante il pochissimo preavviso e la minaccia di pioggia, molte persone hanno partecipato alla mobilitazione per la Palestina, ma anche per il Libano, per Cuba. Un segnale di continuità per il movimento nato a Como dopo le grandi mobilitazioni nazionali dell'autunno, che continua a organizzare iniziative pubbliche contro genocidio e occupazione. Movimento per la Palestina che ha riattivato una sensibilità storica della città di Como, ricordiamo gemellata dal 1998 con Nablus in Cisgiordania. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
0: Oggi è stata anche giornata di sciopero generale del sindacato di base USB. Questa mattina c'è stato un corteo a Milano con alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici. Pietro Cusimano è di USB Lombardia.
3: Le risorse che vengono sottratte ai salari, ai contratti, agli ospedali, stanno per essere investiti in economia di guerra. Questo produrrà un'enorme difficoltà. Se continua questa politica, continueranno a disinvestire sui servizi pubblici. Quindi stare dalla parte della flottiglia del popolo palestinese contro Israele e contro la logica delle guerre vuol dire schierarsi a fianco di una logica che è più vicina ai servizi, più vicina ai cittadini, che prevede investimenti in ospedale, cure, scuole, trasporto e tutto questo.
0: Stipendi più bassi rispetto al 2012, carriere bloccate, servizi sanitari appaltati all'esterno. Oggi c'è stato sciopero per l'intera giornata dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ospedale San Raffaele di Milano, indetto dai sindacati CUB e USI. Chi ha manifestato ha raggiunto in corteo Palazzo Lombardia, sede della regione. Sentiamo Margherita Napoletano, delegata sindacale della RSU dell'ospedale.
4: Lo striscione di apertura diceva basta mala sanità all'ospedale San Raffaele, è uno che ci è costato fatica a scriverlo, perché noi venivamo da un orgoglio di appartenenza ad un ospedale che comunque, pur essendo convenzionato col pubblico, dava cure di qualità. E invece ora abbiamo scoperto che i soldi pubblici vanno a finire in altri lidi, in speculazioni finanziarie o in affari a volte molto discutibili, come quello della cogenerazione in Libia. Non si vedono ancora lavori e invece i soldi dei profitti che fanno attraverso gli ospedali lombardi prevalentemente convenzionati e quindi prendendo soldi della regione finiscono altrove. Noi fino al 2020 abbiamo avuto lo stipendio minimo pari a quello della sanità pubblica. Nel 2012 hanno tagliato completamente tutto il salario accessorio, quello che si ottiene con la contrattazione aziendale, e non è mai più stato ripristinato. Anche questa parte non vogliono ripristinarla e ci chiediamo perché. Se non per smantellare totalmente la parte di sanità pubblica a favore della parte per le assicurazioni sanitarie e per chi può permettersi le cure a pagamento. Ma noi non ci stiamo come lavoratori, difendiamo la sanità pubblica.
0: Chi lavora alla San Raffaele denuncia che nella gestione non è cambiato sostanzialmente nulla rispetto a quanto accaduto lo scorso dicembre, quando per 2 giorni i pazienti ricoverati di un intero reparto si sono trovati seguiti da personale esterno impreparato. Questa settimana in Commissione Welfare chiederemo all'assessore Bertolaso l'esito dei controlli che Regione mesi fa si è impegnata a svolgere, ma senza condividere i risultati, dice Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.
5: Abbiamo chiesto già allora che venisse in consiglio regionale l'assessore Bertolaso a riferire di questa vicenda e a chiedere che cosa avrebbe fatto Regione Lombardia. Lui allora ci disse che Regione Lombardia avrebbe intensificato i controlli. Bene, chiediamo adesso, giovedì, che ci sarà un'audizione proprio alla presenza in terza commissione, che è la commissione che si occupa della sanità in Regione Lombardia, da parte dell'assessore Bertolaso, di rispondere sugli esiti di queste verifiche che, ascoltando le organizzazioni sindacali, purtroppo ci dicono che non abbiano sortito gli effetti necessari. Cioè, in buona sostanza, da dicembre ad oggi la situazione non è assolutamente cambiata e quindi c'è sicuramente un grande problema all'interno della gestione dell'ospedale San Raffaele di Milano.
0: Estorsioni, minacce, usura, violenza. Oggi sono arrivate 12 condanne per metodo mafioso. Agivano come un clan nel nord della provincia di Varese.
6: 12 condanne per quasi 70 anni di carcere per reati che vanno dall'estorsione alle minacce, dall'usura alla violenza privata utilizzando il metodo mafioso. Si chiude così al Tribunale di Varese il processo di primo grado sul radicamento di un gruppo criminale che usava appunto il metodo mafioso, pur in assenza di provate connessioni con le organizzazioni vere e proprie. A capo, secondo l'accusa, c'era zio Pino al secolo Giuseppe Torcasio, classe 1956, nato a Lamezia Terme. È stato condannato a 13 anni di reclusione. 11 anni invece per Bernardino Moneta, già in carcere per altri reati legati al gruppo di Malnate, che ha connessioni anche con l'estrema destra e la curva del tifo calcistico. I fatti contestati portano nelle valli tra Varese e il confine con la Svizzera, aree tranquille nella percezione dei più, ma che già negli anni 70-80 videro radicarsi di esponenti della criminalità organizzata, tra loro anche la famiglia Zagari, protagonista della stagione dei sequestri di persona, che rappresentò la prova della presenza dell'andrangheta nel Varesotto. La mafia a Varese c'è già da quasi mezzo secolo. Da Varese, Roberto Morandi.
0: Con un voto a maggioranza nell'ufficio di presidenza 3-2, anche quest'anno Regione Lombardia ha negato il proprio patrocinio al Pride di Milano del prossimo 27 giugno. Non ce la fanno, non ce la faranno mai, ha commentato il consigliere regionale del patto civico Luca Paladini. La Regione Lombardia non ha mai patrocinato un Pride, scelta contro le associazioni della comunità LGBTQ che organizzano le manifestazioni, scelta dunque confermata anche quest'anno. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, se ne è parlato oggi in un convegno organizzato dal gruppo regionale del PD. Grazie al lavoro della commissione d'inchiesta fatta dalle opposizioni dal 2023, a breve nascerà una commissione speciale sugli incidenti nei luoghi di lavoro. Sentiamo Samuele Astuti, consigliere regionale PD, che ha coordinato il convegno di oggi.
7: Un morto ogni 3 giorni, 320 denunce al giorno. Questi sono i dati di quest'anno in Regione Lombardia. Sono dei numeri ancora impressionanti. In realtà negli ultimi 30 anni questi numeri sono rimasti purtroppo molto costanti. Oggi una giornata importante di confronto insieme ai sindacati, associazioni datoriali, università, per prendere e raccogliere tutta una serie di proposte da portare nella prossima commissione speciale sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che come Partito Democratico abbiamo voluto istituire all'interno del Consiglio regionale. Una commissione che avrà molto da lavorare perché vengano realizzate le cose che abbiamo già approvato in Consiglio regionale da parte della Giunta, e per fare nuove proposte, perché bisogna tutti insieme combattere per azzerare questi numeri.
0: Il meteo infine con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: La serata vedrà passaggi nuvolosi estesi con rovesci e anche temporali che andranno ad esaurirsi nel corso della notte. Domani ancora nuvolosità irregolare per passaggio di nubi alte a tratti velature, asciutto o qualche isolato rovescio, temperature massime in graduale aumento.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni in redazione Luca Parena. La prossima domani mattina alle 7:15.
9: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili.

0: 8482.
1: Sorridere è un diritto.
2: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
3: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: Le 21 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, cosa ci dice davvero quanto accaduto a Modena? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera torniamo ai fatti di sabato scorso, alla tentata strage nel centro storico della città, 7 persone investite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Torniamo lì perché oggi il 31enne ha parlato in carcere con il suo legale, che ha fatto sapere chiederà per lui la perizia psichiatrica. Il suo è stato un racconto annebbiato, frasi sconnesse, miste a richieste di aiuto. In attesa di altre novità, sembra ormai chiaro che il 31enne soffrisse di gravi disturbi psichici. A dirlo, oltre che le dichiarazioni delle autorità, e il suo profilo, la sua storia personale, la storia di un giovane italiano, figlio di genitori marocchini, laureato in economia aziendale ma frustrato soprattutto per la mancanza di un lavoro negli ultimi anni. Una frustrazione tale per cui a un certo punto ha anche scritto alla sua università, quella di Modena, delle mail cariche di rabbia perché gli era stata negata un'occupazione. E appunto le dichiarazioni delle autorità, il ministro dell'interno Piantedosi ha spiegato che si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. El Kudri infatti era in cura in un centro almeno fino al 2024, anno in cui poi la struttura ha perso le sue tracce. Come da questo sia arrivato a compiere un gesto di una violenza estrema di questo tipo resta da capire. E non abbiamo certezze in questa fase, ovviamente, come in altri casi, soprattutto in questo è opportuno attendere i riscontri degli inquirenti, ma il tema della salute mentale, il sentimento di esclusione che si traduce poi in violenza anche estrema, sembra essere in qualche modo al centro di questa storia. E allora è l'elemento su cui interrogarsi al di là delle strumentalizzazioni di turno. Questo è quello che proveremo a fare noi stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Cercando di andare oltre la retorica sia da una parte che dall'altra, ne abbiamo sentite diverse in questi giorni, anche nei momenti immediati ai fatti, la retorica di Salvini e quella di Vannacci, che hanno puntato il dito sulle origini straniere di El Kudri brandendo come un'arma la remigrazione. Oggi sono spuntate anche delle mail in cui El Kudri insultava i cristiani, che da Salvini sono state usate proprio per questi scopi, per i suoi scopi politici, senza minimamente contestualizzare i fatti. Non tutti però a destra la pensano in questo modo, non tutti sono convinti che cavalcare il caso di Modena possa pagare, almeno in questo senso. Parleremo anche di questo all'Orizzonte tra poco, ma saluto innanzitutto Chiara Volpato, professoressa di psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano. Benvenuta, professoressa.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei. Che cosa ci dice secondo lei questa storia in base a queste informazioni, le poche informazioni che ancora abbiamo, quelle che citavo nell'introduzione?
1: Allora, riprendo quello che lei ha detto nell'introduzione, su cui sono pienamente d'accordo. È una storia di marginalità, prima di tutto, e di sofferenza, una sofferenza molto acuta che si è trasformata in disagio, in disturbo psichico grave, direi, no? Mi pare che il fatto di essere figlio di genitori marocchini non c'entri, se non per l'invisibilità lavorativa che questo può produrre, che può aggravare una condizione di invisibilità che però è tipica anche di molti ragazzi italiani. Il non trovare posto all'interno della società, il non trovare un lavoro per il quale si è studiato, si è fatto dei sacrifici, eccetera, è sicuramente una tragedia che può a volte dare questi esiti. Noi sappiamo che i disturbi psichici, le depressioni, poi chiamiamoli, non so esattamente quali siano le etichette, perché giustamente non possiamo avere accesso ai dati clinici, diciamo, però noi sappiamo che in soggetti fragili tutta una serie di situazioni possono portare a degli eventi gravi come quelli che abbiamo visto. qui c'è proprio un problema, secondo me, di sofferenza, di solitudine che diventa emarginazione e anche probabilmente auto-emarginazione. C'è una società che non si prende cura, ecco, io la metterei proprio in questo modo.
0: La società probabilmente che ti lascia ai margini e anche senza strumenti per affrontare le difficoltà che poi ognuno di noi ha, ovviamente si articolano secondo diversi gradi di vulnerabilità, in questo caso in maniera più estrema, sono anche l'assenza di strumenti per gestire queste problematiche.
1: Assolutamente, qui c'è un'assenza di strumenti probabilmente nelle persone che stavano intorno, che stavano vicino a questo giovane uomo, a questo ragazzo. I vicini hanno detto di aver visto la sua solitudine, la sua emarginazione, ma l'hanno vista e non hanno fatto qualche cosa, non so che cosa potesse, che strumenti avesse la famiglia, il centro che lo curava, il centro medico di igiene mentale, credo che lo curava, a un certo punto l'ha visto scomparire e probabilmente non l'ha cercato, e questo ci rimanda a tutta una serie di problemi che sono tipici delle persone che hanno disagi mentali nel nostro paese. La legge Basaglia, tutto ciò che ha fatto Basaglia è stato estremamente importante, innovativo, eccetera, però non è poi stato seguito dagli investimenti che Basaglia stesso prevedeva, no? Che dovevano essere previsti, per cui c'è un grande disimpegno in questo campo. Non è l'unico campo nel quale noi assistiamo al disimpegno, perché sappiamo che tutti gli ultimi decenni, direi, non ne sono stati caratterizzati da tagli al welfare che si trasformano poi, che comunque rendono più facili tragedie di questo tipo, perché quando sì, le persone sono abbandonate, una cosa che mi colpisce sempre è il discorso dei costi, no? Noi sappiamo che se noi investissimo di più nel welfare, nella prevenzione, probabilmente risparmieremmo anche a livello, risparmieremo a livello umano, ovviamente, perché sarebbero meno facili queste tragedie, ma probabilmente risparmieremmo anche a livello economico, oltre che a livello sociale e politico. E invece c'è sempre questa miopia per cui si pensa di tagliare, tagliare tutto ciò che potrebbe aiutarci a prevenire queste cose, quindi gli investimenti del welfare, e per dopo dover spendere molti più soldi per tentare di riparare quello che è successo.
0: Certo, i costi sociali sono un altro grande tema di tutta questa vicenda in generale, appunto, se la trasliamo più su un discorso generale. Professoressa, mi interessava un aspetto di quello che lei ci stava raccontando. Lei diceva il background migratorio di Salim El Khoudry non è di certo l'elemento che connota la vicenda, non è il centro di una situazione di esclusione sociale, di sentimento di esclusione, di marginalità. Però le chiedo questo: una persona con quel tipo di background migratorio, che vive in alcuni casi anche uno sdoppiamento di identità rispetto alle sue origini, lo abbiamo sentito spesso dalle persone che appunto condividono questo percorso, nati da genitori stranieri e poi cresciuti in Italia, è una delle chiavi di vulnerabilità che si inseriscono nel contesto più ampio che lei ci spiegava in qualche modo. È una di quelle vulnerabilità, come chiunque altro può avere altre vulnerabilità, che poi portano anche magari a un sentimento di esclusione e marginalità.
1: Penso di sì, penso che possa aggravare uno stato di disagio, e penso che stia un po' succedendo forse quello che è successo in altri paesi, cioè che noi riserviamo a queste persone dei lavori di un certo tipo, alle persone, intendo, che hanno questo background migratorio, e facciamo molta più fatica a inserirli invece in un altro tipo di contesti lavorativi, eccetera. E forse anche questo aggrava delle condizioni di marginalizzazione, di sofferenza legata a questo, no? Perché a me ha colpito il fatto che questa persona avesse conseguito una laurea triennale, che avesse fatto il magazziniere, che poi avesse perso anche questo tipo di lavoro, perché appunto, come dicevo prima, sappiamo che la disoccupazione è una fonte importante di sofferenza, soprattutto più negli uomini, no? Che nelle donne, anche nelle donne oggi, però è qualcosa che fa proprio mancare quella che è considerata l'identità maschile, no? La costruzione dell'identità maschile, e probabilmente un background migratorio rende ancora più difficile l'inserimento nel mondo lavorativo.
0: In generale il grande cappello è l'esclusione sociale, e poi sono le disuguaglianze nello specifico, con le loro specificità, le loro differenze da caso a caso, a contribuire alla costruzione di un profilo e di un disagio che può portare anche a queste forme estreme. Professoressa, ma si esprime sempre in forme così violente?
1: No. Ovviamente no, queste sono, come lei ha giustamente detto, queste sono le forme estreme, non assistiamo fortunatamente a fatti del genere tutti i giorni.
0: E perché si arriva a forme così estreme come quelle che abbiamo visto a Modena?
1: Ma perché c'è probabilmente una sofferenza individuale talmente alta che, se non viene contenuta, qui siamo proprio, io credo, di fronte degli episodi psicotici. Se questa sofferenza non viene contenuta, ma qui è la società che deve contenerla, no? Sono i servizi, sono probabilmente, come anticipava prima lei, la famiglia non aveva gli strumenti, o è anche difficile leggerle queste sofferenze, perché proprio perché solo a volte danno questo tipo di esito, è difficile prevederlo, è difficile vederlo prima. Proprio per questo io dicevo che sono necessari degli investimenti importanti, perché dobbiamo avere i mezzi e le persone che sappiano vederli prima.
0: L'importanza della cura e della salute mentale si parla da anni, da decenni, della prevenzione, dell'idea dello psicologo di base come il medico di famiglia. Siamo ancora alla preistoria,
1: sì,
0: in questo senso.
1: E siamo ancora, esatto, siamo ancora proprio alla preistoria. E lo stesso discorso, dovrebbe esserci qualcuno che vede le cose in età adolescenziale, perché queste cose non nascono da un giorno all'altro. Quindi nelle scuole, in età adolescenziale, è possibile cominciare a vedere un disagio che, se lasciato poi non curato, se lasciato a sé, diventa sempre più grande e può avere degli esiti tragici.
0: Professoressa, la ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: A presto, buona serata.
1: A presto.
0: Chiara Volpato, professoressa di psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano.

0: E a Modena, anche oggi è stata una giornata molto intensa, c'è stato lo shock nelle ore subito dopo i fatti di sabato, la visita delle autorità, Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sono gli interrogativi di una comunità che non si aspettava di vivere qualcosa di simile e soprattutto le risposte che al momento non ci sono, perché i dubbi restano tanti, le persone ferite anche in ospedale, alcune ancora in gravissime condizioni. Alessandro Principe ne ha parlato con Antonella Cardone, che è la direttrice del sito di informazione sulpanaro.net.
1: Ieri è stata una giornata assolutamente necessaria nella sua drammaticità e nella sua imponenza, perché la città ha saputo dare una risposta forte, fortissima, e unita alla tragedia che si è abbattuta sabato pomeriggio. Il problema è anche, di capire cosa è successo. Ieri si è un po' profilato la situazione, che sul momento pareva molto, molto... Non si è definita, non vorrei entrare nella retorica che ci fa il governo, buoni, cattivi, però insomma essere riusciti a identificare tutti gli eroi che si sono lanciati per salvare i feriti, per fermare l'attentatore, ecco, questo è stato un racconto che ha aiutato molto a uscire dallo stunning, no? Dallo shock che la città ha avuto, uno shock terribile, perché è emerso che noi siamo fragili e indifesi.
2: Di che cosa si parla oggi in città? Qual è l'aspetto che, secondo te, insomma, con le antenne che voi avete lì in città, prevale?
1: L'aspetto che prevale è cercare di dare un nome al disagio che ha portato a tutto questo. Si fa fatica perché c'è molta confusione. La confusione deriva dal fatto che vengono propinati racconti diversi di volta in volta. Allora, prima si parla di terrorismo, poi di islamismo, poi di disagio mentale. Allora, questa persona che ha fatto quest'atto terribile, violento, chi è, chi non è? Ravarino, no? Si parla di questo grande, questo centro della grande pianura padana, che è articolo con valori saldi di sinistra, ma com'è possibile che un cancro di questo tipo abbia potuto prendere piede? E questa è la grande domanda che ancora ci si pone, e soprattutto se questa persona era stata intercettata dai servizi di salute mentale, perché poi è riuscita a sguisciare via? Che cosa è successo? Insomma, rimangono tante domande ancora da risolvere.
2: Se dovessi dare così una tua valutazione, una tua impressione sul concetto di disagio, cioè il disagio, appunto, può essere il disagio mentale, ma può essere anche l'esclusione sociale, insomma, ha tante facce questa parola, questo concetto. A Modena, nella provincia di Modena, in che forma prende?
1: Ma guarda, io vedo che c'è questa fortissima retorica dell'underdog che ha successo, no? Queste persone che partono dal basso, piano piano, con la fatica del sudore della fronte, riescono a vincere, a ottenere qualcosa. Non sempre funziona così. Purtroppo non sempre. Questa storia ci ricorda che il mondo è fatto anche di fragilità, di difficoltà, di complessità, e che pur dando tutti gli strumenti possibili c'è una dose di autodeterminazione in cui lo Stato pubblico non può fare niente.
2: Ma questo succede anche a Modena? Uno si immagina, appunto, una città saldamente ancorata a certi valori, dove c'è del benessere, dove c'è una diciamo anche attività dei servizi sociali, insomma, certo non si immagina la città delle grandi difficoltà. Se dovessi pensare a questo, quali grandi difficoltà invece si riscontrano anche lì, che possono creare, appunto, del disagio?
1: È centrato esattamente il problema. Qui c'è l'aspettativa che tutti insieme si risolvano i problemi, che dando le stesse opportunità a tutti c'è una grande ricchezza, c'è una grande cultura, una grande sensibilità, il sistema cooperativo. Siamo bravissimi, bellissimi, però qualcosa comunque viene meno, qualcosa ci sfugge. È questo sfuggire che preoccupa e fa paura.
2: La presenza del Presidente della Repubblica ieri che cosa ha portato anche nell'elaborazione di quello che era successo?
1: È stata una visita necessaria, così come anche la Premier Meloni è venuta, come oggi pomeriggio ci sarà il vicepresidente del Consiglio Tajani. È necessaria in quanto segna l'attenzione ai cittadini in un momento in cui lo Stato non deve far sentire solo nessuno.
2: e ci sono riusciti, secondo te, a dare questa sensazione per quello che tu puoi percepire?
1: Sì, quello che io percepisco sì, assolutamente sì. Sicuramente però esiste una forma di racconto alternativo attraverso i social network che hanno forse più forza, me ne mi sono resa conto in queste situazioni, più forza di quanto noi vogliamo attribuirli. Il racconto che passava era un altro, un racconto che l'unico che è riuscito a raccogliere è stato Salvini, paradossalmente.
2: In che senso?
1: Nel senso che tutto il disagio e la paura che si sono espressi sui social network, tutto il non detto, tutta l'oscurità del male, lui è riuscito a strumentalizzarlo, rendendolo un piatto appetibile e potabile, l'ha messo sul mercato dell'informazione.
2: Il problema dell'immigrazione.
1: Sì, l'immigrazione, il terrorismo islamico, l'odio verso i cristiani, certo, così è facile, è una storia facile, semplice.
2: E a terreno fertile anche lì.
1: A terreno fertile anche qui, pensa che tra i commenti della prima ora sul mio sito, quindi parliamo di sabato pomeriggio, compariva questa parola remigrazione. Io remigrazione l'avevo sentita solo da Vannacci, no? Sui giornali nazionali la leggevo, e invece anche i miei lettori, questi operosi cittadini della bassa modenese e di Modena e dell'Emilia Romagna, usano la parola remigrazione. Quindi vuol dire che questa retorica passa, funziona, è molto efficace.

0: E questa era Antonella Cardone, direttrice del sito di informazione sul panaro.net, ci raccontava il clima a Modena ormai a due giorni dai fatti dall'auto che ha travolto i passanti nel centro storico, l'auto guidata da Salim El Kutri. Tante domande che ci si pone a Modena su quello che è davvero successo. Chi invece è abituato a non farsi troppe domande ma dare risposte semplici a temi complessi è Matteo Salvini, lo sentivate anche in questa intervista. Stavolta Salvini in buona compagnia anche con il generale Vannacci, i due hanno parlato di remigrazione, di stretta sulla cittadinanza che ora sarebbe necessaria. A proposito di questo, la Lega ha addirittura fatto sapere che porterà il caso all'Europarlamento di Strasburgo con un dibattito dal titolo «Attacchi terroristici di Modena, necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze». Ma non tutti a destra la pensano così, o almeno non tutti sono convinti che questo possa essere il modo con cui strumentalizzare, che possa pagare almeno questa strumentalizzazione di Modena. Ne parliamo insieme a Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani. Benvenuta Lisa.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: È vero, è proprio così? Ci sono dubbi o anche contrarietà rispetto a questo modus operandi dentro la maggioranza, oppure sono racconti giornalistici?
1: Ma guarda, a me ha colpito una risposta che ha dato all'impronta il ministro Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, non è esattamente un pericoloso comunista, però è una persona che appunto lavorando su questi temi e trovandosi in genere molto d'accordo in realtà con la linea del segretario della Lega, in quel momento, subito dopo i fatti di Modena, ha detto qualcosa del genere: ok, diciamo, lavorare sui rimpatri, ok tutto, ma questa è un'altra cosa. È un po' il sintomo, no, di che cosa stiamo vedendo davanti ai nostri occhi. Cioè, chiaramente Salvini, e Vannacci neanche a parlarne, che ignorano poi i fatti e la realtà e in qualche modo cavalcano qualcosa che non c'è, perché parliamo comunque di un cittadino italiano. E dall'altro c'è paradossalmente perfino un ministro molto hardcore come Piantedosi che si spinge a dire questo è un'altra situazione, un altro caso, c'è una storia di salute mentale che va tenuta d'occhio.
0: Anche perché ammettere che questo sia un problema relativo a fatti di terrorismo vorrebbe dire ammettere che c'è stato un buco nella gestione, direttamente in quello che ha a che fare con il Viminale, nella prevenzione di possibili soggetti che possano attuare atti di questo tipo.
1: Assolutamente, c'è chiaramente anche questo tema, però guardiamo anche, diciamo, al lato più moderato della coalizione. Antonio Tajani l'ha detto ieri, oggi c'è tornato, pure è arrivato, diciamo, a sottolineare in maniera particolarmente spinta che si tratta di un cittadino italiano, perché insomma, hai voglia a fare campagna sulla remigrazione, hai voglia a portare le cose, gli attentati o presunti tali in Europa, però Salvini gioca chiaramente sul malinteso, gioca sul fatto che appunto c'è un nome che non suona italiano, che fa pensare a cose che non sono, perché appunto questa persona è italiana.
0: Perché secondo te questo atteggiamento più moderato? Cioè, come te lo spieghi, soprattutto in questa fase politica, dove invece servirebbe per la destra trovare un argomento, visto che molti argomenti ormai non sono più in mano, soprattutto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?
1: Allora, secondo me si incrociano più piani. Allora, chiaramente Salvini soffre tantissimo la concorrenza del generale Vannacci e quindi in qualche modo i due si sovrappongono e battono un po' sullo stesso tasto. C'è però un tema di voti che si possono ancora ottenere da quel campo, da quella questione, perché in qualche modo è sempre forte il tema, ma bisogna anche vedere quanto si sia esaurita quell'ondata lì, perché è vero che le destre in tutto il mondo continuano a vivere di questo argomento della remigrazione, insomma di presunte soluzioni che possono dal loro punto di vista risolvere questo tema, dall'altro in qualche modo quell'ondata lì, quel tentativo che è stato concesso alle destre estreme di questo argomento della rimigrazione, insomma di presunte soluzioni che possono dal loro punto di vista risolvere questo tema, dall'altro in qualche modo quell'ondata lì, quel tentativo che è stato concesso alle destre estreme di migliorare la vita dei cittadini.

0: con una parte dei partiti del centro e in questa chiave può essere più evidente il perché Tajani e i suoi si buttano un po' da quest'altro lato del litigio, insomma, perché comunque poi Forza Italia deve in qualche modo sterzare, deve tirarsi fuori dal conflitto che si va creando più a destra, perché poi arriveremo alle elezioni e avremo Fratelli d'Italia un po' diviso dentro se andare appunto di lotta o rivendicare i risultati di governo, la Lega che andrà nel populismo più estremo pur di tenersi quel piccolo tesoretto di voti che Bannacci ancora non ha strappato, e Forza Italia che invece probabilmente vorrà proporsi come la forza mitigante, quella un po' più ragionevole, la destra moderata, il PPE e tutto quello che sappiamo. Di conseguenza, ogni occasione per mettere due dita negli occhi a Salvini è più che buona.
1: Sì, la strategia è chiara. La presenza fisica di Sergio Mattarella nei fatti, subito nell'immediato dei fatti, può aver contribuito in qualche modo a questi posizionamenti vari anche nella destra?
0: Beh, sicuramente Mattarella, diciamo, non è mai stato il presidente della Repubblica preferito di Matteo Salvini, non
1: È mai
0: è
1: stato uno stop
0: preferito.
1: alle strumentalizzazioni, secondo te? Ha agito anche in questo senso, con la sua presenza?
0: Secondo me sì, nel senso che c'è un filo che in questo contesto in qualche modo tocca anche Giorgia Meloni, che comunque è stata sul posto, è andata subito, ha annullato il suo viaggio e insomma ha espresso la propria solidarietà alle vittime, ma soprattutto secondo me passa per quella piazza che ha risposto alla convocazione del sindaco e che si è riunita così spontaneamente, ed è quella forse la forza più grande che si batte contro queste strumentalizzazioni.
1: Sì, la cifra decisamente l'ha segnata, quella piazza lì. Lisa Di Giuseppe, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: A presto. E ci fermiamo qui anche con questa puntata dell'Orizzonte delle 20, torniamo come sempre domani al solito orario. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Mattia Guastafiero, ciao a tutte e a tutti.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: Di coloro che sono in ascolto, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e pop, carcere folk, carcere e musica d'autore. Nelle scorse settimane siamo stati in giro di qua e di là dell'oceano. Oggi restiamo nella nostra città, siamo a Roma, una città che, come sapete, arriva fino al mare.
0: I non giovanissimi tra di voi ricorderanno le vicende finanziarie avvenute ormai oltre 20 anni fa, a cui i media diedero il nome di bancopoli. Ricorderanno i tentativi di scalata alla BNL e il giudice Clementina Forleo che chiede a

0: Parlamento l'autorizzazione a utilizzare nel procedimento penale intercettazioni telefoniche che coinvolgevano protagonisti della politica italiana di allora, quali Massimo D'Alema o Piero Fassino, e ricorderanno la frase di Fassino «Abbiamo una banca», rivolta all'allora presidente Unipol Giovanni Consorte. Così come non avranno dimenticato i furbetti del quartierino e le tante polemiche che hanno ruotato attorno alle scelte di Clementina Forleo e che le valsero un procedimento disciplinare da parte del CSM. Ebbene, fu la stessa Clementina Forleo che una decina di anni dopo, nel febbraio del 2016, condannò il nostro uomo a un anno e mezzo di carcere per rissa e resistenza a pubblico ufficiale.
1: La città di Roma arriva fino al mare. Nel quartiere romano di Ostia, lungo le spiagge romane adagiate sul Tirreno, il 18 giugno del 2014 una ragazza ha organizzato una festa per i suoi 18 anni. Alcuni giovani, racconta il fratello della festeggiata, volevano imbucarsi alla festa. È scoppiata la rissa. Loro danno un pugno alla fidanzata del fratello della festeggiata e lui reagisce. La polizia sostiene che lui abbia pronunciato la celebre frase «Lei non sa chi sono io», ma lui nega. Ma perché? Chi era lui?
0: Lui, il fratello della ragazza che al compimento dei suoi 18 anni aveva organizzato una festa havaiana sulle spiagge di Ostia e la cui fidanzata si era beccata un pugno da intrusi che volevano partecipare ai divertimenti senza essere stati invitati, è un celebre cantante romano. Quella frase nega di averla pronunciata, ma i poliziotti a quel paese ce li ha certo mandati.
1: Era finito ammanettato perché era scappato per correre a vedere come stava la sua ragazza. Nel frattempo, un altro fratello giaceva per terra, anche lui colpito dai pugni degli intrusi. Insomma, non una bella situazione. Si comprende come alla richiesta dei poliziotti di stare fermo, lui possa aver deciso di non obbedire alla lettera.
0: Poco meno di 2 anni dopo, la sentenza. 1 anno e mezzo di reclusione. Forse un po' troppi per aver resistito a un pubblico ufficiale con 2 persone care ferite dalla rissa. Forse potremmo eliminare dal nostro codice penale un reato che si presta a tali e tante interpretazioni.
1: In questo maggio 2026 ha pubblicato il suo 6° album in studio. Ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo al disco. Questa è Primo Amore, lui è Mannarino.

0: Primo amore dall'ultimo album di Mannarino, uscito pochissimi giorni fa, che il disco che porta lo stesso nome di questa canzone. Alessandro Mannarino, noto come Mannarino, cantautore romano, classe 1979, è attivo dai primissimi anni 2000, quando suonava nei locali romani. Sono sei con quest'ultimo gli album in studio pubblicati. Il primo disco esce nel marzo del 2009, il titolo è Bar della Rabbia ed è un disco che da subito attira grandi attenzioni. Nel 2011 esce Super Santos, secondo album in studio di Mannarino, e nel 2014 arriva il terzo, il titolo è Al Monte. È qui che troviamo questa canzone che ha ricevuto il premio di Amnesty International Italia 2015 per il miglior brano sui diritti umani, un brano che a Jailhouse Rock sta a casa propria. Ci ascoltiamo, Scendi giù.
1: Il detenuto è come un figlio da educare, finché abbassi per sempre gli occhi della sfida, e di un figlio che non riconosce il padre, faremo un morto.

ti chiedo scusa, ma tu non m'hai aperto perché qualcosa è andato storto. E ho capito che non valgono niente

0: Scendi giù, Manarino, Agelaus Rock. E Agelaus Rock, diamo notizia, insomma, concentriamo un po' le nostre intelligenze, i nostri ascolti, i nostri sguardi sulle carceri, come ha fatto Antigone, che in questi giorni ha presentato il proprio 22esimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. Beh, brutte sono le condizioni di detenzione in Italia, si sta male, questo è quello che si legge nelle pagine di questo lunghissimo rapporto, dove appunto ci sono storie, numeri, criticità, dove raccontiamo di un carcere di 197 carceri, quante sono, comprese a più di 200, se comprendiamo anche quelle dei minori, dove si vive male, si vive stretti e chiusi, stretti a causa del sovraffollamento, ingiustificato, perché abbiamo messo in galera le povertà, i migranti, i tossicodipendenti, e chiusi perché l'ideologia securitaria di questo governo, assecondando alcune organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, cosa ha fatto? Tiene i detenuti chiusi in cella, ma proprio in cella, per 20-22 ore al giorno, in celle malmesse, in celle dove non c'è vita, e questo ovviamente produce tensioni, disperazione, e insomma non è più il carcere costituzionale, se lo è mai stato. Ecco, noi in questa puntata sentiamo alcune voci di Antigone che ci raccontano questo 22esimo rapporto, a partire dai dati, dai numeri dell'affollamento tragico penitenziario. Sentiamo come li racconta Alessio Scandurra, che coordina l'Osservatorio Nazionale di Antigone.
1: Alla fine di aprile del 2026 i detenuti nelle nostre carceri erano 64.436, le donne erano poco più di 2.800, gli stranieri poco più di 20.000. La popolazione detenuta in Italia continua a crescere rapidamente, rendendo le condizioni di sovraffollamento del sistema, che ormai ha superato il 139%, le condizioni di vita sono ormai intollerabili. Gli istituti non sovraffollati in Italia sono rimasti 22 in tutto. Non è semplicissimo spiegare la crescita della popolazione detenuta in Italia. Gli ingressi in carcere continuano a calare, sono in calo da molto tempo, ma anche nel 2025 hanno segnato numeri leggermente più bassi rispetto all'anno precedente. Quindi non è che in carcere ci entrino più persone di prima. È in calo anche la percentuale di detenuti in custodia cautelare, che è stato a lungo un dato molto problematico per il nostro paese. Eravamo uno tra i paesi europei che avevano la percentuale più alta di persone detenute in custodia cautelare. Restiamo sopra la media europea, ma oramai i definitivi hanno raggiunto il 75,4% dei presenti, quindi tre quarti delle persone in carcere stanno scontando una pena definitiva. La prima spiegazione che troviamo del sovraffollamento è il fatto che in questi anni si sono allungate le pene. È da tempo che, diciamo, tra le persone detenute in carcere per scontare una pena definitiva, la percentuale che sta scontando pene lunghe è in crescita da anni, e anche tra il 2024 e il 2025 sono leggermente aumentati sia le persone che stanno scontando una condanna tra i 5 e i 10 anni, che hanno raggiunto il 30,4% della popolazione, sia chi sconta una pena tra i 10 e i 20 anni, che ha raggiunto il 16,8% della popolazione. Di conseguenza, ovviamente, l'età media delle persone in carcere si alza, anche se negli ultimi anni si sta registrando una crescita anche dei giovanissimi, dei giovani adulti tra i 18 e i 20 anni ed anche della fascia 21-24. E un'altra spiegazione della crescita del sistema è che per la prima volta da molto tempo sta rallentando la crescita delle alternative alla detenzione. Il sistema delle alternative alla detenzione è cresciuto per molti anni, non è stato sufficiente per impedire il sovraffollamento carcerario carcerario e la crescita della popolazione detenuta, però comunque ha probabilmente contribuito a contenere questa crescita. E per la prima volta si comincia a vedere un raffreddamento in qualche modo del sistema delle misure alternative. In particolare, se si guarda alle nuove misure, quelle concesse nel 2025, scopriamo che l'affidamento in prova che sono stati concessi nel 2025, 24.627 affidamenti in prova al servizio sociale, nel 2024 erano stati oltre 26.000. Nel 2025 sono state concesse 13.500 detenzioni domiciliari, nel 24 erano state 14.200. Quindi ci sono le premesse per cominciare a vedere un calo dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, che questo sì, inevitabilmente finirà per avere un impatto un ulteriore impatto sul sovraffollamento penitenziario.
2: Alessio Scandurra, un'anticipazione dei numeri che troverete andando a leggere il 22° rapporto di Antigone, il cui titolo è Tutto chiuso, perché il carcere è un sistema sempre più chiuso. E adesso facciamo una piccola parentesi in questa puntata nella quale stiamo ascoltando le canzoni del cantante romano Mannarino, una piccola parentesi nella quale vogliamo farvi conoscere, come spesso facciamo qui a J-Laus Rock, una giovane band che ci fa restare nella scena romana, una band romana di rock alternativo. Lo scorso febbraio hanno pubblicato questo singolo che parla di carcere e di come il carcere calpesta la dignità delle persone. Noi li ringraziamo perché seguono il lavoro di Antigone. Loro sono i Piano 9 e questa è Canile.

0: Canile, i Piano 9, giovane band del rock alternativo romano. E torniamo al 22° rapporto di Antigone. Non è un caso che abbiamo scelto di intitolarlo Tutto chiuso, perché in carcere sempre più tutto è chiuso, a cominciare dalla porta delle celle che non si aprono quasi mai e le persone rimangono chiuse in pochi metri quadri l'intera giornata. Questo aspetto ce lo racconta Sofia Antonelli di Antigone, a cui lasciamo la parola.
1: Come raccontiamo nel nostro rapporto, il sistema penitenziario italiano, il carcere, è un luogo sempre più chiuso. Varie circolari dell'amministrazione penitenziaria sono state emanate ultimamente in questa direzione, appunto, di estrema chiusura. Se nel 2022 la circolare sulla riorganizzazione del circuito di media sicurezza, ossia quello che ospita la maggior parte della popolazione detenuta nelle carceri italiane, ha imposto di fatto il ritorno ad un regime a celle chiuse, generando così una maggiore chiusura all'interno degli istituti penitenziari, ad ottobre 2025 una nuova circolare è intervenuta limitando invece i rapporti tra gli istituti penitenziari e la società esterna. Entrambi i provvedimenti concorrono a delineare una progressiva involuzione del sistema caratterizzato da una duplice dinamica di chiusura interna ed esterna, che incide in modo significativo su aspetti centrali della pena detentiva, conquistati con enorme fatica negli ultimi decenni e smantellati nel giro di pochi mesi. In poche parole, la circolare di ottobre 2025 ha cambiato le regole per l'organizzazione di tutti gli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo che prevedono l'ingresso di persone esterne all'interno degli istituti penitenziari, quindi di studenti, volontari, società civile, terzo settore, laddove appunto in quell'istituto penitenziario sia presente almeno una sezione di alta sicurezza, anche laddove, questa è la parte più paradossale, l'evento riguardi però esclusivamente persone detenute nel circuito di media sicurezza. Nonostante le varie rassicurazioni dell'amministrazione penitenziaria, del governo, del ministro Nordio stesso, che più volte insomma hanno sostenuto che la nuova procedura non avrebbe comportato l'interruzione di nessun percorso trattamentale, nel giro di pochi giorni da tutta Italia iniziano ad arrivare notizie di percorsi e esperienze portate avanti da diversi anni con grandissimo successo, improvvisamente appunto interrotte perché manca il cosiddetto nulla osta del DAP. Da Padova, ad esempio, arriva la notizia di un evento annullato all'ultimo momento, un evento culturale organizzato da mesi per il mancato nulla osta. Stessa cosa a Saluzzo, dove si teneva da 15 anni un evento collegato al Salone del Libro, numerosi laboratori teatrali ad Asti, a Genova, a Monza sono stati interrotti. Nel carcere romano di Roma Rebibbia, un nuovo complesso dove da anni lavora il regista Fabio Cavalli con la compagnia del reparto G12 di alta sicurezza, che ricordiamo nel 2012 ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino con il film Cesare deve morire, improvvisamente ha visto interrotto un laboratorio teatrale che vedeva da oltre 10 anni l'ingresso in istituto di studenti universitari. Recentemente si è avuta notizia e poi visione di una nuova circolare dove l'amministrazione penitenziaria fa improvvisamente una sorta di passo indietro.
0: E cercheremo di capire nei prossimi mesi che in che modo influirà questo passo indietro dell'amministrazione penitenziaria. Adesso entriamo in carcere da un altro punto di vista, lo facciamo con il giornale radio dal carcere che settimanalmente da Roma Rebibbio a Nuovo Complesso in Milano Bollate ci trasmette le notizie della settimana, arriva il GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Infiniti e inutili attese. Questa storia non l'ha scritta il protagonista, la scriviamo noi al suo posto. Non ce l'ha chiesto, ma la facciamo lo stesso. Non l'ha scritta lui, ma il protagonista lo conosciamo bene. È un compagno di cella di alcuni di noi. Per tanto tempo è venuto alle nostre riunioni del mercoledì in questa radio. Qualche volta ha anche scritto e letto i suoi articoli. Magari qualcuno di voi che ci ascoltate ricorda anche le sue parole, le sue entusiastiche e toccanti parole col quale raccontò la visita di Papa Francesco qui a Rebibbia all'inaugurazione dell'ultimo giubileo. Ora però da tantissime settimane non viene più alle nostre riunioni, se ne sta in cella, silenzioso, distratto, poco interessato a tutto. Forse qualche problema con chi sta fuori? Forse la disillusione per un permesso che non è mai arrivato, come a tanti di noi. Non gli manca molto per uscire. Lui che prima di questa storia non aveva mai conosciuto il carcere. Gli mancano 6 mesi. È una persona pagata, pagatissima, riservata, tranquilla. Mai un richiamo. Come tanti di noi, assieme al suo avvocato, ha fatto domanda per poter usufruire delle norme previste per accorciare così la sua detenzione. Non è più giovane, comincia ad avere qualche anno e anche pochi mesi in meno di carcere. In questo carcere, nelle condizioni che denunciamo da anni, sono importanti. E qui arriva la notizia. L'udienza al tribunale di sorveglianza per discutere la sua richiesta è stata finalmente fissata, dopo un'attesa sterminata. È stata fissata una settimana prima del suo rilascio. Si discuterà del suo caso solo una settimana prima di quando uscirà. Qualcuno dirà che è colpa delle carenze di organico della magistratura. Ed è vero, carenze che l'anno scorso il governo ha provato ridicolmente a tamponare, ampliando la pianta organica con 21 magistrati. 21 nuovi magistrati di sorveglianza per 66.000 detenuti. Sono pochi, è vero. Ma anche questa storia ci fa capire che non è solo questo governo, questa maggioranza che vuole tenerci in queste carceri medievali. Tanti ignorano o vogliono ignorare come siamo costretti a vivere. E dire invece che a volte basterebbe un po' di intelligenza e forse anche un po' di umanità in più per rendere la nostra vita un millimetro più accettabile. Redazione di Radio Rebibbia, Jailhouse Rock. Andrea G12.
2: Chi aiuta i detenuti? La maggior parte dei detenuti entrano in carcere senza soldi e solo con i vestiti che indossano. E molti di loro non hanno parenti disposti o che non sanno dov'è il proprio caro e quindi impossibilitati a fare colloqui, pacchi e aiuti finanziari. Diversamente da ciò che si può pensare, c'è una catena di aiuti che corre in loro soccorso, dal prete, la comunità di Sant'Egidio e i compagni stessi. Il prete su richiesta può far avere al nuovo giunto shampoo, bagnoschiuma e una scheda per telefonare con 5 euro disponibili. Anche Sant'Egidio aiuta. Su richiesta del detenuto stesso, con le stesse cose e anche occhiali per la lettura, scarpe, vestiti, intimi e non. Ma per tutto ciò ci vuole qualche settimana ed allora il nuovo arrivato viene aiutato dai compagni stessi con una raccolta cella per cella di beni di prima necessità. Poi ci sono anche i sacrestani, Cristian e Massimo, che sempre su richiesta danno al nuovo un aiuto iniziale. Stefano G12.
3: Buongiorno dal GR femminile di Bollate. Oggi vi faremo ascoltare Maila. Ci parlerà del suo primo giorno fuori dopo un periodo di detenzione e ci porterà un po' con lei a farci capire cosa si prova, come si sta fuori.
4: Ciao a tutti, sono Maila. Dopo un po' di anni di detenzione, esattamente 4, finalmente sono riuscita ad ottenere il beneficio del permesso premio. Ovviamente incredula quando mi è stato confermato dal magistrato, da quel momento in poi tutti i giorni non ho dormito praticamente, perché tutte le notti pensavo a come sarebbe stato il mio primo giorno, la mia prima uscita, il ritorno a casa mia, l'incontro con le mie figlie, e quindi ero molto in ansia per questo primo giorno. Infatti la prima uscita è stata un uragano di emozioni, tra la gioia, la paura, perché comunque dopo un po' di tempo ti senti un po' fuori dal mondo, quindi paura di quello che dovevo affrontare, ma nello stesso tempo gioia di poter rivivere la mia casa, le mie figlie, la mia famiglia. E devo dire che è stata una giornata indimenticabile, perché comunque appunto le emozioni si sono mischiate, sovrastate, e non ho, è stata talmente veloce che non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto cosa mi stava succedendo. Diciamo che la seconda uscita che ho fatto, lì ho iniziato un po' di più a entrare bene nel mondo esterno e ho iniziato a riassaporare tutto quello che mi stavo perdendo, che mi sono persa, e quindi scrutavo con gli occhi ogni angolo della mia casa, ogni mobile, ogni il mio giardino, insomma. E poi ho avuto anche modo di stare col mio nipotino e quindi proprio di riabbracciare gli affetti, riviverli. Ed è una cosa inimmaginabile, soprattutto che non mi aspettavo, perché quando io sono entrata qui, che mi sono consegnata con 16 anni di condanna, mai avrei immaginato di così, insomma, a breve termine di riuscire a tornare a casa mia, anzi pensavo che non l'avrei mai più rivista.
5: Quando sei uscita, qual è stata la cosa più inaspettata, quella che proprio non ti saresti mai immaginata di provare?
4: Paura, la paura. Mai, perché io sono un carattere molto forte, molto, insomma, coi piedi per terra, ero terrorizzata. Mi sentivo pesciolino fuori dall'acqua e mi guardavo intorno, mi è sembrato strano maneggiare i soldi.

0: Il caffè in una tazzina di porcellana, ho avuto proprio un cucchiaino di metallo, una sensazione stranissima.
1: Cosa pensi di poter dire a chi come me ha un fine per amai e ha già fatto 10 anni senza uscire fuori?
0: Allora, sicuramente ce la farai, questo è poco ma sicuro, e proprio perché fortunatamente il nostro ordinamento ci dà la possibilità. È ovvio che è un percorso che va costruito. E sicuramente la via che hai intrapreso tra lavori, attività, eccetera, ti agevolerà in questo. Ovviamente, in base al tipo di condanne, i tempi sono diversi, tecnici.
2: Io volevo chiederti, hai parlato delle fortissime emozioni della prima volta e della seconda, è la terza uscita che emozioni ti ha dato?
0: Allora, la terza, io sono una amante della natura e quindi vivo fortunatamente in Val Trebbia, che è una valle bellissima, e ho una casa in una zona molto verde, col fiume davanti, ho il mio giardino e tutto. Mi sono proprio, perché in questi anni sognavo la mia valle, i miei monti, il mio fiume, i miei boschi, e quindi l'ho goduta proprio l'ultima uscita, dedicandomi al mio giardino, alla natura. Mi sono fatta delle belle passeggiate nel bosco, al fiume, e ho provato quelle emozioni che veramente erano per me ormai quasi dimenticate.
1: Oggi abbiamo sentito Maila, la ringraziamo per averci fatto partecipe di questo momento importante. Dalla redazione femminile di GR Bollate, vi salutiamo e alla prossima.
3: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate. Arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Mannarino, il brano più noto in assoluto del cantante romano, Me son 'mbriacato. Anche questo lo troviamo nel primo album, Bar della rabbia. Ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
4: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock.
5: Buon pomeriggio ragazzi, stasera dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una canzone molto molto particolare.
4: Mannarino.
5: Me son 'mbriacato e alla voce io.
4: Il mitico Gianluca. E ci siamo tutti, eh?
5: Salutiamo al sax Giuliano.
6: Ciao.
5: Alla batteria Roberto.
6: Zio Minnu.
5: Alla chitarra Nicola. Al basso, Gabriele.
6: Ciao!
5: E stasera ci ha aiutato il caro Claudio con l'accompagnamento sempre con lo special guest di
6: Luca e
5: Luca e Ciro.
6: Ciro!
5: Ciao ragazzi, ciao Susanna, ciao
6: Ciao!
5: Patrizio, ciao mamma!

0: Mi sono ubriacato a cantare Non era Mannarino, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: E arriva un altro amico, un grande amico di Geloso Rock, con la sua rubrica, Carmelo Musumeci, l'ergastolano.

0: Mi ricordo che le celle erano umide e buie, largo 1,5 metri e lungo 2,5 metri, e con le pareti scrostate. Le celle avevano i pavimenti di cemento color pece, con grossi cancelli arrugginiti davanti e pesanti blindati dietro, dotati di una feritoria per far passare i pasti. Nelle finestre c'erano le doppie sbarre, esternamente circondate da un grosso filo spinato. Sia il cancello che il blindato rimanevano sempre chiusi, sia di giorno che di notte, sia d'inverno che d'estate. Stavo tutto il giorno chiuso, senza far nulla, a giocare con le formiche d'estate e con i topolini d'inverno. Potevo usufruire solo di 2 ore d'aria al giorno. Una settimana le facevo di mattina e una settimana di pomeriggio. In quel periodo facevo fatica a pensare che il mondo esisteva ancora, e decisi, per soffrire di meno, di escludere mentalmente il mondo esterno. In questo modo, in quegli anni, fece scomparire la paura del mio cuore e per sopravvivere lo svuotai di ogni desiderio.
1: Carmelo Musumeci, l'ergastolano, la questione degli ergastolani è una questione aperta, è una questione aperta perché sono in crescita, ma perché sono in crescita gli omicidi in Italia? No, anche nel 2025 gli omicidi sono diminuiti rispetto agli anni precedenti, però chi prima entrava con l'ergastolo, dopo 20, 24 anni, 30, una speranza ce l'aveva e usciva. Una speranza coltivata con fatica, anche costruendosi un percorso alternativo. Ora questo è sempre più complesso. Ben i 2/3 dei 1.800 ergastolani che sono nelle galere italiane sono ostativi, così li chiamano. Quella ostatività cosa significa questa parola? Significa che sostanzialmente o fanno i nomi degli altri o non escono. La corte, le corti hanno cercato di ridurre l'impatto di una norma di questo genere, ma di fatto carta vince, carta perde, la norma è rimasta più o meno uguale. Ce la prendiamo troppo, tanto, fino al punto da rendere il nostro sistema giuridico come un sistema giuridico che potremmo definire probabilmente, senza speranza.
2: Torniamo al 22° rapporto di Antigone, che Antigone sta presentando proprio in questi giorni. Un tema fondamentale della nostra ricerca, perché purtroppo è un tema fondamentale del carcere e non dovrebbe esserlo, perché tante persone con disagio mentale non dovrebbero trovarsi in carcere, è appunto il tema della salute psichiatrica e della sua gestione in carcere. Di questo ci parla Michele Miravalle, che è un altro dei coordinatori dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione.
3: La tutela della salute mentale in carcere e fuori dal carcere rimane uno dei grandi temi che gli osservatori e le osservatrici di Antigone incontrano ogni volta che entrano in una sezione penitenziaria a visitare un carcere. In molti operatori, poliziotti, le persone detenute stesse ci raccontano quanto sia crescente, percettibilmente crescente, il disagio psichico all'interno delle sezioni. E in effetti i numeri rilevati di Antigone continuano a focalizzarsi su questo e a sottolineare la drammaticità. Da alcuni anni raccogliamo la percentuale di detenuti che fa uso di psicofarmaci. Ebbene, anche quest'anno il numero delle persone che fa uso di sedativi o ipnotici è il 46%. Praticamente una persona su due chiede una terapia per dormire, per placare l'ansia. Il 21% invece utilizza stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, che sono quella cassa di psicofarmaci con effetti collaterali più rilevanti e che necessitano anche di un percorso ed un attento monitoraggio da parte dei medici. E in tutto questo c'è un problema grande di presenza di operatori, perché ogni 100 detenuti lo psichiatra si vede per 7 ore a settimana e uno psicologo per 16 ore a settimana. Un altro dato drammatico e comunque problematico che vediamo è che abbiamo un netto innalzamento, un raddoppiamento. Erano 60 lo scorso anno, sono diventati 123 i trattamenti sanitari obbligatori effettuati dati su persone detenute. Perché sono problematici? Perché abbiamo l'evidenza che una parte di questi trattamenti sanitari obbligatori, invece di essere fatti fuori dal carcere, come prescritto dalla legge, in un reparto psichiatrico di un ospedale civile, i famosi SPDC, questi trattamenti vengono fatti in carcere, in una situazione quindi che non riesce a garantire i diritti e le garanzie di quel trattamento così particolare, e probabilmente non consente neanche un'operatività da parte dei sanitari così efficace. E poi ancora una volta nel rapporto troverete il tema delle REMS, che è un tema che da quando sono stati definitivamente superati gli OPG, era il 2014, è un tema che è sempre presente nel nostro rapporto. Anche quest'anno diamo un aggiornamento dei numeri, i pazienti nelle REMS sono 606, il dato più interessante è che in 5 anni sono raddoppiati il numero di pazienti stranieri ricoverati in REMS. Gli italiani sono infatti il 75% e gli stranieri il 25%. Sono numeri importanti e crescenti. E poi c'è un dato che non vogliamo eludere, la questione delle liste d'attesa, perché come sapete le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono gli unici luoghi di privazione della libertà in Italia che prevedono che qualora non ci sia posto le persone non possano ammassarsi in spazi dove non c'è posto, e quindi sono gli unici luoghi a non essere sovraffollati. Questo crea ovviamente la questione delle liste d'attesa, cioè di un nutrito gruppo di persone, sono 872 quelle che monitoriamo con Antigone attraverso il sistema SMOP della regione Campania, che attendono un posto in REMS. Però attenzione, anche qui c'è stata molta retorica, c'è chi vorrebbe risolvere questo problema semplificando e dicendo bisogna aprire più REMS. In realtà di quelle 872 persone il 40% di quelle sono in lista d'attesa ma senza essere prioritarie, cioè vuol dire che 400 persone sono in realtà seguite dai servizi territoriali e stanno in luoghi residenziali, le comunità, i gruppi appartamento, le case di cura, e anche qualora ci fosse un posto non avrebbero prioritariamente necessità di un posto in REMS. Questo vuol dire che per affrontare il tema della capienza delle REMS ci vuole molto studio, molta applicazione, e bisogna resistere alla retorica di soluzioni facili. Sulle REMS l'ultimo dato interessante e per certi versi problematico è che continuiamo a monitorare 35 persone che sono in attesa di REMS in carcere senza un titolo valido per stare in carcere, con un quadro di illegittimità che è già stato più volte sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Michele Miravalle ci ha raccontato un altro dei profili tragici che ha a che fare della vita penitenziaria di oggi, che ha a che fare con la salute mentale. Siamo in chiusura di trasmissione e vogliamo tornare all'ultimo album di Mannarino, uscito pochi giorni fa, lo scorso 8 maggio, dopo 5 anni di silenzio del cantautore romano. Un disco intimo, introspettivo, che nasce da un momento di crisi e da un desiderio di isolamento, che si è concretizzato in un viaggio sudamericano. Il disco, come abbiamo detto, si intitola Primo Amore e verrà portato in tour da Mannarino lungo tutta l'estate. La prima data è quella dell'inizio dell'estate, il 21 giugno, a Fermo, e la conclusiva è quella milanese, dell'11 settembre. Chiudiamo sulla prima traccia dell'album. Questa è Ciao!

0: Ciao Mannarino, dall'ultimo album appena uscito dal titolo Primo Amore, Jailhouse Rock finisce qui durante la settimana. Potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram, Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come purtroppo dobbiamo continuare a ripetere, a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo tra una settimana esatta, giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

Oh, buonasera, buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori del suggeritore Night Live. Ancora grazie per una puntata, quella dello scorso lunedì, King Size, come tutte le serate della settimana passata, la settimana dedicata alla campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare, quella della primavera, intitolata Indipendentemente. Grazie a tutti coloro che sono venuti nell'auditorium Demetrio Stratos a vedere la serata dedicata ai 30 anni di ATIR, con tanti estratti dagli spettacoli storici della compagnia, con Serena Sinigaglia e tanti altri cofondatori della compagnia a raccontarci questa storia. Tra l'altro, appunto, la musica e la voce, insomma, tratti da molte di quelle esperienze durate appunto 30 anni, e speriamo che durino un altro po', proprio come Radio Popolare. Dunque, grazie a tutti voi. Più tardi vi ricorderò che ci sono anche dei biglietti per voi, quindi rimanete all'ascolto, mentre noi in questa puntata del suggeritore Night Live, come accade spesso dopo la lunga serie di serate in auditorium, siamo in formato magazine, avremo una serie di voci in diretta che ci racconteranno cose che stanno per accadere in teatro.

0: teatro e anche fuori dai teatri. Vi ricordo che la nostra mail è suggeritore@radiopopolare.it, più tardi forse vi servirà, e che invece se volete scriverci durante questa puntata lo potete fare al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram, con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it invece se volete scriverci via mail. Allora, il sommario di quest'oggi, anzi di questa sera, come vi dicevo, più tardi parliamo del teatro fuori dai teatri, in spazi quasi sempre alternativi alle sale teatrali. Il prossimo 22 di maggio va a cominciare il Fringe Me. Ce ne parlerà Davide Verrazzani, che abbiamo avuto ospite proprio qualche giorno fa durante la campagna abbonamenti. Comincia anche il Festival Up to You in diverse località che ruotano tutte intorno alla provincia di Bergamo, ma poi insomma ci spiegherà meglio una delle condirettrici. Sarà nostra ospite Deborah Villa, che ritroviamo sempre volentieri, grande amica di Radio Popolare, volto molto celebre della comicità sia televisiva che teatrale, e approda al Teatro Leonardo con il suo Comedy Deb. Si tratta di una novità, un mini tour di uno spettacolo che in qualche modo riassume la sua vita. Ma adesso sono già in linea e in attesa di essere introdotte Anita Farina e Anna Rebeggiani, in realtà in rappresentanza di un folto gruppo di studenti e studentesse della Paolo Grassi, in particolare del corso di organizzazione, ma insomma poi il progetto che stanno per presentarci è articolato attraverso insomma una proposta, vedrete, estremamente variegata. Si intitola Storm, come tempesta col punto esclamativo, una festa partecipativa, uno spazio tempo sospeso nella cornice suggestiva di mare culturale urbano, luogo che ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare conoscono benissimo, insomma ci andiamo spesso, ci siamo andati spesso e ci collaboriamo spesso. Qui il tempo, cioè a Storm, il tempo si dilata per dare vita a un rito collettivo. Allora, la premessa è attraente, direi quasi filosofica, forse addirittura un po' esistenziale, però per saperne di più, Anna ed Anita, buonasera, benvenute.
1: Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito, grazie per questo spazio.
0: Allora, in realtà voi rappresentate tante persone, no? Cioè siete appunto portavoci di un grosso gruppo di voi al primo anno del festival, sì, del festival, del corso, che a volte sembra un festival, ma insomma del corso di organizzazione teatrale della benemerita civica scuola di teatro Paolo Grassi, a cui vogliamo tutti tanto bene e a cui auguriamo ogni bene anche per il futuro. Ma diteci bene, a partire dal titolo, cos'è Storm?
1: Allora, voglio subito dire una cosa, è stato assolutamente voluto un fraintendimento di questo genere. In realtà il titolo è Stormi, perché come ha detto Ira un po' nel nostro concept, per noi Stormi, l'evento che stiamo organizzando, è appunto una festa partecipativa, mm-hmm. un rito collettivo. Abbiamo non so, riscoperto e utilizzato volutamente la parola rito collettivo perché ci siamo proprio interrogati su la funzione dell'arte e quello che noi vogliamo fare con Stormi, quindi le parole non sono assolutamente a caso. Ecco, però appunto Stormi, cioè Stormi, non Storm, anche se il sottotitolo di Stormi è Abitare la tempesta.
0: Però Storm è scritto col punto esclamativo.
1: Sì, è una I al contrario, però ripeto.
0: Vedi, a non vedere le locandine ma soltanto i comunicati, adesso mi è chiaro, cioè nel senso che a questo punto c'è un gioco fra i vari significati, come dicevi.
1: Esattamente, perché ci siamo molto appassionati di queste immagini degli stormi e quindi proprio di un gruppo di persone che si muove insieme, ed è proprio l'idea di stormi, cioè un momento, un evento, una festa, un rito collettivo, che dir si voglia, però insomma in cui chi partecipa, chiunque avrà la voglia di partecipare, si muoverà insieme e si connetterà e si muoverà insieme, e non a caso abbiamo pensato agli stormi e agli uccelli che danzano in cielo, perché l'attività che aprirà il nostro evento è proprio un workshop popolare.
0: Allora, è andata via la voce proprio su la descrizione dell'evento che aprirà l'evento. e quindi ripetiamo, cosa succederà in apertura?
1: Sì, un workshop di danza popolare.
0: Ok, bene, quindi una di quelle cose a cui possono partecipare in tanti, a parte che la danza popolare è rientrata insomma in grande stile nelle abitudini di tante persone, anche di molti nostri ascoltatori e ascoltatrici. Allora, cambiamo interlocutrice momentaneamente e proseguiamo il racconto.
1: Salve a tutti. Appunto, come ha detto Anita, l'evento si aprirà con questo workshop di danza popolare che è aperto a tutti, e basta soltanto iscriversi tramite la piattaforma di DICE. E successivamente ci sarà un momento di aperitivo con una performance di DJ set con musica tranquilla, appunto. E successivamente all'aperitivo ci saranno tre performance di tre artisti emergenti, che sono Matt, Lara Day e 7 Maggio.
0: Bene, allora, quindi una serata sostanzialmente che vuole essere aperta alla città, un momento condiviso, e direi che l'aggettivo popolare si ripete ben due volte nella scaletta della serata, e quindi direi che Radio Popolare è il posto giusto per parlarne. Cos'altro volete aggiungere, Anita e Anna?
2: Allora vorrei...
1: Prego.
0: Anita.
2: Siamo insieme, scusate la sovrapposizione. No, ci tengo a specificare che, come ha detto Ia, è un progetto di tutta la classe di organizzazione, che siamo in 14 quest'anno, il primo anno, e ci tengo a raccontarvi velocemente, proprio in due frasi, qual è stato il processo. In rappresentanza oggi, stasera, a Radio Popolare siamo io e Anna. In altre occasioni c'è qualcun altro, però in generale è vero, davvero, che nel lavoro siamo tutti e 14. Infatti, cioè, proprio il processo è stato condividere tutti e 14 insieme qual era la nostra idea di evento, di festa, quello che ognuno di noi desiderava fare, e molto organicamente è venuta fuori questa voglia di fare una festa, una serata in cui dove al centro ci fosse lo stare, il riuscire a...
0: Soprattutto a stare insieme fisicamente, una cosa che non facciamo più nessuno, né grandi né piccini, ecco, per cui...
2: Ritrovarsi, stare insieme fisicamente, stare insieme, connettersi davvero, infatti abitare la tempesta, per noi questa tempesta è una cosa molto chiara, sono tutti gli stimoli che esistono in questo momento nel mondo, perché per tutto quello che sta succedendo, sono gli stimoli di noi studenti che viviamo la città di Milano, sono tutta una serie di stimoli e difficoltà, non per forza negative, ma comunque che spesso riempiono la nostra quotidianità e non ci permettono di fare una cosa molto semplice, che è quella di stare con gli altri, ballando, ascoltando la musica, chiacchierando, cioè proprio tornare alla semplicità, e anche per questo rito collettivo. E quindi questa è la nostra tempesta, il nostro invito è proprio di venire con noi ad abitare la tempesta con tutte le attività che ha elencato prima Anna.
0: Anna, allora, anche tu, che insomma insieme a tutti gli altri studenti e studentesse del primo anno del corso di organizzazione teatrale della Paolo Grassi hai collaborato alla realizzazione di questa serata, ricordaci gli estremi, gli orari, come si fa a prenotare ancora una volta.
1: Allora, la serata appunto inizierà alle 18 presso Mare Culturale Urbano il 29 maggio, e soltanto per la prima parte per la prima attività ci sarà bisogno di una prenotazione che forniremo noi più avanti tramite l'app DICE. È tutto gratuito, ingresso gratuito, tutto gratuito, e la serata finirà verso l'una più o meno, finirà con un DJ set
2: E quindi niente, basta venire, stare insieme e divertirsi, questa è la cosa importante.
0: Va bene, allora noi lo ricorderemo quando saremo più sottodata, ma dato che insomma avete già dato il via alla comunicazione, volevamo essere fra i primi a dire di questa serata veramente organizzata da futuri professionisti dell'organizzazione teatrale con grande passione, quindi questo a noi fa molto piacere. E poi mi sembra un bel programma, il posto è bello, quindi insomma sono certa che sarà una bella serata. A risentirci.
2: Vorrei invitare tutti anche a seguire la pagina su Instagram.
0: Giusto, giusto.
2: Stormi abitare la tempesta, tutto attaccato.
0: Va bene, allora saluti agli stormi, alla tempesta e a tutti voi e tutte voi. A risentirci.
2: Grazie, grazie a
0: ciao,
2: tutti.
0: Ciao, ciao,
2: ciao. A presto, ci vediamo.

0: Questo è sempre il suggeritore Nightlife in versione magazine. Abbiamo lasciato i giovanissimi e le giovanissime studenti e studentesse della Paolo Grassi che organizzano una delle loro prime serate dal titolo Storm o Stormy, a seconda di come la si legge, per attraversare la tempesta, ci hanno detto, per soprattutto stare insieme fisicamente. Senza essere sempre separati da sistemi di comunicazione meno di prossimità, e insomma stare insieme per andare a vedere Deborah Villa è un'ottima soluzione per affrontare questi tempi. Lo potrete fare il prossimo sabato 23 maggio al Teatro Leonardo con una tappa del nuovo mini tour teatrale, come lo ha definito forse lei stessa, adesso glielo chiediamo, di Deborah Villa. Comedy Deb è il titolo di questa artista così amata, insomma, dai nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma credo non solo da loro, che tra l'altro è sempre stata anche una protagonista di tante operazioni, tanti progetti intelligenti, televisivi e teatrali. Smetto di descriverla e vedo se è ancora collegata oppure se si è suicidata per le cose che stavo dicendo. Pronto, ciao Deborah.
1: Ciao Ira, mi fai sempre molto ridere.
0: Far ridere te è un complimento, insomma, mi fa piacere.
1: No, ma sei stupenda, ciao a tutti, buonasera a
0: ciao.
1: Tutti.
0: Ciao.
1: Italità come al solito.
0: Allora, Deborah rigorosamente senza H, lo diciamo sempre, nel senso che sei...
1: quelle con l'H sono venute dopo.
0: Brava, stavo per dirlo. Io ne avevo una con l'H, ma la consideravamo una che se la tirava un po', ecco, in classe. Però insomma, lasciamo stare.
1: Erano un po' gli anni quando versavano gli Sharon, sì. Capito, questi nomi, e Deborah con l'H era un po' così. No, io sono proprio di Pioltello e quindi sono così semplice senza H, ciao.
0: Non stiamo chiacchierando della vita di Deborah Villa e tutto il resto a caso, perché sembra così che facciamo le cose a caso, ma in realtà Comedy Deb è come dire, è un'operazione dal linguaggio misto, giusto?
1: Guarda, cioè, sì, esatto, è uno spettacolo multimediale, ci sono, ecco, anche dei contributi video, immagini, foto, anche mie personali, insomma, della mia vita di quando ero piccola, quando le foto ancora si facevano diciamo con la macchina col rullino e si dovevano portare a sviluppare
0: con la Instamatic,
1: bravissima, cioè quelle foto là, quelle che capivi che erano brutte quando poi le vedevi,
0: sì.
1: non come adesso che le cancelli e le
0: scoprivi
1: ripari.
0: Che avevi messo il dito davanti soltanto quando poi andavi a ritirarle.
1: Tipo, sì. Esatto, e loro te le stampavano, te le facevano pagare, capito?
0: Sì,
1: comunque
0: sì.
1: Anche, no, però allora tu prima mi hai presentata come una che fa anche delle cose intelligenti, ecco, non è questo il caso,
0: ma smettila,
1: no, però è proprio uno spettacolo leggero questo, dove con la scusa di una scanalata su una specie di piattaforma streaming dell'anima, io ripercorro un po' la mia vita o gli aspetti della mia vita o le mie vite passate, diciamo come se fosse, insomma, io sono stata, che ne so, una donna della nobiltà, sono deborsista quando mi incavolo, sono Deborah Lisada quando ho le sfighe, quindi insomma in base all'argomento che andiamo a toccare io mi trasformo anche sul palco con diciamo così accessori, mettiamola così, insomma, se non proprio costumi, però insomma accessori, insomma, molto molto divertenti, ed è proprio, avevo proprio bisogno di leggerezza, Ira, in questo periodo delirante, cioè un paio di stoccate le tiro comunque, perché soprattutto nel deborcista che non ce la faccio a tenermi un cecio in bocca, però diciamo è proprio molto molto leggero, cioè, la mia parte femminista c'è sempre, ci mancherebbe altro, anche perché è imprescindibile, insomma, cioè, se sei democratico non puoi non essere
0: Non puoi essere un po' sull'attente, cioè no, sull'attenti forse non è la definizione corretta, no, un po' in guardia.
1: Vigili, a monitorare sempre un po' gli andazzi. No, però devo dire che è uno spettacolo molto divertente, con la regia di Andrea Sambuco, che per chi lo conosce nella sua versione alter ego è Ruggero dei Timidi, quindi insomma... Sì. Sotto Ruggero dei Timidi c'è Andrea Sambuco, che è veramente molto bravo, fa delle cosine, proprio delle chicchettine, veramente molto molto molto divertente, veramente spensierato e divertente, ecco.
0: Bene, allora in parte ci hai un po' accennato nella comunicazione che riguarda questo tuo nuovo titolo, insomma questo mini tour, che poi ci dirai esattamente perché è mini, perché è di una data sola oppure...
1: No, sono sei date, però è mini perché sono sei date sperimentali, perché per la prima volta... Diciamo così, abbiamo fatto una produzione personale, nel senso che proprio affittiamo anche i teatri, è proprio una cosa un po' così, poi dopo entreremo in rassegna, entreremo nei calendari, diciamo così, dei teatri l'anno prossimo, la stagione prossima, però questo insomma è un mini tour sperimentale, insomma, quindi sono proprio sei date secche.
0: Beh, questo è interessante. Interessante per ascoltatori e ascoltatrici, scusami, perché insomma hanno anche l'occasione di vedere qualche cosa che è veramente, insomma, sarà molto nuovo per loro, no?
1: Sì, nuovissimo anche per me, devo dire la verità, è molto, no, ma è anche bello proprio da vedere, perché poi insomma ci sono anche delle piccole sorprese, video, insomma, bello, insomma, è carino, è veramente una cosa proprio diversa. E basta, niente, poi, però veramente io poi mi diverto come una matta, posso dirti che all'alba dei 57 saltello sul palco, zompetto, mi cambio, faccio cose, canto, pensa, cioè addirittura, capito? È proprio faccio
0: bello.
1: Delle cose così poco e canto pochissimo, volevo sinceramente
0: rassicurare,
1: non faccio Sanremo, cioè. Però
0: vabbè, insomma, vedendo un po' come è andato l'ultimo
1: canzone totali
0: l'ultimo Sanremo, in effetti, voglio dire, non ci sarebbe niente da vergognare.
1: Saremo io e te a così. Sempre sì, però insomma vabbè, insomma, diciamo che c'è spazio per tutti a questo mondo. Vabbè.
0: Comunque, dopo aver visto l'Eurovision, che non so se tu hai avuto occasione di
1: guarda, no, non l'ho visto, ma ho visto dei video
0: guarda,
1: là, sui social.
0: Devo dire che non pensavo che il nostro Sal Da Vinci sarebbe stato superato nel trash, diciamolo così, lo dice anche lui.
1: Guarda, purtroppo
0: ci invece sì,
1: io
0: esatto.
1: Mi alleno da anni, perché poi venendo da Pioltello sono un po' di tamarraggine, me la porto dentro, però ogni tanto mi battono anche a me, quindi ci rimango un po' male, però insomma.
0: Pioltello, per l'esattezza,
1: Pioltello,
0: no?
1: Esatto, Pioltello, ecco lì poi parlo di Pioltello in chiave Twin Peaks, quindi come se fossi l'investigatore, non la vittima, e quindi no, ma è tutto molto divertente, ci sono veramente dei quadretti.
0: Ma chi è Funeral Patty?
1: Funeral Patty sono io, che faccio il funerale alla Patty perché mi ha rotto le balle. Cioè, io la Patty l'amo, però tutti ancora oggi, sono passati 23 anni e basta, ira, e non mi chiamano ancora Patty.
0: Per via di Camera Caffè, lo dico per i più distratti.
1: No, ma lo sapranno, perché almeno una puntata, sono 23 anni che manda
0: le repliche,
1: sì. Cioè, io la adoro, quella è stata una sitcom veramente carina, dissacrante, nuova, ha rotto anche parecchi argini, diciamo così, ha creato anche un nuovo modo, tra l'altro anche un po', diciamo così, ha precorso i tempi rispetto alla camera fissa di quello che poi adesso è il telefonino, no? Che si usa, dove tanti ragazzi e ragazze sono emersi anche meritatissimamente, perché ce ne sono tanti veramente con un sacco di talento, e però è stata un po' antesignana, no? Di questa cosa qua. Non è merito nostro, è merito dei francesi che l'hanno inventata.
0: Hanno inventato il concept.
1: Assolutamente, però averne fatto parte per me è stato proprio bello, solo che basta, cioè, ma mi ha un po' stufato. Allora Deborah Villa uccide la Patty fondamentalmente, insomma, e quindi le faccio un bel...
0: Beh, questa è proprio una cosa interessante dal punto di vista drammaturgico, molto, insomma, questo proprio
1: esatto.
0: Uccisione esatto, di una delle tue anime.
1: Sì. Sì, è vero, hai ragione. Beh, sai, è proprio l'attrice che si ribella, insomma, il personaggio. ma anche perché c'è talmente tanta compenetrazione che non si sa poi alla fine chi muore, insomma, se muoio io muore lei.
0: Non si sa se riesci.
1: Non si sa se riesci.
0: Va bene. Allora, mi sembra che siano già tante cose, sempre belle, insomma, parlando con Deborah ha sempre delle idee che insieme, ovviamente.
1: Allora, devo dire che ci siamo divertiti, sì, devo dire questo.
0: Sembra molto sentirti parlare. E quindi allora, se volete essere testimoni di una delle prime date del mini tour teatrale di Deborah Villa, 23 maggio, sabato, al Teatro Leonardo di Milano con Comedy Deb, iscritto insieme ad Andrea Sambucco, come si diceva. Grazie,
1: esatto.
0: Davvero Deborah, e insomma,
1: grazie
0: noi
1: a te, grazie, speriamo... sei un super tesoro.
0: Un abbraccio, a presto e ci
1: a
0: vediamo
1: voi. Ciao a tutti.
0: Ci vediamo a una delle date del mini tour. Dove vai dopo,
1: esatto,
0: per curiosità?
1: No, Milano è l'ultima, ho fatto Roma, Firenze, Bologna, e poi faccio Brescia, Torino e Milano.
0: Ah, perfetto, e beh, insomma,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: proprio un bel giro.
1: Mini.
0: Un abbraccio, ciao, a presto,
1: ciao.
0: E sì, insomma, comunque un interprete, come dire, che se fossimo in Gran Bretagna terremmo molto molto da conto anche in una serie di situazioni. Tante ne ha fatte Deborah Villa, di cose in teatro, in cabaret e in televisione, come dicevamo, Zelig, Colorado, Camera Café, Le Iene, Pechino Express, Comedy Match. Sono solo alcune delle cose in cui l'abbiamo vista, quindi ricordo lo spettacolo il prossimo sabato 23 al Teatro Leonardo con Comedy Deb, che ovviamente è dedicato proprio a lei, a Deborah Villa.

0: Ed eccoci arrivati al Suggeritore Night Live, alla terza voce, la terza ospite di questa puntata in diretta dagli studi di Radio Popolare in formato magazine. Poi vi racconterò cosa succederà le prossime settimane al Suggeritore Night Live, ma adesso andiamo a Bergamo e non solo, ma comunque insomma questo poi ce lo racconterà appunto la nostra prossima ospite, per parlare dell'edizione 2026 del festival Up to You, che in realtà è inaugurato proprio ieri domenica e continua fino al 24 di maggio. Il festival, che ha un programma articolato di spettacoli di danza, di teatro, di incontri e di convegni, è organizzato dalla compagnia Qui e Ora, formata da Silvia Baldini, Francesca Albanese e Laura Valli, che è collegata con noi. Bentornata Laura, buonasera.
1: Buonasera Ira, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Diciamo subito che Up to You ha anche una direzione artistica composta da 25 ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni, giusto?
1: Esatto, è proprio il cuore di questo progetto. I ragazzi vengono coinvolti fin dall'inizio dell'anno, con noi fanno la direzione artistica partecipata, scelgono metà del palinsesto, con noi decidono qual è il claim del festival, quali saranno gli eventi collaterali, insomma lo costruiamo proprio insieme e lavorano con noi tutto l'anno, finché adesso che siamo partiti saranno con noi tutta la settimana. Quindi assolutamente questo è uno dei il nostro progetto e la nostra anche particolarità, diciamo. Noi ieri abbiamo cominciato
0: con una mostra,
1: con una mostra molto importante che è appena stata a Life a Milano, al Festival Life, Prospect Palestine Project. Sarà tutta la settimana a Bergamo. Se qualche bergamasco ci ascolta, venite a vederla, perché è veramente importante vedere questa mostra in questo momento. Sarà aperta dalle 4 fino all'inizio degli spettacoli tutti i giorni all'Auditorium di Piazza della Libertà, dove staremo nella sala cult. Ieri quindi abbiamo cominciato con questa mostra, ma anche con degli ospiti. Maso Notarianni e Margherita Cioppi ci hanno raccontato la loro esperienza sulla Sumud Fottiglia, quella che è passata, e abbiamo parlato di questo edificio che ospita il festival, che in realtà è un edificio fascista, che però è diventato per fortuna adesso un luogo di cultura. Quindi, e poi abbiamo fatto un meraviglioso DJ set con offerte, che è stato veramente magico. I ragazzi hanno offerto diverse loro skills durante la serata, quindi abbiamo cominciato col botto. Adesso
0: si riprende mercoledì, giusto?
1: Si riprende mercoledì con DJ Show, la mattina ci sarà colazione, che è un altro evento collaterale che abbiamo condiviso con appunto Festival Life, in questa closer che ci siamo inventati, una sorta di alleanza per affinità elettive di curatela, e anche con Ecate Back to the Future Festival, che ci sarà qua a Milano a giugno, e Fuori Traccia, che sta in Brianza. Quindi una colazione la mattina, un incontro con i ragazzi di Donizetti anche al pomeriggio, e la sera DJ Show, che a Milano è già stato, ma per chi non l'ha ancora visto consiglio di venire a vedere
0: Di Sotterraneo.
1: Di Sotterraneo, che è uno spettacolo bellissimo. Il 12 abbiamo una giornatona di convegno teatro, welfare e comunità, organizzato da noi ma insieme ad A Teatro e all'associazione Etre. Sarà un incontro in cui verranno raccontate le pratiche di welfare sparse per la Lombardia di associazione Etre, ma anche con Pierluigi Sacco, con altri invitati e una serie di discusser che ci accompagneranno in questa giornata. La sera c'è la prima scelta della direzione artistica partecipata, un live podcast, è una compagnia Divano Project, giovane, che è abbastanza milanese, nel senso che vengono un po' dalla Paolo Grassi, ma non sono tutti per forza milanesi, per questo. Io vado sempre così veloce come una pazza.
0: Vai, vai.
1: Dimmi se sono troppo veloce. Poi venerdì abbiamo il pomeriggio Dance Hall di Lost Movement in Piazza delle Libertà, una forma di danza urbana che però coinvolge anche in questo caso il liceo coreutico di Bergamo. Oggi siamo andati a fare il laboratorio con loro, è stato veramente bellissimo. È uno spettacolo sempre deciso dalla direzione artistica partecipata, che è Amen di Cromo Collettivo Artistico, invece, che è un gruppo romano. Questo spettacolo è veramente molto bello, è poetico e politico allo stesso tempo. Dopodiché sabato sera invece ospitiamo Abracadabra di Babilonia Teatri. Uh-huh. Anche questo spero che veniate anche da Milano a vederlo, visto che a Milano non è passato,
0: no.
1: Ne vale sicuramente la pena. C'è un laboratorio intanto che parte di ABC, che è Allegra Brigata Cinematica, che è una crew bergamasca che lavora sulla danza urbana e la contact, e quindi costruiranno una performance che andrà poi a svolgersi a Bergamo Alta la domenica e ci porterà a vedere l'ultimo spettacolo, che è Subject 2 di Medida Khan, che è un performer che appunto anche questo condividiamo con Life, perché è stato a Milano appunto durante il festival con un altro spettacolo. Questo è un solo che parla delle forme di resistenza, di protesta che si usano soprattutto in Algeria, in cui si va nella parte più alta della città e si tiene un silenzio ma carico di rumore. E ecco, questa è un po' la carrellata di tutti gli eventi. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che quest'anno la direzione artistica partecipata ha deciso che il claim è Up to Us, quindi ha stravolto il titolo con una piccola parola, ma che vuol dire tantissimo, perché è noi e non più solo tu, e in questo momento, ne abbiamo parlato tanto ieri, è fondamentale, crediamo sia fondamentale, e loro l'hanno diciamo spontaneamente fatto emergere e difeso, anche perché comunque è molto simile al titolo, ma allo stesso tempo cambia, e la grafica che è stata costruita quest'anno rende perfettamente l'idea. Eccomi, se vuoi.
0: Beh, insomma, no, ma insomma, abbiamo detto alcune delle cose che si possono dire sostanzialmente per presentare l'edizione 2026 del festival. Mi sembra bellissimo il fatto che ci sia una direzione artistica fatta da così tante persone giovani, perché ne abbiamo lasciate poco fa delle altre, insomma, e è bello quando appunto si mettono ad organizzare situazioni che siano possibilmente delle situazioni, continuano a ripeterci loro, per stare insieme fisicamente, no? Noi forse veniamo da un mondo in cui era l'unico modo per passare le notizie, per fare le cose, loro ne hanno veramente molto bisogno, no? Cioè sono tornati ad averne bisogno,
1: certo.
0: Quindi credo che
1: tornati ad averne bisogno.
0: Sì, esatto. Insomma, cioè, per cui è una cosa che ci fa molto piacere. Ricordiamo dove troviamo tutto il programma e anche i modi per prenotare in rete.
1: Sì, lo trovate sul nostro sito qui ora residenzateatrale.it, e trovate tutte le informazioni sui social, su Instagram, anche su Facebook, anche se i giovani non lo usano più, ma manteniamo anche questo canale aperto. E lì trovate tutto il programma completo con tutte le informazioni più specifiche e anche le prenotazioni. Vi aspettiamo a Bergamo.
0: Allora, grazie a voi, buon festival, un saluto a Laura Valli e a tutti voi. A risentirci.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ciao. Another level.

0: Ed eccoci a un altro argomento. Anche qui parliamo di un festival a Milano che ormai davvero non dorme mai, perché ci sono tante iniziative, alcune diciamo più classiche, più tradizionali, altre che invece si sviluppano, come si potrebbe dire sicuramente in questo caso dal basso. Fringe Me era partito come un'idea di fringe, appunto, di cose sul bordo, alla periferia, insomma, qualche cosa che è on the fringe, come la parola nata nel lontano 47 a Edimburgo, quando 7 compagnie rimasero escluse dall'International Festival of Arts, che allora veniva fondato. Insomma, la parola fringe poi ha fatto il giro del mondo, di fringe ce ne sono tantissimi in tutti i continenti. A Milano ce n'è uno, appunto il Fringe Me, che dopo le prime edizioni con mille difficoltà organizzative, anche perché è un concept un po' diverso dal solito, adesso ormai ha raggiunto una sua solidità, soprattutto anche nella scoperta di nuove proposte, nuovi talenti, e nel fatto che è un festival diffuso nella città di Milano in tanti quartieri che non sono quasi mai i quartieri del centro, proprio per dare visibilità a spazi che magari altrimenti non verrebbero conosciuti, e per portare il teatro dove non c'è. Nel corso della settimana passata, quella dedicata alla campagna abbonamenti di Radio Popolare 2026, abbiamo intervistato Davide Verrazzani, che è il direttore artistico di Fringe Me, perché ci raccontasse un po' com'era questa edizione, come funzionava. Ma soprattutto Davide ci ha detto che c'erano 5 copie di biglietti per il Fringe Me per altrettanti ascoltatori o ascoltatrici abbonati, neoabbonati, oppure che avessero fatto una donazione o un ritocco al loro abbonamento in questa campagna. Ora, noi le abbiamo date via le copie di biglietti, quasi tutte, ne rimane una. Se siete neoabbonati oppure avete recentemente fatto un'azione di sostegno a Radio Popolare, di sostegno economico a Radio Popolare, allora scrivete a cult, scritto cult, @radiopopolare.it, e dite che volete l'ultima copia di biglietti per il Fringe Me. Vi spiegheremo poi come fare a scegliere gli spettacoli, perché c'è una mappa interattiva, allora vi risponderemo per mail. Ve lo ripeterò alla fine dell'intervista a Davide Verrazzani, che vi faccio riascoltare.
1: Sì, ascoltatori e ascoltatrici.
0: Dai, allora, dal 22 maggio al 6 giugno, no? Il teatro dove non c'è, questo è il concept, il festival diffuso di arti performative a Milano, che tocca tanti luoghi, toccherà anche Radio Popolare, perché ci sarà una serata speciale il 1 di giugno, nel ponte del 2 giugno, noi sfidiamo il ponte e facciamo una serata con voi, con diversi sample degli spettacoli fatti e della musica dal vivo fatti apposta per quel giorno. Ma intanto raccontaci un po' come funziona, quali sono i luoghi quest'anno.
1: Allora, quest'anno il Fringe si svolge in 17 quartieri, ogni quartiere organizza il suo, quindi è un festival diffuso anche nell'organizzazione, non solamente nel territorio. Inizia il 22 maggio con la serata inaugurale a Mosso, in via Mosso, all'angolo con via Padova, e poi avanti fino al 6 di giugno. Sono due sezioni fondamentalmente, tre sezioni. La sezione extra, che è immediatamente dal 23 maggio fino al 31 maggio, 1 giugno, diciamo, che si intende tantissimi spettacoli che si ripetono per una replica, al limite due, nei vari quartieri. E poi c'è la sezione ufficiale, con il programma ufficiale, cioè dal 2 al 6 giugno, per 5 sere consecutive, 24 spettacoli si ripetono, ognuno per 5 sere, vengono votati dal pubblico, e lo spettacolo che prende la maggiore media ponderata, la media ponderata più alta, andrà all'Elfo Puccini. Questi spettacoli vengono, tutti quelli del programma ufficiale, anche molti del programma extra, vengono da una call in puro stile Fringe, che si è svolta tra ottobre e dicembre, grazie alla quale abbiamo ricevuto 340 proposte, ne abbiamo appunto valutate 24 per l'ufficiale e altre per l'extra. Nell'extra ci sono anche eventi speciali e artisti di strada. Uno degli eventi speciali l'hai già detto tu, Ira, cioè lunedì 1 giugno, sfidiamo il ponte del 2 giugno e siamo da voi alla Rio Popolare con grande gioia, e poi ci sono altri eventi speciali in Fondazione M, in Fondazione Feltrinelli, dove c'è una bellissima collaborazione con CPM, il Centro Professione Musica, e al Politecnico di Milano. Allora, i quartieri sono 17 e ci sono ogni anno quartieri nuovi. Mi sembra giusto dire quali sono i quartieri che quest'anno si aggiungono, perché sono quartieri in qualche caso anche abbastanza significativi. Parliamo di Cenisio, Greco, Ponte Lambro, Corvetto, Vigentino e Quinto Romano. Quindi periferia a volte anche complicata, periferia dove comunque si crea cultura e ci sono un sacco di fermenti positivi.

E come diceva Davide Verrazzani, questi erano i nuovi quartieri che si sono aggiunti, ma c'è anche il quartiere Adriano, avete presente quello del matitone, del ex rifugio antiaereo di una vecchia fabbrica che noi tanti anni fa visitammo con gli speleologi urbani. C'è Dergano, c'è il Gallaratese, c'è Greco, Lambrate, Martesana, Nolo, poi c'è l'Ortica, c'è Quinto Romano, c'è San Siro, c'è il Vigentino, moltissimi dei quartieri della periferia storica o più recente di Milano, da riscoprire attraverso delle attività assortite, dagli incontri per parlare di libri, di book club, ai grandi giochi accessibili a grandi piccini, a safari digitali, a mercati di scambio, oppure approfondimenti sul giallo. C'è la Urban Dance, oltre naturalmente a degli spettacoli, diciamo, di più tradizionali, spettacoli su palco. C'è la musica, ci sono aperitivi creativi, o ancora artigianato, associazioni, teatri piccolissimi dedicato appunto ai bambini piccoli piccoli, poesia, workshop di vario tipo, insomma è davvero un programma molto molto ricco. Per questo l'ultima coppia di biglietti a disposizione di un neoabbonato o di una neoabbonata fra voi, oppure di qualcuno che abbia da poco fatto un'azione di sostegno economico a Radio Popolare, come una donazione, un ritocco, una tessera, sono dei biglietti, come dire, aperti, per cui noi vi risponderemo se scriverete a cult@radiopopolare.it per dirvi che ve li siete aggiudicati questi due biglietti, e poi vi daremo il collegamento, che già possiamo darvi, basta cercare fringeme.com e si trova il sito del festival, perché voi scegliate il quartiere e la data e il lo spettacolo che volete andare a vedere, perché così sceglierete voi che cosa andare a vedere, non ve lo diremo noi. Dunque, se vi interessa, se vi riconoscete in questa descrizione, la mail cult@radiopopolare.it per aggiudicarvi l'ultima coppia di biglietti per il Fringe Me 2026, che comincia il 22 di maggio.

E l'ultima parte del suggeritore Nightlife in versione magazine di questa sera, di questo lunedì sera 18 di maggio, è dedicato alle segnalazioni di che cosa accade in settimana, come sempre. Non perdetevi gli appuntamenti del festival Presente Indicativo nelle tre sale del Piccolo Teatro. Si tratta di un festival che abbiamo già avuto occasione di presentare nelle passate edizioni, che porta grandi artisti internazionali sui palchi del Piccolo. E quindi vi segnaliamo, sono già passati per esempio Caroline Guéra Nguyen e Tiago Rodriguez, ma in programma a partire da metà settimana ci sono Milo Rau, Lukasz Twarkowski, Thomas Verstraeten, poi Teresa De Kersmacher e a loro si aggiungono Daria De Florian con un nuovo studio teatrale. C'è Nicolò Fettarappa con il suo Orgasmo, Lino Guanciale con Flusso e Parini secondo con due titoli differenti. Quindi è interessante, per esempio, Oracle Twarkowski lo dedica al padre dell'informatica Alan Turing, mentre Milo Rau analizza ancora una volta un fatto di cronaca, il processo Pellicot, insieme a Servan Decle, un atto di memoria e di accusa, la storia di Gisèle Pellicot, ormai molto nota. Oppure Brel di Teresa De Kersmacher è un omaggio al celebre chansonnier. Andate sui siti del Piccolo Teatro Strehler per prenotare, ve lo consigliamo caldamente, gli spettacoli sono davvero tutti interessanti. Arriva a conclusione anche il Life Festival alla Fabbrica del Vapore, che è durato ben due settimane e anche un po' di più. Chiudono i giovani artisti di Corpora con il loro ultimo lavoro, Tradere, che sarà in due repliche durante questa settimana. Basta andare sul sito di Zona K, Life Festival, e trovate anche lì tutta la programmazione con anche le date precise di questo spettacolo e delle ultime iniziative di Life, di cui siamo stati molto volentieri media partner. E poi debutta domani all'Elfo Puccini di Milano Casanova, uno spettacolo che riporta in scena a Milano Sandro Lombardi, che un gigante, un protagonista della nostra scena contemporanea. Con lui ci sono Marco Cavalcoli, Simona De Leo, Alberto Marcello e Betty Pedrazzi, diretto da Fabio Condemi, giovane talento della regia, su un testo di Fabrizio Sinisi. Mentre debutta anche in settimana il Nabucodonosor, titolo per esteso è proprio quello di Verdi, con Riccardo Chailly che lo dirige. Ve ne parleremo poi più dettagliatamente nel quotidiano culturale Cult. Poi ancora vi segnaliamo un altro appuntamento che potrebbe interessarvi, per esempio Tutta casa, letto e chiesa è uno dei più famosi testi di Dario Fo e Franca Rame, che è in scena proprio in questi giorni, ritorna in scena nella versione diretta da Lorenzo Loris con Monica Bonomi a interpretarlo. E poi ci sono ancora diversi appuntamenti di cui vi racconteremo, come per esempio l'ultimo spettacolo della stagione del Teatro della Cooperativa, se non sbaglio, almeno così avevo appreso, che è un ritorno in scena di una artista molto molto speciale, Barbara Apuzzo, con uno dei classici dei suoi cavalli di battaglia, A Noce, al Teatro della Cooperativa, appunto, nei prossimi giorni. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, il suggeritore Nightlife sta per terminare, vi ricordiamo, scriveteci a cult@radiopopolare.it se volete la coppia di biglietti per il Fringe Me 2026 che comincia il prossimo 22,
poi vi indicheremo come fare a scegliere lo spettacolo da andare a vedere. E naturalmente potete scriverci anche al suggeritore@radiopopolare.it. Noi ci vediamo a teatro, fra poco ci sono le, poi vi indicheremo come fare a scegliere lo spettacolo da andare a vedere. E naturalmente potete scriverci anche al suggeritore@radiopopolare.it. Noi ci vediamo a teatro, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare.

0: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, Neither, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
1: Popolare Network.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La crisi in Medio Oriente. Donald Trump dice di aver sospeso l'attacco sull'Iran previsto per domani perché ci sarebbero seri accordi in corso, ma avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se non raggiungeremo un accordo accettabile, al centro il nodo del nucleare. Flottiglia, abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod, su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione dei 9 italiani, il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale con efficacia e discrezione. Manifestazioni e presidi oggi pomeriggio in decine di città. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga del patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio delle accise e altre misure contro il caro bollette. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dall'Iran. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco pianificato per domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Trump lo ha scritto sul suo social Truth. La sospensione dell'attacco, ha poi continuato il presidente statunitense, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un attacco, ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. L'accordo includerà un aspetto fondamentale: nessuna arma nucleare per l'Iran, ha specificato Trump, che ha anche riferito al capo del Pentagono Pete Hegseth e al capo dello Stato Maggiore Daniel Kane di tenersi pronti a procedure con un assalto su vasta scala contro l'Iran, con preavviso immediato se non venisse raggiunto un accordo accettabile. C'è dunque il rischio concreto che la Casa Bianca decida di riprendere gli attacchi sul territorio iraniano? Sentiamo il nostro Emanuele Valenti.
1: Il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un'eventuale ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Secondo i media americani, si tratterebbe dei preparativi più avanzati dall'inizio della tregua. Domani Trump riunirà alla Casa Bianca i suoi consiglieri per la sicurezza. Nello scambio di proposte e controproposte tra Teheran e Washington, l'ultimo documento sarebbe iraniano. Il nodo, sappiamo, è sempre il nucleare.

0: Secondo alcuni media arabi, gli iraniani avrebbero proposto un lungo congelamento del programma nucleare, non si sa di quanti anni, e il trasferimento in Russia, e non negli Stati Uniti come chiesto più volte dalla Casa Bianca, dell'uranio arricchito. Ma si tratta di elementi non confermati ufficialmente. Tra i piani del Pentagono ci sarebbero anche quelli per una delicatissima operazione per prelevare fisicamente l'uranio arricchito in Iran, appunto operazione ad altissimo rischio. Per Trump il dilemma alla fine è questo: riprendere la guerra senza alcuna certezza sull'esito finale? Finora, ricordiamo, non ha raggiunto i suoi obiettivi e anzi ha rafforzato l'ala intransigente all'interno del regime iraniano? Oppure, seconda ipotesi, aspettare facendo il gioco di Teheran, che punta a tempi lunghi? In entrambi i casi non è per nulla scontato che un giorno il presidente americano possa dire di avere vinto questa guerra.
1: Dagli Stati Uniti poco fa è arrivata la notizia di una sparatoria in un centro islamico di San Diego. Ci sarebbero almeno 2 morti e diversi feriti, secondo l'emittente americana ABC. Nei pressi della moschea ci sarebbe anche una scuola che le autorità hanno messo in stato di isolamento. Un gruppo di genitori spaventati si sarebbe radunato nell'area. La polizia è già intervenuta sul posto e parla di una situazione sotto controllo. Pare che l'autore sia stato bloccato. Oggi l'abbordaggio è arrivato in pieno giorno. L'esercito israeliano ha attaccato questa mattina in acque internazionali di competenza cipriota la Global Sumud Flottiglia. Secondo l'ultimo conteggio degli organizzatori della missione umanitaria, 31 barche sono state abbordate, gli attivisti sequestrati e le imbarcazioni abbandonate alla deriva con i motori e le vele distrutte. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni. Non ci sono ancora certezze sulla sorte degli attivisti catturati. Quello che si sa è che sono stati caricati su una nave militare che potrebbe portarli, così dicono i media israeliani, verso la città israeliana di Ashdod. Nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito per il lavoro eccezionale svolto con efficacia e discrezione. Tra i sequestrati ci sono almeno 12 italiani, oltre a 2 cittadini stranieri residenti in Italia. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro immediata liberazione, a questo si limita l'intervento del governo italiano. Sulla Sumud Flottiglia c'è anche un parlamentare, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto.
2: Siamo a largo di Cipro e stiamo procedendo dopo essere rimasti un po' lontani dal luogo dove ci sono state le intercettazioni. E quindi diciamo adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. Tra l'altro è stato veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse insomma una carcassa vuota. C'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, e c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete alla fine vinceremo noi. Io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a ascoltarci, e voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è? Cioè mi aspetterei che l'Italia faccia da... Poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo.
3: E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
2: Ah, è auspicabile, è verosimile, non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele che il mondo occidentale, tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
1: Manifestazioni e presidi in solidarietà con la flottiglia si sono svolte nel pomeriggio in diverse città d'Italia. A Milano, da Piazza della Scala, è partito un breve corteo per le vie del centro. Sentiamo le voci raccolte dal nostro Matteo Lefons.
4: Se una persona ha il senso dell'umanità non può permettere che tutto questo continui.
5: Israele è uno stato genocida, in quanto tale non si può collaborare con lui, non possono farlo gli stati, non possono farlo le imprese, non può farlo nessuno, altrimenti è complice.
6: Questa della flottiglia è un'occasione di un ennesimo atto di pirateria e di violazione di leggi internazionali. Anche questo dovrebbe spingere il governo non a reazioni tiepide come quella del ministro Tajani, che si raccomanda di non trattare troppo male i nostri connazionali, che sono fra il centinaio di persone sequestrate.
7: Io credo che ognuno di noi abbia un grande potere, perché siamo consumatori. Anche stare un'ora in silenzio, fermi in Duomo tutti i giorni, ha un grande potere simbolico. È il nostro modo di dire: non in mio nome, io non ci sto, io sto con gli oppressi, non con gli oppressori.
6: Se creare un isolamento internazionale intorno a Israele, affinché la smetta di fare quello che vuole, perché l'altra volta hanno sequestrato le persone a 1000 chilometri, oggi a 500 chilometri, quindi loro si ritengono padroni assoluti del Mediterraneo, invece il Mediterraneo è mare nostro, per fortuna.
1: E dunque in Italia si scende in piazza mentre le 20 barche superstiti riprendono la navigazione verso Gaza, Gaza dove a questo punto è molto improbabile che arrivino, Gaza dove la situazione umanitaria è, come racconta Fatima, ormai al di là di ogni immaginazione.
8: The situation in Gaza really is miserable. In the last week there are many
9: Nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise di giorno, di notte, soprattutto di notte. I bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è oltre ogni immaginazione, siamo stressati, traumatizzati, preoccupati perché sui media si parla molto di operazioni di terra e dell'occupazione di quello che resta della striscia. Per quanto riguarda l'igiene, l'acqua potabile, persino l'acqua salata scarseggiano. Ci sono molti insetti, anche di specie nuove, ratti, malattie della pelle, i medicinali non si trovano.
8: We have many insects, rats, skin diseases, unfortunately you can't find medicine still.
9: Per quanto mi riguarda, forse l'ho già raccontato, venerdì verso le 5 o le 6 mia nipote di 4 anni ha detto: zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto. E allora le ho chiesto: perché tesoro, qui siamo al sicuro? Ma lei mi ha risposto: no, l'occupazione sta arrivando, ti prego, cerchiamo un posto sicuro. Pochi minuti dopo è iniziata l'operazione che ha portato all'uccisione di Haladad. Sono rimasta senza parole, ha solo 4 anni e per lei tutto è normale. Ma siamo tutti traumatizzati, anche se lavoriamo, se cerchiamo di vivere, siamo traumatizzati. Questo è il nostro terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo, di acqua. Non c'è un luogo sicuro. Abbiamo paura di una nuova operazione di terra e non sappiamo cosa fare.
8: We are afraid of a land operation, to be honest. We don't know what to do.
1: In serata il Consiglio Comunale di Milano ha bocciato la rottura del gemellaggio con Tel Aviv che i Verdi avevano ripresentato in aula con un ordine del giorno dopo che era stato disatteso quanto deciso ad ottobre quando l'aula aveva votato l'interruzione del rapporto con la città israeliana. La maggioranza di centro-sinistra si è spaccata con 3 consigliere del PD che hanno votato contro il documento. Il Partito Democratico aveva comunque sostenuto con la sua capogruppo Beatrice Guccione il documento. Quando è arrivata la bocciatura, i Propal presenti tra il pubblico in aula hanno protestato gridando: siete complici del genocidio. Resta dunque il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Da Bruxelles oggi è arrivato un secco no alla richiesta del governo italiano sul patto di stabilità. Meloni vorrebbe una deroga per le spese dell'energia sul modello di quella per la difesa. La necessità è impellente, sia per continuare a rinnovare il taglio delle accise, sia per altre eventuali misure contro il caro bollette, argomento politicamente sensibile. Le opposizioni non sono contrarie a discutere di questo e anche di uno scostamento di bilancio. Solo pochi giorni fa Tajani si era addirittura lasciato scappare l'ipotesi di una manovra correttiva. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
10: La porta della Commissione europea rimane chiusa nonostante la lettera indirizzata direttamente alla Presidente von der Leyen da parte della Premier Meloni. L'attenzione in questa fase è rivolta al pieno utilizzo delle ingenti risorse europee già disponibili, ha messo in chiaro un portavoce dell'esecutivo UE rispondendo oggi alle domande della stampa. Poche parole per ribadire che non si fanno eccezioni alle regole del patto di stabilità. I vincoli rimangono i soliti, deficit sotto il 3% del PIL e debito pubblico sotto il 60%. E la clausola di salvaguardia che esclude in parte le spese per la difesa dal conteggio del debito non sarà estesa alle misure nazionali in risposta alla crisi energetica. È un colpo non da poco per il governo italiano, che da settimane chiede a Bruxelles con sempre maggiore insistenza più flessibilità sulle regole che disciplinano le politiche di bilancio degli Stati membri. E che ora ha provato a sfruttare anche i buoni rapporti tra Meloni e von der Leyen per bypassare la rigidità del commissario all'economia Dombrovskis. In verità, la Commissione non ha mai negato che anche una sospensione del patto è possibile, ma solo se si concretizzerà l'unica condizione abilitante, la recessione economica. Prima ci sono altre opzioni da esplorare: aiuti di Stato più flessibili, finanziamenti privati e quelli della politica di coesione, del Next Generation EU e del Fondo per la Modernizzazione. Come ricorda il portavoce del gabinetto von der Leyen, l'obiettivo principale ora è garantire che gli Stati membri utilizzino effettivamente i fondi rimanenti. Sul resto la linea non cambia, almeno per il momento. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Elon Musk ha perso la causa su OpenAI contro Sam Altman. Si è chiusa così la lunga battaglia legale che ha visto contrapporsi l'uomo più ricco del mondo e uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale. La giuria federale di Oakland, in California, dove si è svolto il processo, ha ritenuto Altman non responsabile della violazione degli accordi stipulati con Musk al momento della fondazione di OpenAI, respinte dunque le accuse del CEO di Tesla, secondo cui la svolta della startup verso un modello di business a scopo di lucro aveva tradito il suo mandato originario di organizzazione no profit. L'Associazione Nazionale Magistrati oggi ha protestato contro il governo per la vicenda della famiglia Nel Bosco, all'Aquila ci sono gli ispettori mandati da Nordio e l'ANM parla di preoccupazione per le interferenze sul tribunale. L'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme anche solo potenziali di interferenza, quindi la richiesta al CSM di intervenire. Al Consiglio Superiore della Magistratura si appella anche lo stesso Tribunale dell'Aquila, chiede di verificare se le ispezioni vengano condotte seguendo le regole e rispettando l'autonomia dei giudici. Sentiamo il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti.
11: Credo che se il presidente del Tribunale, una persona esperta, sia arrivata a sentire la necessità di chiedere un chiarimento al Consiglio Superiore, perché evidentemente anche lei ha bisogno di capire come regolarsi, quindi rimaniamo in attesa di questa risposta, che sarà sicuramente chiarificatrice su quello che sta succedendo, su come procedere, perché chiaramente anche la trasmissione di questi documenti in un procedimento in corso è qualcosa che evidentemente il presidente, la presidente del tribunale, non è sicura che sia doverosa. Ecco, io immagino che sia questa la ragione per la quale ha chiesto questo chiarimento. È un quesito che viene rivolto al Consiglio Superiore, il Consiglio Superiore immagino che risponderà in tempi brevi chiarendo la portata, insomma, di questa vicenda, ma non c'è un allarme specifico, però rimaniamo vigili su questa situazione.
1: A Modena, l'uomo arrestato per la tentata strage con l'auto di sabato scorso ha parlato con i suoi avvocati in carcere. Da quanto riportano i legali, le sue frasi sembrano confermare una instabilità mentale. Gli avvocati hanno chiesto una perizia psichiatrica. Nelle ultime ore sono emerse alcune mail che Salim El Kudri anni fa aveva scritto all'Università di Modena, dove si è laureato. Anche in questo caso frasi sconnesse, da cui emergono richieste di lavoro e anche insulti ai cristiani. Tanto è bastato alla Lega per rilanciare la strumentalizzazione contro gli immigrati che Salvini aveva lanciato fin da sabato. Due corpi sono stati trovati questa mattina in un cantiere a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Erano di due donne che sono state poi identificate, una cittadina ucraina e una italiana. Un uomo ha confessato di averle uccise entrambe. Sentiamo il servizio da Napoli.
12: Le due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sarebbero una 28enne di origini casertane e una 49enne ucraina, entrambe prostitute. Le due sarebbero state uccise in tempi diversi dalla stessa persona che, secondo quanto emerso, avrebbe confessato durante un lungo interrogatorio. Si tratta di un uomo di 49 anni, originario di Santa Anastasia, che, ascoltato dal PM della Procura di Nola e dai carabinieri della tenenza di Cercola, avrebbe confessato il duplice omicidio, sostenendo di essersi difeso dalle due donne con le quali sarebbe scoppiata una lite, a un certo punto sfociata in una violenta colluttazione, ma in due momenti diversi. Il primo omicidio avrebbe avuto luogo sabato 16 maggio, il secondo nella serata del 17 maggio. In tutti e due i casi l'uomo avrebbe spinto le donne nel vuoto, facendole precipitare nel vano del palazzo in costruzione, ossia nello spazio destinato a fine lavori, ospitare l'ascensore. La caduta è risultata fatale per entrambe. A questo punto sarà l'autopsia a chiarire le circostanze precise dei due decessi. Le dichiarazioni del 49enne sono comunque al vaglio degli inquirenti. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network.
2: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

0: Il libro della notte. Convivere, due punti, animali, storie ed etiche del presente, introduzione alla bioetica animale, 10 temi per orientarsi, curato da Isabella D'Isola e edito da Cisu.
1: La prima parte introduttiva del libro riguarda proprio la questione dell'etica e della bioetica, che è nata in relazione a una riflessione sulle biotecnologie, quindi relativa al corpo umano, agli umani. Poi, strada facendo, una declinazione della bioetica rispetto agli umani è stata quella della bioetica animale, anche perché molta parte di bioetica umana ha comunque a che fare anche con gli animali e col loro utilizzo o sfruttamento. Quindi la bioetica animale è una branca all'interno della bioetica. Questo molto sinteticamente. La questione centrale è l'etica.
0: Questo libro, che è curato da Isabella D'Isola, si avvale del contributo di filosofi, fisici, chimici, no, biologi, esperti di teologia e ad esempio come il qui presente Pietro Scarduelli di antropologia.
2: Sì, in effetti io sono andato a cercare le origini del concetto di natura che noi usiamo in modo pervasivo ancora oggi, ed è un termine latino, non voglio farla pesante, ma è il participio futuro del verbo nascere, nascere. Tutti conosciamo la famosa frase dei gladiatori, morituri te salute,
0: sì, cioè.
2: Morituri, e noi usiamo ancora nascituri per dire quello che sta per nascere. La natura è ciò che sta per nascere. È ciò che germoglia, che nasce, che si riproduce, è il mondo delle piante e degli animali, però è un mondo separato dall'uomo. Ecco, questo è il noccio della concezione occidentale di natura, che è nata con gli antichi romani, è nata con i greci che avevano la parola physis e che è arrivata fino ai nostri giorni e che noi continuiamo a usare in modo inconsapevole. La natura è separata dall'uomo, e questo concetto della natura come qualcosa che è separata da noi è solo occidentale. Non è tipico di tutte le culture. Se noi andiamo in Oceania, se noi andiamo nell'arcipelago indonesiano, se noi andiamo in Africa, non troviamo questo concetto di natura come qualcosa che è separata dall'uomo e che l'uomo può dominare, sottomettere, sfruttare. Perché il concetto di natura, anche qui uso una parola forse un po' difficile, però è un concetto relazionale, cioè la natura esiste in contrapposizione alla cultura. Questo caratterizza il pensiero occidentale, l'opposizione fra natura e cultura. E la parola cultura è anch'essa latina. Filosofia, cultura, animi, est, diceva Cicerone, cioè la filosofia è la cultura dell'anima. Noi oggi abbiamo due parole in italiano, cultura e cultura. Si coltivano le patate e si va all'università per imparare. Ma nel latino c'era una parola sola, cultura, che aveva un significato relativo alla coltivazione e un significato metaforico relativo all'animo umano. È interessante, no? Notare che gli antichi romani ci hanno tramandato questa concezione dell'uomo come qualcosa che va coltivato. Perché va coltivato? Perché il bambino è una bestia. L'essere umano che nasce è istinto, è bisogno, non è ancora pienamente umano.
0: Convivere, due punti, animali, storie ed etiche del presente, introduzione alla bioetica animale, 10 temi per orientarsi, curato da Isabella D'Isola e edito da Cisu. We're all...

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Puntata tutta al femminile, quella di questa sera, con due album di artiste che avevamo già avuto occasione di incontrare con la nostra trasmissione e di cui adesso vediamo nuovi capitoli discografici. La trombettista canadese Lina Allemano e Le Night Beauty.

Prima di venire alle protagoniste della puntata di questa sera, due annunci. Non facciamo di norma segnalazioni di concerti in Jazz Anthology, ma è giusto fare a volte delle eccezioni. Martedì 26 alle 21, in uno spazio che viene utilizzato con una certa regolarità per concerti di jazz di ricerca, e cioè la sede del coro Canto Sospeso nel mezzanino del passante ferroviario di Porta Vittoria in Viale Molise a Milano, si esibirà il trio composto da Andrea Grossi al contrabbasso, dal chitarrista canadese Gordon Gerdina e dal batterista tedesco Christian Lillinger. Trio che si prospetta molto interessante perché Grossi ha la testa di gruppi proprio in collaborazione con altri e uno dei protagonisti più significativi e più dinamici della giovane scena italiana indirizzata al jazz di ricerca. E Gerdina e Lillinger sono due figure affermate a livello internazionale come esponenti della musica improvvisata più ardita. Gerdina e Lillinger arriveranno reduci da quello che una volta si chiamava New Jazz Festival di Mersin in Germania, che è nato negli anni 70 e si affermò subito come un faro in Europa per l'improvvisazione radicale europea e per l'avanguardia d'oltre Atlantico, in particolare della cosiddetta scuola di Chicago. Oggi si chiama più semplicemente Mers Festival, ma è sempre sensibile al jazz nelle sue espressioni d'avanguardia, oltre che ad altre cose come musica africana e musica contemporanea. Vi ripeto l'appuntamento: trio Gerdina, Grossi, Lillinger, martedì 26 maggio alle 21, nella sede del coro Canto Sospeso, nel mezzanino del passante ferroviario di Porta Vittoria in Viale Molise a Milano. Il secondo annuncio: proprio il 26 maggio, martedì della prossima settimana, cadranno i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, e in Italia e all'estero si sprecano i festival che celebrano questi 100 anni, spesso in accoppiata coi 100 anni dalla nascita di John Coltrane, anche lui del 26, e si sprecano i progetti di musicisti più o meno illustri dedicati all'uno o all'altro o ad entrambi, eccetera, eccetera. Noi non stiamo prendendo delle iniziative particolari su Miles Davis, perché la prossima estate Radio Popolare riprogrammerà la serie di 20 puntate di un'ora intitolata Roundabout Miles, che avevamo realizzato nel 2021 in occasione dei 30 anni dalla morte di Miles Davis. Poi più avanti vi sapremo essere precisi per quanto riguarda esattamente il periodo e l'orario di riprogrammazione della serie. E veniamo a Lina Allemano. Poi vi ricorderemo di chi si tratta. Intanto ascoltiamo un brano dal suo album uscito lo scorso anno, intitolato Diptychs, Dittici, del Lina Allemano 4. Con Lina Allemano alla tromba, Brody West al sax alto, Andrew Downing al contrabbasso e Nick Fraser alla batteria. Il brano di apertura si intitola Positive.

Era già da alcuni mesi che volevamo farvi ascoltare questo album di Lina Allemano, perché siamo rimasti molto favorevolmente colpiti da questo suo quartetto al Jazz Fest Berlin dello scorso autunno, dove il gruppo si è esibito non nel programma proposto nella sede principale, il Festspiele, ma in uno dei club che partecipano al cartellone, Le Train. Lina Allemano è una trombettista un po' più che cinquantenne che si divide tra Toronto e Berlino. Ha cominciato a cimentarsi con la tromba a 10 anni, iniziando con una vecchia tromba del fratello. Il padre l'ha introdotta al jazz. Verso i 12 anni ha iniziato a prendere lezioni di tromba classica. Più avanti si è fra l'altro messa in luce al Festival of New Trumpet Music di New York, ideato da Dave Douglas. Opera nell'ambito del jazz di ricerca e della improvvisazione. In una puntata del marzo del 2024 vi avevamo presentato il suo album pubblicato dalla Relative Peach in duo con Axel Dorner e intitolato Aphelia. Tedesco, Axel Dorner è uno dei più grandi trombettisti espressi dall'improvvisazione europea e uno di quei protagonisti dell'improvvisazione radicale europea che più hanno influenzato anche musicisti dell'altra sponda dell'Atlantico. Basti ricordare che Axel Dorner è stato un'ispirazione decisiva per la compianta Jamie Branch. In quel duo con Dorner eravamo appunto nell'ambito di una improvvisazione radicale con largo spazio per tecniche estese, tecniche non ortodosse, ampio uso di effetti, eccetera. In questo Deep Tykes siamo invece in un ambito molto diverso, in un jazz contemporaneo intelligentemente originale, ma non estremo, non informale, piuttosto ordinato. L'album, che è stato registrato a Toronto nel 2024, si intitola, dicevamo, Dittici, e se il primo brano si intitolava Positive, il secondo si intitola Negative.

Dicevamo di avere ascoltato questo quartetto di Lina Allemano al Festival del Jazz di Berlino nell'autunno scorso. Il quartetto ci è subito piaciuto e l'associazione che ci è venuta immediatamente in certi momenti è stata persino quella con certe cose del cool jazz degli anni 50. Non sappiamo quanto voluti o quanto emersi spontaneamente creando la musica, ma avevamo trovato nel quartetto di Lina Allemano dei richiami, certo non nostalgici o passatisti, e dentro una musica che ha un gusto molto contemporaneo. E abbiamo trovato questa coniugazione di certo spirito del jazz di tanto tempo fa con una dimensione contemporanea, una coniugazione realizzata con molta misura e molto elegante. Lasciamo l'album di Lina Allemano augurandoci che ci sia presto l'occasione di riascoltarla dal vivo, magari dalle nostre parti, con i successivi due brani che ascoltiamo di seguito. Il dittico adesso è Resist e Coalesce.

Nel Jazz Anthology di questa sera avevamo pensato di accostare in una puntata al femminile un album come quello di Lina Allemano, che da tempo volevamo farvi ascoltare, e il nuovo album di un gruppo che ci interessa molto, le Night Beauty, anche per giocare sul contrasto, sulla varietà, con due cose molto diverse. Poi ci siamo accorti che in quella puntata del marzo del 2024, in cui ci eravamo occupati del duo di Lina Allemano con Axel Dorner, ci eravamo occupati anche delle Night Beauty, perché la puntata prendeva spunto da una rassegna dell'Associazione 4 e 33 di Mantova, dove in quel periodo sarebbero state in programma assieme ad altre artiste. Poi purtroppo le Night Beauty non arrivarono perché saltò tutto il tour e non ci pare che ci siano state poi molte altre opportunità di ascoltarle dal vivo in Europa, salvo alcuni concerti in Svizzera, fra cui Ginevra e Zurigo, alla fine del 2024. Speriamo ce ne siano magari prossimamente in seguito all'uscita di questo nuovo album. Album che si intitola Minuit, è pubblicato dalla Intact, ma è una coproduzione delle Night Beauty con la Intact e in effetti non ha la grafica caratteristica della produzione della etichetta svizzera. Cominciamo ad ascoltare un brano che si intitola Roots Legacy, cioè Eredità delle Radici. Il fatto che nel libretto di accompagnamento del CD le Night Beauty formulino fra i ringraziamenti innanzitutto un ringraziamento agli antenati è significativo.

Il nome Night Beauty non è scritto come si scrivono notte e bellezza in inglese, ma Night è scritto Napoli, Imola, Torino, Empoli e Beauty Bari, Ilunga, Udine, Torino, Imola. Night Beauty è un trio di artiste afroamericane composto da Candice Owens, voce e testi, Val Janty, percussioni, giradischi, elettronica e Mimi Jones, contrabbasso e voce. Candice Owens è una soprano, è una cantante di jazz, ma anche una intellettuale con un importante curriculum di studi universitari e attivista impegnata su tematiche afroamericane, di genere, eccetera. Val Janty è nata ad Haiti, che ha poi lasciato nel 1986 per gli Stati Uniti. È imparentata e discendente di musicisti di rilievo e di persone con ruoli nella religione del voodoo. Insegna al Berklee College of Music ed è una notevole performer. Abbiamo avuto occasione di ascoltarla dal vivo anni fa, per esempio al Festival Sardo di Sant'Anna Arresi. Mimi Jones, all'anagrafe Miriam Sullivan, è nata a New York ed è cresciuta nel Bronx, ascoltando jazz e black music. Ha studiato chitarra classica, batteria, percussioni, violoncello ed è poi passata al contrabbasso e ha all'attivo alcuni decenni di attività che l'hanno vista collaborare con moltissimi musicisti, per fare solo qualche nome, Kenny Barron e Diane Reeves. Come dicevamo già nella puntata di un paio di anni fa, Night Beauty propone qualcosa di difficilmente etichettabile, in cui troviamo esperienza afroamericana, questioni di genere, sessualità, voodoo, spiritualità. Questo dovrebbe essere il loro secondo album dopo quello di debutto uscito nel 2023 di cui ci eravamo occupati due anni fa. Il nuovo album è stato registrato dal vivo al Nublu di New York nel maggio del 2023 in una serata che è finita a mezzanotte. Il titolo Minuit è in creolo haitiano e vuole dire appunto mezzanotte, come minuit in francese, anche se è scritto in maniera diversa. Nell'album ci sono due ospiti, una è la flautista chicagoana Nicole Mitchell. In una nota molto elogiativa, Nicole Mitchell collega le Night Beauty con Bessie Smith e Alice Coltrane e conclude: questo non è un gruppo che cerca la notorietà, questo è un collettivo con una missione piena di passione. Nicole Mitchell compare nel brano che conclude l'album, Warm Fire.

Il libretto di accompagnamento al CD ha il pregio di avere i testi di tutti i brani per entrare meglio nella poetica delle Night Beauty. Ci lasciamo per questa sera con il brano in cui c'è l'altra ospite, che è Milena Casado, trombettista emergente sulla scena statunitense, che ha da poco pubblicato il suo album di debutto, e se avanzerà del tempo proseguiremo sul brano successivo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scufietti Studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992. Buon ascolto!

Era da un po' che ci facevamo il filo, io e Mattias, finalmente Giobia, nuovo disco X-Enon, che presenteranno al Prog & Frog 2026 il 23, sabato 23. Serata appunto con i Giobia e non solo. Puntata di From Genesis to Revelation dedicata al prossimo Prog & Frog. Prog & Frog è una collaborazione tra From Genesis Revelation, Radio Popolare, Cascina Caremma e AMS Dischi. Quindi ci siamo dentro io, c'è dentro Mattias ovviamente e c'è dentro anche Gabriele Corti. Puntata numero 10 per il Prog & Frog. Ho messo insieme puntata, ma in effetti è meglio dire edizione numero 10. Decima edizione del Prog & Frog. Vabbè, qui si dice, non ce l'avremmo mai fatta 10 anni fa. No, ci pensavamo, ogni anno ci siamo messi lì di intento per trovare la formula giusta. Una formula che rimane sempre gratuita. Il Prog & Frog è gratuito. Si svolge alla Cascina Caremma. Siamo ritornati dall'anno scorso nell'ambiente originale, sistemato, adesso ci sono le vetrate, siamo sempre all'aperto ma al coperto, quindi se piove anche meglio, così il rumore della pioggia ci accompagna, tanto noi abbiamo un bel tetto sopra. Cascina Caremma, sapete tutti dov'è, se non lo sapete basta digitare Cascina Caremma, anzi dirò di più, se voi digitate Prog & Frog 2026 l'intelligenza artificiale ci pensa da sola. Abbiamo iniziato con i Giobia che saranno giovedì. Attenzione, Prog & Frog quest'anno cambia, sarà il venerdì e il sabato, quindi la domenica state belli tranquilli, non vi stressiamo più con l'orario prolungato alla domenica notte, dovete tornare a casa, no, adesso siete proprio tranquilli. Giobia è un gruppo che inseguivamo da tanto tempo, io e Mattias, fra l'altro le avevamo in qualche maniera battezzati tantissimi anni fa in una trasmissione, hanno vinto uno dei nostri concorsi che era una suite per un anno e sicuramente la rifaranno al Prog & Frog. Che dire, è una musica sicuramente di marca psichedelica, vecchio stampo, avete sentito che popò di inizio per il loro nuovo disco, il brano era Voodoo Experience dall'album X-Enon, ma sempre sabato ci sarà anche Cristadoro è il progetto di Mox che da 3 anni è entrato dentro nel progetto, chiamiamolo così, Prog & Frog, fa anche lui presentatore, presenta le sue iniziative, tiene delle piccole lezioni per quanto riguarda dischi, è l'esperto sul palco, diciamo, del nostro gruppo. Ma Cristadoro è anche un progetto discografico, un bellissimo disco uscito un po' di tempo fa, lui ha fatto dei concerti e per il 10° anno l'abbiamo richiamato. È un disco di cover, ma che cover? Per esempio questa, L'operaio Gerolamo, secondo me non la riconoscete. Comunque era una cover di un vecchio brano di Lucio Dalla. Lo risentiamo e sarà al Prog & Frog sabato, insieme ai Voodoo Experience.

Veramente grande musica in disco, Cristadoro, un disco uscito, mi sembra prima del Covid, sì, il Covid fa un po' da spartiacque, è un disco che si risente, che risento spesso, perché sì, è vero, sono cover, però sono talmente stravolte ed interpretate da Mox, che è il come dire, è quello che le ha pensate, che mi raccontava Mox a una di queste cover riguardo a un brano di Venditti, gliel'ha rimandata e Venditti mi sembra si sia anche un po', come dire, incazzato per aver stravolto completamente il suo brano. Comunque Cristadoro sarà con noi, con i suoi musicisti, a festeggiare il 10° anniversario del Prog & Frog in Cascina Caremma sabato. Ma sabato ci saranno anche, e questo riguarda, come dire, la prima linea del prog italiano, Arti e Mestieri, un gruppo che produce musica fin dal 1974. Il cuore pulsante della band è sicuramente Furio Chirico, ma poi Gigi Venegoni, Beppe Crovella, Marco Callesi, Arturo Vitale e Fiati sono gli elementi caratteristici di questa band, che rimane assolutamente fedele al suo progetto iniziale. Primo disco, ve lo ricordate, quante volte l'abbiamo sentito, Tilt, immagini per un orecchio. Ma qui presenteranno il loro nuovo disco, D-Brain, dal quale ascoltiamo Salto con l'Hashtag. Arti e Mestieri, sabato, gratuiti, Cascina Caremma.

Ma che dire, è sempre un piacere ascoltarli. Io, vabbè, uno dice il prog è anche musica complicata, fatta di cambi di tempo, ma qui c'è anche proprio il piacere, il gusto, come dire, il gusto personale di sentirli. Questo brano è assolutamente stupendo. Salto con l'hashtag, saranno a conclusione del Prog and Frog, quindi sabato 23 alla Cascina Caremma. E praticamente, allora, Jobia con Voodoo Experience presenteranno il loro disco X Xenon, Cristadoro, vecchio disco, ma chissà, qualcosa ci sarà anche di nuovo, sempre nell'ottica del suo progetto, quello di cover, stravolgimento di cover, ma ci saranno anche i Cellar Noise è una vecchia conoscenza, erano arrivati già al Prog and Frog tanti anni fa, sono al loro terzo disco, loro hanno debuttato nel 2017, secondo disco nel 2019 e adesso terzo disco, sempre con la originale formazione. Disco che non è ufficialmente ancora uscito, sarà reperibile al Prog and Frog e lo presenteranno integralmente in quell'occasione, quando saranno al Prog and Frog il venerdì sono all'interno della programmazione, appunto, i Cellar Noise con il loro nuovo disco, e da questo loro nuovo disco ascoltiamo Panic Loves Telling Lies. Sono i Cellar Noise.

Dog dei Cellar Noise ritorna con il loro nuovo album che verrà, fra l'altro io non so neanche il titolo del loro nuovo album, pensa un po', vabbè, con il loro nuovo album che ci sarà appunto nella giornata di venerdì, attenzione, venerdì e sabato 22 e 23, ingresso gratuito. A completare, no, non è vero, ci sarà un altro gruppo, tre gruppi per serata praticamente. Abbiamo il, abbiamo, signore e signori, è arrivato alla rotina, vabbè, comunque il diciamo l'hard prog molto molto forte ma piacevolissimo dei Cellar Noise, e ci sarà anche un gruppo, i Charismatic Project, un gruppo che da parecchio suona privilegiando e diciamo che è un tasto che noi non abbiamo mai suonato moltissimo, privilegiando un po' i Genesis, ma i Genesis di Phil Collins, quindi un prog molto più melodico. Loro si chiamano Charismatic Project e suoneranno, suoneranno venerdì. Venerdì c'è anche un'altra band, ovviamente. Per il momento, Charismatic Project.

E questi erano i Kerygmatic Project. Quindi abbiamo detto per quanto riguarda venerdì, Cellar Noise con il loro prog, hard prog, i Kerygmatic Project con un prog ispirato, più melodico, ispirato alla quella che è la seconda parte dei Genesis, ovvero quella di Phil Collins. Ma venerdì ci saranno anche i CFC, band sempre presente in tutte le decime edizioni, le edizioni del Prog and Frog, resident band, un insieme di musicisti, ma soprattutto di amici, che studia appassionatamente la musica dei Genesis. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme l'hard prog, il prog più o meno melodico, diciamo così, e chiudere la serata con i CFC che ripropongono da studiosi. Li abbiamo sentiti ultimamente in una serata che ho organizzato a ADMR Rock Web Radio, comunque, che ripropongono con passione e con studio la musica dei Genesis. Ovviamente, se da una parte avevamo Cristadoro, che sabato con le sue cover stravolte propone un altro tipo di approccio per quanto riguarda i grandi classici, qui invece i CFC fanno dello studio la loro cifra fondamentale. Quindi venerdì avremo questo programma.

Allora, riassumendo, vabbè, poi lo so che per chi sa queste cose ancora, che palle così. Vabbè, allora 22 e 23 maggio, quindi venerdì e sabato, e sabato prossimo, Prog and Frog numero 10, Cascina Caremma, ingresso gratuito all'aperto ma al coperto. Dove si mangia? Si mangia in Cascina Caremma, perché il palco e il ristorante fanno un'unica cosa, quindi si potrà gustare il cibo a chilometro zero della Cascina Caremma, quello non gratuito ovviamente, le birre della Cascina Caremma, insomma cercheremo di fare un street food però raffinato, come ci siamo sempre riusciti in questi anni. Poi se volete venire un po' prima al Prog and Frog, alla Cascina Caremma, c'è la spa sotto, quindi, e magari ci trovate me e Mattias. Gabriele no, perché Gabriele deve organizzare tutto, ma magari io e Mattias un salto alla spa ce la facciamo. Fra l'altro c'è la piscina esterna riscaldata. Non ci sono più stanze a disposizione, sono andate tutte via, sono tutte prenotate, però se avete una tenda potete fare campeggio gratuito lì negli ampi spazi della Cascina Caremma e usufruire dei servizi fondamentali per quanto riguarda il campeggio e anche il caravan. C'è un unico problema con la Cascina Caremma, non ci sono mezzi che ci arrivano, quindi bisogna avere un'auto o una moto o un caravan per venire alla Cascina Caremma. Vi ho detto più o meno tutto e ricominciamo in giro, riascoltiamo, che è un piacere, i Cellar Noise. Allora abbiamo tre gruppi per due serate, questi sono i Cellar Noise, venerdì, li riascoltiamo un'altra volta.

Rifacciamo un po' il giro. Cellar Noise, vabbè, io non è che si dovrebbe dire, però vabbè, sono tutti i gruppi che io e Mattias abbiamo scelto per questa decima edizione. Vabbè, io però con i Jobbia c'ho un amorino, Ho telefonato a Stefano, ho detto: sentite, me la fate il brano con cui avete vinto una suite per un anno, tanti anni fa, a From Genesis to Revelation. Tra l'altro non mi ricordo neanche il titolo, devo averlo da qualche parte. Bella serata avevamo fatto, quella del finale, purtroppo non l'abbiamo mai rifatta. Io e Mattia sei uno dei rimpianti che ci portiamo dietro, chissà. Bella serata, dicevo, avevamo fatto al Bloom.

belle queste atmosfere psichedeliche rarefatte, diciamo così, tendenti al progressi, ma molto prog invece è il progetto di Arti e Mestieri. Sentite qui che morbidezza, che piacevolezza. Ultimo giorno d'inverno dal loro disco The Brain. No, vado un po' di fretta perché volevo farvi comunque ascoltare una novità, al di fuori del Prog and Frog che ci sarà il 22 e il 23 maggio alla Cascina Caremma. Come sono morbidi, piacevoli. Arti e Mestieri ci saranno sabato. Ingresso gratuito.

Che bello il sound, il suono, non volevo dire sound, davvero detto. Il suono di Arti e Mestieri, che arriva a 10 anni questo D-Brain dopo i loro universi paralleli, che mi ricordo vennero a presentare a Radio Popolare, Furio Chirico e Venegoni. Ha dato un disco con una copertina assolutamente stupenda, Tutte le informazioni le trovate sul sito progandfrogs.com, sul sito Cascina Caremma, sulla mia pagina personale. Insomma, ne avrete, potete anche vedere, se non ci credete, se non siete mai venuti alla Cascina Caremma, potete vedere dal sito Prog and Frog la Cascina Caremma dall'alto e rendervi conto in che razza di posto facciamo questo festival, che già dal punto di vista musicale offre una bella, un bel colpo d'occhio sul prog, ma poi insomma si mangia ottimamente e il posto è bellissimo. C'è il Ticino vicino, eh? Siamo nel parco del Ticino. Siamo arrivati al termine di questa puntata dedicata praticamente tutto al Prog and Frog. Volevo lasciarvi con una novità, si intitola Volume Primo. Loro sono Liturgia del Piombo. Hanno fatto questo disco che a me piace moltissimo. Avete ascoltato From Genesis to Revelation, trasmissione interamente dedicata alla prossima edizione del Prog and Frog, 22 e 23 maggio. Vi aspetto, Progon.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La crisi in Medio Oriente. Donald Trump dice di aver sospeso l'attacco sull'Iran previsto per domani perché ci sarebbero seri accordi in corso, ma avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se non raggiungeremo un accordo accettabile, al centro il nodo del nucleare. Flottiglia, abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod, su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione dei 9 italiani, il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale con efficacia e discrezione. Manifestazioni e presidi oggi pomeriggio in decine di città. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga del patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio delle accise e altre misure contro il caro bollette. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dall'Iran. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco pianificato per domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Trump lo ha scritto sul suo social Truth. La sospensione dell'attacco, ha poi continuato il presidente statunitense, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un attacco, ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. L'accordo includerà un aspetto fondamentale: nessuna arma nucleare per l'Iran, ha specificato Trump, che ha anche riferito al capo del Pentagono Pete Hegseth e al capo dello Stato Maggiore Daniel Kane di tenersi pronti a procedure con un assalto su vasta scala contro l'Iran, con preavviso immediato se non venisse raggiunto un accordo accettabile. C'è dunque il rischio concreto che la Casa Bianca decida di riprendere gli attacchi sul territorio iraniano? Sentiamo il nostro Emanuele Valenti.
1: Il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un'eventuale ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Secondo i media americani, si tratterebbe dei preparativi più avanzati dall'inizio della tregua. Domani Trump riunirà alla Casa Bianca i suoi consiglieri per la sicurezza. Nello scambio di proposte e controproposte tra Teheran e Washington, l'ultimo documento sarebbe iraniano. Il nodo, sappiamo, è sempre il nucleare. Secondo alcuni media arabi, gli iraniani avrebbero proposto un lungo congelamento del programma nucleare, non si sa di quanti anni, e il trasferimento in Russia, e non negli Stati Uniti come chiesto più volte dalla Casa Bianca, dell'uranio arricchito. Ma si tratta di elementi non confermati ufficialmente. Tra i piani del Pentagono ci sarebbero anche quelli per una delicatissima operazione per prelevare fisicamente l'uranio arricchito in Iran, appunto operazione ad altissimo rischio. Per Trump il dilemma alla fine è questo: riprendere la guerra senza alcuna certezza sull'esito finale? Finora, ricordiamo, non ha raggiunto i suoi obiettivi e anzi ha rafforzato l'ala intransigente all'interno del regime iraniano, oppure, seconda ipotesi, aspettare facendo il gioco di Teheran, che punta a tempi lunghi. In entrambi i casi non è per nulla scontato che un giorno il presidente americano possa dire di avere vinto questa guerra.
0: Dagli Stati Uniti poco fa è arrivata la notizia di una sparatoria in un centro islamico di San Diego. Ci sarebbero almeno 2 morti e diversi feriti, secondo l'emittente americana ABC. Nei pressi della moschea ci sarebbe anche una scuola che le autorità hanno messo in stato di isolamento. Un gruppo di genitori spaventati si sarebbe radunato nell'area. La polizia è già intervenuta sul posto e parla di una situazione sotto controllo. Pare che l'autore sia stato bloccato. Oggi l'abbordaggio è arrivato in pieno giorno. L'esercito israeliano ha attaccato questa mattina in acque internazionali di competenza cipriota la Global Sumud Flottiglia. Secondo l'ultimo conteggio degli organizzatori della missione umanitaria, 31 barche sono state abbordate, gli attivisti sequestrati e le imbarcazioni abbandonate alla deriva con i motori e le vele distrutte. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni. Non ci sono ancora certezze sulla sorte degli attivisti catturati. Quello che si sa è che sono stati caricati su una nave militare che potrebbe portarli, così dicono i media israeliani, verso la città israeliana di Ashdod. Nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito per il lavoro eccezionale svolto con efficacia e discrezione. Tra i sequestrati ci sono almeno 12 italiani, oltre a 2 cittadini stranieri residenti in Italia. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro immediata liberazione, a questo si limita l'intervento del governo italiano. Sulla Sumud flottiglia c'è anche un parlamentare, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto.
2: Siamo a largo di Cipro e stiamo procedendo dopo essere rimasti un po' lontani dal luogo dove ci sono state le intercettazioni. E quindi, diciamo, adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. Tra l'altro è stata veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza, e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse, insomma, una carcassa vuota. C'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, e c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete, alla fine vinceremo noi. Io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a ascoltarci, e voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è? Cioè, mi aspetterei che l'Italia faccia da... Poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo.
3: E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
2: Ah, è auspicabile, è verosimile, non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele che il mondo occidentale, tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
0: Manifestazioni e presidi in solidarietà con la flottiglia si sono svolte nel pomeriggio in diverse città d'Italia. A Milano, da Piazza della Scala, è partito un breve corteo per le vie del centro. Sentiamo le voci raccolte dal nostro Matteo Lefons.
4: Se una persona ha il senso dell'umanità non può permettere che tutto questo continui in questo modo.
5: Israele è uno stato genocida, in quanto tale non si può collaborare con lui. Non possono farlo gli stati, non possono farlo le imprese, non può farlo nessuno, altrimenti è complice.
6: Questa della flottiglia è un'occasione di un ennesimo atto di pirateria e di violazione di leggi internazionali. Anche questo dovrebbe spingere il governo non a reazioni tiepide come quella del ministro Tajani, che si raccomanda di non trattare troppo male i nostri connazionali, che sono fra il centinaio di persone sequestrate.
7: Io credo che ognuno di noi abbia un grande potere, perché siamo consumatori. Anche stare un'ora in silenzio, fermi, in Duomo, tutti i giorni, ha un grande potere simbolico. È il nostro modo di dire non il mio nome, io non ci sto, io sto con gli oppressi, non con gli oppressori.
6: Creare un isolamento internazionale intorno a Israele, affinché la smetta di fare quello che vuole, perché l'altra volta hanno sequestrato le persone a 1000 chilometri, oggi a 500 chilometri, quindi loro si ritengono padroni assoluti del Mediterraneo, invece il Mediterraneo è mare nostro, per fortuna.
0: E dunque in Italia si scende in piazza mentre le 20 barche superstiti riprendono la navigazione verso Gaza. Gaza dove a questo punto è molto improbabile che arrivino, Gaza dove la situazione umanitaria è, come racconta Fatima, ormai al di là di ogni immaginazione.
8: The situation in Gaza really is miserable. In the last week there are many
9: Nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise di giorno, di notte, soprattutto di notte. I bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è oltre ogni immaginazione, siamo stressati, traumatizzati, preoccupati, perché sui media si parla molto di operazioni di terra e dell'occupazione di quello che resta della striscia. Per quanto riguarda l'igiene, l'acqua potabile, persino l'acqua salata, scarseggiano. Ci sono molti insetti, anche di specie nuove, ratti, malattie della pelle, i medicinali non si trovano.
8: We have many insects, rats, skin diseases, unfortunately you can't find medicine still.
9: Per quanto mi riguarda, forse l'ho già raccontato, venerdì verso le 5 o le 6 mia nipote di 4 anni ha detto: zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto. E allora le ho chiesto: perché, tesoro, qui siamo al sicuro? Ma lei mi ha risposto: no, l'occupazione sta arrivando, ti prego, cerchiamo un posto sicuro. Pochi minuti dopo è iniziata l'operazione che ha portato all'uccisione di Haladad. Sono rimasta senza parole, ha solo 4 anni e per lei tutto è normale. Ma siamo tutti traumatizzati, anche se lavoriamo, se cerchiamo di vivere, siamo traumatizzati. Questo è il nostro terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo, di acqua. Non c'è un luogo sicuro. Abbiamo paura di una nuova operazione di terra e non sappiamo cosa fare.
8: We are afraid of a land operation, to be honest. We don't know what to do.
0: In serata il Consiglio Comunale di Milano ha bocciato la rottura del gemellaggio con Tel Aviv che i Verdi avevano ripresentato in aula con un ordine del giorno dopo che era stato disatteso quanto deciso ad ottobre quando l'aula aveva votato l'interruzione del rapporto con la città israeliana. La maggioranza di centrosinistra si è spaccata con tre consigliere del PD che hanno votato contro il documento. Il Partito Democratico aveva comunque sostenuto con la sua capogruppo Beatrice Guccione il documento. Quando è arrivata la bocciatura, i Propal presenti tra il pubblico in aula hanno protestato gridando «Siete complici del genocidio». Resta dunque il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Da Bruxelles oggi è arrivato un secco no alla richiesta del governo italiano sul patto di stabilità. Meloni vorrebbe una deroga per le spese dell'energia sul modello di quella per la difesa. La necessità è impellente, sia per continuare a rinnovare il taglio delle accise, sia per altre eventuali misure contro il caro bollette, argomento politicamente sensibile. Le opposizioni non sono contrarie a discutere di questo e anche di uno scostamento di bilancio. Solo pochi giorni fa Tajani si era addirittura lasciato scappare l'ipotesi di una manovra correttiva. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
10: La porta della Commissione europea rimane chiusa nonostante la lettera indirizzata direttamente alla Presidente von der Leyen da parte della Premier Meloni. L'attenzione in questa fase è rivolta al pieno utilizzo delle ingenti risorse europee già disponibili, ha messo in chiaro un portavoce dell'esecutivo UE rispondendo oggi alle domande della stampa. Poche parole per ribadire che non si fanno eccezioni alle regole del patto di stabilità. I vincoli rimangono i soliti, deficit sotto il 3% del PIL e debito pubblico sotto il 60%. E la clausola di salvaguardia che esclude in parte le spese per la difesa dal conteggio del debito non sarà estesa alle misure nazionali in risposta alla crisi energetica. È un colpo non da poco per il governo italiano, che da settimane chiede a Bruxelles con sempre maggiore insistenza più flessibilità sulle regole che disciplinano le politiche di bilancio degli Stati membri. E che ora ha provato a sfruttare anche i buoni rapporti tra Meloni e von der Leyen per bypassare la rigidità del commissario all'economia Dombrovskis. In verità, la Commissione non ha mai negato che anche una sospensione del patto è possibile, ma solo se si concretizzerà l'unica condizione abilitante, la recessione economica. Prima ci sono altre opzioni da esplorare: aiuti di Stato più flessibili, finanziamenti privati e quelli della politica di coesione, del Next Generation EU e del Fondo per la Modernizzazione. Come ricorda il portavoce del gabinetto von der Leyen, l'obiettivo principale ora è garantire che gli Stati membri utilizzino effettivamente i fondi rimanenti. Sul resto la linea non cambia, almeno per il momento. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Elon Musk ha perso la causa su OpenAI contro Sam Altman. Si è chiusa così la lunga battaglia legale che ha visto contrapporsi l'uomo più ricco del mondo e uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale. La giuria federale di Oakland, in California, dove si è svolto il processo, ha ritenuto Altman non responsabile della violazione degli accordi stipulati con Musk al momento della fondazione di OpenAI, respinte dunque le accuse del CEO di Tesla, secondo cui la svolta della startup verso un modello di business a scopo di lucro aveva tradito il suo mandato originario di organizzazione no profit. L'Associazione Nazionale Magistrati oggi ha protestato contro il governo per la vicenda della famiglia Nel Bosco. All'Aquila ci sono gli ispettori mandati da Nordio e l'ANM parla di preoccupazione per le interferenze sul tribunale. L'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme anche solo potenziali di interferenza, quindi la richiesta al CSM di intervenire. Al Consiglio Superiore della Magistratura si appella anche lo stesso Tribunale dell'Aquila, chiede di verificare se le ispezioni vengano condotte seguendo le regole e rispettando l'autonomia dei giudici. Sentiamo il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti.
11: Credo che se il presidente del Tribunale, una persona esperta, sia arrivata a sentire la necessità di chiedere un chiarimento al Consiglio Superiore, perché evidentemente anche lei ha bisogno di capire come regolarsi, quindi rimaniamo in attesa di questa risposta, che sarà sicuramente chiarificatrice su quello che sta succedendo, su come procedere, perché chiaramente anche la trasmissione di questi documenti in un procedimento in corso è qualcosa che evidentemente la Presidente del Tribunale non è sicura che sia che sia doverosa. Ecco, io immagino che se questa è la ragione per la quale ha chiesto questo chiarimento, è un quesito che viene rivolto al Consiglio Superiore. Il Consiglio Superiore immagino che risponderà in tempi brevi, chiarendo la portata, insomma, di questa vicenda. Ma non c'è un allarme specifico, però rimaniamo vigili su questa situazione.
0: A Modena, l'uomo arrestato per la tentata strage con l'auto di sabato scorso ha parlato con i suoi avvocati in carcere. Da quanto riportano i legali, le sue frasi sembrano confermare una instabilità mentale. Gli avvocati hanno chiesto una perizia psichiatrica. Nelle ultime ore sono emerse alcune mail che Salim El Kudri anni fa aveva scritto all'Università di Modena, dove si è laureato. Anche in questo caso frasi sconnesse, da cui emergono richieste di lavoro e anche insulti ai cristiani. Tanto è bastato alla Lega per rilanciare la strumentalizzazione contro gli immigrati che Salvini aveva lanciato fin da sabato. Due corpi sono stati trovati questa mattina in un cantiere a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Erano di due donne che sono state poi identificate, una cittadina ucraina e una italiana. Un uomo ha confessato di averle uccise entrambe. Sentiamo il servizio da Napoli.
12: Le due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sarebbero una 28enne di origini casertane e una 49enne ucraina, entrambe prostitute. Le due sarebbero state uccise in tempi diversi dalla stessa persona che, secondo quanto emerso, avrebbe confessato durante un lungo interrogatorio. Si tratta di un uomo di 49 anni, originario di Santa Anastasia, che, ascoltato dal PM della Procura di Nola e dai carabinieri della tenenza di Cercola, avrebbe confessato il duplice omicidio, sostenendo di essersi difeso dalle due donne con le quali sarebbe scoppiata una lite, a un certo punto sfociata in una violenta colluttazione, ma in due momenti diversi. Il primo omicidio avrebbe avuto luogo sabato 16 maggio, il secondo nella serata del 17 maggio. In tutti e due i casi l'uomo avrebbe spinto le donne nel vuoto, facendole precipitare nel vano del palazzo in costruzione, ossia nello spazio destinato a fine lavori, ospitare l'ascensore. La caduta è risultata fatale per entrambe. A questo punto sarà l'autopsia a chiarire le circostanze precise dei due decessi. Le dichiarazioni del 49enne sono comunque al vaglio degli inquirenti. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Le 21 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, cosa ci dice davvero quanto accaduto a Modena? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera torniamo ai fatti di sabato scorso, alla tentata strage nel centro storico della città, 7 persone investite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Torniamo lì perché oggi il 31enne ha parlato in carcere con il suo legale, che ha fatto sapere chiederà per lui la perizia psichiatrica. Il suo è stato un racconto annebbiato, frasi sconnesse, miste a richieste di aiuto. In attesa di altre novità, sembra ormai chiaro che il 31enne soffrisse di gravi disturbi psichici. A dirlo, oltre che le dichiarazioni delle autorità, e il suo profilo, la sua storia personale, la storia di un giovane italiano, figlio di genitori marocchini, laureato in economia aziendale ma frustrato soprattutto per la mancanza di un lavoro negli ultimi anni. Una frustrazione tale per cui a un certo punto ha anche scritto alla università, alla sua università, quella di Modena, delle mail cariche di rabbia perché gli era stata negata un'occupazione. E appunto le dichiarazioni delle autorità, il ministro dell'interno Piantedosi ha spiegato che si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. El Kudri infatti era in cura in un centro almeno fino al 2024, anno in cui poi la struttura ha perso le sue tracce. Come da questo sia arrivato a compiere un gesto di una violenza estrema di questo tipo resta da capire. E non abbiamo certezze in questa fase, ovviamente, come in altri casi, soprattutto in questo è opportuno attendere i riscontri degli inquirenti, ma il tema della salute mentale, il sentimento di esclusione che si traduce poi in violenza anche estrema, sembra essere in qualche modo al centro di questa storia. E allora è l'elemento su cui interrogarsi al di là delle strumentalizzazioni di turno. Questo è quello che proveremo a fare noi stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, cercando di andare oltre la retorica sia da una parte che dall'altra. Ne abbiamo sentite diverse in questi giorni, anche nei momenti immediati ai fatti, la retorica di Salvini e quella di Vannacci, che hanno puntato il dito sulle origini straniere di El Kudri brandendo come un'arma la remigrazione. Oggi sono spuntate anche delle mail in cui El Kudri insultava i cristiani, che da Salvini sono state usate proprio per questi scopi, per i suoi scopi politici, senza minimamente contestualizzare i fatti. Non tutti però a destra la pensano in questo modo, non tutti sono convinti che cavalcare il caso di Modena possa pagare, almeno in questo senso. Parleremo anche di questo all'Orizzonte tra poco, ma saluto innanzitutto Chiara Volpato, professoressa di psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano. Benvenuta, professoressa.
1: Grazie, buonasera. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei. Che cosa ci dice secondo lei questa storia in base a queste informazioni, le poche informazioni che ancora abbiamo, quelle che citavo nell'introduzione?
1: Allora, riprendo quello che lei ha detto nell'introduzione, su cui sono pienamente d'accordo. È una storia di marginalità, prima di tutto, e di sofferenza, una sofferenza molto acuta che si è trasformata in disagio, in disturbo psichico grave, direi, no? Mi pare che il fatto di essere figlio di genitori marocchini non c'entri, se non per l'invisibilità lavorativa che questo può produrre, che può aggravare una condizione di invisibilità che però è tipica anche di molti ragazzi italiani. Il non trovare posto all'interno della società, il non trovare un lavoro per il quale si è studiato, si è fatto dei sacrifici, eccetera, è sicuramente una tragedia che può a volte dare questi esiti. Noi sappiamo che i disturbi psichici, le depressioni, poi chiamiamoli, non so esattamente quali siano le etichette, perché giustamente non possiamo avere accesso ai dati clinici, diciamo, però noi sappiamo che in soggetti fragili tutta una serie di situazioni possono portare a degli eventi gravi come quelli che abbiamo visto. qui c'è proprio un problema, secondo me, di sofferenza, di solitudine che diventa emarginazione e anche probabilmente auto-emarginazione. C'è una società che non si prende cura, ecco, io la metterei proprio in questo modo.
0: La società probabilmente che ti lascia ai margini e anche senza strumenti per affrontare le difficoltà che poi ognuno di noi ha, ovviamente si articolano secondo diversi gradi di vulnerabilità, in questo caso in maniera più estrema, sono anche l'assenza di strumenti per gestire queste problematiche.
1: Assolutamente, qui c'è un'assenza di strumenti probabilmente nelle persone che stavano intorno, che stavano vicino a questo giovane uomo, a questo ragazzo. I vicini hanno detto di aver visto la sua solitudine, la sua emarginazione, ma l'hanno vista e non hanno fatto qualche cosa, non so che cosa potesse, che strumenti avesse la famiglia. Il centro che lo curava, il centro medico di igiene mentale, credo che lo curava, a un certo punto l'ha visto scomparire e probabilmente non l'ha cercato, e questo ci rimanda a tutta una serie di problemi che sono tipici delle persone che hanno disagi mentali nel nostro paese. La legge Basaglia, tutto ciò che ha fatto Basaglia è stato estremamente importante, innovativo, eccetera, però non è poi stato seguito dagli investimenti che Basaglia stesso prevedeva, no? Che dovevano essere previsti, per cui c'è un grande disimpegno in questo campo. Non è l'unico campo nel quale noi assistiamo al disimpegno, perché sappiamo che tutti gli ultimi decenni, direi, non ha, né sono stati caratterizzati da tagli al welfare che si trasformano poi, che comunque rendono più facili tragedie di questo tipo, perché quando sì, le persone sono abbandonate, una cosa che mi colpisce sempre è il discorso dei costi, no? Noi sappiamo che se noi investissimo di più nel welfare, nella prevenzione, probabilmente risparmieremmo anche a livello risparmieremmo a livello umano, ovviamente, perché sarebbero meno facili queste tragedie, ma probabilmente risparmieremmo anche a livello economico, oltre che a livello sociale e politico. E invece c'è sempre questa miopia per cui si pensa di tagliare, tagliare tutto ciò che potrebbe aiutarci a prevenire queste cose, quindi gli investimenti del welfare, e per dopo dover spendere molti più soldi per tentare di riparare quello che è successo.
0: Certo, i costi sociali sono un altro grande tema di tutta questa vicenda in generale, appunto, se la trasliamo più su un discorso generale. Professoressa, mi interessava un aspetto di quello che lei ci stava raccontando. Lei diceva il background migratorio di Salim El Khoudry non è di certo l'elemento che connota la vicenda, non è il centro di una situazione di esclusione sociale, di sentimento di esclusione, di marginalità. Però le chiedo questo: una persona con quel tipo di background migratorio, che vive in alcuni casi anche uno sdoppiamento di identità rispetto alle sue origini, lo abbiamo sentito spesso dalle persone che appunto condividono questo percorso, nati da genitori stranieri e poi cresciuti in Italia, è una delle chiavi di vulnerabilità che si inseriscono nel contesto più ampio che lei ci spiegava in qualche modo. È una di quelle vulnerabilità, come chiunque altro può avere altre vulnerabilità, che poi portano anche magari a un sentimento di esclusione e marginalità.
1: Penso di sì, penso che possa aggravare uno stato di disagio, e penso che stia un po' succedendo forse quello che è successo in altri paesi, cioè che noi riserviamo a queste persone dei lavori di un certo tipo, alle persone, intendo, che hanno questo background migratorio, e facciamo molta più fatica a inserirli invece in un altro tipo di contesti lavorativi, eccetera. E forse anche questo aggrava delle condizioni di marginalizzazione, di sofferenza legata a questo, no? Perché a me ha colpito il fatto che questa persona avesse conseguito una laurea triennale, che avesse fatto il magazziniere, che poi avesse perso anche questo tipo di lavoro, perché appunto, come dicevo prima, sappiamo che la disoccupazione è una fonte importante di sofferenza, soprattutto più negli uomini, no? Che nelle donne, anche nelle donne oggi, però è qualche cosa che fa proprio mancare quella che è considerata l'identità maschile, no? La costruzione dell'identità maschile, e probabilmente un background migratorio rende ancora più difficile l'inserimento nel mondo lavorativo.
0: In generale, il grande cappello è l'esclusione sociale, e poi sono le disuguaglianze, nello specifico, con le loro specificità, le loro differenze da caso a caso, a contribuire alla costruzione di un profilo e di un disagio che può portare anche a queste forme estreme. Professoressa, ma si esprime sempre in forme così violente?
1: No. Ovviamente no, queste sono, come lei ha giustamente detto, queste sono le forme estreme.
0: Di un disagio che può portare anche a queste forme estreme. Professoressa, ma si esprime sempre in forme così violente?
1: No, ovviamente no, queste sono, come lei ha giustamente detto, queste sono le forme estreme. Non assistiamo fortunatamente

0: ovviamente questa sofferenza non viene contenuta, ma qui è la società che deve contenerla, no? Sono i servizi, sono probabilmente come anticipava prima lei, la famiglia non aveva gli strumenti, o è anche difficile leggerle queste sofferenze, perché proprio perché solo a volte danno questo tipo di esito, è difficile prevederlo, è difficile vederlo prima. Proprio per questo io dicevo che sono necessari degli investimenti importanti, perché dobbiamo avere i mezzi e le persone che sappiano vederli prima, che sappiano
1: L'importanza
0: aiutarle.
1: della cura e della salute mentale si parla da anni, da
0: E della
1: decenni, della
0: prevenzione.
1: prevenzione, dell'idea dello psicologo di base come il medico di famiglia. Siamo ancora alla
0: Eh
1: preistoria
0: sì.
1: in questo
0: E
1: senso.
0: siamo ancora, esatto, siamo ancora proprio alla preistoria. E lo stesso discorso dovrebbe esserci qualcuno che vede le cose in età adolescenziale, perché queste cose non nascono da un giorno all'altro. Quindi nelle scuole, in età adolescenziale, è possibile cominciare a vedere un disagio che, se lasciato poi non curato, se lasciato a sé, diventa sempre più grande e può avere degli esiti tragici.
1: Professoressa, la ringraziamo per essere stata con noi.
0: Grazie a voi,
1: A
0: buona serata. A
1: presto, buona serata.
0: presto.
1: Chiara Volpato, professoressa di psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano.

0: E a Modena, anche oggi è stata una giornata molto intensa, c'è stato lo shock nelle ore subito dopo i fatti di sabato, la visita delle autorità, Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sono gli interrogativi di una comunità che non si aspettava di vivere qualcosa di simile e soprattutto le risposte che al momento non ci sono, perché i dubbi restano tanti, le persone ferite anche in ospedale, alcune ancora in gravissime condizioni. Alessandro Principe ne ha parlato con Antonella Cardone, che è la direttrice del sito di informazione sulpanaro.net.
1: Ieri è stata una giornata assolutamente necessaria nella sua drammaticità e nella sua imponenza, perché la città ha saputo dare una risposta forte, fortissima, e unita alla tragedia che si è abbattuta sabato pomeriggio. Il problema è anche, di capire cosa è successo. Ieri si è un po' profilato la situazione, che sul momento pareva molto molto... non si è definita, non vorrei entrare nella retorica che ci fa il governo, buoni, cattivi, però insomma essere riusciti a identificare tutti gli eroi che si sono lanciati per salvare i feriti, per fermare l'attentatore, ecco, questo è stato un racconto che ha aiutato molto a uscire dallo stunning, no? Dallo shock che la città ha avuto, uno shock terribile, perché è emerso che noi siamo fragili e indifesi.
2: Di che cosa si parla oggi in città? Qual è l'aspetto che, secondo te, insomma, con le antenne che voi avete lì in città, prevale?
1: L'aspetto che prevale è cercare di dare un nome al disagio che ha portato a tutto questo. Si fa fatica perché c'è molta confusione. La confusione deriva dal fatto che vengono propinati racconti diversi di volta in volta. Allora, prima si parla di terrorismo, poi di islamismo, poi di disagio mentale. Allora, questa persona che ha fatto questo atto terribile, violento, chi è, chi non è? Ravarino, no? Si parla di questo grande, questo centro della grande pianura padana, che è agricolo, con valori saldi di sinistra, ma com'è possibile che un cancro di questo tipo abbia potuto prendere piede? E questa è la grande domanda che ancora ci si pone, e soprattutto se questa persona era stata intercettata dai servizi di salute mentale, perché poi è riuscita a sguisciare via? Che cosa è successo? Insomma, rimangono tante domande ancora da risolvere.
2: Se dovessi dare così una tua valutazione, una tua impressione sul concetto di disagio, cioè il disagio, appunto, può essere il disagio mentale, ma può essere anche l'esclusione sociale, insomma, ha tante facce questa parola, questo concetto. A Modena, nella provincia di Modena, in che forma prende?
1: Ma guarda, io vedo che c'è questa fortissima

0: retorica dell'underdog che ha successo, no? Queste persone che partono dal basso, piano piano con la fatica del sudore della fronte riescono a vincere e ottenere qualcosa. Non sempre funziona così. Purtroppo non sempre questa storia ci ricorda che il mondo è fatto anche di fragilità, di difficoltà, di complessità e che pur dando tutti gli strumenti possibili c'è una dose di autodeterminazione in cui lo Stato pubblico non può fare niente.
1: Ma questo succede anche a Modena, uno si immagina appunto una città saldamente ancorata a certi valori, dove c'è del benessere, dove c'è una diciamo anche attività dei servizi sociali, insomma, certo non si immagina la città delle grandi difficoltà. Se dovessi pensare a questo, quali grandi difficoltà invece si riscontrano anche lì, che possono creare appunto del disagio?
0: È centrato esattamente il problema. Qui c'è l'aspettativa che tutti insieme si risolvano i problemi, che dando le stesse opportunità a tutti c'è una grande ricchezza, c'è una grande cultura, una grande sensibilità, il sistema cooperativo. Siamo bravissimi, bellissimi, però qualcosa comunque viene meno, qualcosa ci sfugge. È questo sfuggire che preoccupa e fa paura.
1: La presenza del Presidente della Repubblica ieri che cosa ha portato anche nell'elaborazione di quello che era successo?
0: È stata una visita necessaria, così come anche la Premier Meloni è venuta, come oggi pomeriggio ci sarà il vicepresidente del Consiglio Tajani. È necessaria in quanto segna l'attenzione ai cittadini in un momento in cui lo Stato non deve far sentire solo nessuno.
1: E ci sono riusciti, secondo te, a dare questa sensazione per quello che tu puoi percepire?
0: Sì, quello che io percepisco sì, assolutamente sì, sicuramente però esiste una forma di racconto alternativa attraverso i social network che hanno forse più forza, mi sono resa conto in queste situazioni, più forza di quanto noi vogliamo attribuirli. Il racconto che passava era un altro, un racconto che l'unico che è riuscito a raccogliere è stato Salvini, paradossalmente.
1: In che senso?
0: Nel senso che tutto il disagio e la paura che si sono espressi sui social network, tutto il non detto, tutta l'oscurità del male, lui è riuscito a strumentalizzarlo, rendendolo un piatto appetibile e potabile, l'ha messo sul mercato dell'informazione.
1: Il problema dell'immigrazione.
0: Sì, l'immigrazione, il terrorismo islamico, l'odio verso i cristiani, certo. Così è facile, è una storia facile, semplice.
1: E a terreno fertile anche lì.
0: A terreno fertile anche qui, pensa che tra i commenti della prima ora sul mio sito, quindi parliamo di sabato pomeriggio, compariva questa parola reimmigrazione. Io reimmigrazione l'avevo sentita solo da Vannacci, no? Sui giornali nazionali la leggevo, e invece anche i miei lettori, questi operosi cittadini della bassa modenese e di Modena e dell'Emilia Romagna, usano la parola reimmigrazione. Quindi vuol dire che questa retorica funziona, è molto efficace.

0: E questa era Antonella Cardone, direttrice del sito di informazione sul panaro.net, ci raccontava il clima a Modena ormai a due giorni dai fatti dall'auto che ha travolto i passanti nel centro storico, l'auto guidata da Salim El Kutri. Tante domande che ci si pone a Modena su quello che è davvero successo. Chi invece è abituato a non farsi troppe domande ma dare risposte semplici a temi complessi è Matteo Salvini, lo sentivate anche in questa intervista. Stavolta Salvini in buona compagnia anche con il generale Vannacci, i due hanno parlato di remigrazione, di stretta sulla cittadinanza che ora sarebbe necessaria. A proposito di questo, la Lega ha addirittura fatto sapere che porterà il caso all'Europarlamento di Strasburgo con un dibattito dal titolo «Attacchi terroristici di Modena, necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze». Ma non tutti a destra la pensano così, o almeno non tutti sono convinti che questo possa essere il modo con cui strumentalizzare, che possa pagare almeno questa strumentalizzazione di Modena. Ne parliamo insieme a Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani. Benvenuta Lisa.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: È vero, è proprio così? Ci sono dubbi o anche contrarietà rispetto a questo modus operandi dentro la maggioranza? Oppure sono racconti giornalistici?
1: Ma guarda, a me ha colpito una risposta che ha dato all'impronta il ministro Matteo Piantedosi, il ministro dell'interno, non è esattamente un pericoloso comunista, però è una persona che appunto lavorando su questi temi e trovandosi in genere molto d'accordo in realtà con la linea del segretario della Lega, in quel momento, subito dopo i fatti di Modena, ha detto qualcosa del genere: ok, diciamo, lavorare sui rimpatri, ok tutto, ma questa è un'altra cosa. È un po' il sintomo, no, di che cosa stiamo vedendo davanti ai nostri occhi. Cioè, chiaramente Salvini, e Vannacci neanche a parlarne, che ignorano poi i fatti e la realtà e in qualche modo cavalcano qualcosa che non c'è, perché parliamo comunque di un cittadino italiano. E dall'altro c'è paradossalmente perfino un ministro molto hardcore come Piantedosi che si spinge a dire questo è un'altra situazione, un altro caso, c'è una storia di salute mentale che va tenuta d'occhio.
0: Anche perché ammettere che questo sia un problema relativo a fatti di terrorismo vorrebbe dire ammettere che c'è stato un buco nella gestione, direttamente in quello che ha a che fare con il Viminale, nella prevenzione di possibili soggetti che possano attuare atti di questo tipo.
1: Assolutamente, c'è chiaramente anche questo tema, però guardiamo anche, diciamo, al lato più moderato della coalizione. Antonio Tajani l'ha detto ieri, oggi c'è tornato, pure è arrivato, diciamo, a sottolineare in maniera particolarmente spinta che si tratta di un cittadino italiano, perché insomma, hai voglia a fare campagna sulla remigrazione, hai voglia a portare le cose, gli attentati o presunti tali in Europa, però Salvini gioca chiaramente sul malinteso, gioca sul fatto che appunto c'è un nome che non suona italiano, che fa pensare a cose che non sono, perché appunto questa persona è italiana.
0: Perché secondo te questo atteggiamento più moderato? Cioè, come te lo spieghi, soprattutto in questa fase politica, dove invece servirebbe per la destra trovare un argomento, visto che molti argomenti ormai non sono più in mano, soprattutto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?
1: Allora, secondo me si incrociano più piani. Allora, chiaramente Salvini soffre tantissimo la concorrenza del generale Vannacci e quindi in qualche modo i due si sovrappongono e battono un po' sullo stesso tasto. C'è però un tema di voti che si possono ancora ottenere da quel campo, da quella questione, perché in qualche modo è sempre forte il tema, ma bisogna anche vedere quanto si sia esaurita quell'ondata lì, perché è vero che le destre in tutto il mondo continuano a vivere di questo argomento della remigrazione, insomma, di presunte soluzioni che possono dal loro punto di vista risolvere questo tema. Dall'altro, in qualche modo, quell'ondata lì, quel tentativo che è stato concesso alle destre estreme di migliorare la vita dei cittadini, tra virgolette, normali, risolvendo appunto questo presunto problema, si è un po' andato esaurendo dal 2022 a oggi. Contemporaneamente, dall'altra parte, abbiamo Forza Italia che in questo momento invece guarda da tutt'altra parte, nel senso abbiamo visto degli avvicinamenti, delle sponde reciproche, insomma, anche con una parte dei partiti del centro, e in questa chiave può essere più evidente il perché Tajani e i suoi si buttano un po' da quest'altro lato del litigio, insomma, perché comunque poi Forza Italia deve in qualche modo sterzare, deve tirarsi fuori dal conflitto che si va creando più a destra, perché poi arriveremo alle elezioni e avremo Fratelli d'Italia un po' diviso dentro se andare appunto di lotta o rivendicare i risultati di governo, la Lega che andrà nel populismo più estremo pur di tenersi quel piccolo tesoretto di voti che Bannacci ancora non ha strappato, e Forza Italia che invece probabilmente vorrà proporsi come la forza mitigante, quella un po' più ragionevole, la destra moderata, il PPE e tutto quello che sappiamo. Di conseguenza, ogni occasione per mettere due dita negli occhi Salvini è più che buona.
0: Sì, la strategia è chiara. La presenza fisica di Sergio Mattarella nei fatti, subito nell'immediato dei fatti, può aver contribuito in qualche modo a questi posizionamenti vari anche nella destra?
1: Beh, sicuramente Mattarella, diciamo, non è mai stato il presidente della Repubblica preferito di Matteo Salvini,
0: È mai stato uno stop
1: non è segreto.
0: alle strumentalizzazioni, secondo te? Ha agito anche in questo senso, con la sua presenza?
1: Secondo me sì, nel senso che c'è un filo che in questo contesto in qualche modo tocca anche Giorgia Meloni, che comunque è stata sul posto, è andata subito, ha annullato il suo viaggio e insomma ha espresso la propria solidarietà alle vittime, ma soprattutto secondo me passa per quella piazza che ha risposto alla convocazione del sindaco e che si è riunita così spontaneamente, ed è quella forse la forza più grande che si batte contro queste strumentalizzazioni.
0: Sì, la cifra decisamente l'ha segnata, quella piazza lì. Lisa Di Giuseppe, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: A presto. E ci fermiamo qui anche con questa puntata dell'Orizzonte delle 20, torniamo come sempre domani al solito orario. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Mattia Guastafiero, ciao a tutte e a tutti.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata: il diritto internazionale che non esiste. La Global Sumud flottiglia intercettata un'altra volta in acque internazionali, nel silenzio generale, mentre a Gaza il genocidio non si è mai fermato. Guerra in Iran, la strategia delle minacce di Trump non sta funzionando. A livello diplomatico poco si sta muovendo, mentre Stati Uniti e Israele ragionano su una possibile ripresa dei bombardamenti. Cuba accusa gli Stati Uniti di inventare false minacce per intervenire nel paese. Con Trump torna la CIA come strumento di politica estera in America Latina. In Repubblica Democratica del Congo torna l'Ebola, un ceppo raro e senza vaccino che mette a dura prova il lavoro sanitario in un contesto di conflitto e incertezza. Dopo Trump anche Putin arriva in Cina. Domani il presidente russo incontra Xi, confermando il ruolo centrale di Pechino nella diplomazia globale. L'altro lato del capitalismo. Cosa ci dice la febbre per il nuovo orologio Swatch che ha invaso tutte le più grandi città europee nel weekend? Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dalla Global Sumud flottiglia che è stata nuovamente intercettata questa mattina dalla Marina israeliana. Sono 31 le imbarcazioni della flottiglia fermate oggi fino adesso. Proseguono gli abbordaggi dell'esercito israeliano a sud-ovest di Cipro, a circa 250 miglia nautiche da Gaza. Gli abbordaggi sono avvenuti anche questa volta in acque internazionali. Alcune barche e gli attivisti a bordo sono stati sequestrati, non si sa esattamente quanti siano né se verranno portati ad Ashdod o a Cipro. Attualmente si trovano su una nave militare israeliana. Gli italiani catturati sono 12, le 20 imbarcazioni rimaste starebbero proseguendo la loro rotta verso Gaza. Si tratta di ormai l'ennesima violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Mario Ricciardi, professore di filosofia del diritto presso l'Università Statale di Milano.
7: Si configura certamente come un'azione illegale, nel senso che ancora una volta la flottiglia è stata fermata in acque internazionali. Questo in sé già è un atto che esce, diciamo, fuori dal perimetro della legalità, e oltretutto si tratta di un'iniziativa umanitaria che chiaramente non può presentare nessun pericolo alla sicurezza di Israele, quindi non si capisce quale sia la giustificazione per un intervento di questo tipo, se non quella di impedire qualunque tipo di sostegno alle popolazioni civili, quindi tenerle in una situazione che sta diventando molto grave, sempre peggiore, con una crisi umanitaria ormai conclamata. In sostanza, questo tipo di atti sono atti che noi associamo certamente più alla pirateria che non alla difesa di un paese che si trova sotto attacco. Non si capisce in che senso la flottiglia appunto sarebbe una minaccia per la sicurezza di Israele. Certamente sono molto importanti le mobilitazioni popolari, questo non c'è dubbio, ma io credo che sia anche molto importante che i cittadini cominciano a chieder conto di questa indifferenza, di questa inerzia, anche a quelle forze politiche che magari protestano formalmente, che però poi non si mobilitano come dovrebbero. Ora, ovviamente noi ci troviamo in una situazione molto delicata, perché negli ultimi mesi chiaramente la situazione di Gaza ha molto a che fare con questo. Noi stiamo assistendo a una stretta particolarmente preoccupante sul piano dell'ordine pubblico, che tenta in qualche modo di impedire o comunque di rendere molto difficili queste forme di protesta popolare. Siamo in una situazione che sta diventando anche una situazione di emergenza democratica all'interno dei diversi paesi, e su questo io credo che tutti i partiti, in particolar modo i partiti della sinistra, ma io direi anche quelle forze che si dicono liberali, dovrebbero a questo punto scegliere da che parte stare e poi essere conseguenti rispetto alle loro scelte.
5: E tutto questo avviene ancora una volta nel silenzio generale della comunità internazionale, degli stati, a parte qualche rara eccezione, e mentre la più grande violazione del diritto internazionale è di fatto ancora in corso, e cioè il genocidio a Gaza.
8: Hello. The situation in Gaza really is miserable. In the last weeks there are many.
5: La voce che sentite è quella di Fatima, un'insegnante di Gaza che ci ha mandato questo pomeriggio questa testimonianza. Dice che la situazione a Gaza è davvero terribile, che nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise, centinaia ferite, di giorno, di notte, soprattutto di notte i bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è davvero peggiore di quanto chiunque possa immaginare, dice Fatima, siamo stressati, traumatizzati, sotto pressione. E poi parla anche della situazione igienica, l'acqua potabile, persino l'acqua salata scarseggiano, ci sono insetti anche di specie nuove, ratti e malattie della pelle.
8: About land operation.
5: Non si trovano i medicinali, racconta Fatima, che rimangono bloccati ancora all'ingresso della striscia, e racconta poi un episodio avvenuto venerdì tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Sua nipote di 4 anni le dice: zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto. E lei le chiede: ma perché? Qui siamo al sicuro. E la bambina risponde: no, l'occupazione sta arrivando, cerchiamo un posto sicuro. E Fatima racconta di quanto questa cosa l'ha sconvolta, perché è una bambina di 4 anni che parla di queste cose come se tutto fosse normale. Meno di 10 minuti dopo c'è stato un attacco aereo che è caduto molto vicino a dove Fatima vive con la sua famiglia, quello che ha preso di mira il leader militare di Hamas al Haddad, e il suono dei razzi si è sentito ovunque.
8: What entering Gaza is under the need actually.
5: Siamo traumatizzati, lavoriamo, cerchiamo di vivere la nostra routine, questo è il terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo, i prezzi sono altissimi, quello che ci interessa non è cibo buono, non è cibo sano, a prezzi esorbitanti, il problema è l'acqua, l'igiene e tante cose. E poi conclude dicendo che la situazione a Gaza non è descrivibile, dice non c'è un cessate il fuoco di sicuro, la gente qui davvero è sotto stress, abbiamo paura di un'operazione di terra e non sappiamo cosa fare.
8: We don't know what to do.

0: Adesso facciamo il punto della situazione in Iran e di cosa stia pianificando Donald Trump. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Secondo i media americani, il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un nuovo attacco all'Iran, nel caso in cui Trump dovesse decidere di riprendere la guerra. Sicuramente questa è la richiesta che gli è arrivata da Netanyahu. I due si sono parlati per l'ultima volta nella giornata di ieri, domenica. E alla Casa Bianca ci sarà una riunione proprio su questo domani, martedì. Sempre secondo la stampa americana, i preparativi di questi giorni sarebbero i più avanzati dall'inizio della tregua, circa 40 giorni fa. A rafforzare l'ipotesi di una ripresa del conflitto armato, quanto scritto oggi dall'agenzia Reuters, citando una fonte pakistana. Il Pakistan, sappiamo, sta mediando tra Washington e Teheran. Per trovare un'intesa ed evitare la ripresa della guerra, dice appunto la fonte di Reuters, rimane ormai poco tempo. Axios invece cita un alto funzionario americano, secondo il quale è probabile che Trump decida di fare ulteriori pressioni attraverso nuovi raid. La trattativa è molto lenta e le due parti sono sempre distanti, oltretutto non è in corso un vero e proprio negoziato. Gli iraniani avrebbero mandato un'ultima loro proposta a Washington attraverso i mediatori pakistani. Questo sarebbe l'ultimo documento passato da Islamabad. Secondo alcuni media arabi, Teheran avrebbe proposto una tregua lunga, l'apertura graduale dello stretto di Hormuz, un congelamento piuttosto lungo, non si capisce di quanto, del programma nucleare, il trasferimento in Russia e non negli Stati Uniti, come chiesto invece da Trump, dell'uranio arricchito a livelli considerati pericolosi dalla comunità internazionale. Nessuno di questi elementi è stato confermato ufficialmente. E in ogni caso, sempre secondo Axios, la Casa Bianca avrebbe già bollato come insufficiente anche quest'ultima proposta iraniana, a prescindere dal suo contenuto che non conosciamo con precisione. Il nodo rimane ovviamente il nucleare. Diversi analisti militari hanno fatto notare come sia molto difficile che nuovi bombardamenti possano convincere Teheran a negoziare alle condizioni volute da Trump. Americani e israeliani starebbero anche valutando, già lo avevano fatto, un'operazione di terra per prelevare l'uranio arricchito, quello che potrebbe portare all'arma atomica. Ovviamente si tratterebbe di un'operazione ad alto, altissimo rischio. Alla fine il presidente americano si trova di fronte al solito grosso dilemma: riprendere la guerra con il rischio di trovarsi al punto di partenza, oppure continuare a puntare sulla diplomazia. Intendiamoci, attenzione, la diplomazia come la intende lui, con il rischio di tempi molto lunghi. In sostanza non è per nulla scontato che a un certo punto, sul breve o medio periodo, Trump possa rivendicare di avere vinto questa guerra. Finora le cose in effetti non sono andate esattamente come avrebbe voluto. La leadership iraniana ha assunto una posizione ancora più intransigente, sta usando Hormuz come strumento negoziale, non ha intenzione di fare passi indietro sul nucleare, che oltretutto non è stato obliterato, come detto più volte dalla Casa Bianca in questi mesi. Questa volta la strategia fatta di forza militare, minacce, ultimatum non sta pagando e nessuno sa se pagherà.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

Dopo l'Iran, come lo stesso Trump ha detto più volte, il prossimo obiettivo dell'amministrazione statunitense potrebbe essere Cuba. Oggi il viceministro degli esteri cubano ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata a droni militari. Lo sforzo anticubano, allo scopo di giustificare senza alcuna scusa un'aggressione militare, ha detto si intensifica di ora in ora, con accuse sempre più inverosimili. Le notizie diffuse ipotizzano che il governo statunitense stia valutando la capacità militare cubana proprio in materia di droni.